più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica, 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2.000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi. Percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992,
per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti. Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita. Disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette, solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi, in un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio, tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 avanti Cristo, in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno. E poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. 2 contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i 2 legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primi Pilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un 60ennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio 14 Martia Vitrix, nota anche come 14 Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 a.C., e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 a.C. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della 14ª facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia. I più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. «So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene», disse loro. «Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro». Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. «Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto?» E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. «Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il Capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 avanti Cristo aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla 14ª e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della 14ª posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedis Staviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia, un trentennio dopo, ritroviamo la 14ª protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città, come Camulodunum, l'odierna Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Budicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legge 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Radio Senti chi parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti chi parla. Parole, voci, emozioni.

Non sappiamo quali saranno i giorni che cambieranno la nostra vita. Probabilmente è meglio così. Stephen King.

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
2: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7:30, 13:30 e 19:30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Va ora in onda
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
6: Dalla rivista storica di National Geographic. Api, il toro sacro d'Egitto. A Menfi c'era un santuario dedicato al culto di un animale vivo, il toro Api. Considerato l'incarnazione del dio Ptah, Api riceveva offerte e richieste di ogni sorta, e quando moriva veniva sepolto a Saqqara in una necropoli appositamente costruita, il Serapeo, di Salima Ikram. Probabilmente i tori sono stati gli animali più venerati in tutto il mondo nel corso della storia. I culti dei tori erano diffusi nell'antichità ed erano quasi sempre legati alla fertilità, alla forza e al potere dei re. Nell'antico Egitto, il più importante di tutti fu quello dedicato a Hp o Hapi, oggi conosciuto con il nome Api. Api non era una semplice statua, ma un toro vivo che nel corso della sua esistenza ospitava lo spirito divino ed era venerato come un dio. Alla sua morte, lo spirito si sarebbe trasferito in un animale simile, quindi non poteva mai esserci più di un'api allo stesso tempo. Il culto di Api aveva il suo fulcro nella capitale dell'antico regno, Menfi, e può essere considerato uno dei rituali egizi più longevi. Secondo le fonti, ebbe inizio all'alba della storia faraonica, durante il regno del re Aha, morto intorno al 2870 a.C. e sopravvisse fino all'epoca romana, 362 d.C. Nelle raffigurazioni, Api appare con un caratteristico mantello bianco intervallato da tre aree nere, il collo e a volte la testa, il dorso e i quarti posteriori. L'animale aveva le corna corte e dritte, spesso coperte da guaine d'argento e con in mezzo un disco che rappresentava il sole a sottolinearne l'aspetto divino. Lo storico greco Erodoto, vissuto nel V secolo a.C., fa una descrizione leggermente diversa di Api. Il vitello è tutto nero, ma ha sulla fronte una macchia bianca di forma quadrangolare e sul dorso una macchia che sembra un'aquila. Ha una coda col ciuffo bipartito e uno scarabeo sotto la lingua. Le rappresentazioni di Api variano nel tempo, ma i tratti distintivi restano la testa bianca e i quarti posteriori neri. Per gli egizi ogni toro aveva un'origine soprannaturale. Un mito riportato da Erodoto narra che Api nacque da una vacca ingravidata da Ptah sotto forma di una fiamma discesa dal cielo. Pure questo fuoco celeste voleva evidenziare la divinità dell'animale e il suo collegamento con il potere attribuito al sole. Nella pratica erano i sacerdoti a selezionare un vitello Api in base alle macchie sul manto. Il prescelto veniva condotto con la madre su una barca e accompagnato in processione fino alla città di Nilopoli, circa 76 chilometri a sud di Menfi. Quando la comitiva faceva ritorno nella capitale, il vitello veniva incoronato e acclamato come un dio, per poi essere rinchiuso in un recinto speciale nei pressi del tempio di Ptah. Nel corso della sua vita, l'api riceveva preghiere, offerte e cure come se si trattasse di un dio vivente. Grazie alle attenzioni che gli venivano prestate, l'animale poteva sopravvivere oltre 20 anni, anche se alcuni esemplari morivano molto prima. L'api faceva apparizioni pubbliche in occasioni di cerimonie e feste religiose. La popolazione lo riteneva dotato di poteri oracolari e lo consultava alla ricerca di consigli. Era, per esempio, considerato di buon auspicio il fatto che accettasse il cibo offertogli e di cattivo auspicio che lo rifiutasse. Secondo le credenze locali, alla sua morte si fondeva con Osiride, il dio degli inferi deputato alla rinascita e alla risurrezione, diventando così Api Osiride. Una volta morto, il toro veniva accuratamente mummificato nella casa dell'imbalsamazione, situata nel recinto del tempio di Ptah. La mummificazione di un animale delle dimensioni di un bovino adulto era un processo molto complesso. Vi partecipavano probabilmente diversi sacerdoti che avevano il compito di rimuovere le viscere dell'animale, un'operazione che produceva sicuramente un fetore terribile. Il toro veniva poi essiccato per 40 giorni tramite abbondanti quantità di natron, una miscela naturale a base di carbonato di sodio. Al termine di questa fase, gli officianti ungevano l'api con oli e resine, gli dedicavano apposite preghiere e quindi lo avvolgevano in speciali bende di lino, tra le quali erano inseriti degli amuleti. Per concludere, il toro veniva condotto in corteo fino al luogo di sepoltura. L'intero processo durava in tutto 70 giorni, durante i quali tutti gli abitanti del paese piangevano l'animale defunto e i sacerdoti vestivano a lutto, rinunciavano a lavarsi e a consumare carne. Dopo la mummificazione, il toro api veniva collocato su un carro riccamente decorato che i soldati o i sacerdoti trainavano fino al luogo di sepoltura nella vicina necropoli di Saqqara. Il corteo funebre era imponente. Vi prendevano parte sacerdoti, musici, prefiche, danzatrici sacre e due ragazze che interpretavano i ruoli di Iside e Nefti, le dee del lutto per eccellenza. La gente si radunava intorno alla processione per poter osservare l'ultimo viaggio del dio imbalsamato. In linea con il clamore suscitato dalla loro morte, i tori ricevevano una cerimonia funebre maestosa. In una prima fase venivano sepolti a Saqqara, in tombe individuali costituite da una piccola cappella esterna, decorata con immagini dell'api, di altri dei e del faraone, al di sotto della quale si scavava una camera funeraria. Durante il regno di Ramses II, 1279-1213 a.C., il principe Khâemuaset, sommo sacerdote di Ptah, istituì un nuovo centro di sepoltura per gli animali sacri, delle vaste catacombe costituite da camere funerarie individuali a cui si accedeva tramite lunghi corridoi. Questo complesso è conosciuto con il nome di Serapeo, perché in epoca greco-romana l'api era collegato non solo a Ptah, ma anche a Serapide, un dio che coniugava caratteristiche di diverse divinità egizie e greche, tra cui api. Il Serapeo è composto da due aree principali. La più antica consiste nelle cosiddette cripte minori, allineate su un asse nord-sud, dove i tori venivano sepolti in bare di legno. Le cripte maggiori, poste sull'asse est-ovest, furono inaugurate da Psammetico I nel 612 a.C., e i tori vi venivano invece deposti in enormi sarcofagi di granito. Nelle zone vicine all'entrata di queste cripte, i devoti collocavano stele con dediche e incidevano iscrizioni sulle pareti. Nelle cripte maggiori non sono state trovate camere funerarie integre. Questo non permette di ricostruire i dettagli delle sepolture del periodo tardo, al di là delle informazioni provenienti dal rituale di imbalsamazione. È nelle cripte minori che sono state rinvenute le uniche tre camere funerarie intatte del Serapeo, risalenti a un periodo compreso tra la fine del XIV e l'inizio del XIII secolo a.C. Una di queste, appartenente al regno di Harem-hab, 1319-1292 a.C., conteneva un sarcofago con una mummia costituita dal cranio di un toro e da una scura massa resinosa di forma ovale, forse originariamente avvolta nel lino. Auguste Mariette, l'archeologo che scoprì il Serapeo nel XIX secolo, notò che era composta da frammenti di ossa di bovino ricoperti da un materiale a base di resina, a cui erano mescolate scaglie di foglia d'oro. Le altre due camere risalgono al regno di Ramses II. La prima conteneva grandi sarcofagi di legno dipinti di nero e aveva al suo interno resti ossei dello stesso tipo. Nella seconda, un sarcofago di legno ospitava quella che sembrava essere una mummia umana con una maschera d'oro e diverse statuette funerarie con teste di toro e il nome di api inciso sopra. Altre figurine rappresentavano principi e nobili dell'epoca. Dopo un'analisi, venne fuori che quella che sembrava a prima vista una mummia umana ornata di gioielli era in realtà composta da ossa di toro, come i resti trovati nelle altre sepolture. Alcuni studiosi interpretano lo stato frammentario dei residui del bovide come un'indicazione del fatto che il re e i sacerdoti consumassero l'animale morto per assorbirne i poteri divini. Successivamente le ossa di api venivano mescolate con resina, bendate e sepolte. Altri studiosi suggeriscono piuttosto che potrebbe trattarsi di seconde sepolture degli api dopo la profanazione di quelle originarie da parte degli Assiri e dei Persiani che avevano invaso l'Egitto. Attualmente un'equipe franco-egiziana, di cui fa parte anche l'autrice di questo articolo, sta esplorando le cripte minori nella speranza di identificare nuove zone delle catacombe che possano contenere tombe integre. Una scoperta del genere aiuterebbe a capire meglio il culto dell'api e i segreti della mummificazione dei tori sacri.
7: Magazine Night,
5: l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: Da Rivista Natura, Hans Sloan e la cioccolata calda, di Alfonso Lucifredi. Il cioccolato è l'alimento preferito dai golosi per antonomasia. Ma non sempre fu così. Per quanto il cacao fosse conosciuto e utilizzato sin dai tempi dei Maya, la sua trasformazione nel prodotto dolciario che noi tutti conosciamo venne molto tempo dopo. Fino al XVII secolo, infatti, il cacao era un prodotto di lusso in Europa, importato da terre esotiche e apprezzato soltanto dai nobili o da chi poteva permetterselo. Inoltre, le ricette che lo utilizzavano erano spesso ricche di spezie e aromi, come il gelsomino, la vaniglia, la cannella o l'ambra grigia. Il sapore, in definitiva, era completamente diverso da quello della cioccolata che conosciamo oggi. Fu però merito del naturalista e medico Hans Sloan, 1660-1753, del Royal College of Physicians, che la cioccolata calda assunse l'aspetto e il sapore che ci sono oggi familiari. Nel 1687, infatti, Sloan partecipò ad una spedizione in Giamaica, passata al controllo britannico dopo una lunga dominazione spagnola. Lì lo scienziato studiò con attenzione la flora locale, descrivendola con cura e raccogliendo campioni di circa un migliaio di specie vegetali, in gran parte sconosciute agli europei. Molti dei reperti raccolti si deteriorarono o vennero persi durante il viaggio di ritorno, ma buona parte delle specie individuate dallo scienziato vennero comunque illustrate dall'artista locale Garrett Moore e poi, al ritorno di Sloan in Inghilterra, dall'estroso disegnatore olandese Everardus Kikius e dal tedesco Eleazar Albin. Tra i campioni riportati in Inghilterra ci fu anche il cacao, che era già ampiamente utilizzato in Giamaica, ma principalmente per le sue proprietà medicinali. L'interesse per il suo potenziale come alimento, ai tempi, era decisamente minore. Lo stesso Sloan lo descrisse come nauseabondo e difficile da digerire, probabilmente a causa della sua grande oleosità. Quello che aveva assaggiato, però, era un miscuglio piuttosto grezzo, ottenuto con acqua calda e semi di cacao. Lo scienziato, però, provò a rendere il prodotto maggiormente appetibile e scoprì che il latte caldo era la chiave per ottenere una bevanda particolarmente saporita. Introdusse la ricetta in madrepatria e questa ebbe subito un grandissimo successo, al punto che la bevanda degli dèi, come venne inizialmente chiamata per la sua natura aristocratica, divenne col passare del tempo un prodotto amato e consumato da tutti. La cioccolata calda era stata ufficialmente inventata e la ricetta di Sloan, che venne da lui brevettata, gli garantì una cospicua ricchezza negli anni a venire. La ricetta originale di Sloan venne poi riutilizzata dalla famiglia Cadbury nel XIX secolo, i principali produttori di cioccolata in Gran Bretagna, trasformandola così nello standard, il punto di riferimento per la cioccolata calda di lì in avanti. Hans Sloan, però, al di là di questa eredità sicuramente apprezzata dai golosi di tutto il mondo, fu anche un grande scienziato. Fu un botanico meticoloso e competente e fu il primo scienziato a studiare e descrivere con cura la natura della Giamaica. Buona parte delle specie identificate e descritte da Sloan vennero incluse nel sistema Nature di Linneo. Venne nominato presidente del Royal College of Physicians e come medico si prodigò nell'offrire centinaia di interventi chirurgici gratuiti. A Londra fondò il Founding Hospital con lo scopo di fornire cure mediche ai bambini abbandonati e si prodigò nel prevenire il vaiolo presso la popolazione locale. Fu anche uno straordinario collezionista. Nella sua vita raccolse oltre 70.000 reperti di vario genere, come libri, manoscritti, illustrazioni, monete e reperti di storia naturale. Una consistente porzione di questo lascito sarebbe poi andata a costituire buona parte del nucleo originale del Natural History Museum di Londra, del British Museum e della British Library, oggi tre delle più importanti istituzioni culturali di tutta la nazione.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Airone. Maria Sofia di Baviera, l'ultima regina di Napoli. Sorella della più famosa Sissi, imperatrice d'Austria, regna solo per un anno sulle due Sicilie con Francesco II di Borbone. Poi viene spazzata via dal Risorgimento. Nessuno però ne dimentica il coraggio. Nell'assedio di Gaeta è in prima fila a incitare i soldati, né in seguito la temerarietà nel tessere alleanze, anche con briganti e anarchici, pur di riavere il trono perduto. Di Francesca Battistella. Maria Sofia è passata alla storia perché è stata l'ultima regina di Napoli, ma il suo valore non si esaurisce certo qui. Infatti, sebbene abbia pesato su di lei un tratto dominante della famiglia, la depressione, vi ha sempre fatto fronte con determinazione e coraggio, senza mai arretrare di un passo dal ruolo di primo piano che il rango le conferiva. Fu regina soldato sugli spalti di Gaeta nell'assedio del 1860, musa ispiratrice di capolavori letterari come La Recherche di Marcel Proust ed eroina invincibile celebrata da Alfonso Daudet, né Il re in esilio. Ispirò anche la scultrice Harriet Hosmer, che nel 1868 la immortalò con una statua a grandezza naturale dal titolo La regina di Napoli. Intelligente, colta, intrigante e disposta ad allearsi persino con gli anarchici, pur di vendicare la perdita del proprio regno, fu anche un'icona di eleganza, una perfetta cavallerizza, una viaggiatrice e addirittura il terrore dei servizi segreti italiani. Maria Sofia Amalia nasce il 4 ottobre 1841 nel castello di Possenhofen, sul lago di Starnberg, a pochi chilometri da Monaco di Baviera. È la sesta figlia di Massimiliano Duca di Baviera e di sua moglie Ludovica, figlia di Massimiliano I, re di Baviera, ed è anche la sorella minore di Elisabetta Amalia Eugenia di Wittelsbach, detta Sissi, futura imperatrice d'Austria. Infanzia e adolescenza trascorrono felicemente tra Possenhofen e Monaco, grazie al padre che spinge tutti i figli a coltivare la musica, la letteratura e l'arte, instillando nelle loro giovani menti ideali di libertà e giustizia. Anche l'attività fisica è un comandamento di famiglia e Maria Sofia, già favorita dalla sorte in quanto alta, slanciata, con splendidi capelli e magnetici occhi azzurro cupo, la pratica con costanza, alternando scherma, nuoto, ginnastica, danza ed equitazione. L'amore per i cavalli resterà una costante per tutta la sua vita. Allegra e piena di vita, è anche una ribelle. Si fa vedere in giro da sola e addirittura fuma in pubblico piccoli sigari. Insomma, Maria Sofia è uno spirito libero. Non per niente è la favorita di suo padre Massimiliano. Nel 1858, a 17 anni, viene promessa in sposa a Francesco di Borbone, erede al trono delle due Sicilie. Non conosce il futuro marito, del quale ha visto solo una miniatura. Il loro sarà l'ultimo matrimonio fra principi reali celebrato per procura. Il 13 gennaio 1859 si imbarca a Trieste e raggiunge il marito a Bari, accolta dalla folla in delirio. Il 7 marzo i due ripartono insieme per Napoli e il 22 maggio, in seguito alla morte del padre Ferdinando II, Francesco diventa re. La coppia alloggia nella Reggia di Caserta. Qui Maria Sofia può cavalcare, passeggiare e godere della compagnia del marito, che letteralmente l'adora. I coniugi hanno però caratteri molto diversi. Esuberante, vitale e socievole lei, malaticcio, introverso e dedito alla preghiera lui, e in più afflitto da un problema fisico che per anni gli impedisce di avere normali rapporti sessuali. Purtroppo è pessima la relazione di Maria Sofia con la suocera Maria Teresa d'Asburgo-Teschen, che le impone limiti rigidissimi. Non li rispetta di certo. Fa il bagno nelle acque del porto di Napoli, promuove il risveglio della città, introduce a corte la fotografia. È bravissima a sfruttare immagine e carisma a fini propagandistici. Insomma, Maria Sofia è la prima regina mediatica della storia. Ma è anche attenta ai bisogni del popolo e si fa promotrice dell'abolizione della schedatura di quei cittadini sospettati di attività liberali. Gli attendibili, molti esuli con il suo aiuto, potranno tornare a Napoli. La sera del 6 settembre 1860 la famiglia reale si prepara a fuggire con quel che resta dell'esercito e della flotta borbonici, sbaragliati da Garibaldi e i suoi 1000, ma ancora fedeli al re. Dalla Sicilia gli uomini di Garibaldi sono ormai giunti a Salerno, accolti dal popolo festante. Francesco II non ha dunque più spazio di manovra. Affida Napoli alla Guardia Nazionale e si rifugia a Gaeta, sperando di evitare la guerra civile. Scongiura Maria Sofia di fuggire, ma lei rifiuta di farlo e lo segue. A Gaeta, durante i 5 mesi di assedio, la regina sale sugli spalti per incoraggiare i soldati alla lotta e in un'occasione rimane addirittura ferita. Nulla sembra fermarla. Lavora nell'ospedale, cuce i nastrini della regina, piccole onorificenze che i militi portano con orgoglio. Viene guardata da tutti come una novella Giovanna d'Arco. Solo quando sua sorella Eugenia, moglie di Napoleone III, le comunica che la Francia non verrà in loro aiuto, desiste. Il 14 febbraio 1861 si imbarca con il marito diretta a Terracina. Il loro regno è quindi durato appena un anno.
5: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista web Vanilla Magazine, le portatrici carniche, eroine dimenticate della Prima Guerra Mondiale, di Andrea Vittoria Apostolo. In Italia è esistita un'unica caserma militare intitolata a una donna. Il 12 marzo 2016 quella caserma degli Alpini a Paluzza, in provincia di Udine, è stata dismessa definitivamente per poi essere demolita pochi mesi dopo. Dell'edificio è rimasto solo un cippo commemorativo su cui è inciso il nome di colei a cui era intitolata la caserma, Maria Plotzner-Mentil. Il nome di Maria Plotzner-Mentil è solo il più famoso e il più ricordato di migliaia di donne che la storia ha accantonato fino a quasi dimenticarsene, ma il cui contributo è stato fondamentale per i soldati italiani di stanza in Carnia durante la Prima Guerra Mondiale. Si tratta delle portatrici carniche. La Carnia e Timau. Il 28 giugno 1914, un attentato a Sarajevo spezza la vita dell'arciduca Francesco Ferdinando d'Asburgo, erede al trono dell'impero austro-ungarico e di sua moglie Sofia. L'evento fu il casus belli che diede il via a un effetto domino in cui tutte le principali potenze europee ed extraeuropee furono una dopo l'altra coinvolte in quella che passerà alla storia come la Prima Guerra Mondiale dal 1914 al 1918. L'entrata in guerra dell'Italia avvenne all'incirca 10 mesi dopo lo scoppio del conflitto, il 24 maggio 1915. L'esercito italiano si trovò impegnato principalmente in azioni belliche sulle Alpi orientali, con combattimenti concentrati soprattutto sulle Dolomiti e presso l'altopiano carsico. Nei piani militari dell'Italia occupava una certa rilevanza la Carnia, una zona montana del Friuli, Impervia e isolata e spesso falciata da venti freddi e forti piogge e dove in inverno la neve può cadere per giorni. Questa regione montana era stata posta sotto il diretto controllo del Comando Supremo dell'Esercito Italiano. Al confine con il fronte austriaco, la Carnia era un avamposto di estrema importanza, poiché lo sfondamento di uno dei suoi valichi, il passo di Monte Croce Carnico, avrebbe permesso all'esercito austro-ungarico di discendere nelle valli del But e del Chiarso, invadendo così l'Italia. Data l'importanza strategica della Carnia, il Comando Supremo vi aveva schierato ben 31 battaglioni e la media dei soldati presenti quotidianamente nella zona si aggirava intorno ai 12.000 uomini. Sin dalle prime settimane successive all'entrata in guerra dell'Italia, il comando logistico della zona realizzò che i combattimenti in trincea, le malattie e gli agguati del nemico non erano l'unica difficoltà che i soldati italiani schierati in Carnia dovevano affrontare. I battaglioni avevano bisogno di rifornimenti di cibo, indumenti e medicinali, rifornimenti che non potevano giungere con facilità. Data la natura impervia della Carnia, non esistevano linee ferroviarie che potessero raggiungere la zona, né strade carrabili, e ben presto fu anche abbandonato un progetto di carrucole che avrebbe dovuto trasportare i rifornimenti all'esercito. Data l'importanza vitale della difesa del fronte carnico, era inoltre impensabile privarlo di alcuni soldati per destinarli a mansioni di trasporto di viveri e munizioni. Si rese dunque necessario e inevitabile rivolgersi ai civili delle valli circostanti per ricevere aiuto. Una domenica del 1915, uno degli ufficiali stanziati in Carnia abbandonò per un giorno il fronte e discese nella valle del But, recandosi a Timau, il centro abitato più vicino al passo di Monte Croce Carnico. Gran parte degli abitanti era riunita in chiesa per assistere alla funzione domenicale e al termine della messa l'ufficiale si avvicinò al sacerdote e gli comunicò le difficoltà affrontate dall'esercito italiano. L'ufficiale pregò il prete di chiedere se qualcuno degli abitanti di Timau fosse disponibile a prestare servizio al fine di rifornire i soldati stanziati sulle alture della Carnia. Poiché la maggior parte degli uomini erano stati convocati al fronte, a Timau, come nei vicini centri abitati, la popolazione era composta quasi esclusivamente da anziani, bambini e donne. Fu alle donne di Timau che il sacerdote rivolse l'appello dell'ufficiale. Inizialmente la richiesta venne accolta con titubanza. Non solo trattava di una missione rischiosa e faticosa, ma avrebbe sottratto tempo prezioso alla gestione della casa, alla cura degli animali e al lavoro dei campi, all'assistenza agli anziani, ai malati e ai bambini. Tuttavia, esse si rendevano conto della situazione critica in cui versavano i soldati. Infine, Maria Plotzner-Mentil, una giovane madre di 4 figli, il cui marito si trovava in servizio presso un'altra zona del fronte italiano, disse: «Andiamo! Altrimenti quei poveretti muoiono anche di fame». Le portatrici. La voce si diffuse rapidamente e in breve tempo alle volontarie di Timau si aggiunsero anche altre donne provenienti dai paesi circostanti come Arta Terme, Paluzza e Rigolato. Il comando militare istituì dunque un corpo di ausiliarie che dal 1915 al 1917 contò circa 1500 volontarie. Le volontarie erano tutte donne di età compresa fra i 12 e i 60 anni. Il loro compito era di rifornire quotidianamente i soldati sul fronte carnico. Per fare ciò, le portatrici carniche, così vennero denominate, si avvalsero dell'uso delle gerle, ceste in legno, vimini, viburno o corde intrecciate a formare un cono rovesciato, munite di cinghie o lacci che permettevano loro di essere trasportate sulle spalle. Le gerle erano spesso utilizzate dalle donne friulane per trasportare legna o fieno, ma le portatrici carniche le riempivano con tutto ciò che sarebbe occorso ai soldati: vettovaglie, medicinali, vestiti, ma anche munizioni, armi, granate, assi di legno, sabbia e sassi per costruire strade per i militari. Sebbene non vennero mai inquadrate in un vero e proprio reggimento, né furono mai considerate dei veri e propri militari, il comando fornì loro un braccialetto rosso contrassegnato dal numero identificativo del reparto da cui dipendevano e un libretto su cui era annotata la merce trasportata nella gerla. Le portatrici iniziavano la loro giornata all'alba, ma in caso di necessità o emergenza potevano essere chiamate a ogni ora del giorno e della notte. A gruppi di 15 o 20 volontarie, le donne attraversavano la valle per fare tappa ai depositi e ai magazzini militari, dove ricevevano il carico di merce da consegnare ai soldati. Dopodiché, con le gerle in spalla, si incamminavano a piedi lungo i versanti della montagna. Le uniche strade agibili erano sentieri e mulattiere che le portatrici percorrevano con un carico sulle spalle che poteva arrivare anche a 40 chili e affrontando dislivelli che variavano dai 600 ai 1200 metri. La durata di ogni viaggio era compresa fra le 2 e le 5 ore e il medesimo percorso poteva ripetersi anche più di una volta al giorno. Il comando militare retribuiva ogni portatrice pagando una lira e 50 centesimi per ogni viaggio e fornendo loro tre pasti gratuiti al giorno, una tazza di caffè a colazione, una scodella di brodo a pranzo e un piatto di pasta per cena. Una volta giunte a destinazione, le portatrici svuotavano le gerle e consegnavano la merce ai soldati, fermandosi qualche ora per riposare e per riferire ai militari le ultime novità della valle. Al ritorno, le gerle potevano essere riempite nuovamente con la biancheria e gli indumenti dei soldati, che le portatrici si incaricavano di lavare e di riportare indietro al viaggio successivo. Spesso, tuttavia, le portatrici erano anche incaricate di trasportare a valle i feriti su delle barelle o le salme dei caduti che le donne stesse si occupavano di seppellire nel cimitero di Timau. Spesso, durante la scalata, le portatrici recitavano delle preghiere o intonavano delle canzoni popolari. Era questo un modo per esorcizzare la paura dovuta al fragore delle bombe in lontananza e dal costante timore dei cosiddetti diavoli bianchi. Così venivano chiamati i cecchini austro-ungarici appostati dietro le rocce della montagna. Maria Plotzner-Mentil. Il lavoro delle portatrici carniche proseguì incessantemente per 26 mesi, interrompendosi solo quando, nel 1917, il fronte carnico dovette abbandonare l'avamposto. Nel corso di quei tre anni, alcune portatrici furono ferite dai cecchini austriaci. Maria Muser-Olivotto venne raggiunta da una pallottola alla gamba sinistra mentre un freddo giorno del febbraio 1916, con un gruppo di altre donne e di anziani, cercava di sgomberare un sentiero sepolto dalla neve, mentre Maria Silverio Matitz fu ferita a un braccio da una scheggia di granata. L'unica portatrice a essere uccisa in servizio fu Maria Plotzner-Mentil, la stessa donna che aveva dato avvio con le sue parole all'impresa delle volontarie. Persi i genitori in giovane età, Maria era sposata con Giuseppe Mentil, un soldato di stanza sul Carso, e a 32 anni era madre di 4 bambini. Il 15 febbraio 1916 Maria si attardò per finire di allattare il figlio più piccolo, e iniziò la scalata in compagnia della sua amica Rosalia Primis, con la gerla carica di munizioni. Verso le 11 di mattina, Maria e Rosalia si fermarono un attimo per riposare. Fu in quel momento che un cecchino austriaco le avvistò e fece fuoco. Rosalia venne ferita gravemente, ma sopravvisse. Maria, invece, trasportata all'ospedale da campo di Paluzza, morì il giorno successivo. Maria Plotzner-Mentil venne sepolta con onori militari a Paluzza e nel 1934 il suo feretro venne trasferito nel tempio ossario di Timau accanto ai resti di altri 1700.

0: Crazy Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus Scienze, scoperto finalmente il segreto del cemento romano. Ecco come fa a essere così resistente. Il cemento romano è capace di autorigenerarsi. È questo il segreto del calcestruzzo utilizzato 2000 anni fa dagli antichi romani. Una scoperta che promette una rivoluzione nelle costruzioni. A cura della redazione. Perché ponti, acquedotti ed edifici romani sopravvivono al passare del tempo e dopo 2000 anni mostrano pochissimi segni di cedimento? Molti hanno cercato di trovare una risposta che ora sembra arrivata. Il segreto starebbe in una composizione a base di calce viva, che permetterebbe al cemento di autoripararsi quando si formano piccole crepe. A scoprirlo è stato Admir Masic, studi italiani e oggi docente di ingegneria civile e ambientale al Massachusetts Institute of Technology. Studio il calcestruzzo romano da almeno 5 anni. Chiedendomi come mai strutture magnifiche come il Pantheon, il Colosseo, ma anche porti, acquedotti, ponti e terme siano sopravvissuti fino ai tempi moderni. Ha spiegato Masic, il quale ha sempre pensato che nel cemento romano ci fosse un segreto. Secondo lui tutto sta nel hot mixing, ovvero in quella procedura per cui si aggiunge alla miscela di calcestruzzo una parte di calce viva che, reagendo con l'acqua, riscalda la miscela. È questo procedimento a consentire la formazione di grani di calce, che poi permettono l'autoriparazione. Spiega il ricercatore. Quando il calcestruzzo dei nostri giorni si frattura, al suo interno entrano acqua o umidità e la crepa va allargandosi, indebolendo l'intera struttura. Con la miscela dei romani, invece, la fessura si autoripara. Come? I granelli di calce che si sono formati quando fu prodotto il calcestruzzo si sciolgono con l'infiltrazione di acqua. In questo modo forniscono gli ioni di calcio, ossia atomi senza elettroni, che ricristallizzando riparano le crepe. Era noto da tempo che nel calcestruzzo romano ci fossero granelli di calce. Ma si era sempre pensato che fossero lì per caso, forse arrivati come impurità. Per questo nessuno aveva mai pensato che potessero avere un valore così importante. Ora Masic e il suo gruppo di lavoro, dopo anni di prove, hanno realizzato una tecnica che riproduce proprio quel calcestruzzo e hanno ottenuto in Svizzera le certificazioni industriali dell'Istituto di Meccanica dei Materiali. Il nuovo calcestruzzo sta dunque per entrare nel mercato delle costruzioni. La società di Masic non distribuirà i sacchetti di calcestruzzo, ma la tecnologia necessaria. Venderà cioè ai clienti le formule per realizzare il calcestruzzo autoriparante, più duraturo rispetto ai precedenti del 50%. Non solo. Rispetto a prodotti simili, la produzione di questo materiale emette una quantità di anidride carbonica inferiore del 20% e il costo sarà del 50% inferiore.
0: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista BBC History Italia. Che cos'era il piano Fanfani? A cura di Elena Percivaldi. Nell'Italia dei primi anni 50, in un paese che stentava a risollevarsi dalle macerie del secondo conflitto mondiale, disoccupazione e carenza d'alloggi gravavano come macigni sulle condizioni delle classi popolari. Erano milioni gli italiani che avevano perso la casa sotto i bombardamenti, costretti a vivere in sistemazioni di fortuna, fatiscenti baracche in legno e cartone, cantine, sottoscala, solai, perfino grotte. Molti altri pesavano su parenti e amici, obbligati a convivere in appartamenti angusti.

0: turisti in condizioni di sovraffollamento insopportabile. Giovane professore di economia ed esponente di spicco della nuova guardia della Democrazia Cristiana, il partito di Alcide De Gasperi uscito trionfatore dalle elezioni del 1948, l'aretino Amintore Fanfani, già nel 1942, nel suo libro Colloqui sui poveri, aveva posto l'accento sull'importanza del degrado abitativo nel determinare le condizioni di miseria di un nucleo familiare. Quando fu chiamato alla carica di ministro del lavoro, presentò subito un progetto di legge dal titolo «Provvedimenti per incrementare l'occupazione operaia agevolando la costruzione di case per lavoratori», complesso di norme che vide la definitiva approvazione nel febbraio del 49. Fanfani aveva riunito in un unico provvedimento il tentativo politico di aggredire le due emergenze del paese, progettando di far ripartire il mattone, volano naturale di ogni economia nazionale, promuovendo un poderoso piano di edilizia popolare. Progetto ambizioso che rappresentava la sintesi tanto del pensiero progressista, Keynes e l'intervento pubblico in economia, quanto del solidarismo di matrice cattolica. Fu infatti finanziato non solo con il contributo pubblico, ma chiamando in solido datori di lavoro e lavoratori dipendenti, tramite una minima trattenuta in busta paga, a una partecipazione solidaristica a beneficio dei compagni più bisognosi. Quella che fu definita una grandiosa macchina per l'abitazione si mise in moto il 7 luglio a Colleferro, nei pressi di Roma, e già ad ottobre i cantieri aperti in tutta la penisola superavano le 600 unità. A pieno regime produsse ogni settimana 2.800 vani, che si traducevano nell'ingresso di 560 famiglie in appartamenti nuovi e confortevoli. Nello stesso tempo, e fino al 62, offrì ogni anno un posto di lavoro a 40.000 addetti all'edilizia. In 14 anni di attività, il piano permise a 350.000 nuclei familiari di migliorare le proprie condizioni abitative. Non sempre vi riuscì, ma quella sperimentazione rimane una pagina di storia dell'architettura e quei quartieri, ancora oggi, per quanto fagocitati dal confuso progredire urbano delle città, continuano ad avere un volto ben riconoscibile, sebbene, a distanza di tanto tempo, richiedano nuovi interventi di riqualificazione.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vita è come una bicicletta con 10 velocità. La maggior parte di noi ha marce che non userà mai. Charles Schulz.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. 12ª puntata. Astrobiologia. Alla ricerca di vita aliena.
2: Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito dal filosofo e frate Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati e che per questo fu condannato a rogo dall'Inquisizione. Ma il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'Osservatorio Haute-Provence, in Francia. Fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto ciò che riguardava la possibilità di forme di vita aliena era rimasto pura speculazione, per cui l'annuncio scosse profondamente la comunità scientifica. L'esistenza di pianeti in orbita intorno ad altre stelle era il primo, fondamentale passo per iniziare uno studio scientifico dell'argomento. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 8.000 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. La scienza che studia le possibili forme di vita aliena si chiama astrobiologia, ora più nota come esobiologia, e da molti anni fa parte di corsi universitari di astronomia e biologia. In Italia vi sono corsi simili presso le università di Milano, Torino e Napoli. Apparentemente simili studi parrebbero privi di contenuti. Come si possono studiare forme di vita aliene se l'unico esempio di vita che conosciamo a tutt'oggi è quello esistente sul nostro pianeta? Vedremo in seguito che ciò che cercano astronomi e biologi sono quelle che si definiscono le firme della vita. Naturalmente, non potremmo fare altrimenti senza scivolare nella fantascienza, facendo riferimento alla vita che conosciamo basata sul DNA. Ma quando parliamo di vita terrestre, siamo portati a fare riferimento agli esseri umani, ai cani, ai pesci, cioè a quelle forme di vita che abbiamo sotto gli occhi. Inoltre consideriamo, inconsciamente, che la Terra sia sempre stata così come la conosciamo adesso. Dobbiamo invece fare alcune considerazioni. Il pianeta non è sempre stato così come è adesso, ma ha cambiato volto innumerevoli volte durante le ere geologiche. All'inizio, tutte le terre emerse erano riunite in un unico supercontinente, chiamato Pangea, che poi si è diviso in 2 blocchi, chiamati Gondwana, a sud, e Laurasia, a nord. Ancora al giorno d'oggi, la forma dei continenti cambia, grazie alla tettonica a placche, ma i movimenti sono troppo lenti per accorgersene durante una vita umana. In quei lontani periodi le forme viventi erano estremamente diverse da quelle attuali e dai nostri occhi apparirebbero aliene. Sulla Terra di adesso vivono, in luoghi inaccessibili agli umani ma solo alle macchine automatiche, forme di vita di cui fino a pochi anni or sono si ignorava l'esistenza e che ai nostri occhi appaiono anch'esse aliene. Per quanto noto a tutt'oggi, si ritiene che la vita abbia avuto origine sulla Terra tra i 4 e i 3,5 miliardi di anni fa. I resti più antichi della vita primordiale appartengono alla cosiddetta fauna di Ediacara, dal nome della località australiana di Ediacara Member, dove sono stati trovati per la prima volta. Poi resti simili sono stati trovati un po' in tutto il mondo. Risalgono ad un periodo compreso fra 620 e 550 milioni di anni fa, e tra le attuali forme di vita sul pianeta non vi è nulla che vi assomigli. Tra 520 e 505 milioni di anni fa vivevano tutte in mare. La superficie terrestre era ancora priva di esseri viventi, moltissime altre forme estinte da tempo. Due esempi sono l'allucigenia e l'anomalo cari. Allucigenia è un animale molto piccolo, lungo circa 2 cm e spesso quanto un capello. È dotato di una testa a forma di cucchiaio e all'interno della bocca ha due file di denti che proseguono fino allo stomaco, utilizzati per aspirare il cibo e spingerlo giù verso l'intestino. Per lungo tempo gli scienziati non sono nemmeno riusciti a capire da che parte si guardava, cioè le spine sul suo dorso sono state scambiate per zampe e viceversa. L'anomalo caride era un animale di dimensioni notevoli, soprattutto in relazione a quelle degli organismi coevi. Con una lunghezza di circa 60 cm, l'anomalo caride rappresentava uno dei più grandi animali del Cambriano. La testa era dotata di due occhi bulbosi posti su peduncoli, probabilmente rivolti in avanti. Ma la caratteristica più notevole del capo era il complesso apparato boccale, formato da due differenti strutture, una sorta di bocca radiata e due appendici allungate e articolate, fornite di spine, poste proprio di fronte alla bocca. Oggigiorno l'atmosfera terrestre è composta per circa un quinto da ossigeno, indispensabile per la sopravvivenza delle attuali forme di vita. Ma per quelle di 2,5 miliardi di anni fa, questo gas era un veleno. Quando i cianobatteri cominciarono a produrlo, si ebbe una grande estinzione di massa, dalla quale però emersero nuove forme di vita che avrebbero portato alla nostra comparsa. Anche al giorno d'oggi vivono sulla Terra organismi, detti estremofili, capaci di prosperare in condizioni estreme, da cui il loro nome. Gli organismi estremofili, principalmente batteri, sono quelli che vivono negli ambienti più impensabili della Terra, laddove sembrerebbe difficile possa evolversi la vita per via delle condizioni avverse. Questi organismi, per vivere in ambienti così ostili, hanno sviluppato delle caratteristiche particolari, grazie a molecole portentose, che tra le altre cose possono trovare applicazione anche nel campo delle biotecnologie. Vediamo alcuni esempi. Nel 2013 gli scienziati rimasero sbalorditi quando trovarono microbi che prosperavano all'interno di profonde rocce vulcaniche nel fondale marino al largo del Pacifico nord-occidentale, sepolti sotto oltre 265 metri di sedimenti. Le rocce si trovavano sul fianco della spaccatura vulcanica dove avevano avuto origine ed erano ancora abbastanza giovani e calde da provocare intense reazioni chimiche a contatto con l'acqua di mare, da cui i microbi prendevano l'energia. Le fumarole nere o black smokers sono un tipo di bocca idrotermale situate sul fondo oceanico. Sono raggruppate in campi generalmente ampi alcune centinaia di metri, che si formano quando acqua superriscaldata a 400 gradi centigradi, proveniente da sotto la crosta terrestre, trova uno sbocco attraverso il fondo dell'oceano. Nonostante l'elevata temperatura, l'acqua non bolle a causa dell'enorme pressione esercitata dalla sovrastante acqua dell'oceano. Le prime fumarole nere furono scoperte nel 1977 nelle vicinanze delle isole Galapagos dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, quando furono osservate usando Alvin, un piccolo veicolo sommergibile. Oggi è nota l'esistenza di fumarole nere negli oceani Atlantico e Pacifico, a una profondità media di 2100 metri. Pochi esseri viventi si trovano alle profondità e alle temperature delle fumarole. La luce solare è completamente assente, così molti organismi estremofili devono trasformare il calore, il metano e i composti solforati in energia attraverso un processo di chemiosintesi, invece della normale fotosintesi utilizzata dalla vita alla luce del sole. Ma sicuramente l'esempio più eclatante di come la vita sia resiliente è dato dai tardigradi, dal latino lenti camminatori. Sono i re e le regine della sopravvivenza negli ambienti estremi e vivono in ogni parte della Terra, dall'Artico all'Equatore. Sono chiamati anche orsetti d'acqua per la loro somiglianza con dei panda ad 8 zampe ed anche perché si muovono velocemente sulle prime 6 zampe ed utilizzano la quarta coppia per rimanere in piedi ed attaccare la preda con gli artigli che hanno su tutte le zampe, proprio come farebbe un orso. Questa descrizione potrebbe far pensare ad un animale di notevoli dimensioni. Il tardigrado, al contrario, è lungo al massimo 1,5 metri. Vive in zone acquose, ma quando si trova in un ambiente secco si adatta entrando in uno stato di mummificazione. Ma riumidificandolo ritorna sorprendentemente alla vita normale. Le condizioni alle quali sopravvive sono sorprendenti. È stato sottoposto a radiazioni letali anche per l'uomo, congelato a 272 gradi sotto zero, sottoposto ad una pressione di 400 atmosfere, pari a quella della superficie di Venere, bollito a 150 gradi. Eppure è sempre tornato in vita. Come questo sia possibile è tuttora un mistero. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, cerchiamo ora di capire dove gli astrobiologi cercano tracce di possibile vita e quali sono le firme cui abbiamo già accennato. Innanzitutto, la vita come la conosciamo necessita dell'acqua. I primi esopianeti candidati per la ricerca sono dunque quelli che si trovano nella cosiddetta zona abitabile, e cioè alla distanza giusta dalla propria stella affinché sulla loro superficie possa trovarsi acqua allo stato liquido. La distanza di questa zona dalla stella varia naturalmente in funzione della tipologia della stella stessa. La Terra si trova naturalmente nella zona abitabile del Sole, ma se al posto di questo vi fosse una nana rossa che irradia molta meno energia, la zona abitabile sarebbe più vicina alla stella suddetta. Da quando si è scoperto che sotto la superficie ghiacciata di Europa e Ganimede, due satelliti di Giove, vi è un immenso oceano, anche le esolune, cioè i satelliti degli esopianeti, sono divenute interessanti per gli astrobiologi. Purtroppo ancora non è stata trovata nessuna esoluna, molto probabilmente a causa delle loro piccole dimensioni rispetto ai pianeti. Due sonde, l'europea JUICE e la statunitense Europa Clipper, sono in viaggio verso il sistema di Giove per esaminare Europa e Ganimede da vicino, in modo da approfondire le conoscenze dei loro oceani interni ed analizzare i geyser che a volte fuoriescono dalla superficie ghiacciata di Europa. Ma l'acqua non basta. Serve un'atmosfera che non faccia evaporare l'acqua superficiale come è successo su Marte e che sia respirabile, che contenga quindi sufficiente ossigeno, almeno per la vita a noi nota adesso. Un tempo, come già detto, l'atmosfera non conteneva ossigeno, ma vi era vita sulla Terra. Il telescopio James Webb ha, tra i suoi compiti, anche quello di studiare le atmosfere di quei pianeti che sembrano più promettenti per ospitare forme di vita. Per capire quali sono le firme della vita che cercano gli astrobiologi, facciamo un semplice esempio. Se un astronomo alieno, umano come noi e dotato della stessa tecnologia di cui disponiamo noi oggi, individuasse la Terra nella sua ricerca di esopianeti, potrebbe trarre varie conclusioni. Innanzitutto riuscirebbe a ricavare le dimensioni del nostro pianeta e calcolare la sua orbita intorno al Sole. Considerato che è in grado di capire a quale tipologia di stelle appartiene il Sole, può dedurre che la Terra è all'interno della zona di abitabilità, dove potrebbe esserci acqua liquida sulla superficie. Poi esamina l'atmosfera con un telescopio equivalente al nostro James Webb. Scopre così che nell'atmosfera vi è vapore acqueo e dà quindi la conferma che vi è in superficie acqua liquida che evapora. Ma vede anche che vi è ossigeno, che compone circa il 20% dell'atmosfera, e che questa percentuale rimane costante. Dato che l'ossigeno si combina facilmente con altre sostanze, non dovrebbe essere presente a lungo. Ciò significa che sulla Terra ci sono forme di vita, le piante, che producono ossigeno. Questo gas rappresenta dunque, per il nostro astronomo alieno, una biofirma. Ma il nostro amico vedrebbe anche la presenza, nella nostra atmosfera, di anidride carbonica e metano. Quest'ultimo è un potente gas serra, più ancora dell'anidride carbonica che tanto influisce sui cambiamenti climatici in corso. Esso può avere origine sia geologica che biologica. Quando un vulcano erutta, emette in atmosfera grandi quantità di metano, ma lentamente questo si dissolve. Se invece è prodotto, ad esempio, da microbi che vivono negli oceani o nelle paludi, la sua quantità in atmosfera rimane pressoché costante. Ed in questo caso rappresenterebbe una biofirma per l'astronomo alieno. Come già detto, uno dei compiti del telescopio Webb consiste nell'esaminare le atmosfere degli esopianeti più promettenti alla ricerca di questo tipo di biofirme. Naturalmente, gli astrobiologi hanno il difficile compito, elaborando complesse reazioni chimiche, di stabilire quali biofirme potevano emettere gli animali che vivevano nella Terra primordiale e di cui abbiamo parlato. Potremmo infatti scoprire un pianeta del tutto simile alla Terra, ma che si trova nella stessa fase di sviluppo in cui questa si trovava, ad esempio, 500 milioni di anni fa. Diversa è naturalmente la situazione per il pianeta Marte, dove da decenni dei rover, gli ultimi sono Curiosity e Perseverance, operano sul terreno. Poiché è ormai sicuro che fino a circa 3 miliardi di anni fa Marte aveva un oceano e fiumi che hanno scavato canyons come la Valles Marineris, è possibile che anche su quel pianeta la vita abbia avuto il tempo di svilupparsi, anche se solo sotto forma di microorganismi. I rover cercano dunque biofirme che in questo caso dovrebbero consistere in microorganismi fossili. Tuttavia, ricordando quanto erano diverse dalle attuali le forme di vita presenti sulla Terra centinaia di milioni di anni fa, potremmo anche non, o avremmo molta difficoltà, a riconoscerle.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
1: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La vera felicità dell'uomo sta nell'accontentarsi. Chi sia insoddisfatto, per quanto possieda, diventa schiavo dei suoi desideri. Gandhi.

0: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su radio Senti chi parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti. Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia. Per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere,

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto. Faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso. L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale, e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad 1 metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra 2 giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scrittura mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo.
Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. «Oggi vieni a pranzo con me», le ordinai. Quando fummo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. «Sei stata tu ad avvertire Pedro?» L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. «No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo». La guardai esterrefatto. «Mi spieghi perché?» Sorrise, gli occhi sognanti. «Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerli a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo, perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome, ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. Ha 7 anni quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra. Tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia, infatti, non ha la possibilità di aiutarla e, tra l'altro, suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio, Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e grazie all'incoraggiamento di Anne ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri. Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo, ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Elle incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro. Aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Helen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo, infatti, è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto, persino contro l'opinione di Anne. Spesso, infatti, si ritrova a dover litigare con lei. Helen, però, ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Helen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anna e Polly, in un trio che la stampa soprannomina Le Tre Moschettiere, Helen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Helen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Helen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Helen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Helen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: «Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita». Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: «Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono».

0: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
1: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino gioculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
0: Note classiche a piedi pagina.
1: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre.

0: e quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
1: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
1: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
0: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
3: Va ora in onda
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
5: Dalla rivista Focus. Curarsi con l'ottimismo. Pensare positivo è una vera medicina e aiuta perfino la risposta immunitaria ai vaccini. Ormai lo provano numerose ricerche. Di Elena Meli. L'ottimismo è il profumo della vita, recitava uno spot di qualche anno fa. Ed è uno slogan assai meno metaforico di quel che potremmo supporre. Perché guardare il mondo con gli occhiali rosa allunga letteralmente l'esistenza, allontanando anche il rischio di guai di salute come tumori, infarti, ictus. L'elenco di malattie che la fiducia nel futuro tiene alla larga è lungo e, secondo alcuni scienziati, potrebbe includere perfino la Covid-19. Che l'ottimismo sia dunque il vaccino più efficace? E a basso costo che ci sia? Vaccino naturale. Pare di sì. A giudicare dai risultati degli studi che hanno indagato proprio l'effetto dell'atteggiamento mentale sulle immunizzazioni, chi è più ben disposto, fiducioso e ottimista produce, per esempio, il 73% di anticorpi in più dopo il vaccino per l'epatite B, stando a un'indagine dell'Università di Pittsburgh, USA. Lo stesso è stato verificato per l'antinfluenzale e altri vaccini, al punto che Lena Brydon, psicologa all'Università College di Londra, dopo aver analizzato le conseguenze del pensiero positivo sulla risposta vaccinale, ha concluso che l'ottimismo agisce come un adiuvante dei vaccini, potenziandone l'effetto e contrastando anche l'azione negativa dello stress che favorisce l'infiammazione. Questo è solo uno dei tanti modi con cui una visione rosea del futuro innesca reazioni benefiche in corpo e mente. Ma di certo torna comoda in tempi di vaccinazione anti-Covid. Tra l'altro, il virus stesso trova terreno meno fertile negli ottimisti, che di solito hanno una buona risposta immunitaria e quindi combattono meglio contro qualsiasi germe, coronavirus compreso, come conferma Maria Catena. Quattropani, docente di psicologia clinica e direttore scientifico del Centro di Ricerca e di Intervento Psicologico dell'Università di Messina. Gli effetti dell'atteggiamento psicologico sul sistema immunitario sono evidenti, e non solo in caso di risposta a un'infezione. È stato dimostrato, per esempio, che nei pazienti con tumore sottoposti a chemioterapia i risultati a parità di intervento sono nettamente migliori negli ottimisti, perché la risposta immunitaria aiuta la terapia a funzionare di più. Pessimisti a rischio. Quattropani, negli ultimi mesi, ha cercato di capire se e come l'ottimismo possa essere d'aiuto durante la pandemia, e i dati delle sue ultime ricerche mostrano chiaramente che mettere gli occhiali rosa serve e come. Gli operatori sanitari più pessimisti e per questo meno capaci di resilienza, per esempio, sono risultati a maggior rischio di burnout, depressione, ansia e stress. Questo, peraltro, è vero anche per la popolazione generale. Marco Tommasi, del Dipartimento di Medicina e Scienze dell'Invecchiamento dell'Università di Chieti, valutando l'impatto fisico e psicologico del lockdown sugli italiani, ha scoperto che solo chi ha fiducia nel futuro ed è ottimista ha resistito all'ansia e alla depressione da isolamento. L'effetto è ancora più netto negli anziani, stando a un'ulteriore indagine di Maria Catena, Quattropiani. Quelli portati per natura a essere disfattisti sono risultati più vulnerabili e riferiscono di avere una qualità di vita più bassa in questo periodo di emergenza sanitaria. E contagiano perfino i familiari che si occupano di loro, che infatti dichiarano di sentire maggiormente il peso della cura e di essere più stressati e infelici rispetto a familiari e assistenti con un atteggiamento positivo. Negli anziani, una valutazione dell'ottimismo è poi utile per misurare il grado di fragilità, analizzando i tratti del carattere di un gruppo di over 65. La correlazione è emersa chiaramente, dice Quattropiani. Chi non è più giovanissimo ed è negativo, di natura insomma, dovrebbe essere seguito più da vicino dai medici, anche perché rischia più di altri sotto tanti punti di vista. Durante l'International Stroke Conference del 2020 sono stati presentati dati secondo cui negli ottimisti gli eventuali ictus sono meno gravi e lasciano minori disabilità residue. Non solo di recente Alan Rosansky del Dipartimento di Cardiologia del Mount Sinai Hospital di New York, analizzando 15 studi su circa 230.000 persone, è arrivato alla conclusione che gli ottimisti hanno una probabilità del 35% più bassa di andare incontro a malattie cardiovascolari, dall'infarto all'ipertensione. Cuore più sano. La correlazione fra ottimismo e salute cardiovascolare è marcata. Chi vede il mondo attraverso le lenti rosa ha il doppio di probabilità di avere cuori e vasi sani rispetto ai pessimisti, anche tenendo conto di variabili sociodemografiche e del grado di benessere mentale, osserva Rosalba Hernandez dell'Università di Urbana-Champaign in Illinois, USA, che ha dimostrato come essere pessimisti comporti, per esempio, avere il colesterolo più alto e livelli di glicemia elevati, quindi anche un maggior pericolo di diabete. I pessimisti sono più sedentari, fumano di più e sono più spesso in sovrappeso, precisa Hernandez. Come se non bastasse, hanno pure una maggior probabilità di dover essere sottoposti ad angioplastiche ripetute per riaprire coronarie occluse e scongiurare infarti fatali. Inoltre, per loro è più probabile un decorso complicato dopo le operazioni chirurgiche. Raddoppia per esempio il rischio di un nuovo ricovero dopo un intervento di bypass. Tanto che Alan Rosansky ha suggerito di offrire un trattamento psicoterapeutico contro il pessimismo ai pazienti in riabilitazione cardiologica dopo un infarto o un'operazione di cardiochirurgia. Il risultato di uno sguardo cupo sul futuro, infatti, non è difficile da immaginare. La ricerca di Hernandez e lo studio di Rosansky hanno dimostrato con chiarezza che gli ottimisti vivono di più. Per la precisione, hanno in media un rischio del 14% più basso di morire anzitempo per qualsiasi causa. Invecchiano in salute e diventano più spesso arzilli vecchietti. Lo sottolineano i dati pubblicati di recente da alcuni ricercatori dell'Università di Howard, che, seguendo nell'arco di 30 anni oltre 70.000 persone, hanno osservato come vedere il bicchiere sempre mezzo pieno significhi campare l'11-15% più a lungo e avere dal 50 al 70% di probabilità in più di spegnere 85 candeline e oltre. Secondo dati raccolti dal Danish Research Center dell'Università della Danimarca del Sud, proprio l'atteggiamento positivo sarebbe il migliore elisir di lunga vita. È l'ottimismo, infatti, il tratto psicologico comune a tutti i centenari, che credono nel futuro ma non lo sfidano. Sono ligi alle regole di un corretto stile di vita. In genere bevono e fumano di meno. Sono più sani e tendono a non esporsi ai pericoli, per esempio correndo in macchina e rischiando incidenti, commenta Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria. Non si infilano in situazioni stressanti e non vivono con ansia gli eventi problematici della vita. Hanno un tono dell'umore migliore e anche invecchiando restano positivi. Più giovani. Ecco perché gli ottimisti vivono meglio la loro età e andando in là con gli anni tendono pure a sentirsi più giovani, a tutto vantaggio del benessere generale. Non a caso ottengono punteggi più bassi nel test Sub-Age, che misura l'età soggettiva, quella che ci sentiamo e che ovviamente è legata a doppio filo con quanto siamo vigorosi e in salute. Il test, messo a punto da Alex Zavoronkov e Maria Mitina, grazie ai dati del progetto Midlife in the United States del National Institute of Games statunitense, misura in 15 domande gli anni che ci sentiamo addosso. Si può fare in pochi minuti sul sito app.young.ai/psychoage. Nel test, chi per esempio pensa che continuerà ad avere una vita sessuale soddisfacente anche nei prossimi 10 anni, guadagna in gioventù e non è solo un effetto apparente. Come precisano Zavoronkov e Mitina, infatti un sessantenne ottimista che si sente i suoi 60 anni, ma non uno di più, oltre ad avere una vita sessuale sicuramente più soddisfacente, ha la metà delle probabilità di morire negli anni successivi rispetto a un coetaneo con un'età soggettiva di 65 anni. L'ottimismo quindi allunga la vita e ringiovanisce, ma deve essere genuino e non di facciata. Chi si sforza letteralmente di sorridere alla vita può perfino trarne vantaggi, come dimostra una ricerca statunitense secondo cui le persone che lavorano a contatto con gli altri e fingono o amplificano emozioni positive hanno un maggior rischio di esagerare con il consumo di alcol. Scegliere buone compagnie. Invece di sforzarsi a dimostrare allegria, può semmai aiutare avere accanto un ottimista, come ha sottolineato di recente William Chopic, psicologo dell'Università del Michigan, USA. Un partner con un approccio fiducioso alla vita sprona anche chi è catastrofista a prendersi più cura di sé, tanto da ridurre il pericolo di deficit cognitivo, specifica Chopic. C'è una componente ereditaria nell'ottimismo. Alcuni geni sembrano favorirlo, tuttavia conta di più l'ambiente. Anche se non si può prescrivere con la facilità di una pillola, la positività si può imparare soprattutto da chi ci vive accanto. E prima ci si siede alla scuola di un cuor contento, meglio è, come osserva lo psichiatra Enrico Zanalda. L'ottimismo si apprende soprattutto nei primi anni di vita, dal comportamento che i genitori hanno con noi. Costruire una solida sicurezza in se stessi è il prerequisito per affrontare il mondo con positività e per farlo servono relazioni sane da piccoli. Le esperienze successive hanno un peso e possono cambiarci, ma un imprinting ottimista da mamma e papà è il primo passo per guardare con fiducia alla vita. Positivi ma non incoscienti. Anche nella positività meglio non esagerare, altrimenti il rischio è scivolare nella sindrome di Pollyanna, dal nome dell'inguaribile ottimista del romanzo per bambini di Eleanor Ogman Porter. Inguaribile non a caso, perché l'ostinazione a vedere solo ciò che va bene, ignorando gli inevitabili lati negativi della vita, può diventare un'arma a doppio taglio. Non riconoscere i problemi, infatti, rende impossibile risolverli e li fa solo peggiorare. Inoltre, come sottolinea Enrico Zanalda, presidente della Società Italiana di Psichiatria, l'ottimismo a oltranza può far male alla salute. Credere in un fatto benigno che ci accompagna sempre diventa un modo per deresponsabilizzarsi e di conseguenza non percepire i rischi, spingendosi troppo oltre le proprie possibilità. Un atteggiamento che confina nell'incoscienza e che può esporre a incidenti d'auto e pericoli fra i più vari, ma che impedisce anche di cambiare uno stile di vita sbagliato o di accorgersi di una malattia. Non bisogna, insomma, essere euforici a prescindere, ma avere una fiducia nel futuro accompagnata dal buon senso.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Mind, la straordinaria memoria per i cibi calorici. Le caratteristiche evolutive della nostra memoria spaziale ci spingono a prendere appunti mentali sulla posizione dei cibi ipercalorici. Di Brett Stetka. I circuiti del cervello umano sono organizzati in modo tale da essere in grado di creare mappe del mondo circostante. Questa caratteristica è chiamata memoria spaziale, che è la nostra capacità di ricordare particolari luoghi e di memorizzare dove si trovano gli oggetti l'uno rispetto all'altro. Nuovi risultati pubblicati di recente su Scientific Reports indicano che una caratteristica importante della nostra capacità di rievocare ricordi spaziali è la nostra spiccata abilità nel localizzare con efficienza il cibo ricco di calorie e di energia rispetto a quello meno calorico. Gli autori dello studio ritengono che la memoria spaziale umana abbia permesso ai nostri antenati cacciatori-raccoglitori di assegnare una priorità alla posizione di fonti di cibo affidabili, attribuendo loro un importante vantaggio evolutivo. In questo studio, un gruppo di ricercatori della Wageningen University and Research dei Paesi Bassi ha osservato 512 partecipanti mentre seguivano un percorso prefissato in una stanza, lungo la quale erano stati collocati in posti diversi 8 campioni di cibo oppure 8 batuffoli di cotone ai profumi di cibo. Quando raggiungevano un campione, i partecipanti assaggiavano il cibo oppure odoravano il batuffolo e gli assegnavano un punteggio che indicava il loro gradimento. 4 campioni di cibo erano molto calorici e includevano dolcetti e patatine. Gli altri 4, che includevano pomodori ciliegini e mele, erano a basso contenuto calorico e potremmo definirli cibi dietetici. Dopo il test di degustazione, veniva chiesto ai partecipanti di identificare la posizione di ciascun campione su una piantina della stanza. Ebbene, i soggetti erano più accurati di quasi il 30% nel rilevare i campioni ad alto contenuto calorico che non quelli contenenti poche calorie, a prescindere da quanto ciascuno apprezzasse quel determinato cibo o quell'odore. Inoltre, i partecipanti erano il 243% più accurati quando avevano effettivamente assaggiato bocconi di cibo, rispetto a quando si erano limitati ad annusare un batuffolo di cotone profumato. Il messaggio che ricaviamo da questo studio è che le menti umane sembrano concepite per localizzare con efficienza cibi a elevato contenuto calorico nel nostro ambiente, commenta Rachel De Vries, dottoranda in nutrizione umana e salute alla Wageningen University e primo autore dell'articolo. De Vries è convinta che i risultati ottenuti dal suo gruppo di ricerca rinforzino la teoria secondo la quale localizzare le risorse alimentari ricche di calorie fosse un problema cruciale e ricorrente per gli uomini preistorici alle prese con i mutamenti climatici del Pleistocene. Gli individui che ricordavano meglio il luogo e il tempo in cui erano disponibili risorse alimentari caloriche avevano probabilmente un vantaggio nella sopravvivenza o nella fitness, spiega. Un gran bel lavoro, commenta James Nairn, psicologo cognitivo e docente presso la Purdue University, che non ha partecipato alla nuova ricerca. La nostra memoria si è evoluta per farci ricordare cose che favoriscono la sopravvivenza e la riproduzione. Non desta quindi sorpresa che ricordiamo particolarmente bene le informazioni su qualcosa che ci dà un probabile vantaggio in termini di sopravvivenza, incluse quelle relative a cibi con un elevato potere calorico. Di solito pensiamo che i primati, quali anche noi siamo, abbiano perso l'acuto senso dell'olfatto osservato in molti altri mammiferi a favore di una vista più sviluppata. E in buona parte noi umani ci siamo davvero evoluti in quella direzione nel corso del tempo. Eppure le nuove scoperte fanno pensare che il nostro fiuto non sia poi così malvagio. Questi risultati suggeriscono che la mente umana ospiti ancora un sistema cognitivo ottimizzato per procacciarsi in modo efficiente alimenti ricchi di energia negli habitat del passato, in cui la disponibilità di cibo era irregolare, e mettono in luce la capacità spesso sottovalutata del senso olfattivo umano, scrivono gli autori. Una ricaduta negativa di queste nostre abilità spaziali mirate quando riguardano il nostro sostentamento è il piacere che oggi proviamo per il cibo spazzatura, il cosiddetto junk food. Con un'aspettativa di vita di poco superiore a 30 anni, tipica degli esseri umani fino a non molto tempo fa, alcune malattie croniche come il diabete non erano certo in cima alla lista di preoccupazioni dei nostri antenati. Se vi foste imbattuti in un ricco boschetto di alberi da frutta, avreste sicuramente consumato tutto lo zucchero possibile per garantirvi la sopravvivenza. Oggi, invece, il piacere che accompagna il consumo di cibi dolci e ricchi di grassi contribuisce alla preoccupante epidemia di obesità globale e ci induce ad allungare la mano più volentieri verso la fetta di torta che verso una scodella di insalata. In un certo senso, la nostra mente e il nostro corpo potrebbero essere incompatibili con le ricche disponibilità di cibo obesogenico odierne, commenta De Vries. Abbiamo ragione di credere che la nostra memoria spaziale sbilanciata a favore dei cibi ad alto contenuto calorico stimoli le persone a scegliere alimenti che contengono molte calorie, rendendo più facile o più comodo trovarli e ottenerli. Ci riesce più facile ricordare le cose dolci, e questo è stato un vero punto di forza per buona parte della nostra storia evolutiva, aggiunge Nairn. Ma nel mondo di oggi ciò diventa un problema. Siamo ancora proprietari di un cervello che appartiene all'età della pietra.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
7: dal sito web futuroprossimo.it. Gli scienziati curano gli incubi ricorrenti inserendo suoni nei sogni. Introducendo suoni all'interno degli incubi con una speciale fascia wireless, uno studio ha mostrato la capacità di manipolare il sonno. Di Gianluca Riccio. Un gruppo di ricercatori svizzeri ha trovato un modo per curare gli incubi, riproducendo suoni positivi mentre la persona dorme. In passato, le persone che avevano incubi frequenti usavano una cosa chiamata terapia di inversione dell'immagine, una sorta di metodo per cambiare la trama negativa dell'incubo in qualcosa di positivo, mentre si era svegli. Una nuova tecnica scoperta di recente migliora quella terapia. Lo fa aiutando i pazienti ad associare un suono specifico al loro sogno riscritto e quindi a riprodurre quel suono attraverso una fascia wireless durante l'inizio della fase onirica del sonno, per cacciare via gli incubi ricorrenti. Un filone di ricerca, quello che passa attraverso i suoni, simile a quello che si sta sperimentando per cancellare i ricordi negativi. Secondo i ricercatori, gli incubi cronici affliggono fino al 4% degli adulti in qualsiasi momento. Questa condizione spesso porta i pazienti a svegliarsi durante le fasi cruciali del sonno naturale, cosa che può influire negativamente non solo sulla loro salute fisica, ma anche sul loro benessere mentale, con possibili e gravi conseguenze psicologiche. Per ovviare a questo problema, i terapeuti tradizionali chiedono al paziente di riscrivere lo scenario negativo dell'incubo ricorrente e di dargli un finale positivo. In seguito si insegna ai pazienti a esercitarsi a rivivere la nuova scena durante le ore di veglia, nella speranza che, al momento del sogno, la loro mente inconscia abbia adottato il nuovo finale. Nello studio pubblicato su Current Biology, il team guidato dal ricercatore Lampros Peroganvros dell'Università di Ginevra ha arruolato 36 pazienti che seguivano già una terapia tradizionale. Metà di questi ha continuato come nulla fosse, mentre l'altra metà ha utilizzato la nuova tecnica di associazione del suono. I ricercatori hanno coinvolto i pazienti nella creazione di una versione positiva della trama del sogno, ma non si sono fermati qui. Hanno anche richiesto loro di associare questa nuova trama a un suono specifico. Successivamente, per fissare questo suono più a fondo nella mente del paziente, hanno assegnato ai pazienti il compito di reinventare ogni giorno la trama del sogno, mentre ascoltavano il suono durante questa prova mentale. Infine, hanno dato a ciascuno dei pazienti una fascia wireless che riproduceva il suono associato ogni volta che entravano nella fase di sonno REM. Come previsto, entrambi i gruppi hanno visto una diminuzione generale della frequenza degli incubi. Tuttavia, il gruppo che ha ricevuto la terapia del suono ha riportato un numero molto inferiore di incubi a settimana e fino a 3 mesi dopo il trattamento. Abbiamo osservato una rapida diminuzione degli incubi e sogni emotivamente più positivi, ha detto Peroganvros. Per noi ricercatori e clinici questi risultati sono molto promettenti, sia per lo studio dell'elaborazione emotiva durante il sonno che per lo sviluppo di nuove terapie. Si tratta solo di un primo passo. La piccola dimensione del campione rende necessario un ulteriore lavoro di follow-up. I risultati però sono promettenti davvero e potrebbero offrire un sollievo significativo a milioni di persone che soffrono di incubi debilitanti e ricorrenti.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Enigmistica In, Quelle macchie sulle mani e sul corpo, di Aldo Capece. Ad una certa età, la prima cosa che si guarda tra coetanei, oltre al sorriso, la statura e le buone maniere, sono le mani. Le mani, anche dopo i 70 anni, sono una delle armi di seduzione più importanti per uomini e donne. Logico quindi preoccuparsi del loro aspetto, non solo del loro corretto funzionamento. Il problema delle mani macchiate è purtroppo inevitabilmente legato al progredire del tempo, a un naturale invecchiamento cutaneo a cui però si può rendere la vita difficile. Le chiazze scure sul corpo e sulle mani non devono essere necessariamente accettate come un marchio fatale dell'incipiente senilità, poiché con la prevenzione e tecniche innovative possono essere ridotte o eliminate in modo indolore e con buone possibilità di successo. Inoltre, il problema del corpo macchiato non è soltanto una cosa che riguarda coloro che hanno da tempo superato gli anta. Anche molte persone giovani, dopo una buffata di sole estivo, al ritorno della stagione più fresca, si ritrovano sul corpo macchie che prima non c'erano. In Italia ammontano a 6 milioni le donne che hanno questi problemi e in Europa, secondo recenti stime, sono una su tre. La causa scatenante è un'iperpigmentazione della pelle, cioè un eccesso di generosità dei melanociti che producono troppa melanina e favoriscono la formazione di discromie, ovvero le macchie sulla pelle. Perché lo fanno? Uno dei colpevoli principali è il sole. I dermatologi lo ripetono ad ogni occasione. Esporsi troppo ai raggi solari, specialmente in determinati orari e senza adeguata protezione, può costare caro. Bisognerebbe conoscere meglio la propria pelle, soprattutto quali siano le sue soglie di resistenza ai raggi UV e in che stato sia il suo film idrolipidico, cioè il velo che funge da protezione per la cute. L'iperpigmentazione della pelle, tuttavia, non è causata solamente dall'azione del sole. Possono favorirla anche una dieta sbagliata o l'assunzione di determinati farmaci. Nei soggetti di sesso femminile provocano questo effetto gli sbalzi ormonali dovuti alla pillola anticoncezionale e in generale le terapie ormonali, per esempio quelle per la tiroide a base di levotiroxina e gli antidepressivi. Specialmente per le neomamme alle prese con l'allattamento o per chi attende di partorire, si può configurare un quadro definito come maschera gravidica o melasma, che si presenta come chiazze brune localizzate specialmente intorno a guance e tempie. Per quanto riguarda invece l'alimentazione, l'eccessiva pigmentazione cutanea viene stimolata affaticando il fegato con radicali liberi e lipofuscina, altrimenti chiamata in modo eloquente pigmento dell'invecchiamento. Si tratta di un micidiale cocktail di molecole spazzatura che non sono degradabili né eliminabili, composto da acidi grassi liberi, colesterolo, talvolta metalli pesanti come ferro, mercurio, piombo, alluminio, rimasugli di proteine. Esiste qualcosa per prevenire l'insorgenza delle macchie al di là di un corretto regime di vita che eviti ogni tipo di eccesso? Contro gli effetti nocivi dei raggi UV, molte sono le creme protettive, così come in generale la scienza cosmetica e farmaceutica offre parecchi prodotti per proteggere la pelle, per esempio creme e sieri ricchi di fosfidina, glucosamina, fosfolipidi, vitamina C. Non di meno, quando le macchie compaiono, come si può fare per eliminarle almeno temporaneamente? Una tecnica molto in uso è il ricorso al laser. Non serve anestesia e in pochi secondi il raggio di luce frammenta la melanina in parti piccolissime, senza danneggiare la pelle, che poi si rigenera da sola. I risultati durano minimo un anno, ma dopo la seduta non è possibile prendere il sole per almeno un mese e occorre applicare quotidianamente delle creme ad alta protezione. Un secondo metodo può essere la radiofrequenza monopolare focalizzata, anche questa una tecnica indolore e non invasiva. Si basa sull'emissione di onde di energia che producono calore, favorendo la rigenerazione e il rimodellamento della pelle su viso e corpo. Le onde di energia vengono fornite da uno strumento a emissione bipolare con l'aiuto di creme conduttrici. Nel caso al trattamento sia abbinata anche la luce pulsata, occorre stare però attenti, ovviamente, alla presenza di ferite aperte e cicatrici. Il paziente non deve essere una donna in gravidanza né soffrire di epilessia o malattie cardiache. Non sul caldo, ma sul freddo, precisamente sull'impiego di azoto liquido, si basa invece la crioterapia, che congela la parte del corpo interessata dalla pigmentazione eccessiva che ha dato origine alle macchie. Dopo il trattamento si forma una sorta di bolla che in seguito si stacca e cade, lasciando la pelle chiara. Per eliminare verruche o cheratosi si preferisce lo spray, mentre in altri casi si usa un bastoncino di legno con un battufolo di cotone imbevuto di azoto e messo a contatto con la parte interessata. Ultima opzione, infine, è il peeling chimico, minimo 4 trattamenti a cadenza settimanale, che accelera il normale processo di esfoliazione della pelle e ne rinnova gli strati superficiali. A seconda della gravità del problema, è possibile agire a livelli più superficiali o più profondi del tessuto cutaneo.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Montagne 360 del Club Alpino Italiano. Ripensare il turismo del futuro. Molti errori sono stati fatti, ma è il momento di guardare avanti e di immaginare nuovi flussi turistici, più rispettosi della natura e più costanti. Di Hervé Barmas. Ripensare il turismo di montagna d'inverno era un'urgenza di 20 anni fa, quando le prime avvisaglie di un cambiamento climatico repentino erano testimoniate da stagioni fredde sempre più miti e con scarse precipitazioni. Non è un caso che l'introduzione nei comprensori sciistici della neve programmata e sistematica sia proprio di quegli anni. Ma l'errore più grave è stato pensare che creare artificialmente la neve fosse la soluzione definitiva e non transitoria del problema. Affidarci unicamente alla neve per far funzionare l'economia turistica è stato un errore. Abbagliati dai benefici dell'oro bianco, non siamo stati in grado di guardare con lungimiranza al futuro di allora, il nostro presente, che oggi ci pone in una situazione nella quale, senza l'innevamento artificiale, la metà delle stazioni sciistiche non potrebbe aprire. Ma il vero problema è che la neve sparata non durerà ancora per molto. Stiamo vivendo una crisi economica e ambientale epocale, che presto ci obbligherà a delle scelte più accurate sulla gestione delle risorse idriche, che per forza di cose verranno risparmiate per le esigenze primarie dell'uomo. Mentre i soldi pubblici, che oggi garantiscono la sopravvivenza di quasi tutti i comprensori sciistici, verranno investiti con maggiore attenzione. Per questo motivo dobbiamo correre ai ripari, ma non con un atteggiamento passivo o di stasi. Dobbiamo muoverci velocemente per garantire la sopravvivenza di quelle località che, non potendo contare più sullo sci, possono tornare a essere paesi di montagna in cui non esistono alte o basse stagioni, ma 365 giorni di afflusso turistico costante e sostenibile. Un turismo che garantisca gli stessi fatturati e una qualità di vita, sia per i montanari, sia per i villeggianti, migliore. Oggi va cambiata l'offerta, ripensata la gestione delle infrastrutture pubbliche che devono essere adeguate e ampliate. Penso agli uffici pubblici, alle poste, alla linea internet veloce che permetterebbe nuove forme del commercio dei prodotti locali e a molte persone di lavorare in smart working. Vanno create infrastrutture sportive differenti per soddisfare le esigenze dei tanti appassionati di sport che vanno in montagna per vivere altre attività outdoor. Con investimenti adeguati si deve puntare a incrementare la produzione e la qualità di prodotti locali manufatturieri ed enogastronomici, che sono anch'essi attrazione turistica. Va investito denaro nella creazione di aree protette e parchi sul modello americano, dove la gestione dell'afflusso turistico è basata sul rispetto del territorio e il mantenimento degli habitat naturali che oggi sono fortemente compromessi. Questo non significa non dare la possibilità di frequentare le terre alte, ma farlo in modo adeguato. Oggi non possiamo pensare che in paesi in cui vivono normalmente 1000 abitanti ne possano circolare 6-7 mila con auto al seguito nei fine settimana. Anche per questo motivo andranno investite risorse per creare una mobilità sostenibile che garantisca una qualità dell'aria migliore per tutti. Se mi guardo attorno, penso che l'uomo abbia commesso molti errori, che abbia preteso molto e guadagnato tanto dalla montagna, ma restituito poco. Eppure, ancora oggi ci tende la mano, mostrandoci delle nuove vie, consapevole del fatto che se l'uomo non cambierà atteggiamento, abitudini, comportamenti, scomparirà. Spesso sentiamo dire che dobbiamo salvare il pianeta, ma è un concetto totalmente fuorviante. Solo rispettando e proteggendo le risorse naturali ci salveremo dall'estinzione, perché la Terra, in un modo o nell'altro, ce la farà.
4: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.

0: l'introduzione dei motori elettrici, ma anche attraverso tante piccole innovazioni che tutte sommate tra loro permettono di ottenere auto con un sempre minore impatto ambientale. Una di queste innovazioni è invisibile, è il sistema di insonorizzazione. Ad oggi, per eliminare una parte considerevole del rumore delle nostre auto, sono presenti varie tipologie di materiali fonoassorbenti, distribuite in varie sezioni, dal cofano motore all'abitacolo, ma si tratta di materiali pesanti e non riciclabili. Qui entrano in gioco i metamateriali. Si tratta di una tipologia di materiali su cui si sta ancora oggi facendo ricerca a livello accademico, ha spiegato Giovanni Cappellari, cofondatore di Phonic Vibes, ma che stiamo cercando di portare in ambito industriale. Di fatto, modificando la geometria di alcuni materiali fonoassorbenti, riusciamo a migliorarne notevolmente le capacità di assorbimento a parità di peso. Una soluzione apparentemente semplice, frutto di lunga ricerca scientifica, che permette di ridurre il peso dei materiali assorbenti e realizzarli con materiali riciclabili. Quello di MetaVehicle è uno degli 8 esempi di innovazione reale sviluppati attraverso il Competence Center MedTech e raccontati nelle 8 puntate del podcast MedTech Stories.
1: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
2: Dalla rivista Psicologia Facile. Si può prevenire la depressione? La difficile convivenza con un male sotterraneo che mina l'esistenza e inibisce il benessere. Di Massimiliano Stramaglia. La parola depressione indica una patologia. Molti fraintendono il significato di questo termine medico, confondendolo con uno stato d'animo cupo, accompagnato da un senso di chiusura o ripiegamento in se stesso, perpetuato con un atto volontario da parte di un soggetto passivo o poco responsabile. La verità è ben altra. È necessario comprendere che la depressione è un disturbo del tono dell'umore, degli affetti e degli stati emotivi. Non a caso, infatti, si usa l'espressione «il soggetto è a terra», sottolineando il parallelo con deprimersi, che significa, per l'appunto, buttarsi giù. Va inoltre sottolineato che la depressione nasce sempre da un'emozione e ha un impatto emotivo molto grande. Le emozioni maggiormente coinvolte sono la paura di essere inadeguati e la rabbia di non sentirsi mai all'altezza. Dietro una depressione, inoltre, si nasconde un sentimento di abbandono, di perdita o una ferita affettiva. Eppure, nonostante queste peculiarità comuni, ogni depressione è un caso a sé stante. Ad esempio, sappiamo che esiste una relazione fra l'essere depressi e l'essere figli di genitori depressi. Non sappiamo se ciò dipenda da una predisposizione naturale o da ragioni di ordine culturale, come per esempio dal modo in cui i nostri genitori ci hanno educati, ma come ogni altra malattia, ciascuno di noi manifesta un personale corredo di sintomi in maniera soggettiva. Dunque, per capire a fondo il problema, è necessario interrogare i soggetti direttamente, analizzando i loro vissuti e i contesti in cui si muovono. Ogni depressione, infatti, è una storia personale in cui si intrecciano dati biologici, chimici e culturali, ed è solo all'interno di una narrazione condivisa che è possibile curare il paziente, evitando il rischio, sempre presente, di ricadute. È questa la ragione per cui la medicina narrativa, attenta alla storia del sofferente e alle modalità attraverso le quali l'ammalato racconta del suo male, sta prendendo piede a livello internazionale. La depressione colpisce proporzionalmente più le donne, sia per motivi biologici che socioculturali, come la tradizionale disparità di genere, che costituisce uno dei motivi di stress più dolorosi per il sesso femminile. La sua più tragica impronta è data dal fatto che può presentarsi più volte nell'esistenza di un individuo e sotto forme diverse. essere stati depressi

0: espone al rischio di esserlo nuovamente in misura maggiore rispetto a quanti non hanno mai sofferto di questo disturbo. Per tale motivo è importante imparare a riconoscere ed evitare la personale zona di rischio, ovvero lo spazio psicologico all'interno del quale si creano le premesse e le condizioni per lo sviluppo della malattia mentale. Ognuno di noi ha una tolleranza al rischio che varia da un soggetto all'altro. È fondamentale riconoscerne i segnali per fare in modo di prevenire l'insorgere del male. A puro titolo d'esempio, citiamo alcuni fattori di protezione contro la depressione: la cura della salute intestinale, astenersi dai contesti competitivi prediligendo quelli cooperativi, imparare a festeggiare i piccoli e grandi successi, mangiare sano, rimanere in contatto con la natura, fare attività fisica, leggere libri, coltivare curiosità intellettuale, avere una buona vita sessuale. Infine, per quanto possibile e se adulti, sarebbe opportuno evitare persone emotivamente tossiche, ovvero le persone giudicanti, non riconoscenti e astiose, compresi gli eventuali familiari con tali caratteristiche. In questo modo possiamo scongiurare sofferenze inutili, nel senso che il dolore da esse provocato non serve a nulla. Non tutti però sono a favore della prevenzione del male di vivere, perché si temono nuovi e ingenti investimenti nell'ambito delle tecnologie farmaceutiche o strumentalizzazioni culturali di varia entità. È la stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, tuttavia, a spiegare che si deve approfondire la conoscenza della depressione allo scopo di limitarne i danni. Per uscire dal vortice della malattia risulta particolarmente importante il dialogo, esplicitando senza remore il disagio avvertito. Questa confidenza, però, deve essere indirizzata a qualcuno di cui ci fidiamo, di persona, evitando i social network. Se nella nostra sfera di amicizie o dei familiari non identifichiamo nessuno in grado di comprendere il nostro stato d'animo, sarà opportuno chiedere al medico di famiglia, che ha tutte le competenze, per suggerirci un'eventuale cura farmacologica in base alla nostra anamnesi. L'esercizio fisico, come detto prima, è una buona cura. Una passeggiata consente il movimento, l'osservazione e l'incontro. Tre forme di apertura rispetto alla chiusura coatta in cui ci vincola la depressione. Scrivere un diario è utile per prendere le distanze dalla parte depressa e fare emergere, fra le righe, la parte vitale residua, ovvero la voglia di vivere che insita in ognuno di noi. Infine, educarsi all'autoironia, non prendersi troppo sul serio, imparare a ridere delle avversità, costituiscono atteggiamenti che preservano dal decadimento e dal degrado mentale, oltre a essere sinonimi di intelligenza.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

fare un nuovo passo, dire una nuova parola, è ciò che la gente teme di più. Fyodor Dostoevskij.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'italiano, lezioni semiserie, di Beppe Severgnini. Rizzoli 2008, letto da Marina Zanon. Un libro per denunciare le violenze contro la nostra lingua. Lo scopo è la riabilitazione. Scrivere bene si può. L'importante è capire chi scrive male e regolarsi di conseguenza. Questo è un libro ottimista e ha un obiettivo dichiarato: aiutare a scrivere in maniera efficace.
3: Chi scrive bene è scientificamente sospetto. Theodor Wiesgrund, Adorno. Un cattivo scrittore è chi si esprime tenendo conto di un contesto interiore che il lettore non può conoscere. Per questa via, l'autore mediocre è portato a dire tutto quello che gli piace. La grande regola sta invece nel dimenticarsi, in parte, a favore di un'espressione comunicabile. Questo non può avvenire senza sacrifici. Albert Camus. Il decalogo diabolico. Primo. Usate 10 parole quando 3 bastano. Secondo. Usate parole lunghe invece di parole brevi, sigle incomprensibili e termini specialistici. Terzo. Considerate la punteggiatura una forma di acne. Se non c'è, meglio. Quarto. Fate sentire in inferiorità il lettore. Bombardatelo di citazioni. Quinto. Nauseatelo con metafore stantie. Sesto. Costringetelo all'apnea. Nascondete la reggente dietro una siepe di subordinate e cambiate il soggetto per dispetto. Settimo. Infilate 2 o più che in una frase. Ottavo. Non scrivete «il discorso era noioso e i relatori aspettavano l'intervallo», ma «lo speech era low quality e il panel s'era messo in hall per il coffee break». Nono. Usate espressioni come «in riferimento alla sua del», «illatore della presente», «in attesa di favorevole riscontro». Decimo. Siate noiosi. Seguite queste regole e cadrete così in basso che a quel punto potete solo risalire. Come? Calma, ci arriviamo. Misfatti di moda. Perché in Parlamento s'ascoltano discorsi che sembrano uscire dalla bocca di un poeta del 1907 sotto l'effetto dell'oppio? Per quale motivo la televisione parla di probabili precipitazioni atmosferiche invece di dire «forse piove»? Perché esiste gente che dice «dobbiamo shiftare l'attenzione verso un target diverso» e poi presenta la moglie come «la mia signora»? Dietro la lingua non ci sono solo le tonsille, come pensano gli studenti di anatomia e gli ingenui. Ci sono i mutamenti, le passioni e le perversioni che rendono una nazione diversa da un'altra. Lamentarsene non ha senso, meglio ragionarci sopra. Alcune formule moderne sono utili e dureranno nel tempo. Altre sono irritanti e passeggere. Per esempio, attitudine non vorrà mai dire atteggiamento, anche se oggi è di moda confondere i due vocaboli. Colpa dell'inglese, attitude, atteggiamento. La lingua cattiva è poco efficace, come dicevamo, e spesso fraudolenta. Chi difende il buon italiano non difende la pedanteria, né rifiuta le innovazioni, difende invece il buon senso e accetta le novità. Palloso, per esempio, è un neologismo fascinoso, utile per descrivere i discorsi di chi non sa parlare e i testi di chi non sa scrivere. Difendere qualsiasi regola d'altro canto è inutile. La lingua cambia, che lo vogliamo o no. Lo sa bene l'Accademia della Crusca, che è più anticonformista di quanto possiate immaginare. Visitate www.accademiadellacrusca.it. Ha però un handicap, quel nome agreste. 4/5 degli italiani non hanno mai visto il frumento, figuriamoci se riconoscono la crusca. La soluzione quindi è doppia: tolleranza vigile e intolleranza morbida. Scrive Richard Jenkins, professore non palloso di Classical Tradition all'Università di Oxford. In materia linguistica la regola è semplice: resistere finché si può, ma quando la battaglia è perduta, arrendersi. Mi sembra l'attitudine giusta, scusate, l'atteggiamento. Le parti del discorso sono 9, 5 sono variabili. Primo, articolo, il, lo, la, gli, un, eccetera. Secondo, nome, sostantivo, libro, volume, corso, studio, eccetera. Terzo, aggettivo, italiano, divertente, utile, eccetera. Quarto, pronome, io, voi, noi, ciascuno, tutti, eccetera. Quinto, verbo, leggere, capire, imparare, eccetera. Le altre 4 sono invariabili. Sesto, avverbio, bene, male, velocemente, certo, eccetera. Settimo, preposizione, di, da, con, per, in, eccetera. Ottavo, congiunzione, e, o, se, quanto, quando, eccetera. Nono, interiezione, beh, ahimè, uffa, eccetera. I misfatti di moda toccano ognuno di questi campi. Non potendo elencare tutte le insidie, lo scopo di queste lezioni semiserie è la riabilitazione e vogliamo arrivarci in fretta. Ci limiteremo a indicare le principali malefatte. Non dovete sentirvi in colpa se vi provocano istinti bellicosi. La legittima difesa linguistica è consentita. Articoli artificiosi. L'Umberto e la Melandri. Per antica abitudine, i lombardi del nord usano l'articolo determinativo davanti ai nomi. L'Umberto e lo Stefano vogliono farsi la Valentina. La cosa non mi entusiasma, pur non conoscendo Valentina. Molti italiani di ogni regione mettono l'articolo anche davanti ai cognomi femminili. Walter Veltroni è Veltroni, ma Giovanna Melandri è la Melandri. Ciò è irritante. Ancora più irritanti sono quelli che s'arrabbiano per queste cose. Pneumatici antipatici. Si dovrebbe scrivere gli pneumatici, come si scrive gli pseudonimi, gli gnocchi, gli zii, gli scarponi, com'è noto. PN, PS, gn, Z ed S impura, cioè seguita da consonante, richiedono gli articoli lo, uno e gli al plurale. Ma suona pedante. Scrivete pure i pneumatici. Si pronuncia meglio ed è più familiare. Sostantivi poco sostanziosi. Apposita commissione. È un esempio, tra i tanti, di allungamento tautologico, quindi inutile. Altri esempi. Attività di formazione. Formazione basta e avanza. Dibattito a più voci. Un dibattito a una voce è un soliloquio. Fenomeno temporalesco. Temporale è sufficiente. Impressione personale. Se non è personale, non è un'impressione. Leggi vigenti. Se non sono in vigore, che leggi sono? Sincera verità. Una verità non sincera è una bugia. Banco di prova e strappo. Gli artigiani hanno ceduto alcune espressioni alla politica, ricevuta o contanti. Il banco di prova non serve per collaudare un meccanismo. Ora viene usato per litigare sulle pensioni. Un tempo i sarti ricucivano gli strappi, ora ci pensano Gianni Letta e Ricchi Levi. Contesto. 35 anni fa, Contesto era una prima persona singolare. Indicativo presente, voce del verbo contestare, ovvero fare un po' di casino a scuola. Oggi contesto è un sostantivo, poco sostanzioso, devo dire. Disponibilità. Vorrei verificare la disponibilità vuol dire c'è posto? Allora perché? Chiamando il ristorante, l'agenzia di viaggi, la palestra, non dire c'è posto? Risposta. Perché i sostantivi lunghi, astratti e accentati sembrano eleganti e hanno quel tanto di indeterminato che piace agli italiani, non si sa mai. Disponibilità, fattibilità, abitabilità. L'unico commento serio è ma va là. Nel suo vissuto, nella sua vita, non va bene? Percorso di vita. Peggio ancora. Cos'è questo jogging esistenziale? Sul territorio. Fino a qualche tempo fa, territorio era un vocabolo specialistico, roba da geografi, etologi, sionisti e pelle rossa. Via i visi pallidi dal nostro territorio. Oggi lo usano tutti. Giornalisti, assessori, associazioni di volontariato. Spesso sul territorio vuol dire tra la gente, altre volte nella zona, altre ancora nella realtà. Solo un'espressione è più irritante. Nella società civile. Perché in Italia esiste una società incivile? Beh, forse sì. Aggettivi corrosivi. Quando sento dire mitico, smetto d'essere mite. Da anni l'appellativo serve a descrivere cantanti bolliti, calciatori in pensione, rottami culturali, ex bellone rifatte, smutandate alla quinta apparizione televisiva. C'è addirittura qualche incosciente che risponde così al cellulare. Legge il nome sullo schermo e ti aggredisce con «Mitico!». Tu pensi, ha già bevuto di prima mattina o mi sta prendendo in giro? Niente di tutto questo, è solo pigro. Trovare un'espressione originale costa fatica e non tutti vogliono farla. Qualcuno sta pensando: ma c'è gente che dice eccezionale, fantastico, favoloso, fenomenale, ganzo, grande, grandioso, magico, mostruoso, ottimo, splendido, stupendo. Non importa, mitico è peggio. Solo straordinario, lo vedremo, è più grave. Divino è altrettanto irritante, ma sta passando di moda. Lo usa solo qualche signora chiusa nella villa di campagna da troppi anni. Mitico, invece, è ancora infettivo. Unico antibiotico conosciuto? Il ridicolo. Lui dice: mitico, tu digli: taci, mefitico. Ci rimarrà male, ovvio, ma bisogna punirne uno per educarne 100. Pronomi provocatori. Parleremo più avanti della maiuscolite, una dermatite testuale che si manifesta con un'esplosione di lettere maiuscole. Per ora limitiamoci a condannare quest'uso servile del pronome. Caro dottor Severgnini, segnaliamo alla sua cortese attenzione un'iniziativa del L'AVIP, Associazione Veline Invecchiate Precocemente. Come lei sa, ci occupiamo del recupero di vittime della Società dello Spettacolo. Se ella vorrà dedicarci 2 ore del suo prezioso tempo, le proponiamo una conferenza sul tema «Il botulino morde». Sarà per noi un vero piacere averla, nostro ospite, in attesa di un suo riscontro. Le rivolgiamo i sensi della più profonda stima. C'è però un caso in cui dobbiamo tollerare la maiuscola servile, quando aiuta a evitare confusione. Immaginiamo di ricevere questo messaggio: gentile signor Candidi, il 4 dicembre aspettiamo Scarlett Johansson presso il nostro Lions Club a Genivolta, Cremona. Se lei accogliesse l'invito, ne saremo felici. Sarà con noi quella sera? Un dubbio. Chi è lei? Miss Johansson? Oppure il destinatario del messaggio? Gentile signor Polly, il 4 dicembre aspettiamo Scarlett Johansson presso il nostro Lions Club a Genivolta, Cremona. Se lei accogliesse l'invito, ne saremmo felici. Sarà con noi quella sera? In questo caso, è chiaro, il pronome lei maiuscolo è una forma di cortesia e si riferisce al destinatario del messaggio. Se il signor Polly è certo che la bionda Scarlett si presenterà a Genivolta, vada e si ricordi di tenermi un posto. Verbi snervanti. Baby, ti contatto, contatto. I verbi derivati dai sostantivi contattare, approcciare, confrontarsi, messaggiare, testare, mi stanno cordialmente antipatici e mi sono battuto per tenerli a distanza. Ammetto, ho perso. La contatto è più efficace di mi metto in contatto con lei, anche perché ricorre al caso diretto ed evita la preposizione. Interfacciare non significa assumere l'espressione statica di un interista dopo il 15° scudetto. Interfacciare vuol dire opporre, paragonare, mettere di fronte. verbi buoni e modesti costretti a un prematuro pensionamento. Tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare di vocaboli. Dire e fare sono verbi stanchi, lavorano troppo e da troppo tempo. Perfino il mansueto Cesare Marchi, nel suo libro Impariamo l'italiano, 1984, sembra non sopportarli. Giustamente scrive: preferite lo specifico al generico, e invita a cercare sostituti. Ce ne sono. Un esempio? Nella casa del grande fratello, un ipotetico Mirko potrebbe mandare questo biglietto a un'improbabile Masha. Dirò la mia opinione dopo che ti ho detto la notizia. Il motivo che dice la tua amica è sbagliato. Ti dico che Christian torna da te. Anzi, ti dico un segreto se mi dici tutta la storia. Altrove sarebbe meglio scrivere. Esprimerò la mia opinione dopo che ti avrò riferito la notizia. Il motivo addotto dalla tua amica è sbagliato. Ti assicuro che Christian torna da te. Anzi, ti rivelo un segreto se mi racconti tutta la storia. A quel punto, delle due, l'una. Masha s'arrabbia o si innamora. Di sicuro, Mirko verrà nominato ed espulso. Forse non valeva la pena. Avverbi velenosi. In qualche modo. Quando sento queste tre parole, mi vien voglia di chiedere: in quale modo? Ma sarebbe fatica sprecata. Gli in qualche modisti amano essere generici e non risponderanno mai. In tempo reale. Cos'è il tempo reale? Esiste un tempo irreale? Un tempo repubblicano? In tempo reale vuol dire subito o contemporaneamente. Usiamo queste espressioni, sono meno ridicole. Possibilmente. Evitate gli avverbi in mente. Derivano dall'ablativo singolare del sostantivo latino mens, mentis, quindi con la mente, con l'intenzione, e sono inflazionati. Quasi sempre hanno dei sostituti più corti e altrettanto efficaci. Utilizziamoli. Qualche esempio. Conseguentemente. Uguale, quindi. Estremamente. Uguale, molto. Indubbiamente. Senza dubbio. Lateralmente. Di fianco. Precedentemente. Prima. Eccetera. Presuntuose preposizioni. Cogli, colle, dalle e sugli. Le nove preposizioni semplici: a, di, da, in, con, su, per, tra, fra, sono simpatiche e utili. Se collegano sostantivi, creano complementi indiretti. Se uniscono frasi, determinano proposizioni subordinate. Le prime sei si uniscono all'articolo determinativo creando le preposizioni articolate, e qui cominciano i problemi. Con è la più insidiosa. Con la fidanzata. Non è una ragazza particolarmente appiccicosa. Con lo zaino. Non è una borsa che si porta sulla nuca. Con gli onesti. Suona male, considerata la reputazione degli onesti in Italia. Congiunzioni congestionanti. Piuttosto che. Mostriciattolo assai popolare. Oggi, chissà perché, sostituisce oppure. Se una fanciulla dice «Vado al cinema piuttosto che in discoteca», vuol dire che non ha preferenze. Il fidanzato verrà trascinato a vedere un film oppure a ballare. Basta che non apra bocca. Nel senso che. Domanda. Perché diciamo nel senso che? Risposta. Perché non sappiamo spiegarci la prima volta e dobbiamo ripetere il concetto. Oppure ci siamo spiegati, ma l'interlocutore era distratto. Un tempo, nelle stesse situazioni, molti dicevano «voglio dire sì, è così». I «nel senso che isti» di oggi sono i «voglio diristi» di ieri. Entrambi avanzano una goffa richiesta d'aiuto. Un esempio? Lei dice con l'occhio lucido e fintamente colpevole «ti voglio lasciare, nel senso che preferisco star sola». Lui, invece di festeggiare lo scampato pericolo, chiede spiegazioni. Voi penserete, cavolo, te l'ha detto due volte in 9 parole, ti vuole mollare. Niente da fare, lui vuole parlarne. E più la conversazione perde di senso, più volano i «nel senso che». «Nel senso che vuoi lasciarmi?» Nel senso che ho bisogno di riflessione. Nel senso che hai un altro. Nel senso che non sono affari tuoi. Irritanti interiezioni. Pochi sanno cosa sono le interiezioni. C'è chi pensa a un trattamento odontoiatrico, chi a una manovra politica. Nessuno dice più «oi boh» o «ahimè». Certo, tutti dicono «ah», ma pochi mettono i propri sospiri per iscritto. I fumetti hanno portato qualche novità. «Bang» e «gulp» sono espressioni efficaci e vi invito a usarle. Manzoni l'avrebbe fatto. «Sic» sarebbe stata una grande chiusa per l'addio ai monti. Gasp, come ho scritto a suo tempo sul Corriere, era il solo giudizio possibile sulla legge Gasparri, unico caso di commento più breve del titolo del provvedimento legislativo. Quali allora le interiezioni irritanti? Eccone 3. Beh, bu. Beh è la forma tronca di bene. Quindi si scrive con l'apostrofo. Scrivere «beh, beh, beh» è conformista. Cos'è quel belato? Perché volete seguire il gregge? Di tutto e di più. Al supermercato cos'hai comprato? Ma di tutto e di più. Andata bene la cena con gli amici? Guarda, abbiamo mangiato di tutto e di più. Non si tratta propriamente di un'interiezione. Sui manuali di grammatica non la troverete, ma l'espressione di tutto e di più è così vuota di significato da rientrare nella categoria. Perché? Boh. In che senso? Più che un'interiezione, un modo di prender tempo. La moglie trova sul comodino una ricevuta di 200 euro emessa dal nightclub Guappa ai Caliente e domanda al marito «Questa cos'è?» Lui, che ha capito benissimo ma vuol guadagnare qualche secondo di vita spensierata, risponde «In che senso?» Sado quiz 1. Per capire quant'è ridicolo l'abuso dell'aggettivo mitico, è bene sapere quant'è importante il mito. Ha segnato la nostra cultura, formato il nostro modo di pensare, condizionato la nostra lingua. Leggete questo micro racconto. Solo uno dei vocaboli in neretto non ha un'origine mitologica. Trovatelo. Disco Diana, martedì sera. Niente voli pindarici, occorreva essere concreti. Il ragazzo era un po' narciso, ma sapeva di non essere un Adone. La ragazza era seria e robusta, quasi giunonica, eppure non sembrava un'arpia. Lui s'avvicinò con calma olimpica e le sorrise. Lei, immobile come una statua in un museo, lo guardò sospettosa, neanche fosse portatore di una malattia venerea. Lui sentì la faccia come un vulcano. Prese i Minerva, accese una sigaretta. Non gli giovò. Lei disse: «Odio il fumo, scemo!» e lo piantò in asso.

Avete ascoltato un estratto da L'italiano, lezioni semiserie di Beppe Severgnini. Rizzoli 2008, letto da Marina Zanon.

alcuni editori sono scrittori falliti, ma lo stesso si può dire di molti scrittori. Thomas Stearns Eliot.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

o il male. Il male è il risultato dell'assenza di Dio nel cuore degli uomini. Albert Einstein.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale, la nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa, che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca. Ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica. 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2.000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi, percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita, disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette: solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi In un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio. Tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 a.C., in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno. E poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. Due contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i due legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primipilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un sessantennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio quattordicesima Marzia Vitrix, nota anche come quattordicesima Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 a.C., e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 a.C. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della quattordicesima facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia. I più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. «So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene», disse loro. «Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro». Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. «Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto?» E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. «Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna, i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 a.C. aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla 14ª e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della 14ª posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedis Staviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia. Un trentennio dopo, ritroviamo la 14ª protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città. Come Camulodunum, l'odiena Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Budicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legio 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Otta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi. Dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries. Ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La filosofia non serve a nulla, dirai. Ma sappi che proprio perché priva del legame di servitù, è il sapere più nobile. Aristotele.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Nuovo, la proposta. Vietiamo i telefonini ai nostri figli per farli crescere sani e l'Italia si spacca in due. Di Eleonora Perego. Smartphone ai ragazzi, sì o no? E a quale età va concesso? Gli studi sono chiari, sarebbe meglio più tardi possibile, visto anche i dati allarmanti. Basti pensare che il 75% dei bambini tra i 6 e i 9 anni usa già un cellulare e quasi il 70% lo fa ogni singolo giorno tra video, messaggistica istantanea, social media e giochi. In Italia il divieto al momento riguarda solo le scuole ed è stato esteso di recente anche a quelle secondarie di secondo grado, cioè dopo le medie. Quando si entra in classe si mette via il cellulare e lo si riprende quando si esce, ha detto il ministro dell'istruzione e del merito Giuseppe Valditara. Manca nel nostro paese però una regolamentazione più ampia che possa frenare l'uso compulsivo e sempre più diffuso dei cellulari. E così è stata lanciata una petizione da un gruppo di pedagogisti, educatori e psicologi che vorrebbero il divieto assoluto di usare lo smartphone per i minori di 14 anni e dell'accesso ai social per ragazzi sotto i 16 anni. Fasce d'età in cui il cervello, lo dicono gli specialisti, è molto vulnerabile. Al momento non si sa se questa proposta diventerà una legge, ma intanto l'Italia si spacca in due e anche i VIP sono divisi. C'è una vera emergenza e nell'immediato occorre a tutti i costi formare e sensibilizzare, spiega la psicologa e psicoterapeuta Maria Rita Parsi. L'utilizzo dello smartphone fa così male ai giovani? È parecchio pericoloso, genera una dipendenza come da una droga e determina un'incapacità di mantenere l'attenzione. Inoltre limita abilità di ricerca e di costruzione del pensiero, la persona non è più protagonista e viene sostituita dalla macchina. Ma come negare il telefono a un ragazzino quando tutti i suoi amici ce l'hanno? Rispondo con una domanda. È più grave la reazione che può avere un ragazzino oppure il fatto che se gli viene concesso di utilizzarlo si ritrova sguarnito di punti di riferimento e diventa più fragile? Che ne pensa di una legge che introduca il netto divieto per i più giovani? Intanto sarebbe drammaticamente in ritardo per affrontare un problema che esiste da anni. Io sostengo fin dal 2009 che senza regole di governo sul mondo virtuale e senza la formazione degli adulti sui disastri che questo può procurare, la questione sarebbe diventata pandemica. Non è stato così? Quindi sarebbe inutile? Regolamentare potrebbe servire, purché si prevedano anche formazione, informazione, sensibilizzazione sul tema e coinvolgimento di famiglie e scuole. Un semplice divieto o una sanzione, però, favorirebbero solo trasgressione e un atteggiamento oppositivo. È tempo di agire subito con un coordinamento tra tutte le forze disponibili e un'equipe di esperti che possa dare linee guida a scuole e genitori. Le famiglie, nel frattempo, come possono regolarsi? I genitori devono prima di tutto prendere consapevolezza del problema per capire come gestire anche un'eventuale reazione violenta dei ragazzini di fronte alla regola. Possono cominciare a stabilire un tempo di utilizzo, ma soprattutto non devono dare il cattivo esempio e non abusare per primi di questi dispositivi.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. A caccia dell'energia oscura. Una sonda, da poco lanciata, contribuirà a studiare quello che forse è il più grande enigma dell'universo, il vuoto, di Andrea Parlangeli. Nella nostra comprensione del cosmo c'è, per così dire, un elefante nella stanza, un problema che non possiamo ignorare. Siamo infatti in grado di guardare con i nostri strumenti fino all'alba del cosmo. Abbiamo forse visto le prime stelle, la radiazione di fondo eco del Big Bang. Siamo perfino in grado di risalire con i nostri modelli fino alle primissime frazioni di secondo in cui la materia ha cominciato a prendere le forme che oggi conosciamo. Ma tutti i nostri schemi teorici si basano su un bilancio che mette a nudo la nostra ignoranza, in quanto l'universo nello stato attuale risulta costituito solo per il 5% circa da materia ordinaria e luce, per il 25% da materia sconosciuta, detta oscura, sulla quale esistono svariate ipotesi, e per il restante 70% da un'entità ancora più enigmatica chiamata energia oscura, di cui non sappiamo praticamente nulla se non che forse ha a che fare con il vuoto. Per chiarire i dettagli di questo enigma cosmologico è necessario partire dagli indizi presenti nelle osservazioni astronomiche. Il primo indizio fu trovato dall'astronomo statunitense Edwin Hubble, che negli anni 20 del Novecento, scrutando il cielo dall'osservatorio di Monte Wilson, Stati Uniti, si accorse che la luce emessa dalle galassie lontane era spostata verso il rosso, cioè verso le frequenze più basse. Fu subito chiaro che questo fenomeno, per una molteplicità di ragioni piuttosto complesse, doveva essere causato dal fatto che le galassie lontane si stanno allontanando da noi e tra loro. Il fenomeno è tanto più pronunciato quanto maggiore è la distanza delle galassie osservate, e per quantificarlo fu stabilito un parametro detto costante di Hubble. Ci torneremo. L'universo, insomma, si sta espandendo. Tutto si allontana da tutto in ogni direzione. Ai tempi di Hubble fu una rivoluzione copernicana. La prima conseguenza della scoperta, infatti, è che l'universo non poteva essere eterno e immutabile come si era pensato fino ad allora. Se si stava espandendo, doveva aver avuto un'origine. Nacque così l'idea del Big Bang. Sul possibile destino del cosmo, però, le idee erano meno chiare, fino a quando, a cavallo del nuovo millennio, arrivò un altro indizio. Furono pubblicati alcuni studi basati sulla luminosità di violente esplosioni stellari dette supernove che mostravano che l'espansione cosmica sta accelerando. La cosa interessante è che questa situazione si può descrivere con modelli matematici sviluppati da Albert Einstein e Willem de Sitter nella prima metà del Novecento, spiega Roberto Scaramella dell'Istituto Nazionale di Astrofisica e responsabile del gruppo di lavoro Survey della sonda europea Euclid, recentemente lanciata in orbita soprattutto per far luce su questi misteri. Per farlo basta aggiungere una costante cosmologica alle equazioni della relatività generale. A questo punto il problema si sposta. Alla costante cosmologica corrisponde infatti una densità costante di energia. Ma che cosa la genera? Nasce da qui l'idea dell'energia oscura, cioè una forma di energia prodotta da un meccanismo ancora ignoto, che permea lo spazio vuoto in ogni angolo del cosmo. Dunque, l'energia oscura sembra legata alle proprietà del vuoto. Ed è importante notare che l'espansione dell'universo non è una espansione della materia in uno spazio fisso, eterno, prefissato, ma è invece l'espansione dello spazio stesso. Questa espansione trascina con sé e diluisce tutta la materia che contiene, mentre fa aumentare lo spazio vuoto, e con esso l'energia oscura, che così diventa in proporzione un elemento sempre più importante. Ad arricchire questo quadro già complesso si è aggiunto nel corso dei decenni un altro indizio, la radiazione cosmica di fondo. Questa radiazione antica, costituita da microonde, è quel che resta della luce che riempiva l'universo nei suoi 300.000 anni di vita iniziali, prima che si formassero gli atomi. Fu scoperta nel 1964 dagli astronomi Arno Penzias e Robert Wilson e fu subito considerata la prova definitiva del Big Bang. Oggi la conosciamo nel dettaglio e la sua analisi contribuisce a studiare la presenza di materia oscura ed energia oscura. Il problema, però, è che tutti gli indizi che abbiamo elencato, più altri che si sono aggiunti nel frattempo, non sono sempre del tutto coerenti tra loro. Negli ultimi decenni si è manifestato il problema delle tensioni cosmologiche, spiega Scaramella. Cioè, si è visto che metodi di misura diversi della stessa quantità a volte danno valori diversi. La costante di Hubble, per esempio, si può misurare direttamente attraverso le osservazioni delle galassie vicine, oppure derivare tramite il modello che descrive molto bene le anisotropie della radiazione di fondo. Nel primo caso si ottiene un valore di circa 73 km per secondo per megaparsec, mentre nel secondo di 67 km per secondo per megaparsec, e questi due risultati non sono statisticamente compatibili tra loro. Quindi o c'è un problema di interpretazione e o della modellistica, o c'è qualche errore sistematico che ancora ignoriamo. I problemi non finiscono qui. Ci sono altri modi per determinare la costante di Hubble e ad oggi non risolvono univocamente la questione. Nel quadro generale ci sono poi altre tensioni di varia natura, come le recenti e preliminari osservazioni del Webb Telescope di galassie massicce ad altissimo redshift, cioè lontanissime, che sembrano indicare che l'universo primordiale fosse diverso da quello attuale più di quanto si pensasse. Che cosa può fare, dunque, Euclid per risolvere questi enigmi? La missione è stata pensata proprio per fare chiarezza sull'energia oscura e capire se l'accelerazione dell'espansione si può davvero spiegare con la presenza di energia oscura, di cui la costante cosmologica è un caso specifico, oppure se abbia un'altra origine, come possibili deviazioni dalla relatività generale, risponde Scaramella. Ma Euclid studierà anche la distribuzione di materia oscura ed effettuerà misure di distanze locali con l'obiettivo di definire meglio le caratteristiche complessive dell'universo. Effettuerà poi una valanga di osservazioni utili a molti campi della fisica e dell'astronomia. Per certi aspetti è uno strumento complementare al Webb Telescope. Mentre il Webb può andare come un ago in profondità nell'universo lontano, Euclid è pensato per studi di tipo statistico, per cui osserverà enormi aree di cielo, fornendo nuovi oggetti da studiare agli altri telescopi, compreso lo stesso Webb. Euclid, insomma, a partire dalle galassie più vicine a noi, e studiando attentamente la distribuzione della materia oscura e la velocità di formazione delle strutture cosmiche, ci aiuterà a ben caratterizzare la storia dell'espansione del cosmo, in particolare quando l'energia oscura sembra essere diventata dominante, imprimendo un'accelerazione. Nella speranza che, affinando le misure, le attuali tensioni cosmologiche si allentino o che forse qualche sorpresa giunga a cambiare in modo ancora più radicale uno scenario che ad oggi rimane il migliore disponibile, nonostante qualche scricchiolio.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Enigmistica. Abbassiamo la musica, please. Di Aldo Capece. Non è un mistero che i nostri lontani progenitori, agli albori della storia dell'uomo, avessero sensi più sviluppati dei nostri. La natura li aveva dotati di occhi più acuti, un fine olfatto e orecchie che captavano i rumori più lievi. Con l'evoluzione della specie, alla diminuzione della capacità dei sensi, si è sostituita una maggiore intelligenza. Oggi sembra di vivere una fase della storia in cui i cinque sensi si stanno ulteriormente indebolendo. Troppa luce fa male agli occhi, troppo rumore manda in tilt l'udito. Se prima i casi di sordità riguardavano solo ed esclusivamente le persone di una certa età, raffigurate caricaturalmente, curve e con il cornetto acustico dentro l'orecchio, ora purtroppo si cominciano a registrare danni all'udito anche fra i giovani. Com'è possibile? Martelli pneumatici? Decollo di aerei supersonici? Fischi di treni in corsa? No, la musica troppo alta. Detto così potrebbe sembrare un'affermazione quasi moralistica. I giovani dai tempi di Catullo non si devono baciare in pubblico, non possono giocare a pallone negli spazi davanti alle chiese e neppure stare per strada ad ascoltare musica dopo una certa ora. Ci sarà sempre qualcuno che, spalancate le finestre, comincerà a sgridarli, minacciando di far intervenire chi di dovere. Ma non si tratta di questo. All'Università del South Carolina si sono presi la briga di riesaminare una serie di studi condotti dal 2000 al 2021 su un campione di 19.000 persone di età compresa tra i 12 e i 34 anni. La dottoressa Lauren Dillard, medico audiologo, ha concluso che l'udito non si danneggia soltanto con i decibel troppo alti di rumori sgradevoli, ma anche con la musica, per quanto coinvolgente e gradita possa essere. Quasi la metà dei soggetti esaminati ascoltava musica a volumi troppo alti in locali pubblici, come le discoteche, ma un altro 23% lo faceva anche a casa o all'aperto con l'ausilio delle cuffie. Ascoltare musica a tutto volume quando si passeggia per strada o, peggio, si guida un'auto o una bici può mettere a serio rischio l'incolumità personale. Si perde la percezione della realtà, non si sentono eventuali segnali acustici come un colpo di clacson o un avvertimento vocale, si perde concentrazione. La soglia di guardia, dicono gli esperti, dovrebbe essere 80 decibel, cioè qualcosa di simile al brusio di un ristorante particolarmente affollato. Se questo rumore si ascolta per oltre 40 ore alla settimana, ci si espone al pericolo di danneggiare l'apparato uditivo. Per la verità non sembra una soglia particolarmente alta, ma il fatto è che l'orecchio umano è molto delicato. Si è evoluto in un mondo che era molto meno rumoroso di quello attuale e ora è come se si trovasse indifeso di fronte ai suoni acuti e forti della vita contemporanea. Il tallone ed Achille di tutto l'apparato sono le cellule ciliate situate all'interno della coclea, importantissimo organo che trasforma le vibrazioni meccaniche dei suoni esterni in impulsi nervosi da far pervenire al cervello. Queste cellule muoiono uccise da rumori molto intensi e o ripetuti. La percezione dei suoni ad alto volume può venirne compromessa. Un sintomo di danni alla coclea può anche essere la cronicità del fenomeno detto acufene, cioè quella specie di ronzio che a volte avvertiamo nelle orecchie. cosa si può fare? Purtroppo le cellule ciliate non rinascono. Nei casi gravi di sordità si deve ricorrere ad apparecchi elettronici, ma ovviamente la prevenzione è la soluzione migliore, anche se gli scienziati stanno lavorando con le cellule staminali per tentare, in prospettiva futura, di rigenerare le cellule ciliate. Il volume prodotto dalla musica di un concerto all'aperto va dai 105 ai 120 decibel. Un gradino più sotto, 104 decibel, si colloca l'intensità di quello regolato da molti giovani sui loro smartphone. Va da sé che tanto più alto il volume, tanto minore sarà la durata consigliata di ascolto, in un rapporto inversamente proporzionale. È altrettanto vero però che moltissimi ascoltatori di questo tipo di musica non si preoccupano di queste cose, anche se dovrebbero, almeno stando ai campanelli d'allarme lanciati dai medici. La dottoressa Diyar prevede che fra qualche decennio potrebbero esserci sul nostro pianeta 1,035 miliardi di persone di mezza età con problemi seri di udito. Fortunatamente altri esperti giudicano questa stima un po' troppo pessimistica, ma il problema esiste e tapparsi le orecchie per far finta di nulla non serve. Dunque non rinunciate alla musica, che è uno dei piaceri della vita, ma non ascoltatela a tutto volume, prendetevi delle pause e monitorate volume e durata di ascolto, visto che molti smartphone hanno applicazioni che consentono di farlo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dal sito ANSA Scienza. I cani annusano lo stress umano. L'odore li rende pessimisti. A cura della redazione. I cani vengono contagiati dallo stress degli umani. Quando ne percepiscono l'odore, vivono uno stato emotivo negativo che li porta ad essere più pessimisti nelle loro scelte. Lo dimostra l'esperimento condotto su 18 esemplari dal gruppo di ricerca guidato dall'Università Britannica di Bristol. I risultati, pubblicati sulla rivista Scientific Reports, potranno rivelarsi molto utili per migliorare il benessere nei canili e soprattutto per l'addestramento di cani da compagnia, lavoro e soccorso. Studi precedenti avevano già dimostrato come le molecole odorose emesse dagli esseri umani stressati possono influire negativamente sulle persone che li circondano, inducendole inconsapevolmente a cambiare lo stato d'animo e le proprie scelte. I ricercatori della clinica veterinaria dell'Università di Bristol hanno così deciso di indagare se lo stesso contagio avviene anche nei confronti dei nostri amici a quattro zampe. Per il loro esperimento hanno selezionato 18 cani di razza e meticci con i loro rispettivi proprietari. Ai cani è stato insegnato che quando una ciotola veniva messa in un determinato posto conteneva un dolcetto, mentre quando veniva messa in un altro posto era vuota. Una volta appresa la differenza tra le due posizioni della ciotola, i cani sono diventati più veloci ad avvicinarsi a quella in cui solitamente veniva offerto un bocconcino. Successivamente i ricercatori hanno testato la velocità con cui i cani si avvicinavano alla ciotola quando veniva messa in posizioni ambigue rispetto alle due indicate. Il test è stato condotto esponendo gli animali alle molecole odorose emesse col sudore e il respiro da esseri umani sconosciuti in condizioni di stress o relax. I risultati dimostrano che l'odore dello stress umano rende i cani più lenti nell'avvicinarsi alla ciotola posizionata in modo ambiguo. Ciò potrebbe significare che i cani sono più propensi a pensare che la ciotola non contenga cibo. Questa risposta pessimistica rispecchierebbe uno stato emotivo negativo e potrebbe essere una strategia che adottano per risparmiare energia ed evitare delusioni. I ricercatori hanno inoltre scoperto che l'odore dello stress accelera l'apprendimento nei cani.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: dalla rivista Airone. Sindrome di Munchausen. Essere sani ma fingersi malati. Chi vorrebbe andare in ospedale e sopportare esami dolorosi e invasivi pur non avendone bisogno? Solo chi soffre di questo strano disturbo psicologico che prende nome da un barone tedesco del XVIII secolo. Obiettivo di questi soggetti? Attirare su di sé l'attenzione, specialmente quella dei medici. Di Monica Morandi. Chi non preferirebbe evitare gli esami medici invasivi, i ricoveri ospedalieri e gli interventi chirurgici? Non certo chi è affetto dalla sindrome di Munchausen, un disturbo psichiatrico che porta a simulare malattie e sintomi inesistenti per essere sottoposti a ripetuti accertamenti, cure mediche e ricoveri, il tutto per trovarsi al centro dell'attenzione. Nel DSM-5, Manuale Diagnostico e Statistico dei Disturbi Mentali, la sindrome è classificata come un disturbo fittizio, che comporta quindi l'espressione di falsi sintomi, con segni e sintomi fisici predominanti. Non va confusa con la simulazione. Nella simulazione, i sintomi sono prodotti consapevolmente per ottenere un vantaggio. Evitare di andare a scuola, ricevere un indennizzo assicurativo, eccetera. Mentre nel disturbo fittizio c'è la tendenza cronica ad assumere il ruolo del malato, spiega Micaela Fantoni, psicoterapeuta cognitivo-comportamentale, responsabile del centro Elpis di Ispra, Varese. La persona racconta di star male per suscitare un senso di compassione e ricevere delle attenzioni mediche. I sintomi vengono prodotti intenzionalmente, ma senza una finalità pratica, e le cause sono intrapsichiche, legate cioè alla profondità della psiche. Chi soffre della sindrome di Munchausen simula sintomi clinicamente plausibili per essere sottoposto a cure mediche, spesso alterando gli esiti degli esami diagnostici per risultare malato, per esempio aggiungendo del sangue ai campioni di feci o di urini da analizzare. Può arrivare ad autoprocurarsi dei danni fisici, ferendosi o infettando la ferita, assumendo grandi quantità di farmaci tossici. Da chi prende il nome? La sindrome prende il nome da un nobile tedesco, il barone Carl Friedrich Hieronymus Freiherr von Munchausen, 1720-1797. Famoso per aver raccontato storie fantastiche e inverosimili su di sé per attirare l'attenzione. Le storie furono romanzate da Rudolf Erich Rasp nelle Avventure del barone di Munchausen. Fu il medico britannico Richard Usher, in un articolo apparso su The Lancet nel 1951, a battezzare con il nome del barone la sindrome di chi simula la malattia. Quali sono le cause? Se i medici sospettano la sindrome di Munchausen, questi pazienti fuggono e si rivolgono a un'altra struttura, dove ricominciano da capo, dice la nostra esperta. Ecco perché è difficilissimo diagnosticare la sindrome. Stimarne l'incidenza e confrontare i dati dei pazienti alla ricerca di possibili cause. Riguardo a queste ultime, si ipotizzano traumi infantili o un passato da bambini trascurati. Un altro fattore predisponente potrebbe essere l'autolesionismo, elemento della sindrome, continua Fantoni. Potrebbero essere indicativi episodi di autolesionismo con ricerca di attenzioni avvenuti nell'adolescenza, periodi di emozioni forti che il giovane non riesce a gestire e tenta di placare procurandosi dolore fisico. L'autolesionismo però non va confuso con il masochismo. Il masochista si fa del male perché prova piacere nel dolore fisico, mentre chi soffre della sindrome di Munchausen non prova piacere nel dolore, ma ricerca l'attenzione medica. Altre ipotesi chiamano in causa i disturbi della personalità. Per ragioni ancora da chiarire, la sindrome di Munchausen è un disturbo prevalentemente maschile. Il trattamento psicoterapico. Spiega la nostra esperta, il primo passo è affiancare al paziente uno psicoterapeuta con la motivazione di assisterlo nella sua sofferenza, dandogli così le attenzioni che desidera. In seguito si dovrà condurre la persona all'accettazione del problema, vale a dire farle accettare e gestire in modo funzionale il suo bisogno di attenzione, individuando da dove nasce. Fantoni consiglia la terapia cognitivo-comportamentale. Si basa sul riconoscimento dei pensieri disfunzionali e sulla creazione di pensieri alternativi. Nello specifico, il paziente dovrà individuare i pensieri legati al suo bisogno di cure e attenzioni e riconoscere come disfunzionale il comportamento di recarsi continuamente dal medico. Tale comportamento andrà modificato cercando un altro modo funzionale e costruttivo per ricevere attenzioni. La variante per procura. Del disturbo esiste una drammatica variante denominata sindrome di Munchausen per procura, in cui il ruolo di malato viene proiettato su un'altra persona. La figura di accudimento, di solito la mamma, arreca dei gravi danni a un bambino molto piccolo per attirare l'attenzione su di sé. Nella sindrome di Munchausen, seriale, la madre fa la stessa cosa con più figli, tant'è che non sono mancati casi di morte. Si tratta di donne malate, centrate su se stesse, con mariti per lo più assenti, che tendono comunque a difenderle, diventandone complici, spiega Fantoni. Altre volte il danno è inflitto a un disabile. Sono stati identificati 3 profili di madri abusanti, tipici della sindrome di Munchausen per procura. Il primo è denominato help seeker, cercatrice di aiuto. Questo soggetto crea l'inganno per cercare delle cure mediche per il proprio disagio psicologico. Il secondo è l'active inducer, responsabile attiva. Induce la malattia nei bambini tramite metodi drastici, iniezioni e avvelenamenti, e vuole apparire eccezionale nel seguire i figli. Il terzo è il doctor addict, la medico dipendente. Non si rende conto di raccontare una storia clinica inventata, convinta che i figli siano davvero malati. Di solito è aggressiva, ostile, con personalità paranoica. Il medico deve insospettirsi se il bambino viene spesso ricoverato in assenza di esami che giustifichino il suo presunto quadro clinico, se la madre appare stranamente calma dinanzi alla presunta gravità dei problemi del piccolo e all'eventualità di accertamenti e trattamenti invasivi, se il bimbo sta meglio quando è lontano dalla madre e se fra i fratelli del bambino si sono già verificati casi simili o morti in tenera età, avverte Fantoni. Si dovrà poi accedere alla storia clinica del piccolo paziente e capire in che modo gli si stiano inducendo dei danni. La sindrome di Munchausen, per procura, è a tutti gli effetti un abuso contro i minori, che giustifica il ricovero coatto della madre.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Storia. Lotta di classe. Alberto Manzi con la TV fu il maestro d'Italia, ma togliere la gente dall'ignoranza fu sempre la sua missione, perfino all'estero, dove venne torturato per questo. Di Magda Gattone. Papà era una persona molto attiva, sempre in movimento. A ricordare il maestro più famoso d'Italia è Giulia Manzi, figlia di quell'Alberto che negli anni del dopoguerra scrisse un capitolo fondamentale nella storia del paese e della televisione. Sul padre, scomparso nel 1997, Giulia ha scritto il libro Il tempo non basta mai. Alberto Manzi, una vita, tante vite, ad editore. La sua conoscenza aveva un riscontro pratico, doveva mettere le mani dappertutto, toccare, assaporare la vita fino in fondo, continua Giulia Manzi,
7: sintetizzando in poche righe lo spirito di un personaggio che negli anni 60 fece il miracolo che l'unificazione del paese non era ancora riuscita a compiere dopo 100 anni. Far parlare in italiano gli italiani. Alberto Manzi nacque a Roma nel 1924. Riservato agli amici, preferiva la compagnia dei libri che la sua maestra delle elementari gli donava, avendo intercettato in quel piccolo taciturno un amore per la lettura e una curiosità fuori dal comune. Poiché all'epoca l'istituto magistrale era gratuito per i maschi, i miei nonni decisero di iscriverlo lì, continua Giulia. Ma papà sognava di fare il capitano di lungo corso e avrebbe voluto studiare all'istituto nautico. Decise quindi di frequentarli entrambi. Concluso il doppio percorso formativo, si iscrisse alla facoltà di scienze naturali dell'Università di Roma, ma a interrompere gli studi ci pensò la guerra. Fu tra gli ultimi chiamati alle armi. Venne reclutato dagli alleati come mozzo a bordo di un sommergibile, che però fu silurato dai nemici. Riuscì a salvarsi dopo 3 giorni in mare, ma non tutti ebbero la stessa fortuna e Alberto pianse 4 compagni. Nonostante quella tragedia, continuò a battersi a fianco degli alleati e venne assegnato al battaglione San Marco, che nei piani anglo-americani doveva spingere i tedeschi verso nord. Divenne il braccio destro di un capitano che gli diede il compito di sorvegliare costantemente il territorio andando in avanguardia. La partecipazione al conflitto fu praticamente una costrizione. Infatti, nel 1944 furono arruolati tutti i ragazzi nati nel 1924, poi mandati allo sbaraglio in prima linea. Nel 1945, con la liberazione e terminata la guerra, giunse anche per Alberto l'ora di tornare a casa. Ad aspettarlo c'erano Alda, la figlia di circa 1 anno, e Ida Renzi, la futura moglie che sposò nel 1946 e con cui ebbe altri 3 bambini, Massimo, Roberta e Flavia. Nella pace domestica un nuovo percorso di vita e un nuovo obiettivo presero forma nella sua mente. Dopo l'esperienza della guerra, l'idea fissa che avevo era di aiutare i ragazzi, raccontò molto tempo dopo, rinnovare la scuola per cambiare certe cose che non mi piacevano. Armato di progetti e buone intenzioni, partecipò al concorso per l'insegnamento. Si piazzò benissimo, 5° in graduatoria. Tuttavia fu superato nell'assegnazione delle cattedre da diversi raccomandati e fu pressoché costretto a prendere servizio nel 1946 al carcere minorile Aristide Gabelli di Roma. La sua classe era formata da 94 studenti dai 9 ai 17 anni. Il maestro rivelò più tardi che inizialmente i ragazzi lo presero per uno di loro, aveva solo 22 anni, e si fece raccontare le loro storie. Quando

ebbero il piacere di imparare, tanto che su 94 studenti solamente due tornarono poi in carcere. Dalle menti e dalle mani di questi studenti nacque La Tradotta, il primo giornale scritto da detenuti in un carcere minorile italiano. Andrea Canevaro, docente di pedagogia speciale all'Università di Bologna, scomparso nel maggio di quest'anno, ha parlato della curiosità come perno del metodo Manzi. La curiosità, la voglia di capire, di stupire, si trasmette anche all'altro che a sua volta vive la voglia di capire, di non banalizzare, di non trascurare l'elemento di novità che ogni giorno la vita ci regala. Dall'esperienza in carcere e da una rielaborazione postuma nacque Grog, storia di un castoro, vincitore nel 1948 del premio Collodi per le opere inedite. Il testo, che narra la storia di un gruppo di castori che lottano per la libertà, inizialmente fu concepito per attirare l'attenzione dei suoi allievi. Successivamente venne messo in scena dai ragazzi stessi e più tardi prese forma il libro. Intanto Manzi riprese e terminò gli studi. Nel 1947 si laureò in biologia alla Facoltà di Scienze dell'Università di Roma. Suppongo che fosse laureato presso la Sapienza, ma non ne ho conferma. Papà non ritirò mai diplomi di laurea, spiega Giulia. Mia nonna paterna non sapeva neanche che fosse laureato. Poi si iscrisse alla facoltà di magistero, sempre a Roma. Si laureò in filosofia e pedagogia con il professor Volpicelli, che lo volle come assistente a dirigere la scuola sperimentale del magistero nel 1953. Esperienza che tuttavia abbandonò dopo appena un anno per ritornare alla sua amata scuola elementare. Nel frattempo si stava aprendo una parentesi importantissima per Manzi in America Latina. Nel 1955-56 vinse una borsa di studio per studiare le formiche nella foresta amazzonica. Ma una volta approdato nel Nuovo Mondo, si accorse subito che il suo compito lì sarebbe stato tutt'altro. C'erano i contadini che non potevano iscriversi ai sondaggi perché non sapevano leggere e scrivere. E nessuno glielo insegnava, raccontò in seguito Manzi. Chi cercava di farlo rischiava di essere picchiato e imprigionato oppure ucciso. Così decise di agire, organizzando una routine che prevedeva ogni anno, nel mese di luglio-agosto, un soggiorno in quei luoghi, in Perù, sull'altopiano andino e in Bolivia, per istruire le popolazioni locali. Diede anche impulso a cooperative agricole e indirizzò i contadini verso piccole attività imprenditoriali. Queste particolari esperienze di vita ispirarono la sua vena narrativa. Nel 1956 uscì Orzoway, un romanzo che narra la storia di Isa, un ragazzo bianco abbandonato in un villaggio di neri bantu del Sudafrica, da cui nel 1977 venne tratta una famosa serie televisiva. Fino al 1977 insegnò spagnolo agli indigeni praticamente da solo. In seguito, grazie alla diffusione della sua opera di alfabetizzazione tramite la radio, si aggregarono alla spedizione molti ragazzi. C'era chi insegnava a leggere e a scrivere e chi le norme igieniche e il primo soccorso. Le attività di questi attivisti ben presto diedero nell'occhio, tanto che gli stessi vennero etichettati come guevaristi, e alcuni si videro rifiutare il visto d'ingresso. Lo stesso Manzi, personaggio estremamente scomodo, venne vessato, incarcerato e torturato. La polizia gli strappò le unghie. Quelle terre lontane, tanto amate, divennero talmente pericolose per la sua incolumità che, in uno dei suoi viaggi, per difendersi, mise nei bagagli dei barattoli di conserva, alcuni dei quali pieni di esplosivo. Col tempo le cose presero, seppur lentamente, una piega diversa, tanto che nel 1987 venne persino contattato dall'Argentina per tenere un corso di formazione per 60 docenti universitari che avrebbero dovuto elaborare il piano nazionale di alfabetizzazione. Papà non ha mai parlato con nessuno delle sue esperienze in Sud America fino al 1984. Quando mia madre lo costrinse a raccontare degli episodi, rivela Giulia Manzi.
Nel 1960 Manzi venne inviato dal direttore didattico della sua scuola

0: a fare un provino per la trasmissione Non è mai troppo tardi, un programma Rai per l'istruzione degli adulti non alfabetizzati. Lui, anziché seguire il copione, iniziò a improvvisare. Prese carta e penna e cominciò a disegnare per dare movimento e dinamicità all'inquadratura televisiva. Partì facendo un disegno incomprensibile per lo spettatore, poi, poco alla volta, aggiunse dettagli fino a ottenere un'immagine più chiara. Un lavoro in divenire, utile per attirare e conservare l'attenzione dell'interlocutore. Passò il provino. Nonostante le sue scarse doti artistiche, alle superiori fu persino rimandato in disegno, ricorda la figlia. È una cosa che mi ha sempre fatto sorridere, visto che poi è diventato il maestro di Non è mai troppo tardi ed è ricordato anche per la sua capacità grafica su una lavagna, che era la principale scenografia della trasmissione. Non è mai troppo tardi avviò una rivoluzione didattica. Il Ministero della Pubblica Istruzione curò l'allestimento di 2.500 posti di ascolto per la RAI, con insegnanti designati dai provveditorati agli studi e un libro di testo edito dalla ERI, accompagnato dall'occorrente per scrivere. La trasmissione divenne di culto e andò in onda per 8 anni, permettendo a 1,5 milioni di spettatori analfabeti di ottenere la licenza elementare. Il successo fu tale che il format venne imitato in 72 paesi. La televisione del maestro Manzi scende in strada e per strada conquista autorevolezza, spiegava Canevaro parlando di Non è mai troppo tardi. Non fa lezione, interagisce, provoca, propone. Chi lo vede, il telespettatore allievo, a sua volta interagisce, reagisce, rilancia e completa. Alla fine della sua esperienza televisiva, Manzi tornò tra i banchi di scuola come insegnante dell'Istituto Fratelli Bandiera di Roma, decidendo di rimanere lì fino al pensionamento. Proprio in quella scuola incontrò nel 1982 la sua seconda moglie, Sonia Boni, che all'epoca prestava servizio come supplente. Dalla loro relazione nacque nel 1988 Giulia. Nel 90 fui chiamato da uno dei dirigenti Rai per fare un programma rivolto agli extracomunitari, raccontava il maestro. Si trattava di 60 puntate che sarebbero andate in onda su Rai 3 per insegnare la lingua italiana a chi era immigrato nel nostro paese. Si concentravano su 5 diversi argomenti relativi ai problemi della vita quotidiana, per esempio l'ospedale, la farmacia o l'abbigliamento. Stavolta non userò la lavagna, ma via via presenterò davanti alle telecamere un oggetto di uso comune, poi ne scriverò e riscriverò il nome, spiegò Manzi prima che il programma fosse mandato in onda. Di fatto, però, il maestro non fu soddisfatto dell'organizzazione della trasmissione. Lamentò l'assenza di docenti che seguissero gli stranieri da casa e quindi l'inefficacia della formazione. Sosteneva inoltre che le risorse fossero meno del minimo. Era evidente che la televisione era cambiata. Non si faceva più carico di quell'intento pedagogico che l'aveva animata nei suoi primi anni di vita.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti chi parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.

essere ciò che siamo e diventare ciò che siamo capaci di diventare è il solo fine della vita. Robert Louis Stevenson.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Dodicesima puntata. Astrobiologia. Alla ricerca di vita aliena.
2: Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito dal filosofo e frate Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati e che per questo fu condannato al rogo dall'Inquisizione. Ma il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'Osservatorio Haute-Provence, in Francia. Fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto ciò che riguardava la possibilità di forme di vita aliena era rimasto pura speculazione, per cui l'annuncio scosse profondamente la comunità scientifica. L'esistenza di pianeti in orbita intorno ad altre stelle era il primo, fondamentale passo per iniziare uno studio scientifico dell'argomento. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 8.000 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. La scienza che studia le possibili forme di vita aliena si chiama astrobiologia, ora più nota come esobiologia, e da molti anni fa parte di corsi universitari di astronomia e biologia. In Italia vi sono corsi simili presso le università di Milano, Torino e Napoli. Apparentemente simili studi parrebbero privi di contenuti. Come si possono studiare forme di vita aliene se l'unico esempio di vita che conosciamo a tutt'oggi è quello esistente sul nostro pianeta? Vedremo in seguito che ciò che cercano astronomi e biologi sono quelle che si definiscono le firme della vita. Naturalmente, non potremmo fare altrimenti senza scivolare nella fantascienza, facendo riferimento alla vita che conosciamo basata sul DNA. Ma quando parliamo di vita terrestre, siamo portati a fare riferimento agli esseri umani, ai cani, ai pesci, cioè a quelle forme di vita che abbiamo sotto gli occhi. Inoltre consideriamo, inconsciamente, che la Terra sia sempre stata così come la conosciamo adesso. Dobbiamo invece fare alcune considerazioni. Il pianeta non è sempre stato così come è adesso, ma ha cambiato volto innumerevoli volte durante le ere geologiche. All'inizio, tutte le terre emerse erano riunite in un unico supercontinente, chiamato Pangea, che poi si è diviso in 2 blocchi, chiamati Gondwana, a sud, e Laurasia, a nord. Ancora al giorno d'oggi, la forma dei continenti cambia, grazie alla tettonica a placche, ma i movimenti sono troppo lenti per accorgersene durante una vita umana. In quei lontani periodi le forme viventi erano estremamente diverse da quelle attuali e dai nostri occhi apparirebbero aliene. Sulla Terra di adesso vivono, in luoghi inaccessibili agli umani ma solo alle macchine automatiche, forme di vita di cui fino a pochi anni or sono si ignorava l'esistenza e che ai nostri occhi appaiono anch'esse aliene. Per quanto noto a tutt'oggi, si ritiene che la vita abbia avuto origine sulla Terra tra i 4 e i 3,5 miliardi di anni fa. I resti più antichi della vita primordiale appartengono alla cosiddetta fauna di Ediacara. Dal nome della località australiana di Ediacara Member, dove sono stati trovati per la prima volta. Poi resti simili sono stati trovati un po' in tutto il mondo. Risalgono ad un periodo compreso fra 620 e 550 milioni di anni fa, e tra le attuali forme di vita sul pianeta non vi è nulla che vi assomigli. Tra 520 e 505 milioni di anni fa vivevano tutte in mare. La superficie terrestre era ancora priva di esseri viventi, moltissime altre forme estinte da tempo. Due esempi sono l'allucigenia e l'anomalo cari. Allucigenia è un animale molto piccolo, lungo circa 2 cm e spesso quanto un capello. È dotato di una testa a forma di cucchiaio e all'interno della bocca ha due file di denti che proseguono fino allo stomaco, utilizzati per aspirare il cibo e spingerlo giù verso l'intestino. Per lungo tempo gli scienziati non sono nemmeno riusciti a capire da che parte si guardava, cioè le spine sul suo dorso sono state scambiate per zampe e viceversa. L'anomalo caride era un animale di dimensioni notevoli, soprattutto in relazione a quelle degli organismi coevi. Con una lunghezza di circa 60 cm, l'anomalo caride rappresentava uno dei più grandi animali del Cambriano. La testa era dotata di due occhi bulbosi posti su peduncoli, probabilmente rivolti in avanti. Ma la caratteristica più notevole del capo era il complesso apparato boccale, formato da due differenti strutture. Una sorta di bocca radiata e due appendici allungate e articolate, fornite di spine, poste proprio di fronte alla bocca. Oggigiorno l'atmosfera terrestre è composta per circa un quinto da ossigeno, indispensabile per la sopravvivenza delle attuali forme di vita. Ma per quelle di 2,5 miliardi di anni fa, questo gas era un veleno. Quando i cianobatteri cominciarono a produrlo, si ebbe una grande estinzione di massa, dalla quale però emersero nuove forme di vita che avrebbero portato alla nostra comparsa. Anche al giorno d'oggi vivono sulla Terra organismi, detti estremofili, capaci di prosperare in condizioni estreme, da cui il loro nome. Gli organismi estremofili, principalmente batteri, sono quelli che vivono negli ambienti più impensabili della Terra, laddove sembrerebbe difficile possa evolversi la vita per via delle condizioni avverse. Questi organismi, per vivere in ambienti così ostili, hanno sviluppato delle caratteristiche particolari, grazie a molecole portentose, che tra le altre cose possono trovare applicazione anche nel campo delle biotecnologie. Vediamo alcuni esempi. Nel 2013 gli scienziati rimasero sbalorditi quando trovarono microbi che prosperavano all'interno di profonde rocce vulcaniche nel fondale marino al largo del Pacifico nord-occidentale, sepolti sotto oltre 265 metri di sedimenti. Le rocce si trovavano sul fianco della spaccatura vulcanica dove avevano avuto origine ed erano ancora abbastanza giovani e calde da provocare intense reazioni chimiche a contatto con l'acqua di mare, da cui i microbi prendevano l'energia. Le fumarole nere o black smokers sono un tipo di bocca idrotermale situate sul fondo oceanico. Sono raggruppate in campi generalmente ampi alcune centinaia di metri, che si formano quando acqua superriscaldata a 400 gradi centigradi, proveniente da sotto la crosta terrestre, trova uno sbocco attraverso il fondo dell'oceano. Nonostante l'elevata temperatura, l'acqua non bolle a causa dell'enorme pressione esercitata dalla sovrastante acqua dell'oceano. Le prime fumarole nere furono scoperte nel 1977 nelle vicinanze delle isole Galapagos dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, quando furono osservate usando Alvin, un piccolo veicolo sommergibile. Oggi è nota l'esistenza di fumarole nere negli oceani Atlantico e Pacifico, a una profondità media di 2100 metri. Pochi esseri viventi si trovano alle profondità e alle temperature delle fumarole. La luce solare è completamente assente. Così molti organismi estremofili devono trasformare il calore, il metano e i composti solforati in energia attraverso un processo di chemiosintesi, invece della normale fotosintesi utilizzata dalla vita alla luce del sole. Ma sicuramente l'esempio più eclatante di come la vita sia resiliente è dato dai tardigradi, dal latino lenti camminatori. Sono i re e le regine della sopravvivenza negli ambienti estremi e vivono in ogni parte della Terra, dall'Artico all'Equatore. Sono chiamati anche orsetti d'acqua per la loro somiglianza con dei panda ad 8 zampe ed anche perché si muovono velocemente sulle prime 6 zampe ed utilizzano la quarta coppia per rimanere in piedi ed attaccare la preda con gli artigli che hanno su tutte le zampe, proprio come farebbe un orso. Questa descrizione potrebbe far pensare ad un animale di notevoli dimensioni. Il tardigrado, al contrario, è lungo al massimo 1,5 metri. Vive in zone acquose, ma quando si trova in un ambiente secco si adatta entrando in uno stato di mummificazione. Ma riumidificandolo ritorna sorprendentemente alla vita normale. Le condizioni alle quali sopravvive sono sorprendenti. È stato sottoposto a radiazioni letali anche per l'uomo, congelato a 272 gradi sotto zero, sottoposto ad una pressione di 400 atmosfere, pari a quella della superficie di Venere, bollito a 150 gradi. Eppure è sempre tornato in vita. Come questo sia possibile è tuttora un mistero. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, cerchiamo ora di capire dove gli astrobiologi cercano tracce di possibile vita e quali sono le firme cui abbiamo già accennato. Innanzitutto, la vita come la conosciamo necessita dell'acqua. I primi esopianeti candidati per la ricerca sono dunque quelli che si trovano nella cosiddetta zona abitabile, e cioè alla distanza giusta dalla propria stella affinché sulla loro superficie possa trovarsi acqua allo stato liquido. La distanza di questa zona dalla stella varia naturalmente in funzione della tipologia della stella stessa. La Terra si trova naturalmente nella zona abitabile del Sole, ma se al posto di questo vi fosse una nana rossa che irradia molta meno energia, la zona abitabile sarebbe più vicina alla stella suddetta. Da quando si è scoperto che sotto la superficie ghiacciata di Europa e Ganimede, due satelliti di Giove, vi è un immenso oceano, anche le esolune, cioè i satelliti degli esopianeti, sono divenute interessanti per gli astrobiologi. Purtroppo ancora non è stata trovata nessuna esoluna, molto probabilmente a causa delle loro piccole dimensioni rispetto ai pianeti. Due sonde, l'europea JUICE e la statunitense Europa Clipper, sono in viaggio verso il sistema di Giove per esaminare Europa e Ganimede da vicino, in modo da approfondire le conoscenze dei loro oceani interni ed analizzare i geyser che a volte fuoriescono dalla superficie ghiacciata di Europa. Ma l'acqua non basta. Serve un'atmosfera che non faccia evaporare l'acqua superficiale come è successo su Marte e che sia respirabile, che contenga quindi sufficiente ossigeno, almeno per la vita a noi nota adesso. Un tempo, come già detto, l'atmosfera non conteneva ossigeno, ma vi era vita sulla Terra. Il telescopio James Webb ha, tra i suoi compiti, anche quello di studiare le atmosfere di quei pianeti che sembrano più promettenti per ospitare forme di vita. Per capire quali sono le firme della vita che cercano gli astrobiologi, facciamo un semplice esempio. Se un astronomo alieno, umano come noi e dotato della stessa tecnologia di cui disponiamo noi oggi, individuasse la Terra nella sua ricerca di esopianeti, potrebbe trarre varie conclusioni. Innanzitutto riuscirebbe a ricavare le dimensioni del nostro pianeta e calcolare la sua orbita intorno al Sole. Considerato che è in grado di capire a quale tipologia di stelle appartiene il Sole, può dedurre che la Terra è all'interno della zona di abitabilità, dove potrebbe esserci acqua liquida sulla superficie. Poi esamina l'atmosfera con un telescopio equivalente al nostro James Webb. Scopre così che nell'atmosfera vi è vapore acqueo, e da quindi la conferma che vi è in superficie acqua liquida che evapora. Ma vede anche che vi è ossigeno, che compone circa il 20% dell'atmosfera, e che questa percentuale rimane costante. Dato che l'ossigeno si combina facilmente con altre sostanze, non dovrebbe essere presente a lungo. Ciò significa che sulla Terra ci sono forme di vita, le piante, che producono ossigeno. Questo gas rappresenta dunque, per il nostro astronomo alieno, una biofirma. Ma il nostro amico vedrebbe anche la presenza, nella nostra atmosfera, di anidride carbonica e metano. Quest'ultimo è un potente gas serra, più ancora dell'anidride carbonica che tanto influisce sui cambiamenti climatici in corso. Esso può avere origine sia geologica che biologica. Quando un vulcano erutta, emette in atmosfera grandi quantità di metano, ma lentamente questo si dissolve. Se invece è prodotto, ad esempio, da microbi che vivono negli oceani o nelle paludi, la sua quantità in atmosfera rimane pressoché costante. Ed in questo caso rappresenterebbe una biofirma per l'astronomo alieno. Come già detto, uno dei compiti del telescopio Webb consiste nell'esaminare le atmosfere degli esopianeti più promettenti alla ricerca di questo tipo di biofirme. Naturalmente, gli astrobiologi hanno il difficile compito, elaborando complesse reazioni chimiche, di stabilire quali biofirme potevano emettere gli animali che vivevano nella Terra primordiale e di cui abbiamo parlato. Potremmo infatti scoprire un pianeta del tutto simile alla Terra, ma che si trova nella stessa fase di sviluppo in cui questa si trovava, ad esempio, 500 milioni di anni fa. Diversa è naturalmente la situazione per il pianeta Marte, dove da decenni dei rover, gli ultimi sono Curiosity e Perseverance, operano sul terreno. Poiché è ormai sicuro che fino a circa 3 miliardi di anni fa Marte aveva un oceano e fiumi che hanno scavato canyons come la Valles Marineris, è possibile che anche su quel pianeta la vita abbia avuto il tempo di svilupparsi, anche se solo sotto forma di microorganismi. I rover cercano dunque biofirme che in questo caso dovrebbero consistere in microorganismi fossili. Tuttavia, ricordando quanto erano diverse dalle attuali le forme di vita presenti sulla Terra centinaia di milioni di anni fa, potremmo anche non, o avremmo molta difficoltà, a riconoscerle.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Dulce Vita.
1: Se uno scrittore volesse dimostrare che la libertà non gli è necessaria, assomiglierebbe a un pesce che volesse convincerci che l'acqua non gli serve. Mikhail Bulgakov.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Lo spreco della vita si trova nell'amore che non si è saputo dare, nel potere che non si è saputo utilizzare, nell'egoistica prudenza che ci ha impedito di rischiare e che, evitandoci un dispiacere, ci ha fatto mancare la felicità. Oscar Wilde.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto. Faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad 1 metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra 2 giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scrittura mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo.
Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. «Oggi vieni a pranzo con me», le ordinai. Quando fumo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. «Sei stata tu ad avvertire Pedro?» L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. «No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo». La guardai esterrefatto. «Mi spieghi perché?» Sorrise, gli occhi sognanti. «Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerli a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome, ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. A 7 anni, quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra, tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia, infatti, non ha la possibilità di aiutarla e, tra l'altro, suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio, Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e, grazie all'incoraggiamento di Anne, ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri. Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo, ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Ellen incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro: aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Ellen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo, infatti, è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto, persino contro l'opinione di Anne. Spesso, infatti, si ritrova a dover litigare con lei. Ellen, però, ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Ellen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anne e Polly, in un trio che la stampa soprannomina le tre moschettiere, Ellen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Ellen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Ellen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Ellen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Ellen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: «Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita». Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: «Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono».

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Le lacrime sono gli acquazzoni estivi sull'anima. Alfred Austin.

0: Letteratura Arte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino joculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie, o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921.

Non c'è bisogno di templi, non c'è bisogno di una filosofia complicata. La nostra mente e il nostro cuore sono il nostro tempio. La mia filosofia è bontà. Dalai Lama.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica, dalle 23:30 a mezzanotte, un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piè di pagina.
2: Ogni domenica sera, alle 23:30, perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Leggendo non cerchiamo idee nuove, ma pensieri già da noi pensati che acquistano sulla pagina un suggello di conferma. Cesare Pavese.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Io Donna, il pettegolezzo ci salverà. Altro che chiacchiere inutili. Il gossip è un meccanismo profondo che ci accompagna da millenni. Aiuta a rafforzare i legami, costruisce comunità, stimola la dopamina e può perfino proteggere la reputazione. La scienza lo conferma. Di Elisa Venco. Negli stessi giorni in cui gli Stati Uniti bombardavano i siti atomici dell'Iran con la minaccia di un'escalation bellica, parte dell'attenzione pubblica si è concentrata sulle nozze veneziane tra Jeff Bezos, il fondatore di Amazon, e la giornalista Lauren Sanchez. È il segno di un'umanità sempre più distratta dai social o una rivelazione della nostra superficialità? Secondo Kelsey McKinney, giornalista americana e autrice del podcast Normal Gossip e del saggio You Didn't Hear This From Me, da poco uscito in USA, è altro. Interessarsi al gossip è semplicemente inevitabile perché è connaturato all'evoluzione della nostra specie. Sparliamo non perché possiamo, ma perché dobbiamo, dichiara l'autrice. I dati sembrano darle ragione. Secondo uno studio pubblicato nel 2019 su Social Psychological and Personality in Science, in media dedichiamo 52 minuti al giorno al gossip. Non per malignità, ma perché farlo ci ha portato dei vantaggi evolutivi. Una bussola sociale. Per comprendere il valore sociale del pettegolezzo, dobbiamo risalire alle origini dell'umanità. In una tribù preistorica, senza istituzioni o gerarchie, la sopravvivenza dipendeva dalla fiducia reciproca e dalla conoscenza dei comportamenti altrui. Chi era leale, chi inaffidabile, chi rispettava le regole anche in assenza del leader. Il pettegolezzo era la bussola sociale che permetteva di orientarsi in queste complessità, stabilire regole e valori condivisi, rafforzare la coesione del gruppo e disincentivare comportamenti antisociali. Non a caso il gossip è diffuso dovunque e da sempre, chiarisce Nicoletta Cavazza, docente di psicologia sociale all'Università di Modena a Reggio Emilia e autrice di Pettegolezzi e Reputazione, Il Mulino. La docente precisa però che il termine pettegolezzo, come tale, non ha necessariamente un contenuto negativo. Si indica solo un'informazione su una terza persona assente, aggiunge la docente. Questo scambio di informazioni sugli assenti da sempre è servito per venire inclusi in una cerchia di persone, come una moneta sociale con cui compriamo fiducia e senso di appartenenza. Dire «so qualcosa che nessun altro sa e lo dico solo a te» crea immediatamente un senso di vicinanza e connessione. Al contrario, quando scegliamo di cambiare discorso davanti a una maldicenza su un conoscente, è come se rifiutassimo la proposta di relazione che ci viene trasmessa insieme al segreto, argomenta Cavazza. Ecco perché è perfino consigliabile indulgere un po' in ipotesi maliziose. Chi si tira fuori dal gossip rischia l'isolamento tanto quanto chi ne abusa. Rilascio di dopamina. Non a caso la biologia ha incentivato il diffondersi di questo comportamento. Ascoltare o raccontare i fatti altrui attiva il rilascio nel cervello di dopamina, un neurotrasmettitore che spinge a ricercare e ripetere i comportamenti gratificanti. E così l'abitudine al gossip ha aumentato le nostre chance di sopravvivenza, garantendoci la protezione delle persone con cui abbiamo spettegolato. Insomma, lungi dall'essere il segno di poca intelligenza o di scarsa moralità, la chiacchiera è un collante sociale, un mezzo per condividere valori e, nella sua forma più immediata, un gran divertimento. Ma allora perché in pubblico ce ne vergogniamo? Il movimento Cancelletto Church Too, emerso in parallelo al Cancelletto Me Too, scrive la giornalista, ha capito come la codifica del gossip come peccato poteva fungere da scudo per permettere a uomini in posizione di potere di soggiogare le donne nelle loro congregazioni. Per di più, la Bibbia attribuisce l'origine storica del gossip a Eva, che condannò gli uomini a lasciare l'Eden, riferendo una storia raccontatale da un serpente. Ovvio che la Chiesa non l'additi a modello di comportamento. Cavazza offre però un'altra lettura del perché ci vergogniamo del gossip. Un primo motivo è il suo frequente contenuto malevolo. L'intenzione sottesa è infatti quella di aggredire la reputazione altrui, un'azione in contrasto con l'amore del prossimo che ci è stato predicato per millenni. Inoltre il gossip calpesta il valore borghese della rispettabilità, ragiona Cavazza. In compenso, nonostante la primogenitura del cicaleccio assegnata a Eva, non ci sono prove che le donne lo pratichino più degli uomini, piuttosto ne sono più spesso l'oggetto. Lo attesta anche la stessa Lauren Sanchez, che a causa delle sue mise provocanti sul social ha spesso ricevuto commenti come «Perché con i soldi che ha si veste sempre come una prostituta?». La diceria come arte. I pettegolezzi su VIP come Bezos sono una sorta di applicazione su vasta scala del gossip, dato che il loro oggetto esula dalla cerchia dei nostri conoscenti, che è il bersaglio abituale. Eppure basta pensare al recente divorzio Totti Blasi per rendersi conto di quanto vicende lontanissime da noi possono essere in realtà molto vicine al vissuto di ognuno, aspetto che genera interesse ed empatia, voglia di saperne di più e infine pinta a parteggiare per l'uno o per l'altro. D'altra parte, quando i VIP stessi monetizzano le confidenze, è legittimo dubitare della loro sincerità. E così veniamo a una questione fondamentale. Il gossip anonimo è più gustoso di quello da fonte nota? Secondo la giornalista americana, sì. Perché ci libera da questioni scomode, come se dobbiamo fidarci di chi ce l'ha riferito o se siamo moralmente conniventi. Se non sappiamo bene da dove provenga l'informazione, come possiamo essere ritenuti responsabili delle eventuali conseguenze? Cavazza ipotizza invece che la fonte anonima renda più credibile la diceria. Certo, molto dipende anche dalla bravura di chi la rivela. Il pettegolezzo richiede intelligenza emotiva ed elevate abilità comunicative per inchiodarci al racconto. Per questo motivo McKinney definisce il gossip un'arte, o meglio una performance, che nonostante l'apparente leggerezza, ha un significato profondo. Da sempre ci raccontiamo storie per dare senso al mondo connettendoci con gli altri, scrive McKinney. E cos'è la vicenda di un altro se non un promemoria che non siamo soli su questa terra? Come a voler dire che siamo tutti autorizzati a saperne di più sul matrimonio dell'anno.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Airone. Clipper. A caccia di vita sulla luna di Giove. Ha le dimensioni di un SUV, la navicella spaziale più grande mai realizzata. La NASA l'ha spedita in orbita l'autunno scorso. Obiettivo: raggiungere Europa, la luna di Giove. Sotto la sua superficie potrebbe nascondere un oceano con qualche forma di vita. Di Rossana Rossi. Era stata programmata per l'autunno 2024 la partenza di Clipper Europa, la sonda più ambiziosa mai allestita dalla NASA. Costata ben 5 miliardi di dollari, impiegherà quasi 6 anni per raggiungere la sua destinazione, il satellite Gioviano, scoperto da Galileo nel 1610 e al quale l'astronomo tedesco Simon Marius diede il nome di Europa, una delle amanti predilette del re degli dèi. Anche se il suo diametro, 3.130 chilometri, è solo di poco inferiore a quello della nostra Luna, Europa è molto diversa da quest'ultima. Il suo volto è insolitamente uniforme, quasi del tutto privo di grandi crateri da impatto, ed è invece coperto da un intreccio di bande e strisce che lo attraversano in ogni direzione. A mostrarcele per la prima volta nei dettagli era stata la sonda Galileo, che tra il 1995 e il 2003 aveva scandagliato a fondo l'ambiente gioviano. L'origine di quelle strane cicatrici, ampie alcune decine di chilometri e lunghe parecchie migliaia, aveva fatto ritenere ai planetologi che sotto una crosta di ghiaccio spessa almeno 3 chilometri si nascondesse un oceano. Quell'enorme bacino, spiega Hunter Waite del Southwest Research Institute di San Antonio, Texas, sarebbe mantenuto liquido in profondità dal calore generato nel mantello roccioso del satellite dalle potenti maree gravitazionali del gigantesco Giove, distante appena 670.000 chilometri. Le bande sarebbero le crepe prodotte nel ghiaccio dalla risalita dell'acqua che si solidifica non appena arriva alla superficie. Una conferma è arrivata qualche tempo dopo grazie all'occhio indagatore del telescopio spaziale Hubble, la scoperta di deboli spruzzi di vapore acqueo che si innalzano dalle sue superfici. La struttura del satellite gioviano potrebbe dunque essere simile a quella di Encelado, una luna ghiacciata di Saturno, anch'essa cosparsa di crepacci, dai quali fuoriescono giganteschi pennacchi di vapore che si proiettano nello spazio fino a 10.000 chilometri di distanza. La scoperta delle emissioni di vapore ha avuto conseguenze importanti nella progettazione della nuova missione della NASA, che, per esaminare Europa più in dettaglio, farà numerosi sorvoli ravvicinati ad altitudini che varieranno tra 25 e 2.700 chilometri. Solo così la telecamera ad alta risoluzione della sonda riuscirà a ottenere una scansione quasi completa del corpo celeste. Via via entreranno anche in funzione i vari strumenti scientifici. Un radar, capace di penetrare il ghiaccio, ne determinerà lo spessore e cercherà di scoprire se in profondità esistono laghi simili a quelli presenti in Antartide. Un magnetometro misurerà invece l'intensità e la direzione del campo magnetico, consentendo agli scienziati di determinare la profondità e la salinità delle acque. Un sensore termico perlustrerà la superficie ghiacciata in cerca di eruzioni recenti di vapore, mentre altri strumenti cercheranno indizi di acqua e particelle microscopiche nella tenue atmosfera del satellite. Una volta lassù, Europa Clipper si troverà ad attraversare ripetutamente un ambiente interessato dalle radiazioni più potenti di tutto il sistema solare. Il campo magnetico di Giove è infatti 20.000 volte più forte di quello della Terra e ruota rapidamente in sincronia con il periodo di rotazione di 10 ore del pianeta. Questo campo cattura e accelera le particelle cariche provenienti dall'ambiente spaziale circostante, creando vere e proprie cinture di radiazioni. Protetta da una spessa armatura, la sonda studierà più in dettaglio questo ambiente davvero unico del sistema gioviano e analizzerà l'impatto delle radiazioni sul guscio ghiacciato della Luna e su quanto si cela nelle sue profondità. Secondo i planetologi, Europa è uno dei pochi corpi del nostro sistema solare che potrebbe ospitare nel suo oceano qualche forma, seppur primitiva, di vita. Un indizio in proposito lo ha fornito il telescopio spaziale Webb, che il settembre scorso ha rilevato in una zona della Luna chiamata Tara Regio la presenza di anidride carbonica fortemente concentrata. I dati raccolti indicano che il carbonio in essa contenuto, elemento essenziale alla vita, non proviene da meteoriti o da altre fonti esterne, ma ha avuto origine nell'oceano sotterraneo. Affascinato dalla prospettiva che quella culla liquida possa ospitare qualche microorganismo, Ethan Scheller, un ingegnere meccanico esperto di robotica presso il californiano Jet Propulsion Laboratory di Pasadena, ha elaborato un fantascientifico progetto chiamato SWIM, Sensing Heat Independent Micro Swimmers. Premiato con $600,000 nell'ambito del programma Innovative Advanced Concepts della NASA, SWIM propone la realizzazione di uno sciame di mini robot subacquei. Stivati in modo compatto all'interno di un drone sonda, in grado di scavare un tunnel attraverso la crosta ghiacciata, i piccoli congegni verrebbero poi sguinzagliati nelle acque di Europa, liberi di nuotare lontano dalla loro nave madre ed esplorare quell'ambiente alieno. Tuttora in una fase iniziale, il progetto prevede per i mini robot una forma di cuneo, una lunghezza di una dozzina di centimetri e un volume da 60 a 75 centimetri cubi. Secondo i miei calcoli, dice Scheler, se ne potrebbero inserire fino a 48 all'interno del drone sonda, lasciando spazio a sufficienza per ospitare strumenti scientifici più potenti ma meno mobili, che potrebbero raccogliere dati durante il lungo viaggio attraverso il ghiaccio e fornire misurazioni stazionarie nell'oceano. Ogni robot avrebbe il proprio sistema di propulsione, computer di bordo e sistema di comunicazione a ultrasuoni, insieme a semplici sensori di temperatura, salinità, acidità e pressione. I robot opererebbero mimando il comportamento di pesci o uccelli, riducendo così gli errori di rilevazione attraverso misurazioni sovrapposte. Se ci fossero gradienti energetici o chimici, potrebbero essere indicativi della vita che può iniziare a nascere.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus. Perché in alcuni paesi del mondo le auto circolano a sinistra? Le ragioni storiche di una convenzione che non unisce tutti i paesi del mondo. Quando nel Medioevo Papa Bonifacio VIII ribadì che tutte le strade portano a Roma, invitò i pellegrini a tenersi sul lato sinistro della strada, rafforzando un'abitudine già diffusa tra i viandanti e i cavalieri, allo scopo di utilizzare più agevolmente la spada in caso di attacchi improvvisi. I ritrovamenti archeologici dimostrano infatti che nell'antichità le grandi civiltà, egizi, antichi greci, romani, usavano tenere la sinistra. Questa consuetudine si è mantenuta anche in Europa fino alla fine del Settecento. Il motivo era evidente. La maggioranza delle persone era destrimano e, tenendo la sinistra, era più facile sguainare le spade per difendersi, salire a cavallo o camminarci accanto. Durante la Rivoluzione francese, Robespierre ordinò ai cittadini di circolare a destra, in segno di sfida alla Chiesa cattolica. Alcuni anni dopo, Napoleone, che tra l'altro pare fosse mancino, esportò tale usanza nei paesi occupati dalle sue armate, secondo alcuni anche in opposizione dell'abitudine vigente nel Regno Unito. Inglesi. L'Inghilterra, infatti, rimase sempre estranea al cambiamento e i territori dell'impero ereditarono le stesse norme. La prima norma scritta conosciuta che impose il traffico a sinistra nel Regno Unito fu emanata nel 1756 e riguardava il London Bridge. Nel 1835 la regola si diffuse anche nelle colonie dell'impero britannico. Nel resto d'Europa, alcuni paesi, per esempio quelli scandinavi, conservavano la guida a sinistra, mentre gli altri già viaggiavano a destra. Nel 1859 anche i giapponesi, allora grandi ammiratori dei costumi britannici, decisero di adeguarsi alla guida a sinistra. Oggi solo in un quarto circa degli stati del mondo si guida a sinistra. In Europa solo in Inghilterra, Irlanda e Malta. L'Italia, Mussolini e Hitler. Nel 1901, nell'allora Regno d'Italia, una legge consentiva ad ogni provincia di decidere la direzione di marcia dei veicoli. Era una gran confusione. Nel 1922 i fascisti marciarono su Roma e percorsero le vie del centro tenendola a sinistra. Poi Mussolini decise di fare ordine e impose di tenere la destra in tutto il paese. Nel frattempo in Europa si era diffuso l'uso della destra. Il cambio da sinistra a destra fu quasi completo tra la fine degli anni 30 e gli anni 40, grazie all'invasione della Germania di Adolf Hitler, che uniformò alla destra le nazioni dell'ex impero austro-ungarico. Le ultime nazioni europee a cambiare lato furono la Svezia nel 1967 e l'Islanda l'anno successivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Enigmistica In, Il fico, ricostituente naturale. I legionari romani conquistarono il mondo grazie alla versatilità delle loro truppe, alla genialità dei comandanti, alle strade e ai fichi secchi. Di Aldo Capece. Nel robusto equipaggiamento in dotazione a ogni soldato, infatti, c'erano anche panetti di fichi secchi, perfetti per fornire alla bisogna un supplemento di calorie nelle lunghe marce e adatti a una lunga conservazione. Lo storico Tacito ci informa poi che nella paga dei legionari, insieme a una certa quantità di sale, spesso veniva aggiunta anche una manciata di fichi. Del resto questo frutto antichissimo sembra avere con Roma uno speciale rapporto, se pensiamo che la famosa cesta in cui furono lasciati Romolo e Remo si fermò proprio in prossimità di un albero di fico che cresceva sul Palatino. Fu lì che la lupa trovò e allattò i due gemelli. Facendo assaggiare un piatto di fichi ancora freschi provenienti da Cartagine, Catone il Vecchio convinse i colleghi senatori che la nemica storica di Roma non era poi così lontana come si percepiva. Con questo frutto Plinio il Vecchio affermava che si potevano ridurre le rughe e dei fichi annoverava già all'epoca ben 29 qualità. I gastronomi romani li usavano per produrre il miele di fichi, un dolcificante. E Apicio, rinomato ghiottone vissuto tra il primo secolo a.C. e il primo secolo d.C., li utilizzava anche per ingrassare le oche, il cui fegato poi era trasformato in un prelibato piatto chiamato appunto ficatum, da cui il nostro fegato. Infine è legato ai fichi anche il suicidio dell'ultima regina d'Egitto, Cleopatra, che si fece mordere da un aspide nascosto proprio in un canestro di fichi. Ma il fico non è da ricordare soltanto per le sue numerose comparsate nella storia. È un frutto estremamente attuale, che rispetto ad altri che maturano in estate, ha numerose proprietà benefiche. La globalizzazione e il cambiamento climatico hanno portato sulle nostre tavole una grande varietà di frutti esotici e anche prodotti nati da poco per l'incrocio di varietà diverse. In questo profluvio di proposte ricordiamoci del sano vecchio fico che, secondo un luogo comune, farebbe ingrassare proprio perché dolcissimo. In realtà un frutto medio apporta solamente 35 calorie, acqua, zuccheri e pochissimi grassi, appena lo 0,2%. Questo vale per il frutto consumato fresco. Nel caso di quello essiccato, le cose cambiano, poiché, privato dell'acqua, il fico secco ha una concentrazione di zuccheri ben più alta e le calorie fornite aumentano considerevolmente. Il frutto fresco ha molti punti a favore. Intanto è ricco di fibre e quindi stimola la funzionalità intestinale, agendo come un regolarizzatore naturale, a patto di non esagerare. Inoltre è un frutto che aiuta l'apparato digerente, perché gli enzimi digestivi e prebiotici facilitano l'assorbimento del cibo e sono un valido antinfiammatorio per le mucose. Per non parlare del contenuto in minerali, nei fichi sono presenti calcio, ferro contro l'anemia, potassio, fosforo e magnesio, che contribuiscono a rivitalizzare il sistema immunitario. Ma non è finita, visto che questi antichi frutti contengono antiossidanti contro l'invecchiamento, sono poveri di sodio e per questo aiutano a mantenere la pressione entro valori normali. In essi è presente anche una notevole quantità di vitamine, come la A, la C e quelle del gruppo B. Allora, qualcuno penserà, questo è il frutto perfetto. Anche i fichi ovviamente presentano delle controindicazioni. Per esempio, non sono affatto consigliati agli obesi e a chi soffre di diabete mellito. Se è vero che il contenuto di zuccheri è moderato, tuttavia, in malati che hanno problemi con la glicemia, questo può risultare deleterio. Sappiamo benissimo quanto un bell'albero carico di fichi attiri questi pazienti, ma bisogna riuscire a resistere. Si tenga conto poi che i semini presenti nella gustosa polpa possono creare problemi a chi soffre di diverticolosi conica, riacutizzando la patologia e facendola sfociare in diverticolite. Al di là di questi casi, questo frutto millenario e tipico delle zone mediterranee e subtropicali è sempre entrato, con grande piacere di chi lo mangiava, nella dieta dei nostri antenati, nelle sue varietà bianche e nere. Per quanto riguarda invece il fico d'India, esso appartiene a un'altra famiglia di piante, quella delle cactacee, ma possiede caratteristiche nutrizionali che lo avvicinano al frutto di cui abbiamo parlato, specialmente per la presenza di fibre di cui è ancora più ricco.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
3: Dalla rivista Focus Storia. Il gusto della scoperta. Il naturalista inglese William Buckland era un ottimo scienziato, ma il suo vezzo di assaggiare tutto, ma proprio tutto, rese le sue stravaganze più famose delle sue scoperte. Di Federica Campanelli. La carriera accademica di Buckland ebbe inizio nel 1813, anno in cui fu nominato reader, una sorta di professore senza cattedra, di mineralogia all'Università di Oxford, distinguendosi subito come un conferenziere carismatico e poco ortodosso, a cui piaceva intrattenere il pubblico con freddure divertenti e battute licenziose sulla sessualità dei rettili. Per questo molti dei suoi colleghi iniziarono a sottovalutarlo, come fece per esempio Charles Darwin, che lo considerava poco più di un buffone, sebbene anche lui avesse gusti molto particolari. Ma più di ogni altra cosa, Buckland rimase impresso tra i suoi contemporanei e tra i posteri per la sua strampalata dieta. Il palato del professore, infatti, non si tirava indietro di fronte a niente. Secondo i diari e i resoconti dei suoi familiari, nel corso degli anni avrebbe assaporato le creature più disparate, tra cui orsi, tartarughe marine, lingue di cavallo, topi cucinati in pastella, talpe e mosconi blu della carne. E a proposito di queste ultime due specie, Buckland dichiarò che erano le cose più disgustose che avesse mai assaggiato. A detta del figlio Frank, anche lui naturalista e zoofago convinto, la curiosa voracità del genitore era iniziata nel novembre 1829, mentre era intento a sezionare due coccodrilli alla scuola di anatomia della Christ Church di Oxford. Per qualche oscuro motivo, in quell'occasione fu colto dal desiderio irrefrenabile di assaggiare i tessuti dei due animali e, dopo averne apprezzato il sapore, capì che non si sarebbe mai più fermato. Un altro macabro aneddoto che ha fatto molto discutere è riportato dallo scrittore Augustus Hare nel suo diario The Story of My Life, 1896, dove si narra di quando il famelico professore ingoiò per intero il cuore imbalsamato di un re francese, forse Luigi XIV, conservato in Inghilterra.
6: I cronisti dell'abbazia di Westminster, della quale Buckland fu decano dal 1845, tentarono di ridimensionare il fatto, affermando che si era trattato solo di un incidente. Buckland credeva fosse un sasso e, attraverso il sapore, voleva risalire alla composizione mineralogica. Non sappiamo come andarono davvero le cose quella volta, ma è certo che Buckland si guadagnò la fama di saper smascherare la vera natura delle cose grazie al gusto. Una volta, in visita in una cattedrale, assaggiò del liquido percolante da una trave che il parroco spacciava per sangue dei martiri. Il nostro ci mise un attimo a scoprire che in realtà si trattava di urina di pipistrello. A ogni modo, sarebbe ingeneroso ridurre il curriculum di Buckland a conferenze spiritose e picnic stravaganti. Il professore fu un pioniere dello studio dei fossili e contribuì molto alla giovane scienza della paleontologia. Buckland fu un grande paleontologo e a lui dobbiamo infatti la prima descrizione formale di un dinosauro, il Megalosaurus, dei coproliti, escrementi fossili, e delle iene delle caverne come animali estinti di un tempo lontano. Spiega Pasquale Raia, docente di paleontologia all'Università Federico II di Napoli. Ma la cosa per cui mi piace ricordarlo di più è il suo rifiuto dell'idea del diluvio universale come agente di accumulo delle ossa fossili. Buckland era uno scienziato di impostazione biblica e, come molti suoi colleghi dell'epoca, cercava nelle sacre scritture la chiave per comprendere la storia della Terra. Inizialmente era dunque convinto che i reperti fossili potessero rappresentare la prova geologica di quanto narrato nella Bibbia a proposito della creazione, ma dovette riconsiderare le proprie idee. Fu un cambiamento profondo, un diniego di qualcosa che aveva sostenuto con forza per anni davanti all'accumularsi di nuove evidenze scientifiche. Questa onestà intellettuale non è da tutti, nemmeno oggi, e dal mio punto di vista gli fa meritare i galloni del grande scienziato. Di fronte a tanti meriti, perché nel tempo la figura di Buckland è stata allora associata a quella di una specie di buffone? Verosimilmente non per i suoi discutibili esperimenti alimentari. D'altronde, il famoso detto latino «de gustibus non est disputandum» circolava già nel XIX secolo. Il problema di Buckland, se problema si può definire, era semmai la sua eccessiva esuberanza. Bisogna ricordare che visse in epoca vittoriana, nella quale si usava il linguaggio dei fiori per comunicare i sentimenti e in cui una persona spiritosa poteva facilmente passare per un buffone. Continua Raia. Al giorno d'oggi si ricordano Cuvier, Lamarck, Mendel, Wallace, Huxley e naturalmente Darwin. Ma fu un'epoca ricca di pensatori geniali che producevano idee ed interpretazioni, magari bizzarre, ma che hanno avuto enorme influenza sulla scienza dell'evoluzione. L'originale appetito di Buckland, dunque, si accompagnò a una voracità intellettuale che, seppur esagerata, gli assicura un posto tra i veri scienziati. Quanto alla sua singolare dieta, non gli provocò mai alcun problema. Buckland morì per una caduta a 72 anni, in perfetta salute.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista fanpage.it. 17 aprile 1944, il rastrellamento del Quadraro. I nazisti deportano 1000 persone dal nido di vespe. A cura di Paola Palazzo. All'alba del 17 aprile del 1944, 3000 tedeschi accerchiarono il quartiere del Quadraro e arrestarono circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni, destinandone circa la metà ai campi di concentramento. I nazifascisti volevano punire uno dei quartieri roccaforte della resistenza partigiana, che i tedeschi erano arrivati a chiamare nido di vespe, per quanto era radicato il sentimento antifascista nella borgata. Se ti volevi nascondere a Roma, ci stavano solo due posti, il Vaticano e il Quadraro. Era il 17 aprile 1944, quando alle porte della capitale circa 2000 persone tra i 15 e i 60 anni furono arrestate dalle truppe naziste con la complicità dei fascisti. Quel giorno è ricordato come il rastrellamento del Quadraro, dal nome dell'omonimo quartiere dove gli occupanti entrarono in massa. Poco dopo l'arresto, 947 persone furono deportate in Germania e destinate ai campi di concentramento. Fu il secondo rastrellamento a Roma, dopo quello del ghetto del 16 ottobre del 1943, ad opera delle truppe tedesche, nel tentativo di smantellare uno dei presidi della resistenza partigiana. Una ricorrenza ancora molto sentita dal quartiere e dalla città. Nel 2013 un collettivo di giovani artisti ha realizzato un video appello per non dimenticare l'estremo sacrificio degli abitanti del Quadraro durante l'occupazione nazista. Ogni anno l'ANPI, l'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, organizza delle iniziative in collaborazione con altre associazioni e artisti per ricordare quella terribile testimonianza dell'occupazione nazista in Italia. Mille uomini furono deportati nei campi di concentramento. Sono appena le 4 del mattino del 17 aprile del 1944. 3000 militari tedeschi, capeggiati dal colonnello Kappler, accerchiano il quartiere del Quadraro. Ogni via d'accesso ed uscita è bloccata. Inizia la cosiddetta Operazione Balena. Gli abitanti del quartiere vengono improvvisamente tirati giù dai letti e le loro case perquisite. Nel corso della mattinata, circa 2000 uomini tra i 15 e i 60 anni vengono condotti come bestiame al cinema Quadraro per essere schedati. Poi i tedeschi trasferiscono il gruppo agli stabilimenti cinematografici di Cinecittà. Qui solo i validi, cioè quelli atti al lavoro coatto, vengono selezionati per i campi di concentramento. I non idonei sono scartati e arrestati. Sono poco meno di 1000 quelli che verranno deportati in Germania e Polonia come operai italiani volontari. La maggior parte di loro non tornerà mai più al Quadraro. Il Quadraro, il nido di vespe che faceva paura ai nazisti. Nelle parole dell'allora generale tedesco a Roma, Friedrich Mollhausen, sono spiegati molto chiaramente i motivi alla base del rastrellamento. Fu un'operazione diretta dalla polizia responsabile della sicurezza di Roma, la quale vedeva nel Quadraro il rifugio di tutti gli elementi contrari, degli informatori, dei partigiani, dei comunisti, di tutti coloro che essa combatteva. I tedeschi chiamavano quel quartiere alle porte della capitale nido di vespe, perché sotto di esso vi erano grotte e stretti corridoi che collegavano facilmente i vari quartieri della zona. Erano i nascondigli ideali per i partigiani e depositi invisibili di armi. Lì molti membri della resistenza organizzavano le attività armate di sabotaggio. I tedeschi cercarono in tutti i modi di reprimere i sempre più frequenti atti di ribellione da parte della popolazione. Imposero addirittura il coprifuoco alle ore 16 nei quartieri di Quadraro, Torpignattara, Centocelle e Quarticciolo. Fu un tentativo inutile. Il 10 aprile del 1944, appena una settimana prima del rastrellamento, un gruppo di partigiani, capeggiati da Giuseppe Albano, soprannominato il Gobbo del Quarticciolo, attaccò e uccise alcuni tedeschi in una trattoria di Cinecittà. Il gesto scatenò l'ira dei militari nazisti, che dietro la guida di Kappler organizzò l'Operazione Balena.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Bell'Italia. Musica antica tra Calli e Canali, di Vannina Patanè. Nel sestier di San Polo, spingendosi fra calli meno conosciute, si incontra uno dei tanti piccoli, solo nelle dimensioni, tesori di Venezia. Il palazzetto Bruzzane, nascosto fra la scuola grande di San Giovanni Evangelista e Campo San Stin. La sua vocazione attuale, all'insegna della musica, è coerente con la storia dell'edificio, che fu costruito nell'ultimo decennio del Seicento come luogo di svago per la ricca famiglia veneziana degli Zane, proprietaria dell'adiacente Cazzane, oggi diventata la scuola Livio Sanudo. All'epoca, fra le famiglie più eminenti in Laguna, era diffusa la prassi di realizzare accanto alle proprie dimore dei casini, dove dedicarsi ai piaceri della vita. Dal gioco d'azzardo, passione molto diffusa nella Venezia del 6 e del 700, alla musica, ma anche semplicemente alle chiacchiere, in un clima di grande rilassatezza e informalità. Dopo una serie di passaggi di proprietà, fra 8 e 900 sul palazzo erano calati il silenzio e uno strato di polvere, ma con il XXI secolo è tornata a risuonare la musica, grazie al mecenatismo. Il restauro dell'edificio è opera della Fondazione Bru, creata dalla volontà di Nicole Bru, medico e imprenditrice che cercava a Venezia una dimora antica da recuperare in memoria del marito Jean Bru, con il quale aveva condiviso una grande passione per la città lagunare e per la musica. Un obiettivo realizzato nel 2006 con l'acquisto del palazzetto, messo all'asta dal Comune di Venezia. Il suo recupero e la sua trasformazione nella sede del Centre de Musique Romantique Française, dedicato alla scoperta della musica romantica francese, il periodo che va dal 1780 al 1920.

straordinaria funzione. Un luogo restituito alla musica e alla fruizione musicale aggiornata ai nostri tempi. Al termine dei lavori di recupero, il centro è entrato in attività e ormai da 15 anni organizza stagioni regolari di concerti. Ospitati nell'elegante salone centrale, l'ex sala da musica della famiglia Zane, dotata di un'ottima acustica. Oltre che in occasione delle esibizioni, nel corso dell'anno il palazzetto può essere scoperto con visite guidate che permettono di ammirare in tutta tranquillità i suoi ambienti in stile rococò, ricchi di fascino e di interessanti testimonianze artistiche. Nella sua storia, infatti, compaiono alcuni grandi nomi delle arti veneziane a cavallo fra 6 e 700. Il progetto dell'edificio è dell'architetto Antonio Gaspari, che fu convinto assertore e propagatore in ambiente veneziano del barocco nella sua versione più tipicamente romana, anche se filtrata e contaminata dalla tradizione lagunare. Alla sua morte, i lavori furono conclusi sotto la direzione dell'architetto Domenico Rossi. Costruito in fondo al giardino della casa e di dimensioni contenute, il palazzetto era composto da un blocco principale quadrato, poco più di 800 metri quadrati in tutto, distribuiti su 3 livelli e affacciati da un lato sul canale di San Giacomo d'Allorio e dall'altro sul Verde, e da un'ala lunga e stretta, non sopravvissuta, destinata a ospitare la biblioteca. L'atmosfera intima e raccolta degli ambienti si coniugava con la raffinatezza della loro decorazione. Allo scultore bellunese Andrea Brustolon e alla sua bottega, molto attivi nelle chiese e nei palazzi veneziani, si deve l'esuberante balaustra in legno intagliato del ballatoio, che sovrasta e segue per intero il perimetro del salone, l'ambiente principale del casino.

Alzando gli occhi, lo sguardo sale al grande soffitto a padiglione, dove spiccano gli affreschi che in tempi recenti sono stati attribuiti a Sebastiano Ricci, artista di fama internazionale e principale promotore dell'orientamento chiarista che portò in Laguna il gusto rococò, dando vita a quello che fu il barocchetto veneziano. La sua pittura è caratterizzata da fisionomie dolci, disegno sciolto, colori chiari e linee fluide, tutti elementi evidenti guardando il soffitto del salone. Al centro sta un grande dipinto che rappresenta Ercole tra la fama e la virtù, mentre nei quattro angoli della volta sono collocati dei medaglioni accoppiati dipinti a griselle che raffigurano alcune divinità dell'Olimpo, simboli dei quattro elementi terra, acqua, aria e fuoco. A dare un tocco di leggerezza ci sono poi i festosi putti dipinti che popolano quattro grandi cornici a stucco a forma di conchiglia al centro dei lati della volta. Secondo gli storici, l'esecuzione dell'intero ciclo si colloca attorno al 1698, quando Ricci era appena rientrato a Venezia dalle sue peregrinazioni fra Parma, Roma e Milano, e rappresenta la prima testimonianza documentata in patria del suo talento per la pittura a fresco. Sempre a Ricci è stato attribuito anche l'affresco «Il tempo rapisce la verità», sulla volta della scala che collega i diversi livelli dell'edificio, abbellita anche da dipinti a trompe-l'œil dal quadraturista bolognese Ferdinando Fochi. Il restauro ha anche portato alla luce un palinsesto di pitture a fresco in altri ambienti del palazzetto, sottolinea Zordan. Un altro elemento di gran pregio della decorazione interna sono gli stucchi che circondano le pitture e sottolineano gli elementi architettonici dei diversi ambienti. Finemente modellati sono opera di un artista all'epoca esordiente a Venezia, il giovane ticinese Abbondio Stazio, che si rivelò un virtuoso della tecnica e negli anni successivi fu molto ricercato dall'aristocrazia cittadina, desiderosa di abbellire i propri palazzi. La grazia e la bellezza dominano anche all'esterno del palazzetto, nel piccolo e delizioso giardino, ciò che rimane di quello originario di collegamento col palazzo principale, che nel corso del tempo è stato in parte occupato da costruzioni successive.

avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'italiano, lezioni semiserie, di Beppe Severgnini. Rizzoli 2008, letto da Marina Zanon. Un libro per denunciare le violenze contro la nostra lingua. Lo scopo è la riabilitazione. Scrivere bene si può. L'importante è capire chi scrive male e regolarsi di conseguenza. Questo è un libro ottimista e ha un obiettivo dichiarato: aiutare a scrivere in maniera efficace.
3: Chi scrive bene è scientificamente sospetto. Theodor Wiesgrund, Adorno. Un cattivo scrittore è chi si esprime tenendo conto di un contesto interiore che il lettore non può conoscere. Per questa via, l'autore mediocre è portato a dire tutto quello che gli piace. La grande regola sta invece nel dimenticarsi, in parte, a favore di un'espressione comunicabile. Questo non può avvenire senza sacrifici. Albert Camus. Il decalogo diabolico. Primo. Usate 10 parole quando 3 bastano. Secondo. Usate parole lunghe invece di parole brevi, sigle incomprensibili e termini specialistici. Terzo. Considerate la punteggiatura una forma di acne. Se non c'è, meglio. Quarto. Fate sentire in inferiorità il lettore. Bombardatelo di citazioni. Quinto. Nauseatelo con metafore stantie. Sesto. Costringetelo all'apnea. Nascondete la reggente dietro una siepe di subordinate e cambiate il soggetto per dispetto. Settimo. Infilate 2 o più che in una frase. Ottavo. Non scrivete «il discorso era noioso e i relatori aspettavano l'intervallo», ma «lo speech era low quality e il panel s'era messo in hall per il coffee break». Nono. Usate espressioni come «in riferimento alla sua del», «illatore della presente», «in attesa di favorevole riscontro». Decimo. Siate noiosi. Seguite queste regole e cadrete così in basso che a quel punto potete solo risalire. Come? Calma, ci arriviamo. Misfatti di moda. Perché in Parlamento s'ascoltano discorsi che sembrano uscire dalla bocca di un poeta del 1907 sotto l'effetto dell'oppio? Per quale motivo la televisione parla di probabili precipitazioni atmosferiche invece di dire «forse piove»? Perché esiste gente che dice «dobbiamo shiftare l'attenzione verso un target diverso» e poi presenta la moglie come «la mia signora»? Dietro la lingua non ci sono solo le tonsille, come pensano gli studenti di anatomia e gli ingenui. Ci sono i mutamenti, le passioni e le perversioni che rendono una nazione diversa da un'altra. Lamentarsene non ha senso, meglio ragionarci sopra. Alcune formule moderne sono utili e dureranno nel tempo. Altre sono irritanti e passeggere. Per esempio, attitudine non vorrà mai dire atteggiamento, anche se oggi è di moda confondere i due vocaboli. Colpa dell'inglese, attitude, atteggiamento. La lingua cattiva è poco efficace, come dicevamo, e spesso fraudolenta. Chi difende il buon italiano non difende la pedanteria, né rifiuta le innovazioni. Difende invece il buon senso e accetta le novità. Palloso, per esempio, è un neologismo fascinoso, utile per descrivere i discorsi di chi non sa parlare e i testi di chi non sa scrivere. Difendere qualsiasi regola d'altro canto è inutile. La lingua cambia, che lo vogliamo o no. Lo sa bene l'Accademia della Crusca, che è più anticonformista di quanto possiate immaginare. Visitate www.accademiadellacrusca.it. Ha però un handicap, quel nome agreste. 4/5 degli italiani non hanno mai visto il frumento, figuriamoci se riconoscono la crusca. La soluzione quindi è doppia: tolleranza vigile e intolleranza morbida. Scrive Richard Jenkins, professore non palloso di Classical Tradition all'Università di Oxford. In materia linguistica la regola è semplice: resistere finché si può, ma quando la battaglia è perduta, arrendersi. Mi sembra l'attitudine giusta, scusate, l'atteggiamento. Le parti del discorso sono 9, 5 sono variabili. Primo, articolo, il, lo, la, gli, un, eccetera. Secondo, nome, sostantivo, libro, volume, corso, studio, eccetera. Terzo, aggettivo, italiano, divertente, utile, eccetera. Quarto, pronome, io, voi, noi, ciascuno, tutti, eccetera. Quinto, verbo, leggere, capire, imparare, eccetera. Le altre 4 sono invariabili. Sesto, avverbio, bene, male, velocemente, certo, eccetera. Settimo, preposizione, di, da, con, per, in, eccetera. Ottavo, congiunzione, e, o, se, quanto, quando, eccetera. Nono, interiezione, beh, ahimè, uffa, eccetera. I misfatti di moda toccano ognuno di questi campi. Non potendo elencare tutte le insidie, lo scopo di queste lezioni semiserie è la riabilitazione e vogliamo arrivarci in fretta. Ci limiteremo a indicare le principali malefatte. Non dovete sentirvi in colpa se vi provocano istinti bellicosi. La legittima difesa linguistica è consentita. Articoli artificiosi. L'Umberto e la Melandri. Per antica abitudine, i lombardi del nord usano l'articolo determinativo davanti ai nomi. L'Umberto e lo Stefano vogliono farsi la Valentina. La cosa non mi entusiasma, pur non conoscendo Valentina. Molti italiani di ogni regione mettono l'articolo anche davanti ai cognomi femminili. Walter Veltroni è Veltroni, ma Giovanna Melandri è la Melandri. Ciò è irritante. Ancora più irritanti sono quelli che s'arrabbiano per queste cose. Pneumatici antipatici. Si dovrebbe scrivere gli pneumatici, come si scrive gli pseudonimi, gli gnocchi, gli zii, gli scarponi, com'è noto. PN, PS, gn, Z ed S impura, cioè seguita da consonante, richiedono gli articoli lo, uno e gli al plurale. Ma suona pedante. Scrivete pure i pneumatici. Si pronuncia meglio ed è più familiare. Sostantivi poco sostanziosi. Apposita commissione. È un esempio, tra i tanti, di allungamento tautologico, quindi inutile. Altri esempi. Attività di formazione. Formazione basta e avanza. Dibattito a più voci. Un dibattito a una voce è un soliloquio. Fenomeno temporalesco. Temporale è sufficiente. Impressione personale. Se non è personale, non è un'impressione. Leggi vigenti. Se non sono in vigore, che leggi sono? Sincera verità. Una verità non sincera è una bugia. Banco di prova e strappo. Gli artigiani hanno ceduto alcune espressioni alla politica, ricevuta o contanti. Il banco di prova non serve per collaudare un meccanismo. Ora viene usato per litigare sulle pensioni. Un tempo i sarti ricucivano gli strappi, ora ci pensano Gianni Letta e Ricchi Levi. Contesto. 35 anni fa, Contesto era una prima persona singolare. Indicativo presente, voce dal verbo contestare, ovvero fare un po' di casino a scuola. Oggi Contesto è un sostantivo, poco sostanzioso, devo dire. Disponibilità. Vorrei verificare la disponibilità vuol dire c'è posto? Allora perché? Chiamando il ristorante, l'agenzia di viaggi, la palestra, non dire c'è posto? Risposta. Perché i sostantivi lunghi, astratti e accentati sembrano eleganti e hanno quel tanto di indeterminato che piace agli italiani, non si sa mai. Disponibilità, fattibilità, abitabilità. L'unico commento serio è ma va là. Nel suo vissuto, nella sua vita, non va bene? Percorso di vita. Peggio ancora. Cos'è questo jogging esistenziale? Sul territorio. Fino a qualche tempo fa, territorio era un vocabolo specialistico, roba da geografi, etologi, sionisti e pelle rossa. Via i visi pallidi dal nostro territorio. Oggi lo usano tutti. Giornalisti, assessori, associazioni di volontariato. Spesso sul territorio vuol dire tra la gente, altre volte nella zona, altre ancora nella realtà. Solo un'espressione è più irritante. Nella società civile. Perché in Italia esiste una società incivile? Beh, forse sì. Aggettivi corrosivi. Quando sento dire mitico, smetto d'essere mite. Da anni l'appellativo serve a descrivere cantanti bolliti, calciatori in pensione, rottami culturali, ex bellone rifatte, smutandate alla quinta apparizione televisiva. C'è addirittura qualche incosciente che risponde così al cellulare. Legge il nome sullo schermo e ti aggredisce con «Mitico!». Tu pensi, ha già bevuto di prima mattina o mi sta prendendo in giro? Niente di tutto questo, è solo pigro. Trovare un'espressione originale costa fatica e non tutti vogliono farla. Qualcuno sta pensando, ma c'è gente che dice eccezionale, fantastico, favoloso, fenomenale, ganzo, grande, grandioso, magico, mostruoso, ottimo, splendido, stupendo. Non importa, mitico è peggio. Solo straordinario, lo vedremo, è più grave. Divino è altrettanto irritante, ma sta passando di moda. Lo usa solo qualche signora chiusa nella villa di campagna da troppi anni. Mitico, invece, è ancora infettivo. Unico antibiotico conosciuto? Il ridicolo. Lui dice, mitico, tu digli, taci, mefitico. Ci rimarrà male, ovvio, ma bisogna punirne uno per educarne 100. Pronomi provocatori. Parleremo più avanti della maiuscolite, una dermatite testuale che si manifesta con un'esplosione di lettere maiuscole. Per ora limitiamoci a condannare quest'uso servile del pronome. Caro dottor Severgnini, segnaliamo alla sua cortese attenzione un'iniziativa del L'AVIP, Associazione Veline Invecchiate Precocemente. Come lei sa, ci occupiamo del recupero di vittime della Società dello Spettacolo. Se ella vorrà dedicarci 2 ore del suo prezioso tempo, le proponiamo una conferenza sul tema «Il botulino morde». Sarà per noi un vero piacere averla, nostro ospite, in attesa di un suo riscontro. Le rivolgiamo i sensi della più profonda stima. C'è però un caso in cui dobbiamo tollerare la maiuscola servile, quando aiuta a evitare confusione. Immaginiamo di ricevere questo messaggio. Gentile signor Candidi, il 4 dicembre aspettiamo Scarlett Johansson presso il nostro Lions Club a Genivolta, Cremona. Se lei accogliesse l'invito, ne saremo felici. Sarà con noi quella sera? Un dubbio. Chi è lei? Miss Johansson? Oppure il destinatario del messaggio? Gentile signor Polly, il 4 dicembre aspettiamo Scarlett Johansson presso il nostro Lions Club a Genivolta, Cremona. Se lei accogliesse l'invito, ne saremmo felici. Sarà con noi quella sera? In questo caso, è chiaro, il pronome lei, maiuscolo, è una forma di cortesia e si riferisce al destinatario del messaggio. Se il signor Polly è certo che la bionda Scarlett si presenterà a Genivolta, vada e si ricordi di tenermi un posto. Verbi snervanti. Baby, ti contatto, contatto. I verbi derivati dai sostantivi contattare, approcciare, confrontarsi, messaggiare, testare, mi stanno cordialmente antipatici e mi sono battuto per tenerli a distanza. Ammetto, ho perso. La contatto è più efficace di mi metto in contatto con lei, anche perché ricorre al caso diretto ed evita la preposizione. Interfacciare. Non significa assumere l'espressione statica di un interista dopo il 15° scudetto. Interfacciare vuol dire opporre, paragonare, mettere di fronte. verbi buoni e modesti costretti a un prematuro pensionamento. Tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare di vocaboli. Dire e fare sono verbi stanchi, lavorano troppo e da troppo tempo. Perfino il mansueto Cesare Marchi, nel suo libro Impariamo l'italiano, 1984, sembra non sopportarli. Giustamente scrive: preferite lo specifico al generico, e invita a cercare sostituti. Ce ne sono. Un esempio? Nella casa del grande fratello, un ipotetico Mirko potrebbe mandare questo biglietto a un'improbabile Masha. Dirò la mia opinione dopo che ti ho detto la notizia. Il motivo che dice la tua amica è sbagliato. Ti dico che Christian torna da te. Anzi, ti dico un segreto se mi dici tutta la storia. Altrove sarebbe meglio scrivere. Esprimerò la mia opinione dopo che ti avrò riferito la notizia. Il motivo addotto dalla tua amica è sbagliato. Ti assicuro che Christian torna da te. Anzi, ti rivelo un segreto se mi racconti tutta la storia. A quel punto, delle due, l'una. Masha s'arrabbia o si innamora. Di sicuro, Mirko verrà nominato ed espulso. Forse non valeva la pena. Avverbi velenosi. In qualche modo. Quando sento queste tre parole, mi vien voglia di chiedere: in quale modo? Ma sarebbe fatica sprecata. Gli in qualche modisti amano essere generici e non risponderanno mai. In tempo reale. Cos'è il tempo reale? Esiste un tempo irreale? Un tempo repubblicano? In tempo reale vuol dire subito o contemporaneamente. Usiamo queste espressioni, sono meno ridicole. Possibilmente. Evitate gli avverbi in mente. Derivano dall'ablativo singolare del sostantivo latino mens, mentis. Quindi, con la mente, con l'intenzione, e sono inflazionati. Quasi sempre hanno dei sostituti più corti e altrettanto efficaci. Utilizziamoli. Qualche esempio. Conseguentemente. Uguale, quindi. Estremamente. Uguale, molto. Indubbiamente. Senza dubbio. Lateralmente. Di fianco, precedentemente, prima, eccetera. Presuntuose preposizioni. Cogli, colle, dalle e sugli. Le nove preposizioni semplici. A, di, da, in, con, su, per, tra, fra. Sono simpatiche e utili. Se collegano sostantivi, creano complementi indiretti. Se uniscono frasi, determinano proposizioni subordinate. Le prime sei si uniscono all'articolo determinativo, creando le preposizioni articolate. E qui cominciano i problemi. Con è la più insidiosa. Con la fidanzata. Non è una ragazza particolarmente appiccicosa. Con lo zaino non è una borsa che si porta sulla nuca. Con gli onesti suona male, considerata la reputazione degli onesti in Italia. Congiunzioni congestionanti. Piuttosto che. Mostriciattolo assai popolare, oggi, chissà perché, sostituisce oppure. Se una fanciulla dice «Vado al cinema piuttosto che in discoteca», vuol dire che non ha preferenze. Il fidanzato verrà trascinato a vedere un film oppure a ballare. Basta che non apra bocca. Nel senso che. Domanda. Perché diciamo nel senso che? Risposta. Perché non sappiamo spiegarci la prima volta e dobbiamo ripetere il concetto. Oppure ci siamo spiegati, ma l'interlocutore era distratto. Un tempo, nelle stesse situazioni, molti dicevano «voglio dire, sì, è così». I «nel senso che isti» di oggi sono i «voglio diristi» di ieri. Entrambi avanzano una goffa richiesta d'aiuto. Un esempio? Lei dice con l'occhio lucido e fintamente colpevole «ti voglio lasciare, nel senso che preferisco star sola». Lui, invece di festeggiare lo scampato pericolo, chiede spiegazioni. Voi penserete, cavolo, te l'ha detto due volte in 9 parole, ti vuole mollare. Niente da fare, lui vuole parlarne. E più la conversazione perde di senso, più volano i «nel senso che». «Nel senso che vuoi lasciarmi?» Nel senso che ho bisogno di riflessione. Nel senso che hai un altro. Nel senso che non sono affari tuoi. Irritanti interiezioni. Pochi sanno cosa sono le interiezioni. C'è chi pensa a un trattamento odontoiatrico, chi a una manovra politica. Nessuno dice più «oi boh» o «ahimè». Certo, tutti dicono «ah», ma pochi mettono i propri sospiri per iscritto. I fumetti hanno portato qualche novità. «Bang» e «gulp» sono espressioni efficaci e vi invito a usarle. Manzoni l'avrebbe fatto. «Sic» sarebbe stata una grande chiusa per l'addio ai monti. Gasp, come ho scritto a suo tempo sul Corriere, era il solo giudizio possibile sulla legge Gasparri, unico caso di commento più breve del titolo del provvedimento legislativo. Quali allora le interiezioni irritanti? Eccone 3. Beh, bu. Beh è la forma tronca di bene. Quindi si scrive con l'apostrofo. Scrivere «beh, beh, beh» è conformista. Cos'è quel belato? Perché volete seguire il gregge? Di tutto e di più. Al supermercato cos'hai comprato? Ma di tutto e di più. Andata bene la cena con gli amici? Guarda, abbiamo mangiato di tutto e di più. Non si tratta propriamente di un'interiezione. Sui manuali di grammatica non la troverete, ma l'espressione di tutto e di più è così vuota di significato da rientrare nella categoria. Perché? Boh. In che senso? Più che un'interiezione, un modo di prender tempo. La moglie trova sul comodino una ricevuta di 200 euro emessa dal nightclub Guapa ai Caliente e domanda al marito «Questa cos'è?» Lui, che ha capito benissimo ma vuol guadagnare qualche secondo di vita spensierata, risponde «In che senso?» Sado quiz 1. Per capire quant'è ridicolo l'abuso dell'aggettivo mitico, è bene sapere quant'è importante il mito. Ha segnato la nostra cultura, formato il nostro modo di pensare, condizionato la nostra lingua. Leggete questo micro racconto. Solo uno dei vocaboli in neretto non ha un'origine mitologica. Trovatelo. Disco Diana, martedì sera. Niente voli pindarici, occorreva essere concreti. Il ragazzo era un po' narciso, ma sapeva di non essere un Adone. La ragazza era seria e robusta, quasi giunonica. Eppure non sembrava un'arpia. Lui s'avvicinò con calma olimpica e le sorrise. Lei, immobile come una statua in un museo, lo guardò sospettosa, neanche fosse portatore di una malattia venerea. Lui sentì la faccia come un vulcano. Prese i Minerva, accese una sigaretta. Non gli giovò. Lei disse: «Odio il fumo, scemo», e lo piantò in asso.

Avete ascoltato un estratto da L'italiano, lezioni semiserie di Beppe Severgnini. Rizzoli 2008, letto da Marina Zanon.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Sogna ciò che ti va. Vai dove vuoi. Sii ciò che vuoi essere. Perché hai solo una vita e una possibilità di fare le cose che vuoi fare. Paolo Coelho.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
4: Va ora in onda il racconto.
5: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale. La nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca, ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica, 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2.000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi. Percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita. Disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette, solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi, in un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio, tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 a.C., in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno, e poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. Due contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i due legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primipilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un sessantennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio quattordicesima Martia Vitrix, nota anche come quattordicesima Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 avanti Cristo, e poi nella guerra civile tra Cesare e Pompeo si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 avanti Cristo. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della quattordicesima facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 avanti Cristo, ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia. I più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene, disse loro. Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro. Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto? E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il Capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 avanti Cristo aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla XIV e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della XIV posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedi Staviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia, un trentennio dopo, ritroviamo la XIV protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città, come Camulodunum, l'odierna Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Boudicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legge 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo-imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

l'uomo ragionevole si adatta al mondo, l'uomo irragionevole insiste nel cercare di adattare il mondo a sé. Quindi tutto il progresso dipende dall'uomo irragionevole. George Bernard Shaw.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

A volte devi fingerti fesso per capire dove può arrivare da gente che pensa di essere furba. Al Pacino.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Star Bene, così butti via i ricordi. Quando un amore finisce, lascia alle sue spalle una marea di cimeli, dalle foto ai regali più o meno preziosi. Una famosa app di dating invita ad andare avanti, buttandoli nel suo cassonetto griffato. Ma come uscire bene e presto da una storia, ce lo spiega una famosa psicoterapeuta. Di Alessandro Pellizzari. A Mumbai, in India, gira per le strade un camioncino rosa, simil nettezza urbana, dove gli ex possono buttare i regali legati a una relazione finita. Un gesto catartico, di taglio concreto col passato. Ma funziona. Davvero eliminare orsacchiotti, vestiti, lettere d'amore, libera dagli strascichi psicologici di una storia finita, a maggior ragione se non siamo stati noi a scrivere la parola «the end» e magari l'altro si è pure comportato male? A prescindere dal come e dal perché, quando si conclude una relazione, come cantava Cocciante, il problema numero uno rimane dimenticare, che serve poi a soffrire di meno e ripartire. Ne parliamo con Maria Giovanna Luini, medico psicoterapeuta esperto in problematiche di coppia. Quanto pesa un oggetto simbolo in una storia? Molto. I regali portano con sé significati profondi legati alle persone, ma anche la loro energia psichica, che non è solo la nostra memoria di chi era lui o lei. È come se ci si portasse dietro un'impronta dell'altro. Nessuno, infatti, può scindere l'oggetto dalla provenienza e dall'occasione in cui è stato regalato. E questa impronta può avere un'energia fisica molto forte, che in qualche modo ci lega nel prosieguo e influenza le emozioni, interferendo anche con le esperienze successive. Quindi gli oggetti, avendo questa grossa valenza celebrativo-emozionale, andrebbero in genere lasciati andare. Quindi, chiuso il rapporto, buttiamo via tutto? Non necessariamente, dipende anche da come è finita la storia. Dobbiamo essere attenti, però, a non creare una sorta di santuario che celebri quel passato. Quest'ultimo ci ha costruito come persone, ma non può essere un macigno che ci portiamo sulle spalle. Prima o poi bisogna guardare avanti e l'oggetto, soprattutto se è facilmente visibile, diventa una sorta di peso emotivo che ci trasciniamo dietro. Difficile gettare via certe cose, però. Ci sono alcune pratiche sciamaniche, cioè dei rituali antichissimi, tecniche spirituali e terapeutiche che ci vengono da paesi come l'Africa o l'America dei nativi, studiate per chi non vuole lasciarle andare. Purificano gli oggetti, li liberano dall'impronta che lascia l'ex. Con certe persone sono efficaci e alcuni terapeuti le usano. Il ricordo più pesante da conservare. Purtroppo video e foto sono dappertutto, grazie ai social che ogni giorno ce le ripropongono come ricordi. Spuntano come funghi anche quando ormai siamo tranquilli, sereni. Soprattutto chi ha avuto una rottura sentimentale improvvisa e drammatica cerca nelle immagini quello che è stato e non c'è più. E se continua a farlo troppo a lungo, ne rimane legato, azzoppato emotivamente e può dover ricorrere all'aiuto di un esperto per uscirne. Anche le chat possono essere rilette come dei mantra alla ricerca di cose belle e struggenti che su un momento possono far rivivere una gioia ma poi lasciano un buco nel cuore. Ci sono oggetti che raccontano storie di decenni, non va conservato almeno qualcosa? Certo, soprattutto se la storia è finita bene. Siamo stati noi a lasciare o si è esaurita naturalmente, le relazioni finiscono anche per consunzione. Se siamo ormai in pace con noi stessi, sappiamo che certe cose hanno un valore affettivo non negativo, in questo caso mettiamo via i ricordi più significativi e ogni tanto andiamo a guardarceli. E i gioielli vanno sacrificati? Nella tradizione, quando si rompeva il fidanzamento, la promessa, andavano restituiti. Non è sbagliato, però non farei come quella paziente che li ha buttati in un torrente, perché l'acqua li trascinasse lontani insieme ai cattivi ricordi. Piuttosto trasformiamoli in denaro per fare una donazione del bene a qualcuno. Dalla sofferenza personale facciamo nascere un aiuto. Ci tornerà indietro. C'è chi non butta, distrugge. Che differenza c'è? Una paziente ha bruciato le lettere del suo amante una a una nel fuoco del caminetto. Un'altra ha tagliato a pezzi un vestito costoso con le forbici trinciapollo. Sono tutti rituali di liberazione. Jung parlava dell'importanza straordinaria dei riti nella psiche, che possono essere personali oppure legati alla tradizione, quindi codificati. I riti personali, nati e inventati da noi, sono fondamentali, entrano profondamente nell'inconscio. Tagliare un maglione, invece di buttarlo, è una sorta di cerimonia spontanea dall'effetto molto potente. Quindi un rituale scacciaricordi è d'aiuto. Molte vie psicoterapeutiche si basano anche sui riti. Alejandro Jodorowsky, filosofo e psicologo, li chiamerebbe atti di psicomagia, pratica ideata da lui che unisce psicologia, arte, teatro, esoterismo e riti come terapia. Atti cioè capaci di separarmi definitivamente dal mio ex con un taglio netto del cordone ombelicale. Per esempio, chi soffre per un amore finito può bruciare un oggetto simbolico della relazione in un rituale notturno per segnare la fine e rinascere emotivamente, magari accompagnato in questo gesto dal suo mentore psichico. Anche perché se c'è un nuovo compagno, i nuovi partner odiano essere paragonati agli ex, ma anche averli in qualche modo presenti. Non a caso, nel primo incontro, molti terapeuti proibiscono di parlare dei fidanzati precedenti. Quindi, così come non indosserò più l'anello del fidanzamento naufragato, di certo non terrò oggetti che ricordano lui o lei. Occhio soprattutto a lettere e libri con dedica. Fanno un effetto pessimo ai nuovi arrivati. Mettiamoci una pietra sopra o la porta della cantina.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Focus, si calvi chi può. La perdita dei capelli è un problema diffusissimo che affligge fino al 50% degli uomini. Ecco dove punta la ricerca scientifica per risolverlo. Di Elena Meli. Ci si può sempre consolare, pensando che le classifiche degli uomini più attraenti del mondo sono zeppe di sex symbol calvi, oppure che attori come Jason Statham o Luca Zingaretti hanno sempre accanto donne bellissime nonostante la pelata. Ma quando i capelli iniziano a rimanere sul cuscino, è difficile che gli uomini facciano i salti di gioia. Più probabile che cerchino soluzioni per tornare ad avere chiome rigogliose, come fece Andrea Gassi, l'ex tennista che negli anni 90 giocava con capelli leonini al vento. Il campione, che oggi sfoggia una testa liscia come una palla da biliardo, ha ammesso di aver giocato per anni con un toupet fissato coi fermagli, temendo volasse via da un momento all'altro. Perché c'è poco da fare, essere calvi non piace praticamente a nessuno, e così la scienza si sta impegnando per trovare rimedi sempre più efficaci, al punto che le ultime ricerche fanno quasi ipotizzare un futuro in cui la calvizie sarà sconfitta. Chi dovesse davvero trovare il sacro graal del capello immortale, certamente diventerebbe l'idolo di gran parte degli uomini. Si stima che entro i 50 anni d'età, tra il 30 e il 50% dei maschi abbia già iniziato a perdere i capelli, ritrovandosi con l'attaccatura alta della fronte o una chierica di rada peluria sulla sommità del capo, e non manca chi è già quasi calvo. I motivi della caduta sono tanti, ma il più frequente è l'alopecia androgenetica, che dipende da alterazioni nell'equilibrio degli ormoni androgeni. Nell'uomo inizia con un diradamento su fronte e tempie o al centro del cranio. Nelle donne di solito comporta un assottigliamento dei capelli. Nell'alopecia androgenetica c'è un aumento di attività dell'enzima 5-alfa-reduttasi, che atrofizza i follicoli piliferi e trasforma il testosterone in diitrotestosterone, androgeno che rende i capelli più sottili e fragili, o un aumento dell'attività dei recettori per gli androgeni, sintetizza Alfredo Rossi, direttore dell'ambulatorio di tricologia e annessi cutanei del Policlinico Umberto I di Roma, È membro del gruppo di studio sulle patologie annessiali della Società Italiana di Dermatologia e malattie sessualmente trasmesse. A volte l'alopecia androgenetica è la spia di altre malattie, per esempio la sindrome dell'ovaio policistico nelle donne o la sindrome metabolica in entrambi i sessi. In questi casi va trattata la patologia di base, ma nelle altre situazioni l'origine è la predisposizione genetica. Per sapere se si è destinati a perdere i capelli, bisogna guardare la chioma del nonno materno. La suscettibilità genetica alla calvizie arriva in gran parte, anche se non del tutto, dal cromosoma X ereditato dalla mamma. Un destino che potrebbe presto essere ribaltato. Le possibilità attuali di intervento ci sono e in futuro si prevede di sconfiggere completamente la calvizie con la medicina rigenerativa. Si potrebbero, per esempio, utilizzare le cellule staminali dell'orecchio interno che una decina di anni fa Karl Köhler, biologo di Harvard, ha scoperto essere in grado di differenziarsi in cellule cutanee. Il ricercatore ha inoltre dimostrato 3 anni fa che anche nell'uomo si possono ottenere toppe di pelle complete di derma, epidermide e soprattutto follicoli piliferi, a partire da queste cellule staminali. Recuperarle però non è semplice e quindi si è provato, per esempio, a usare al loro posto cellule della papilla dermica. Ce ne sono circa 1 migliaio alla base di ogni follicolo pilifero. Regolano la crescita dei peli e in alcune aree del corpo, testa compresa, con il tempo vengono perse. Quando si arriva ad averne circa la metà del normale, i capelli crescono a stento e si assottigliano fino a diventare pressoché invisibili in un processo detto miniaturizzazione. Le cellule della papilla dermica, che guidano la proliferazione e la differenziazione delle diverse linee cellulari che costituiscono la complessa struttura di un capello, possono però essere coltivate e iniettate, chiarisce Piero Tesauro del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Tricologia e Chirurgia della Calvizie. Rimpiazzarle con successo è possibile nei topolini. Così si è provato a verificare se iniettarle nel cuoio capelluto umano, dopo averle moltiplicate in vitro, potesse stimolare la crescita di nuovi capelli, costituendo una sorta di ricarica cellulare. Ci ha provato Paul Kemp, fondatore del progetto dall'evocativo nome di Hair Clone, che, come spiega Tesauro, offre ai potenziali pazienti con calvizie la possibilità di ibernare alcuni follicoli a fronte di un piccolo affitto per le camere di conservazione. Il servizio è disponibile in USA, Canada, Australia e Regno Unito. Se la clonazione e moltiplicazione delle cellule avrà successo, o se più realisticamente si troveranno terapie a partire dai follicoli congelati e coltivati, chi ha scommesso sulla ricerca sarà il primo a beneficiarne. Passare alla pratica clinica non è facile, perché le cellule della papilla dermica, quando vengono coltivate in vitro, sono meno attive. Per ovviare a questo problema, si stanno provando sistemi tridimensionali di coltura. Se l'approccio funzionerà, la moltiplicazione di queste cellule potrebbe essere una soluzione a lungo termine per la calvizie. Non è certo l'unica allo studio. C'è chi, infatti, ritiene che non sia necessario usare le cellule della papilla dermica, ma basti copiare i messaggi che queste inviano al follicolo per stimolare la crescita dei capelli. Maxim Plikus, docente di biologia cellulare e dello sviluppo all'Università di Irvine, in California, ha individuato in 2 vie di trasmissione per i segnali chimici tra le cellule, chiamate VNT e Hedgehog, gli elementi più importanti che portano alla crescita dei capelli. La loro attività, però, è più alta anche in alcuni tumori, perciò aumentarla per ripristinare la chioma potrebbe innescare effetti collaterali pericolosi. Plikus ha quindi scelto di cercare molecole più a valle nel dialogo cellulare, porta a capelli fluenti, individuando una proteina che potrebbe essere usata come farmaco pro-ricrescita. Come specifica Tesauro, si tratta di SCUBE3, Una molecola capace di dare alle cellule staminali del capello il segnale che le induce a dividersi. Negli esperimenti sui topi e sui follicoli umani ha confermato di attivare la crescita dei capelli, ma prima di considerarla come una possibile terapia per l'alopecia androgenetica, servono ulteriori ricerche. Occorre anche capire se gli effetti di questa proteina siano simili, migliori o additivi rispetto ai farmaci già usati per la calvizie. Una società spin-off dell'Università californiana sta iniziando i primi test clinici per valutarlo. Intanto Plicus ha isolato un altro potenziale candidato farmaco procrescita, l'osteopontina, identificandola nei nevi cutanei, sui quali crescono spesso peli particolarmente spessi e lunghi proprio grazie a questa molecola. Succede in persone di diverse etnie e differenti profili genetici, perciò un possibile farmaco a base di osteopontina, almeno in teoria, potrebbe essere efficace in un gran numero di casi. I follicoli piliferi sensibili al diodrotestosterone e alla 5-alfa-reduttasi, le molecole che portano all'assottigliamento e alla crescita sempre più stentata dei capelli, sono soprattutto quelli che si trovano sulla sommità della testa e nella parte alta della fronte. Stempiatura e chierica sono le due modalità comuni con cui compare la calvizie, mentre sulla nuca i capelli continuano quasi sempre a crescere senza problemi, tanto da essere usati per gli autotrapianti. Una differenza di destini che potrebbe dipendere dall'origine embrionale diversa del cuoio capelluto. Nella terza settimana di sviluppo, le cellule dell'embrione si distribuiscono infatti in tre foglietti di cellule chiamati ectoderma, mesoderma ed endoderma, da cui poi derivano i vari tessuti del corpo umano. Di norma, ogni tessuto ha origine da uno di questi foglietti, ma la pelle è un mix. Quella del viso deriva dall'ectoderma, quella del corpo dal mesoderma, il cuoio capelluto ha un'origine ancora ignota e probabilmente mista. Ecco perché in alcune zone c'è un'ipersensibilità agli androgeni, in altre no. L'obiettivo futuro, comune a molte delle nuove ipotesi di terapia della calvizie, è quindi trovare molecole che portino il messaggio giusto ai capelli sottili e fragili rimasti in testa, per farli ricrescere forti, iniettando questi composti come tali, oppure utilizzando gli RNA messaggeri o mRNA, molecole capaci di farli produrre direttamente dall'organismo. È la stessa tecnologia usata per realizzare i vaccini anti-Covid e Plicus sta cercando di realizzare un mRNA che diano istruzioni per creare SCUBE3 e osteopontina. Ci sono però anche altre sostanze che potrebbero salvare le chiome. Rui Ji, dermatologo della Northwestern University in Illinois, ha scoperto di recente che MIR-205, un micro-RNA, molecole presenti nelle cellule e importanti per l'espressione dei geni, agisce sulle cellule staminali dei follicoli piliferi, portando un messaggio che si traduce, almeno nei topi, in peli che nell'arco di appena 10 giorni crescono più folti. Il microRNA potrebbe essere racchiuso in nanoparticelle, realizzando un prodotto da applicare localmente come una lozione. G lo sta provando sui topi e se i risultati saranno positivi passerà ai test sull'uomo. Meglio però smorzare gli entusiasmi. Nonostante il grande impegno profuso nelle ricerche anticalvizie, nessuna delle possibilità attualmente allo studio sarà disponibile domani. E potrebbe non esserlo mai, perché, come sottolinea il dermatologo Alfredo Rossi, con la ricerca di cure anticalvizie ci stiamo opponendo all'evoluzione della specie. Peli e capelli non ci servono più, né per scaldarci, né per proteggerci dall'ambiente esterno. La tendenza evolutiva è diventare una specie sempre più glabra. Chissà se la vanità umana avrà la meglio pure sulla selezione naturale. L'alopecia androgenetica non è una caratteristica isolata. Spesso porta con sé altre qualità più o meno desiderabili. Un recente studio dell'Università di Bonn, per esempio, ha dimostrato che i capelli iniziano a diradarsi presto, soprattutto in chi è basso di statura. I ricercatori hanno analizzato il DNA di oltre 20.000 uomini calvi o con chiome abbondanti da 7 paesi, individuando 63 alterazioni genetiche che aumentano in maniera significativa il rischio di perdita prematura dei capelli. Alcune di queste sono chiaramente correlate alla bassa statura, ma anche alla predisposizione e alla pubertà precoce. Come ha spiegato il direttore dell'Istituto di Genetica Umana dell'Università di Bonn, Markus Noten, i geni che portano all'alopecia si associano poi a una pelle più chiara e a una maggiore densità ossea, elementi che potrebbero indicare una migliore capacità di usare la luce solare per sintetizzare la vitamina D e che spiegano perché gli uomini bianchi diventano più spesso calvi anzitempo rispetto agli uomini di colore. C'è anche un'associazione con un rischio più alto di tumore alla prostata, ma l'incremento della probabilità di malattia è minimo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Freedom, Caterina de' Medici, l'italiana che rivoluzionò la Francia. Caterina de' Medici fu una delle più rivoluzionarie regine francesi e, secondo alcuni, fu lei a contribuire sostanzialmente alla nascita della Francia come la conosciamo oggi. Ma quanto c'è di vero in queste considerazioni? Di Michele Rossi Flenghi. Era il 13 aprile 1519 quando a Firenze nacque la piccola Caterina Maria Romula, probabilmente, se si crede nell'astrologia, non sotto una buona stella. I suoi genitori, Lorenzo II dei Medici e Maddalena della Tour d'Auvergne, che avrebbero tanto desiderato un figlio maschio, si spensero di lì a pochi giorni. La madre morì come conseguenza del parto appena 2 settimane dopo e il padre sopravvisse appena 1 settimana alla consorte, morendo forse di sifilide il 4 maggio. Caterina rimase così orfana e preda dei giochi di potere tra casate. Lo zio, divenuto papa con il nome di Leone X, iniziò una serie di trattative per poterla piazzare alla corte francese, progetto che si concretizzò tempo dopo con il secondo papa proveniente dalla corte medicea, Clemente VII, che riuscì a combinare il matrimonio con il secondogenito del re di Francia, Enrico, duca d'Orléans. Appena 5 giorni dopo essere arrivata in Francia e aver conosciuto il futuro marito, all'epoca 14enne, il 28 ottobre 1533, si celebrarono le nozze che inaugurarono quello che, secondo alcuni, sarebbe dovuto essere uno dei regni più prosperi di sempre. La morte di Papa Clemente VII, appena 1 anno dopo le nozze, rimise tutto in discussione e quell'alleanza tra la grande stirpe francese e i bottegai fiorentini, così come venne definita per lungo tempo la giovane erede dei Medici, veniva vista con il fumo negli occhi alla corte di Francia. Ma è qui che entra in scena il carattere di Caterina, che riuscì a ricavarsi un posto nel cuore del suocero, Francesco I, non solo per il suo sapersi muovere nelle questioni di palazzo, ma soprattutto per la sua cultura, le sue conoscenze, l'interesse per le arti e soprattutto per il sincero amore per il marito Enrico, che non ricambiava, preferendo rivolgere le sue attenzioni verso altre donne. Fu proprio questo solido rapporto con il re che portò Caterina a vincere diverse battaglie a corte, come la difficoltà di procreare un figlio all'indifferente marito che intanto aveva già avuto una figlia da una delle sue amanti. Appoggiata da Francesco I e dalla corte, Caterina iniziò a provare ogni soluzione possibile per poter generare un erede, fino ad arrivare a bere periodicamente urina di mula, credendo avesse benefici effetti sull'apparato riproduttivo. Finalmente, nonostante fossero stati riscontrati problemi nell'apparato riproduttivo di entrambi i futuri sovrani, nel 1543 arrivò il tanto agognato erede Francesco, a cui ne seguirono numerosi altri, alcuni nati morti, mentre altri sopravvissero per poco o con salute particolarmente cagionevole. Pochi anni dopo, nel 1547, alla morte del re, Enrico e Caterina divennero sovrani di Francia e lei, nel ruolo di regina, poteva adesso prendersi ciò che era suo di diritto. In realtà tutto ciò non poteva essere più falso. Caterina, all'ombra della favorita del re, Diana di Poitiers, non aveva di fatto alcun potere, ma ebbe modo di circondarsi di persone fidate che la seppero aiutare e consigliare. Uno tra loro senza dubbio si distinse, visto che era entrato nelle grazie della donna qualche anno prima e l'aveva aiutata nei primi momenti di vita del principino. Stiamo parlando di Michel de Notre-Dame, meglio conosciuto come Nostradamus. Nostradamus si avvicinò a corte grazie alle cure portate al giovane Francesco, cagionevole di salute, ma soprattutto grazie alla grande passione che Caterina nutriva per l'astrologia, già stimolata dall'astrologo italiano Cosimo Ruggeri. Sappiamo che Caterina rimase molto colpita e scossa dalla predizione che Nostradamus le fece riguardo il destino del marito. Il giovane leone sbaraglierà il vecchio sul campo di battaglia in singolar tenzone. Nella gabbia d'oro gli trapasserà gli occhi, due ferite in una, poi morire di morte crudele. Ancor di più Caterina rimase segnata il 30 giugno 1559, quando quelle parole scritte dal fidato Nostradamus divennero realtà. Durante un torneo cavalleresco, la lancia dell'avversario del sovrano Gabriel de Montgomery si spezzò e si conficcò nell'occhio di Enrico II attraverso l'elmo che indossava. Il re sopravvisse appena 10 giorni prima di morire. A quel punto, mentre Caterina piangeva la perdita del marito, saliva al trono il giovanissimo Francesco II, figlio della coppia reale, che però, a causa di sifilide e tubercolosi, morirà poco più di un anno dopo, lasciando il posto al piccolo Carlo IX di appena 10 anni, non ancora in grado di regnare. Fu qui che, finalmente, Caterina poteva prendersi il posto che le spettava, divenendo reggente del regno fino al raggiungimento della maggiore età da parte del figlio. Caterina non si ritrovò ad amministrare facilmente il paese dilaniato da guerre di religione, anche se lo fece con attenzione e fermezza, perché era presa da numerosi pensieri legati alla propria famiglia. Tradizione vuole che in occasione di un rito magico svoltosi nel castello di Chaumont da parte dell'astrologo Ruggeri e con l'ausilio di uno specchio, Caterina abbia prima visto i volti dei suoi figli e che poi abbia visto questi ultimi girare intorno a una scala tante volte quanti sarebbero stati i loro anni di regno. Francesco II ne fece uno, Carlo IX ne fece 14, Enrico 15 e dopo di loro Enrico di Borbone, futuro marito della figlia Margherita, ne fece 22. Leggenda vuole che questa visione venisse fedelmente rispettata. Dopo 14 anni di regno, il giovane Carlo IX passò le redini al fratello Enrico III, che regnò per 15 anni, prima di segnare la fine della dinastia dei Valois. Caterina dei Medici è stata per lungo tempo perseguitata da una pessima fama, ricalcata da numerosi storici anche nel XIX secolo. Dipinta come dispotica e spietata, le si addossarono numerose colpe, tra le quali quelle di aver usato il veleno per eliminare numerosi avversari e addirittura il figlio Carlo IX. In Francia, ancora oggi, Non è difficile sentir parlare di lei come una donna di facili costumi o come l'avvelenatrice seriale per eccellenza. In realtà, forse a causa del nostro campanilismo, dobbiamo riconoscere a Caterina un ruolo essenziale di quella che oggi è la Francia. Secondo alcuni storici, non solo italiani, Caterina fu l'artefice di molti cambiamenti del paese d'Oltralpe, cambiamenti anche radicali, soprattutto per quanto riguarda usi e costumi. Proprio pochi mesi fa a Parigi si è svolta una mostra dedicata alla buona cucina francese che veniva messa a confronto con quella di altre città come New York, Tokyo o Londra, senza che venisse minimamente nominata l'Italia, che, a detta di molti scrittori, anche francesi, ha ben più di qualcosa da dire rispetto a quella dei nostri cugini. Fu infatti proprio la sovrana a portare in Francia abbinamenti e usanze, poi passate alla storia, sulle tavole parigine e non solo. Secondo alcuni, Caterina fece conoscere l'utilizzo della forchetta e delle tovaglie, oltre che numerose pietanze già servite in Italia e poi adottate in Francia, tra cui la soupe à l'oignon, derivante da una zuppa di cipolle toscana chiamata carabaccia, l'anatra all'arancia, che alla corte medicea era chiamato il papero al melarancio, e che fu servito anche nel 1533 durante il banchetto di nozze della futura regina, per non parlare della cosiddetta salsa colla medicea, che sarebbe l'antenata della besciamella. Potremmo citare numerose altre pietanze che sono ancora oggi dibattute e in bilico tra chi le vorrebbe nate in Francia e chi in Italia, come il macaron, derivante forse dagli amaretti o dalla storpiatura del termine maccheroni, il gelato, lo zabaione e molte altre. Fatto è che senza dubbio molti di questi piatti iniziarono a diffondersi in terra francese dopo l'arrivo di Caterina. Persino uno dei dolci chiave della cucina francese, le crêpes, sarebbe opera dell'ingegno italiano. Deriverebbero infatti dalle pezzolle della nonna, piatto appartenente alla tradizione antica della Toscana, realizzate con la salsa colla della besciamella. A confermarlo anche il nome, visto che il termine pezza, pezzo di stoffa, in francese può essere tradotto con crêpe e quindi da lì crêpe. Curioso anche come a tavola Caterina fosse particolarmente superstiziosa. Le cronache raccontano che in occasione di un pranzo fece servire cibi divisibili solo per tre, numero per lei perfetto: 6 maiali, 33 arrosti di capriolo, 66 galline da brodo. E cosa dire dell'utilizzo del profumo? Caterina portò con sé in Francia anche il suo profumiere di fiducia, Renato Bianco, per i francesi René Le Florentin, che creava per lei dei pomi d'ambra o pomandé, sfere profumate che la regina portava al collo e che seppero affascinare il popolo francese. La regnante impose l'utilizzo di questo vezzo anche ai membri della propria corte e trasformò il suo profumiere in una vera e propria celebrità che contribuì alla nascita di moltissime botteghe di profumi in tutta Parigi. E vogliamo parlare delle mutande? Fu lei a introdurle per prima quando cavalcava per evitare imbarazzi, e così fecero numerose altre signore seguendo il suo esempio. Sono curiosità queste, forse alcune solo dicerie, che però fanno sognare e ci fanno pensare che magari proprio il nostro bel paese, proprio quella giovane fiorentina diventata regina, possa essere stata l'artefice di tanti elementi del costume che oggi sono iconici della Francia. Ma come si concluse la vita di Caterina dei Medici? In realtà, profezie o meno, visse a lungo, ma non sopravvisse al figlio Enrico III, che chiuderà la stirpe dei Valois appena qualche mese dopo la morte della madre, nel 1589. Checché se ne dica, Caterina dei Medici è stata una donna che, nei suoi 30 anni di regno, ha senza dubbio cambiato il volto della Francia moderna in positivo.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Donare il sangue non è solo un atto generoso, fa anche bene. Chiunque goda di buona salute può fare una donazione. Prima, però, è sottoposto a un'attenta visita medica per verificare le sue condizioni e quindi la sua idoneità. Nel nostro paese, quasi ogni città ha un centro dove effettuare in sicurezza questo nobile gesto. Eppure, i donatori sono in calo e le banche del sangue spesso si trovano in situazioni di emergenza. Di Emanuele Vescovo. Ci sono situazioni in cui l'unica speranza di salvarsi non dipende da un farmaco, ma da qualcosa di ancora più prezioso e che infatti non ha prezzo: il sangue. Non è raro in natura. Ognuno di noi ne possiede 4-5 litri, ma è prezioso. La sua disponibilità è infatti legata esclusivamente a una donazione volontaria. Chiunque, a patto che goda di buona salute, può donare sangue. È un gesto di buona volontà, semplice e non richiede particolare impegno. Eppure oggi in Italia i donatori di sangue sono sempre meno e talvolta le banche del sangue si trovano a fronteggiare situazioni di estrema emergenza. Prima ancora di venire al mondo, nel nostro corpo il cuore batte e mette in circolo il sangue, una sostanza incredibilmente complessa alla base della nostra sopravvivenza, e che costituisce circa il 5-7% del volume corporeo. È piuttosto denso ed è composto da una parte liquida, costituita dal plasma, e da una definita cellulare, che rappresenta circa il 45% del totale e racchiude gli elementi più importanti per il suo funzionamento. Stiamo parlando dei globuli rossi, i globuli bianchi e le piastrine. I primi, noti come eritrociti o emazie, trasportano l'ossigeno immesso nell'organismo con la respirazione per mezzo dei polmoni fino ai tessuti più periferici. Allo stesso tempo, hanno anche il compito di rimuovere l'anidride carbonica, ossia il prodotto di scarto del metabolismo. Privi di nucleo e con gli antigeni di un gruppo sanguigno sulla loro superficie, sono quindi gli elementi essenziali per il trasporto del gas vitale. Senza di loro, i tessuti deperirebbero in pochi minuti. I globuli bianchi, invece, sono anche conosciuti come leucociti e rappresentano la prima barriera di difesa del corpo umano. Volendo semplificare, entrano in azione quando viene rilevata una sostanza estranea nel nostro corpo. Si attivano producendo anticorpi specifici e sono suddivisi in granulociti, linfociti e monociti. I primi sono responsabili di distruggere batteri e altri microrganismi invasori. I linfociti, invece, possono essere a loro volta suddivisi in cellule T, cellule B e cellule definite natural killer o NK. Le cellule T, in particolare, sono coinvolte nella distruzione diretta di cellule infette. Le B producono anticorpi, mentre le NK intervengono per distruggere cellule anomale come quelle tumorali. La cosa importante è che molti linfociti hanno una cosiddetta memoria immunologica che permette loro di dare una risposta più rapida alle infezioni già incontrate. I monociti, infine, sono le cellule più grandi tra i globuli bianchi e svolgono un ruolo fondamentale nel fagocitare, ossia inglobare e distruggere, batteri, virus, cellule morte e altri detriti cellulari. Le piastrine, invece, sono cruciali per la coagulazione del sangue. In pratica, è grazie alla loro azione se, quando ci si taglia, poco dopo il sangue cessa di uscire dalla ferita e questa si rimargina. Il plasma, infine, come si è detto in precedenza, rappresenta la componente liquida del sangue e permette la circolazione delle cellule sanguigne in tutto il corpo attraverso vene e capillari. È costituito prevalentemente da acqua, che da sola rappresenta oltre il 90% del totale, a cui si aggiungono proteine, zuccheri, grassi, sali minerali, ormoni, vitamine, anticorpi e fattori della coagulazione. Perché bisogna donare? In Italia la vendita del sangue è vietata per legge. Ne consegue che per alimentare i centri trasfusionali presenti nei vari presidi ospedalieri è indispensabile fare affidamento sulla generosità dei donatori. Ma non basta. In Italia la donazione deve essere anche anonima. Ciò significa che non è possibile destinare il sangue donato a una persona specifica, neppure un parente stretto. È esclusivamente responsabilità del centro trasfusionale che la sacca giusta arrivi al paziente giusto, dato che nell'assegnazione del sangue devono essere considerati i parametri come l'età del paziente e le sue particolari condizioni. Le donazioni, volontarie e altruistiche, nel nostro paese sono coordinate dal Centro Nazionale Sangue, che è l'ente responsabile della pianificazione e del controllo delle attività trasfusionali. La donazione avviene attraverso i cosiddetti servizi trasfusionali, ossia centri attrezzati che si trovano in ospedali e strutture sanitarie, dove i donatori sono preventivamente sottoposti a una serie di controlli per garantire la sicurezza del sangue. Questi controlli comprendono visite, esami del sangue e test per malattie infettive trasmissibili. Grazie alla donazione, gli ospedali hanno un approvvigionamento costante di sangue e di emocomponenti, come piastrine e plasma fresco, da utilizzare a scopo terapeutico. Sangue ed emocomponenti, in particolare, vengono utilizzati durante gli interventi chirurgici, in caso di incidenti, nei trapianti e nella cura di malattie gravi, tumori, leucemie e anemie croniche.

Esistono diverse tipologie di donazione e la più comune è quella di sangue intero. In alternativa si può donare solo il plasma o le piastrine. Nel primo caso si parla di plasmaferesi, nel secondo di piastrinoaferesi. Le donazioni di sangue sono effettuate prevalentemente la mattina, dopo una leggera colazione. Si compila un questionario che serve a raccogliere informazioni importanti sullo stato di salute del donatore, eventuali comportamenti a rischio, viaggi recenti e altri fattori che potrebbero influire sulla sicurezza del sangue che sta per donare. Quindi un medico verifica le risposte del questionario e sottopone il donatore a una visita di controllo. A quel punto può avere inizio la donazione vera e propria che dura circa 15 minuti. Il donatore viene fatto accomodare su una poltrona e ha inizio il prelievo. Il sangue prelevato confluisce in una sacca sterile, mantenuta in costante movimento. In genere vengono raccolti circa 450 millilitri di sangue, che prima di poter essere utilizzato va sottoposto a rigorosi controlli e scomposto nelle sue tre componenti principali, ossia globuli rossi, plasma e piastrine, che verranno utilizzate separatamente. Dopo la donazione, il donatore riposa alcuni minuti e, prima di lasciare il centro trasfusionale, fa una ricca colazione. Anche se la donazione del sangue è considerata una pratica assolutamente sicura, può comportare piccoli rischi, leggeri mal di testa o vertigini che si risolvono spontaneamente in pochi minuti. Occasionalmente può anche insorgere una leggera sensazione di debolezza che di solito svanisce quando il donatore fa colazione. Solo in casi molto rari la donazione può provocare complicanze più gravi, come reazioni allergiche, infezioni o trombosi. Come tutti gli elementi, anche il sangue ha una data di scadenza, ed è questo il motivo per cui la programmazione delle banche del sangue è particolarmente complessa, soprattutto per evitare sprechi. Inoltre, la conservazione del sangue è un processo molto delicato e varia a seconda del tipo di componente. I concentrati di globuli rossi, in particolare, vengono conservati tra i più 2 e i più 6 gradi centigradi per un massimo di 40 giorni. Solo in alcuni casi particolari possono essere conservati anche a una temperatura di meno 18 gradi per un periodo di tempo molto più lungo. Le piastrine, invece, sono mantenute a temperatura ambiente per un massimo di 5 giorni, mentre il plasma viene congelato rapidamente e può essere conservato fino a 24 mesi a temperature inferiore ai 25 gradi sotto zero. La legge che regola tutto il processo trasfusionale, dalla donazione alla distribuzione, è il decreto del Ministero della Salute del 2 novembre 2015, disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti. La corretta conservazione del sangue, gli accurati controlli a cui vengono sottoposti i donatori prima del prelievo e le analisi successive alla donazione, senza cui la sacca non può essere utilizzata, hanno permesso di rendere oggi il sangue un elemento estremamente sicuro. In Italia, infatti, le statistiche dicono che da ormai oltre 10 anni non si verificano infezioni trasmesse tramite trasfusione. Insomma, sicura per chi dona ed essenziale per i malati, la donazione è un atto di generosità che tutti dovrebbero compiere.

0: Non ci sono scuse.
1: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Non dovremmo mai credere ad una donna che dica la sua vera età. Colei che la rivela è pronta a raccontare tutto. Oscar Wilde.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. 12ª puntata. Astrobiologia. Alla ricerca di vita aliena.
2: Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito dal filosofo e frate Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati e che per questo fu condannato al rogo dall'Inquisizione. Ma il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'osservatorio Haute-Provence in Francia. Fino alla scoperta dei 2 astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto ciò che riguardava la possibilità di forme di vita aliena era rimasto pura speculazione, per cui l'annuncio scosse profondamente la comunità scientifica. L'esistenza di pianeti in orbita intorno ad altre stelle era il primo, fondamentale passo per iniziare uno studio scientifico dell'argomento. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 8.000 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. La scienza che studia le possibili forme di vita aliena si chiama astrobiologia, ora più nota come esobiologia, e da molti anni fa parte di corsi universitari di astronomia e biologia. In Italia vi sono corsi simili presso le università di Milano, Torino e Napoli. Apparentemente simili studi parrebbero privi di contenuti. Come si possono studiare forme di vita aliene se l'unico esempio di vita che conosciamo a tutt'oggi è quello esistente sul nostro pianeta? Vedremo in seguito che ciò che cercano astronomi e biologi sono quelle che si definiscono le firme della vita. Naturalmente, non potremmo fare altrimenti senza scivolare nella fantascienza, facendo riferimento alla vita che conosciamo basata sul DNA. Ma quando parliamo di vita terrestre, siamo portati a fare riferimento agli esseri umani, ai cani, ai pesci, cioè a quelle forme di vita che abbiamo sotto gli occhi. Inoltre consideriamo, inconsciamente, che la Terra sia sempre stata così come la conosciamo adesso. Dobbiamo invece fare alcune considerazioni. Il pianeta non è sempre stato così come è adesso, ma ha cambiato volto innumerevoli volte durante le ere geologiche. All'inizio, tutte le terre emerse erano riunite in un unico supercontinente, chiamato Pangea, che poi si è diviso in 2 blocchi, chiamati Gondwana, a sud, e Laurasia, a nord. Ancora al giorno d'oggi la forma dei continenti cambia grazie alla tettonica a placche, ma i movimenti sono troppo lenti per accorgersene durante una vita umana. In quei lontani periodi le forme viventi erano estremamente diverse da quelle attuali e dai nostri occhi apparirebbero aliene. Sulla Terra di adesso vivono, in luoghi inaccessibili agli umani ma solo alle macchine automatiche, forme di vita di cui fino a pochi anni or sono si ignorava l'esistenza e che ai nostri occhi appaiono anch'esse aliene. Per quanto noto a tutt'oggi, si ritiene che la vita abbia avuto origine sulla Terra tra i 4 e i 3,5 miliardi di anni fa. I resti più antichi della vita primordiale appartengono alla cosiddetta fauna di Ediacara. Dal nome della località australiana di Ediacara Member, dove sono stati trovati per la prima volta. Poi resti simili sono stati trovati un po' in tutto il mondo. Risalgono ad un periodo compreso fra 620 e 550 milioni di anni fa, e tra le attuali forme di vita sul pianeta non vi è nulla che vi assomigli. Tra 520 e 505 milioni di anni fa vivevano tutte in mare. La superficie terrestre era ancora priva di esseri viventi, moltissime altre forme estinte da tempo. Due esempi sono l'allucigenia e l'anomalo cari. Allucigenia è un animale molto piccolo, lungo circa 2 cm e spesso quanto un capello. È dotato di una testa a forma di cucchiaio e all'interno della bocca ha due file di denti che proseguono fino allo stomaco, utilizzati per aspirare il cibo e spingerlo giù verso l'intestino. Per lungo tempo gli scienziati non sono nemmeno riusciti a capire da che parte si guardava, cioè le spine sul suo dorso sono state scambiate per zampe e viceversa. L'anomalo caride era un animale di dimensioni notevoli, soprattutto in relazione a quelle degli organismi coevi. Con una lunghezza di circa 60 cm, l'anomalo caride rappresentava uno dei più grandi animali del Cambriano. La testa era dotata di due occhi bulbosi posti su peduncoli, probabilmente rivolti in avanti. Ma la caratteristica più notevole del capo era il complesso apparato boccale, formato da due differenti strutture. Una sorta di bocca radiata e due appendici allungate e articolate, fornite di spine, poste proprio di fronte alla bocca. Oggigiorno l'atmosfera terrestre è composta per circa un quinto da ossigeno, indispensabile per la sopravvivenza delle attuali forme di vita. Ma per quelle di 2,5 miliardi di anni fa, questo gas era un veleno. Quando i cianobatteri cominciarono a produrlo, si ebbe una grande estinzione di massa, dalla quale però emersero nuove forme di vita che avrebbero portato alla nostra comparsa. Anche al giorno d'oggi vivono sulla Terra organismi, detti estremofili, capaci di prosperare in condizioni estreme, da cui il loro nome. Gli organismi estremofili, principalmente batteri, sono quelli che vivono negli ambienti più impensabili della Terra, laddove sembrerebbe difficile possa evolversi la vita per via delle condizioni avverse. Questi organismi, per vivere in ambienti così ostili, hanno sviluppato delle caratteristiche particolari, grazie a molecole portentose che, tra le altre cose, possono trovare applicazione anche nel campo delle biotecnologie. Vediamo alcuni esempi. Nel 2013 gli scienziati rimasero sbalorditi quando trovarono microbi che prosperavano all'interno di profonde rocce vulcaniche nel fondale marino al largo del Pacifico nord-occidentale, sepolti sotto oltre 265 metri di sedimenti. Le rocce si trovavano sul fianco della spaccatura vulcanica dove avevano avuto origine ed erano ancora abbastanza giovani e calde da provocare intense reazioni chimiche a contatto con l'acqua di mare, da cui i microbi prendevano l'energia. Le fumarole nere o black smokers sono un tipo di bocca idrotermale situate sul fondo oceanico. Sono raggruppate in campi generalmente ampi alcune centinaia di metri, che si formano quando acqua superriscaldata a 400 gradi centigradi, proveniente da sotto la crosta terrestre, trova uno sbocco attraverso il fondo dell'oceano. Nonostante l'elevata temperatura, l'acqua non bolle a causa dell'enorme pressione esercitata dalla sovrastante acqua dell'oceano. Le prime fumarole nere furono scoperte nel 1977 nelle vicinanze delle isole Galapagos dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, quando furono osservate usando Alvin, un piccolo veicolo sommergibile. Oggi è nota l'esistenza di fumarole nere negli oceani Atlantico e Pacifico, a una profondità media di 2100 metri. Pochi esseri viventi si trovano alle profondità e alle temperature delle fumarole. La luce solare è completamente assente, così molti organismi estremofili devono trasformare il calore, il metano e i composti solforati in energia attraverso un processo di chemiosintesi, invece della normale fotosintesi utilizzata dalla vita alla luce del sole. Ma sicuramente l'esempio più eclatante di come la vita sia resiliente è dato dai tardigradi, dal latino lenti camminatori. Sono i re e le regine della sopravvivenza negli ambienti estremi e vivono in ogni parte della Terra, dall'Artico all'Equatore. Sono chiamati anche orsetti d'acqua per la loro somiglianza con dei panda ad 8 zampe ed anche perché si muovono velocemente sulle prime 6 zampe ed utilizzano la quarta coppia per rimanere in piedi ed attaccare la preda con gli artigli che hanno su tutte le zampe, proprio come farebbe un orso. Questa descrizione potrebbe far pensare ad un animale di notevoli dimensioni. Il tardigrado, al contrario, è lungo al massimo 1,5 metri. Vive in zone acquose, ma quando si trova in un ambiente secco si adatta entrando in uno stato di mummificazione. Ma riumidificandolo ritorna sorprendentemente alla vita normale. Le condizioni alle quali sopravvive sono sorprendenti. È stato sottoposto a radiazioni letali anche per l'uomo, congelato a 272 gradi sotto zero, sottoposto ad una pressione di 400 atmosfere, pari a quella della superficie di Venere, bollito a 150 gradi. Eppure è sempre tornato in vita. Come questo sia possibile è tuttora un mistero. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, cerchiamo ora di capire dove gli astrobiologi cercano tracce di possibile vita e quali sono le firme cui abbiamo già accennato. Innanzitutto, la vita come la conosciamo necessita dell'acqua. I primi esopianeti candidati per la ricerca sono dunque quelli che si trovano nella cosiddetta zona abitabile, e cioè alla distanza giusta dalla propria stella affinché sulla loro superficie possa trovarsi acqua allo stato liquido. La distanza di questa zona dalla stella varia naturalmente in funzione della tipologia della stella stessa. La Terra si trova, naturalmente, nella zona abitabile del Sole, ma se al posto di questo vi fosse una nana rossa che irradia molta meno energia, la zona abitabile sarebbe più vicina alla stella suddetta. Da quando si è scoperto che sotto la superficie ghiacciata di Europa e Ganimede, due satelliti di Giove, vi è un immenso oceano, anche le esolune, cioè i satelliti degli esopianeti, sono divenute interessanti per gli astrobiologi. Purtroppo ancora non è stata trovata nessuna esoluna, molto probabilmente a causa delle loro piccole dimensioni rispetto ai pianeti. Due sonde, l'europea JUICE e la statunitense Europa Clipper, sono in viaggio verso il sistema di Giove per esaminare Europa e Ganimede da vicino, in modo da approfondire le conoscenze dei loro oceani interni ed analizzare i geyser che a volte fuoriescono dalla superficie ghiacciata di Europa. Ma l'acqua non basta. Serve un'atmosfera che non faccia evaporare l'acqua superficiale come è successo su Marte e che sia respirabile, che contenga quindi sufficiente ossigeno, almeno per la vita a noi nota adesso. Un tempo, come già detto, l'atmosfera non conteneva ossigeno, ma vi era vita sulla Terra. Il telescopio James Webb ha, tra i suoi compiti, anche quello di studiare le atmosfere di quei pianeti che sembrano più promettenti per ospitare forme di vita. Per capire quali sono le firme della vita che cercano gli astrobiologi, facciamo un semplice esempio. Se un astronomo alieno, umano come noi e dotato della stessa tecnologia di cui disponiamo noi oggi, individuasse la Terra nella sua ricerca di esopianeti, potrebbe trarre varie conclusioni. Innanzitutto riuscirebbe a ricavare le dimensioni del nostro pianeta e calcolare la sua orbita intorno al Sole. Considerato che è in grado di capire a quale tipologia di stelle appartiene il Sole, può dedurre che la Terra è all'interno della zona di abitabilità, dove potrebbe esserci acqua liquida sulla superficie. Poi esamina l'atmosfera con un telescopio equivalente al nostro James Webb. Scopre così che nell'atmosfera vi è vapore acqueo ed ha quindi la conferma che vi è in superficie acqua liquida che evapora. Ma vede anche che vi è ossigeno, che compone circa il 20% dell'atmosfera, e che questa percentuale rimane costante. Dato che l'ossigeno si combina facilmente con altre sostanze, non dovrebbe essere presente a lungo. Ciò significa che sulla Terra ci sono forme di vita, le piante, che producono ossigeno. Questo gas rappresenta dunque, per il nostro astronomo alieno, una biofirma. Ma il nostro amico vedrebbe anche la presenza, nella nostra atmosfera, di anidride carbonica e metano. Quest'ultimo è un potente gas serra, più ancora dell'anidride carbonica che tanto influisce sui cambiamenti climatici in corso. Esso può avere origine sia geologica che biologica. Quando un vulcano erutta, emette in atmosfera grandi quantità di metano, ma lentamente questo si dissolve. Se invece è prodotto, ad esempio, da microbi che vivono negli oceani o nelle paludi, la sua quantità in atmosfera rimane pressoché costante. Ed in questo caso rappresenterebbe una biofirma per l'astronomo alieno. Come già detto, uno dei compiti del telescopio Webb consiste nell'esaminare le atmosfere degli esopianeti più promettenti alla ricerca di questo tipo di biofirme. Naturalmente gli astrobiologi hanno il difficile compito, elaborando complesse reazioni chimiche, di stabilire quali biofirme potevano emettere gli animali che vivevano nella Terra primordiale e di cui abbiamo parlato. Potremmo infatti scoprire un pianeta del tutto simile alla Terra, ma che si trova nella stessa fase di sviluppo in cui questa si trovava, ad esempio, 500 milioni di anni fa. Diversa è naturalmente la situazione per il pianeta Marte, dove da decenni dei rover, gli ultimi sono Curiosity e Perseverance, operano sul terreno. Poiché è ormai sicuro che fino a circa 3 miliardi di anni fa Marte aveva un oceano e fiumi che hanno scavato canyons come la Valles Marineris, è possibile che anche su quel pianeta la vita abbia avuto il tempo di svilupparsi, anche se solo sotto forma di microorganismi. I rover cercano dunque biofirme che in questo caso dovrebbero consistere in microorganismi fossili. Tuttavia, ricordando quanto erano diverse dalle attuali le forme di vita presenti sulla Terra centinaia di milioni di anni fa, potremmo anche non, o avremmo molta difficoltà, a riconoscerle.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. Radio Senti Chi Parla.org.

Le cose più belle della vita o sono immorali o sono illegali, oppure fanno ingrassare. George Bernard Shaw.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

quando in questo mondo un uomo ha qualcosa da dire, la difficoltà non sta nel fargliela dire, ma nell'impedirgli di dirla troppo spesso. George Bernard Shaw.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

La maggior parte di noi nasce con l'aiuto del medico e muore allo stesso modo. George Bernard Shaw.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto. Faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad 1 metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra 2 giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scrittura mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo.
Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. «Oggi vieni a pranzo con me», le ordinai. Quando fumo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. «Sei stata tu ad avvertire Pedro». L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. «No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo». La guardai esterrefatto. «Mi spieghi perché?» Sorrise, gli occhi sognanti. «Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

0: Il racconto.
1: Helen Keller, 1880-1968, di Carmen la Terza.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerli a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo, perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome. Ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in Braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. Ha 7 anni quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra. Tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme ad Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia infatti non ha la possibilità di aiutarla e tra l'altro suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e grazie all'incoraggiamento di Anne ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri. Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza 2 sensi. Per orientarsi nel mondo ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Ellen incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro. Aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Helen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Helen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo, infatti, è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto, persino contro l'opinione di Anne. Spesso, infatti, si ritrova a dover litigare con lei. Helen, però, ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Helen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anna e Polly, in un trio che la stampa soprannomina le Tre Moschettiere, Helen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Helen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Helen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Helen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Helen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: "Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita." Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: "Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono."

0: Letteraturarte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino ioculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie, o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturarte.martinamichelangeli.com. Letteraturarte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Mirabilia, storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
0: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22, su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

la tolleranza arriverà ad un tale livello che alle persone intelligenti sarà vietato fare qualsiasi riflessione per non offendere gli imbecilli. Fyodor Dostoevskij.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana, dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine. Di tutto, di più.
3: Dalla rivista Donna Moderna. La psicologia è un videogioco. I games permettono alle emozioni più profonde di trovare spazio ed emergere senza troppi filtri. Così nascono nuovi percorsi terapeutici che li sfruttano. Mentre i ricercatori li studiano per gli usi più diversi, come supportare i ragazzi Kikomori o affrontare il disturbo ADHD. Di Raffaella Serini. Il videogioco per me non è mai stato solo intrattenimento. Era ed è tuttora uno spazio in cui sentire, capire, elaborare. Ilaria Gentili, 27 anni, popolare in rete come Shazam, è una graphic designer e divulgatrice videoludica e i videogiochi l'hanno aiutata a vivere meglio. Sono una persona che tende a controllare le sue emozioni e a piangere pochissimo. Eppure, quando sono con il joystick in mano, nella bolla di un game mi ritrovo spesso in lacrime e provare emozioni così profonde mi fa stare bene. Quella di Ilaria non è solo un'esperienza individuale. Il report The Power of Play, il potere del gioco, pubblicato nel 2025, indica che il 70% dei videogiocatori nel mondo usa i game come rimedio all'ansia e il 73% per sentirsi più felice. E oggi anche la psicologia ha deciso di fare tesoro di questo potere. A lungo liquidati come una perdita di tempo o addirittura demonizzati come un rischio per la salute mentale, i videogiochi vengono sempre più utilizzati come strumento di benessere psicologico all'interno di percorsi psicoterapeuti strutturati. Addio lettino, benvenuto joystick. Dimenticate la gamification in cui le dinamiche del gioco vengono riprodotte in contesti come scuole e aziende con finalità educative o motivazionali. In un percorso di videogame therapy, a essere utilizzati come soprattutto giochi di tipo commerciale nell'ambito di sedute con psicologi e terapeuti. A parlarne è Elena Del Frante, psicologa digitale esperta di questo metodo ideato nel 2019 dallo psicoterapeuta Francesco Bocci. Questi due pionieri hanno appena scritto un saggio illuminante sul tema Playing Future, i videogames per il benessere individuale e delle comunità. Il gioco, ci spiega la dottoressa Del Frante, crea uno spazio altro in cui si accettano nuovi ruoli, regole e possibilità. Ed è questa dimensione del come se ad attivare il potenziale terapeutico. Il terapista può osservare la persona in maniera più autentica e, se vogliamo, primordiale. Vediamo come affronta una sfida e come reagisce alla frustrazione, se si arrabbia, se persevera, se chiede aiuto. In pratica il paziente può esprimersi in totale libertà, con meno reticenze rispetto a quelle che si esprimono parlando in terapia. Il tutto grazie alle proprietà immersive del videogames, ma anche al cosiddetto flow, in cui i due emisferi del cervello, della logica e della creatività, interagiscono in modo bilanciato. La dottoressa Del Frante sa bene di cosa parla. Prima di diventare psicologa, è stata una videogiocatrice, vincendo nel 2016 il titolo di campionessa italiana di Call of Duty, serie di game a tema bellico. Sapere che il terapeuta è anche un giocatore aiuta a stabilire un rapporto di fiducia, ma non è un requisito fondamentale, spiega. Il presupposto necessario, invece, è che il terapista abbia una formazione specifica in VGT e non usi i videogames in maniera solo intuitiva, perché all'interno di questo approccio vengono integrate varie tecniche psicologiche importanti nella cura, come l'ascolto attivo, le libere associazioni e l'esposizione agli stimoli. Come funziona una seduta? Il ricorso alla VGT non avviene subito. Prima c'è il consueto lavoro di anamnesi, definizione di obiettivi e strategie, ascolto, e poi all'interno del percorso si propone la metodologia. In una seduta c'è una prima fase in cui la persona gioca davanti al terapista e un game concordato insieme. Dopo si discutono le esperienze vissute e i collegamenti con la vita del paziente. Questo approccio, innovativo ma già scientificamente validato, si sta diffondendo rapidamente. Centinaia di operatori sono formati in Italia e il metodo è presente in diverse strutture. Di recente è stato anche adottato dal Servizio per le Dipendenze Patologiche, SERD, della USL Valle d'Aosta. Le sostanze stupefacenti provocano dipendenza fisica, il videogioco no. Il problema nasce semmai quando si instaura una relazione disfunzionale con il gioco, ma in quel caso si parla di abuso, chiarisce Delfante. Non solo per nativi digitali. Ad avvicinarsi alla VGT sono in prevalenza adolescenti, ma anche adulti poco digitalizzati. Osserva la psicologa, il videogioco è uno strumento democratico e si adatta a tutti. Chi non ha mai tenuto in mano un joystick sarà inizialmente più focalizzato sull'apprendimento, ma anche questo è un training. Molte metafore potenti emergono grazie al gioco. Ci sono games che affrontano il lutto, la depressione, la famiglia, altri che obbligano a prendere decisioni morali importanti. Tutto avviene in un contesto protetto e sicuro, dove rabbia, frustrazione e senso di impotenza vengono opportunamente riconosciuti e rielaborati. E anche nei casi in cui una persona sviluppa una relazione problematica con il videogioco, questo può diventare uno strumento sicuramente di osservazione per il terapista, se non addirittura salvifico. E in ogni caso, se una persona è molto sensibile alla violenza, non la si esporrà a contenuti di questo tipo senza consenso, sottolinea la psicologa. Il problema non è mai il videogioco in sé. La cooperativa all'Aquilone, ad esempio, lavora con ragazzi kikikomori, una condizione di isolamento, di ritiro sociale completo, e ha trovato nel videogioco un linguaggio per agganciarli e farli uscire pian piano dalla stanza dove avevano rinchiuso la loro vita. Uno strumento anche contro l'ADHD. I videogiochi svolgono un ruolo anche nel potenziamento cognitivo. Esistono games che allenano attenzione, percezione visiva, tempi di reazione, capacità decisionali, suggerisce la dottoressa Delfante. E ora studi su trattamento di disturbi come DSA e ADHD parlano di risultati positivi. Certo, questo è un settore in cui si stanno muovendo ancora i primi passi, ma che promette di regalare grandi soddisfazioni. Un esempio per tutti, il lavoro fatto pochi anni fa da alcuni ricercatori su bambini con disturbo dello spettro autistico. Li hanno fatti giocare con Minecraft, un videogame in cui si costruiscono ed esplorano mondi. Il risultato è che questa sfida digitale ha aiutato i bimbi a interagire anche con il mondo fisico. Intanto sul tema ADHD lavorano alcuni ricercatori dell'Università di Padova. In un soggetto con questo disturbo, spiegano, gli obiettivi chiari, i feedback immediati e il coinvolgimento emotivo di videogiochi possono trasformare fragilità come impulsività e ricerca di stimoli in leve terapeutiche. Videogiocare, però, non deve mai diventare totalizzante e non va considerata una cura miracolosa. La videogame therapy non sostituisce altri interventi e non è in alternativa alla psicoterapia tradizionale, chiarisce la dottoressa Delfante, così come i game sportivi non sostituiscono la palestra. È un linguaggio in più, sicuramente efficace, per chi fatica a relazionarsi e a comunicare.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
1: Dalla rivista Storica di National Geographic. Il XVII secolo inventa la pentola a pressione. Il francese Denis Papin ideò un digestore a vapore, precursore della moderna pentola a pressione. Propose di utilizzarlo per sfamare i poveri. Di Maria Pilar Queralt del Hierro. Nel 1682 la corte francese di Luigi XIV approfittò con stupore dell'opportunità di assaggiare uno squisito stufato di carne che era stato cucinato nella metà del tempo normalmente richiesto da piatti simili. Il responsabile di questo miracolo era un apparecchio, arrivato nelle cucine di palazzo dallo stabilimento gestito da un maestro saldatore di nome Houdry, situato a Parigi in Rue de la Ferronnière. era stato realizzato a partire dal progetto disegnato in Inghilterra dal fisico francese Denis Papin. Papin annunciava in un opuscolo che la sua invenzione sarebbe stata disponibile per chiunque desiderasse acquistarla. Era costituita da un recipiente chiuso ermeticamente che permetteva di portare la temperatura di ebollizione fino a circa 130 gradi centigradi, riducendo così il tempo di cottura del cibo senza alterare i risultati dell'operazione. La pressione all'interno era controllata tramite una valvola di sicurezza che permetteva di espellere il vapore acqueo in eccesso attraverso un beccuccio. Papin, che aveva già condotto diversi esperimenti sulla forza del vapore, battezzò la sua creazione digesteur o digestore a vapore. Papin era nato a Chitenay, vicino a Blois, nel 1647. Sebbene provenisse da una famiglia protestante, fu istruito dai gesuiti nella sua città natale e poi si laureò in medicina a Parigi. Ma il suo interesse per la fisica lo portò a diventare assistente, insieme a Gottfried Leibniz, dello scienziato olandese Christian Huygens, allora presidente dell'Accademia francese delle scienze. Nel 1675 la crescente persecuzione dei protestanti in Francia costrinse Papin a trasferirsi in Inghilterra, dove collaborò con Robert Boyle e nel 1680 fu eletto Fellow della Royal Society. Papin visse anche in Italia e in Germania, e ovunque risiedette portò avanti un'infaticabile attività scientifica che sfociò in una serie di invenzioni visionarie, tra cui un sottomarino, una catapulta, una macchina per sollevare l'acqua e nel 1690 una macchina a pistone capace di creare il vuoto tramite condensazione di vapore acqueo. Ma l'invenzione per la quale è ricordato ancora oggi è la marmitta o digestore a vapore. Ideata nel 1679, fu presentata due anni dopo alla Royal Society di Londra come un esperimento che dimostrava la possibilità di controllare la forza del vapore acqueo. Papin espose i dettagli della sua invenzione in un opuscolo intitolato «Un nuovo digestore o macchina per ammorbidire le ossa», con una descrizione particolareggiata della sua fabbricazione e del suo uso. Come indica il titolo del testo, Papin mise subito in evidenza le proprietà della sua invenzione per usi culinari. Di fatto, immaginava che potesse essere utilizzata per cucinare cibo economico e abbondante per i poveri, in particolare nei periodi di carestia. Nel 1694 suo cugino Isaac propose di istituire un sistema per cui i ricchi avrebbero conservato gli avanzi dei loro pasti e ogni settimana degli inservienti li avrebbero raccolti e poi cucinati nelle pentole inventate da Denis. Il sistema non sembra essere mai entrato in funzione. Ma a metà del XVIII secolo l'idea di sfruttare la pentola di Papin per sfamare i poveri aveva ancora dei sostenitori. L'invenzione di Papin cadde nell'oblio e fu solo nel XX secolo che la pentola a pressione divenne un elemento quasi indispensabile nelle cucine occidentali. Intorno al 1902 furono brevettati negli Stati Uniti alcuni modelli di dimensioni considerevoli, allo scopo di utilizzarli per fare conserve. In Spagna, l'inventore di Saragossa, José Alix Martínez, progettò una pentola a pressione di dimensioni ridotte per uso domestico che battezzò Olla Express, il cui formato finale fu definito nel 1919. Lo stesso Alix si dedicò a promuoverne le vendite tramite un libricino con 360 ricette da lui elaborate. Nel 1925 cedette il brevetto a Camillo Belvis Calatayud, che commerciò l'apparecchio con il nome di Hoya Belvis. Il definitivo salto in avanti arrivò nel 1938 con la Flex Seal Speed Cooker dello statunitense Alfred Vischer, perfezionata nel modello Presto del 1939.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista Focus Scienze. A che cosa serve il tatto? Praticamente a tutto quello che ci occorre per vivere. Senza il senso del tatto non potremmo muoverci, crescere e persino mostrare affetto e comunicare. È il nostro confine fisico e mentale con il mondo e il mezzo per esplorarlo. Di Elena Meli. Se ci venisse chiesto a quale dei cinque sensi non vorremmo rinunciare, la maggioranza di noi risponderebbe la vista, magari l'udito. Qualcuno, scottato dall'esperienza del Covid-19 che a molti ha tolto più o meno a lungo la capacità di sentire gli odori, forse non farebbe a meno dell'olfatto, e più golosi magari non potrebbero vivere senza il gusto. Pochi però affermerebbero di non poter rinunciare al tatto, considerato da tanti il più basico dei sensi. È il primo che sviluppiamo dalla nascita. E perfino prima, nel pancione, è l'ultimo che abbandoniamo con la morte. Forse è proprio per questo è l'unico che serve per dirci davvero vivi. Senza, per un mucchio di ragioni, vivere sarebbe parecchio difficile. Ne sono convinti gli scienziati che, dopo aver considerato a lungo il tatto una cenerentola dei sensi, hanno iniziato a studiarlo con maggiore attenzione. Tanto che nel 2021 il premio Nobel per la fisiologia e la medicina è andato proprio ai due scopritori dei recettori del tatto e della temperatura, David Julius e Ardem Pataputian. Toccare, infatti, non significa solo accorgersi se una coperta è morbida o ruvida, se uno spigolo è tagliente o arrotondato. Lo diamo per scontato finché non ci si intorpidisce una mano, un piede, una gamba. Ma è dalla somatocezione, nome scientifico per indicare il tatto, che passa la capacità di sentire temperatura, pressione, dolore, vibrazioni, eppure la nostra posizione nello spazio. È con il tatto che capiamo se siamo coi piedi ben piantati per terra o instabili. Se stiamo tenendo la tazzina di carta del distributore automatico del caffè abbastanza saldamente da non rovesciarcelo addosso, ma senza stringere tanto da romperla e ottenere lo stesso risultato. Senza il tatto non potremmo camminare, ma neppure star seduti. L'organo principale del tatto è la pelle, che con un'estensione che arriva a 2 metri quadri e un peso di circa 5 kg è il più grande del nostro organismo. Letteralmente disseminata di miliardi di recettori per accorgersi di tutto quel che ci sfiora, è il nostro confine fisico, ma anche mentale, col resto del mondo e il primo, più importante mezzo per esplorarlo. Spiega Laura Crucianelli, che studia il tatto al Brain Body and Self Laboratory del Dipartimento di Neuroscienze del Karolinska Institute di Stoccolma. Il tatto ci permette di svolgere attività fondamentali per la sopravvivenza: mangiare, muoverci, mantenere l'equilibrio, prenderci cura di noi e degli altri, ed è perciò fondamentale anche nella relazione con il prossimo e con il mondo circostante. Il tatto è importante perfino prima di nascere. Già dalla 7ª settimana di gestazione il feto è in grado di rispondere a stimoli tattili a livello della bocca e dei palmi delle mani. A 4 mesi il feto è coperto da una lanugine sottile, che sembra poter amplificare le sensazioni piacevoli che prova facendosi cullare dal liquido amniotico. A 6 mesi la sua pelle è capace di sentire il tocco di una carezza, e proprio le percezioni tattili contribuiscono al corretto sviluppo del cervello. Poco dopo riesce perfino a rispondere al tocco della mamma sul pancione. Attraverso ecografie tridimensionali in tempo reale nel secondo e terzo trimestre di gravidanza, ricercatori dell'Università di Dundee, in Scozia, hanno dimostrato che dal 6° mese il feto si tocca di meno quando la mamma si accarezza il pancione rispetto a quando non lo fa o è un estraneo a metterci la mano sopra. Già prima di nascere, in altri termini, abbiamo bisogno di essere toccati da chi ci ama. Il contatto pelle a pelle alla nascita è fondamentale per la sopravvivenza del neonato, conferma Crucianelli. Siamo uno dei pochi animali a nascere prematuramente. Non possiamo nutrirci, non possiamo controllare la nostra temperatura corporea, non possiamo lavarci. Abbiamo bisogno di qualcuno che ci assista costantemente per sopravvivere, ma non ci si può prendere cura dell'altro senza toccarlo. Tanto che la cosiddetta terapia del canguro, in cui il neonato viene messo a contatto più a lungo possibile, pelle contro pelle, con la mamma o anche il papà, è considerata oggi una cura per i bambini nati prima del termine. Uno studio dell'unità di terapia intensiva neonatale dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, ha dimostrato che impiegandola già dalle prime ore di vita o appena possibile, la terapia del canguro accelera l'acquisizione della capacità di nutrirsi da soli e quindi di essere allattati al seno. Inoltre può ridurre i danni cerebrali e ha effetti positivi sull'accrescimento e sul comportamento, perfino sul quoziente intellettivo misurato a 20 anni di distanza. La stretta prossimità madre e figlio è sempre positiva, eppure la donna ne trae beneficio, visto che così si può ridurre il rischio di depressione postpartum. Sottolinea Claudio De Felice, neonatologo del Policlinico Universitario Le Scotte di Siena. Il contatto materno-infantile è un tratto conservato in tutti i mammiferi, perciò a qualcosa dovrà pur servire. Per esempio ad allenare l'empatia, come ha dimostrato un esperimento su neonati di 7 mesi dell'Università di Washington. Proprio il tatto insegna loro a riconoscere le parti del corpo, prima ancora di poterle nominare, facendo capire che l'altra persona è come me e aprendo la strada a comprenderne le emozioni. Anche da adulti il tatto non smette di essere fondamentale. Basti pensare a Ian Waterman, un 19enne che per una reazione anomala a un'infezione lo ha perso dal collo in giù. Chris Mial, dell'Università di Birmingham, ha raccontato la sua storia e rivelato che, per esempio, pur essendo tecnicamente in grado di muovere i muscoli, Ian non riusciva a farlo in maniera volontaria, né aveva idea di dove fossero i suoi arti. Ha impiegato 2 mesi a imparare di nuovo a star seduto facendo affidamento sugli altri sensi. Per alzarsi in piedi gli ci è voluto 1 anno e mezzo. Non saper gestire la propria posizione nello spazio è una condizione pericolosa, ma la capacità di adattamento dell'uomo è sorprendente, dice Mial, che ha messo a confronto le performance di Ian nell'orientamento spaziale con quelle di Kim, una ragazza nata senza le fibre sensoriali tattili, osservando che i risultati dei due sono oggi simili. Ma mentre al ragazzo occorre uno sforzo consapevole, per Kim tutto è più intuitivo perché ha sempre dovuto sfruttare gli altri sensi per sapere dove si trova. Si tratta di 2 casi limite, perché, come spiega Crucianelli, la perdita anche solo parziale del tatto è rara. Nel caso di neuropatie possono essere danneggiate fibre tattili specifiche e, per esempio, si può avere difficoltà a identificare la parte del corpo toccata, oppure non si riesce a percepire se una sensazione sia dolorosa o piacevole, calda o fredda. Una disfunzione tattile può essere anche il risultato di lesioni del midollo spinale. Esistono pure casi in cui la percezione c'è, ma è alterata, come l'allodinia, in cui stimoli innocui vengono percepiti come dolorosi. Il tatto non è solo toccare il mondo per orientarsi, ma anche un potente mezzo di comunicazione. L'espressione riconoscersi a pelle non è insomma campata in aria, perché toccando l'altro parliamo. Crucianelli ha dimostrato che riusciamo a capire le intenzioni altrui in base a come veniamo toccati e anche che persone non vedenti hanno una percezione tattile più acuta dei vedenti, tale da consentire loro di esplorare il mondo, ma anche di percepire la vicinanza emotiva e il supporto sociale dell'altro. In vari disturbi psichiatrici, inoltre, si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Si riscontrano difficoltà o alterazioni nella percezione affettiva del tatto, associate a difficoltà nelle relazioni sociali. Senza il tatto, insomma, ci perderemmo molto del conforto e del benessere che deriva dallo stare con gli altri. Il tatto facilita la coesione sociale. Del resto, i nostri cugini primati passano gran parte del loro tempo a spulciarsi l'un l'altro proprio per insaldare i legami. Anche perché la natura lo ha reso molto gratificante e piacevole. Quando veniamo toccati con gentilezza, si riducono frequenza cardiaca, pressione e cortisolo, l'ormone dello stress, e si produce ossitocina, un ormone che tranquillizza facendoci sentire in pace col mondo. Con le mani e il corpo, quindi, comunichiamo non solo a gesti, ma attenzione a come lo facciamo, perché, come scrive Margaret Atwood nel suo romanzo L'assassino cieco, il tatto è la prima lingua e l'ultima, e dice sempre la verità.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista Airone. Sant'Anna e San Gioacchino, chi erano la mamma e il papà della Madonna? Erano una coppia di ebrei della Galilea, arrivati in tarda età senza figli. Implorarono Dio di averne almeno uno, e lui li esaudì ben oltre ogni aspettativa. Apparve infatti un angelo che disse: «Della vostra prole si parlerà in tutto il mondo». Così la tradizione cristiana ricostruisce la storia di questi santi genitori. Di Monica Morandi. Di loro si parla pochissimo. Addirittura i Vangeli canonici della Chiesa Cattolica non li nominano neppure. Eppure Sant'Anna e San Gioacchino hanno giocato un ruolo di prim'ordine nel piano di Dio. Sono infatti i genitori della Vergine Maria e i nonni di Gesù. La loro vicenda è stata ricostruita grazie ai Vangeli apocrifi, cioè non riconosciuti dalla Chiesa, e in particolare sulla base del Proto-Vangelo di Giacomo, secondo secolo, e del Vangelo dello Pseudo Matteo, VIII-IX secolo, ritenuti attendibili da diversi padri della Chiesa. Queste fonti si sono poi arricchite delle fonti agiografiche e della tradizione popolare. Un altro importante testo di riferimento per studiosi, artisti e pittori è la Leggenda aurea del beato Jacopo da Varazze, frate domenicano e vescovo di Genova della fine del XIII secolo, una raccolta di vite di santi corredate da simbolismi religiosi e iconografici. I genitori della Madonna sarebbero vissuti tra il primo secolo avanti Cristo e il primo secolo dopo Cristo. Anna, il cui nome deriva dall'ebraico Hannah, Grazia, sarebbe nata a Sepphoris o Zippori, città della Galilea a circa 6 chilometri da Nazareth, situata nell'odierno Israele, e discenderebbe dalla tribù di Levi. Sarebbe infatti figlia di Acar e sorella di Esmeria, la madre di Santa Elisabetta, che generò Giovanni Battista. Secondo altre fonti, sarebbe invece nata a Betlemme, figlia di Emerenzia e del sacerdote betlemita Matan, e discenderebbe dalla stirpe reale di Davide. Il nome Gioacchino può significare «Dio solleva», «Dio rende forti» e «preparazione del Signore», concetti che sottolineano l'azione di Dio nel suo ruolo di padre della Madonna. Nel progetto divino ha infatti il compito di preparare la venuta di Gesù, che nascerà da Maria. Era un ricco proprietario di gregge Galileo, della tribù di Giuda e della stirpe di Davide, benefattore del popolo e sacerdote del Tempio di Gerusalemme. Secondo i Vangeli apocrifi, i due coniugi vivevano a Gerusalemme. Anna e Gioacchino giungono a tarda età senza concepire figli. Fra gli ebrei dell'epoca la sterilità era considerata una maledizione divina, tanto che un giorno, mentre Gioacchino si appresta a portare una ricca offerta al tempio, viene fermato dal gran sacerdote Ruben e inibito a presentare il suo sacrificio, in quanto indegno per non aver procreato. Mortificato, Gioacchino decide di ritirarsi in un luogo deserto, dove per 40 giorni e 40 notti offre a Dio preghiere e digiuni, supplicandolo di poter diventare padre. Anna si unisce alla preghiera da casa, chiedendo la grazia della maternità. Dio ascolta le loro implorazioni. Pur trovandosi in luoghi diversi, Anna e Gioacchino hanno contemporaneamente la visione di un angelo che annuncia loro che diventeranno genitori. Ad Anna l'angelo annuncia anche che si parlerà della tua prole in tutto il mondo. Il ricongiungimento dei due sposi è intriso nella leggenda. Al ritorno a casa di Gioacchino, i due si scambiano un bacio affettuoso che la tradizione ha spesso raffigurato davanti alla porta aurea di Gerusalemme, quella dalla quale, come narrano i Vangeli canonici, Gesù entrò nella città santa a cavallo di un asinello nella Domenica delle Palme. Sempre secondo la tradizione cristiana, da quel bacio sarebbe scaturito il concepimento immacolato di Maria, cioè la nascita della Madonna senza il peccato originale. Dogma proclamato da Papa Pio IX nel 1854 con la bolla Ineffabilis Deus. L'episodio richiama il concepimento in tarda età di Giovanni il Battista da parte di Elisabetta e Zaccaria, ritenuti sterili, dopo l'apparizione di un angelo a Zaccaria. Anna dunque concepisce e dà alla luce la donna più importante della storia, la Vergine Maria, futura madre di Gesù. In ringraziamento, Gioacchino porta al tempio 10 agnelli, 12 vitelli e 100 capretti senza macchia. Compiuti 3 anni di età, secondo la legge di Mosè, Maria viene presentata al tempio. Per sciogliere il voto fatto durante le suppliche a Dio, viene consacrata al servizio del tempio stesso. Nulla si sa più di Gioacchino, mentre secondo i Vangeli apocrifi, Anna sarebbe vissuta fino a 80 anni. Le sue reliquie, a lungo custodite in Terra Santa, in data imprecisata, vengono traslate in Francia e murate nella cattedrale di Apt per evitare che gli ottomani le trafughino. All'epoca di Carlo Magno, 8-9 secolo d.C., il corpo viene ritrovato, riconosciuto e smembrato. Le varie reliquie prendono destinazioni diverse. Il teschio, la più importante, è conservato a Castelbuono, Sicilia, nella cappella palatina del Castello dei Ventimiglia. Il culto dei due santi si diffonde prima in Oriente, mentre in Occidente prende vita solo verso la fine del primo millennio. Sotto il regno di Giustiniano, attorno al 550, a Costantinopoli, oggi Istanbul, viene costruita una chiesa dedicata a Sant'Anna. Il suo culto prende impulso all'epoca delle crociate e a Gerusalemme viene eretta una chiesa sulla sua tomba. È patrona delle partorienti e delle madri di famiglia ed è invocata contro la sterilità e per la buona riuscita del parto, oltre che contro il demonio e per la buona morte. È inoltre patrona degli orefici per aver custodito nel suo seno Maria, gioiello di santità e virtù, e di tutte le professioni legate ai lavori domestici, fabbricanti di scope, sarti, lavandaie, ricamatrici, cardatori, venditori di biancheria, per aver insegnato la Vergine a condurre la casa. Gioacchino è patrono dei coniugi, dei genitori e dei nonni. La festa liturgica dei due santi cade il 26 luglio, tramandato come il giorno della morte di Sant'Anna.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Enigmistica In, Quando l'olfatto è troppo, di Aldo Capece. Nei fumetti o nei cartoni animati, i supereroi hanno quasi sempre i sensi potenziati. La supervista, il superudito, eccetera. Gli esseri umani invidiano gli animali che sentono, vedono e percepiscono gli odori meglio di loro e vorrebbero emularli. Nel caso dell'olfatto, coloro che lo hanno più sviluppato sono considerati generalmente fortunati, poiché in grado di svolgere mestieri preclusi ai più e anche molto remunerativi. Per esempio, i cosiddetti nasi, nell'ambito dell'industria cosmetica, sono coloro che creano nuove fragranze profumate con stipendi da favola. Tuttavia, se avere un olfatto fine indubbiamente può aiutare, essere ipersensibile agli odori non è così piacevole. Ci sono persone, infatti, che soffrono di iperosmia, un'alterazione della sensibilità olfattiva che amplifica al massimo ogni odore o fa percepire quelli che non ci sono. È come se, in campo acustico, ogni suono venisse trasformato in un rumore molesto e insopportabile. Così avviene con gli odori. Diventano grevi, pesanti, spessi e, alla fine, opprimenti. Alcuni non riescono a mangiare pietanze che fino a poco tempo prima divoravano anche con gli occhi. Altri avvertono un senso di nausea, vomito, sudori freddi, tachicardia e cefalea, un fastidioso corollario di sintomi neurovegetativi che si accompagnano a tale disturbo. La iperosmia, per fortuna, è meno comune rispetto alla perdita temporanea o definitiva dell'olfatto, ma chi ne soffre spesso si trova la vita rovinata, poiché è quasi impossibile sfuggire dagli odori, specialmente se si vive all'interno di una comunità. Nell'ambito dei disturbi olfattivi, essa fa parte di quelli di natura quantitativa, come la iposmia e l'anosmia. La prima è la normale riduzione del senso dell'olfatto che noi tutti sperimentiamo quando veniamo colpiti da un banale raffreddore. È temporanea e non desta alcuna preoccupazione. La seconda, che molti hanno provato durante la recente pandemia da Covid-19, è invece la totale perdita del senso dell'olfatto dovuta alla malattia. Altri disturbi, come quelli qualitativi, riguardano invece il riconoscimento degli odori. La parosmia è una rara condizione che fa percepire odori sbagliati, scambiando per esempio il profumo di una bistecca con l'acre effluvio del petrolio. Invece la cacosmia fa percepire un odore già sgradevole di per sé in modo ancora più forte, e questo accade anche se l'odore in questione non c'è. La iperosmia può essere un vero problema per chi lavora anche con il proprio naso. Pensate a un sommelier o a uno chef che si trovano a far fronte a questo disturbo. Ma quando si ha la sensazione di avvertire gli odori in modo più accentuato del solito, come si fa a essere certi di essere colpiti da tale patologia? Innanzitutto si comincia con una anamnesi e con esami del sangue che possano escludere patologie organiche. Poi si può effettuare una fibroscopia che permette di esplorare le cavità nasali, magari seguita da un esame olfattometrico. Esso consiste in un test in cui si sottopongono al paziente odori di sostanze di varia natura, in dosi crescenti, per stabilire e quantificare il livello esatto di sensibilità del suo olfatto. Una volta appurato che si soffre proprio di iperosmia, a parte le ovvie raccomandazioni di evitare gli odori pungenti, si può ricorrere a una cura con alte dosi di complessi vitaminici di tipo B, utili alla funzione olfattiva. In alcuni casi la iperosmia passa da sola ed è un fenomeno perfettamente naturale. Questo è il caso delle donne in gravidanza, che ne soffrono soprattutto per i primi 3 mesi dopo il concepimento, anche se essa si può protrarre per l'intero periodo della gestazione. La spiegazione è dovuta all'aumento dei livelli di un ormone prodotto dall'ipofisi e chiamato prolattina. La natura in tutti i mammiferi rende le future mamme più sensibili agli odori in modo da ottimizzare il riconoscimento olfattivo tra madre e nascituro. In altri casi, invece, il problema può effettivamente essere di natura organica, legato specialmente ad alterazioni ormonali, menopausa, ipertiroidismo, tumori dell'ipofisi, morbo di Addison. Possibilità meno frequenti, infine, possono essere la sindrome da sensibilità chimica multipla e l'insorgenza di disturbi psichiatrici. La prima consiste nell'impossibilità di tollerare un ampio spettro di agenti chimici. Si tratta di una malattia rara, caratterizzata da un insieme di sintomi differenti che possono colpire ogni organo e portano spesso a pregiudicare la qualità di vita di chi ne è colpito. si presenta spesso come una sintomatologia di tipo allergico, con difficoltà respiratoria, nausea, emicrania, dermatiti da contatto, vertigini, disturbi neurologici e, appunto, ipersensibilità agli odori.
2: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dal sito ANSA Scienza. Nelle proteine del sangue, la spia di 67 malattie, a cura della redazione. Da diverse forme di tumore a disturbi cardiaci e neurologici. Sono 67 le malattie che diventa possibile diagnosticare grazie ad un semplice test del sangue, analizzando le proteine presenti nel plasma. Lo indica lo studio pubblicato sulla rivista Nature's Medicine, frutto di una collaborazione tra l'azienda farmaceutica GlaxoSmithKline, Università di Cambridge, University College di Londra, Università Queen Mary di Londra e Istituto di Sanità di Berlino. La ricerca apre quindi la strada a un futuro metodo rapido e semplice di diagnosi anche per molte malattie rare, che attualmente possono richiedere mesi o anni per essere diagnosticate. Il sangue e le proteine che vi circolano si confermano così una miniera di informazioni preziose. Sono solo di pochi mesi fa due studi britannici pubblicati sulla rivista Nature Communication che hanno portato alla scoperta di 618 proteine presenti nel sangue e indicative di ben 19 forme di tumore. 107 di queste molecole potrebbero addirittura segnare il pericolo con almeno 7 anni di anticipo. Un altro lavoro, pubblicato a dicembre 2023 su Nature, ha riguardato invece la possibilità di predire, tramite un semplice test del sangue, quale organo invecchierà prima in individui apparentemente sani. Ciò potrebbe consentire di indirizzare le cure mediche persino prima che la persona si ammali. In questo caso, i ricercatori coordinati da Giulia Carrasco Zanini, Robert Scott e Claudia Langberg hanno analizzato i dati relativi a più di 3.000 proteine, ottenuti da un gruppo di 40.000 individui selezionati casualmente all'interno del campione della vasta banca dati britannica Biobank. Si tratta del più vasto studio di proteomica, la disciplina che analizza l'insieme delle proteine prodotte da un organismo. Per ciascun disturbo, gli autori dello studio hanno poi individuato la firma specifica, costituita dalle 5 alle 20 proteine più importanti. Il metodo così ottenuto si è rivelato più efficiente nel predire la malattia rispetto a quelli basati su informazioni standard attualmente in uso. Siamo entusiasti nell'opportunità di identificare nuovi marcatori per lo screening e la diagnosi tra le migliaia di proteine ora misurabili nel sangue umano, afferma Claudia Langberg, dell'Università di Cambridge, Queen Mary e dell'Istituto tedesco, che sottolinea però anche la necessità di fare studi di questo tipo su popolazioni diverse e diversi gruppi etnici, in modo da estendere la validità del metodo. Ciò di cui abbiamo urgentemente bisogno, dice Langberg, sono studi su diverse popolazioni per convalidare i nostri risultati. Una sfida fondamentale nello sviluppo dei farmaci sta nell'identificare i pazienti che hanno maggiori probabilità di trarre beneficio.

Ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

colui che non è abbastanza coraggioso da correre rischi non compirà nulla nella vita. Muhammad Ali.

0: Stai ascoltando Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.
1: L'audiolibro.
2: Va ora in onda un estratto da L'italiano, lezioni semiserie, di Beppe Severgnini. Rizzoli 2008, letto da Marina Zanon. Un libro per denunciare le violenze contro la nostra lingua. Lo scopo è la riabilitazione. Scrivere bene si può. L'importante è capire chi scrive male e regolarsi di conseguenza. Questo è un libro ottimista e ha un obiettivo dichiarato: aiutare a scrivere in maniera efficace.
3: Chi scrive bene è scientificamente sospetto. Theodor Wiesgrund, Adorno. Un cattivo scrittore è chi si esprime tenendo conto di un contesto interiore che il lettore non può conoscere. Per questa via, l'autore mediocre è portato a dire tutto quello che gli piace. La grande regola sta invece nel dimenticarsi, in parte, a favore di un'espressione comunicabile. Questo non può avvenire senza sacrifici. Albert Camus. Il decalogo diabolico. Primo. Usate 10 parole quando 3 bastano. Secondo. Usate parole lunghe invece di parole brevi, sigle incomprensibili e termini specialistici. Terzo. Considerate la punteggiatura una forma di acne. Se non c'è, meglio. Quarto. Fate sentire in inferiorità il lettore. Bombardatelo di citazioni. Quinto. Nauseatelo con metafore stantie. Sesto. Costringetelo all'apnea. Nascondete la reggente dietro una siepe di subordinate e cambiate il soggetto per dispetto. Settimo. Infilate 2 o più che in una frase. Ottavo. Non scrivete «il discorso era noioso» e i relatori aspettavano l'intervallo, ma lo speech era low quality e il panel s'era messo in hall per il coffee break. Nono. Usate espressioni come in riferimento alla sua del, illatore della presente, in attesa di favorevole riscontro. Decimo. Siate noiosi. Seguite queste regole e cadrete così in basso che a quel punto potete solo risalire. Come? Calma, ci arriviamo. Misfatti di moda. Perché in Parlamento s'ascoltano discorsi che sembrano uscire dalla bocca di un poeta del 1907 sotto l'effetto dell'oppio? Per quale motivo la televisione parla di probabili precipitazioni atmosferiche invece di dire «forse piove»? Perché esiste gente che dice «dobbiamo shiftare l'attenzione verso un target diverso» e poi presenta la moglie come «la mia signora»? Dietro la lingua non ci sono solo le tonsille, come pensano gli studenti di anatomia e gli ingenui. Ci sono i mutamenti, le passioni e le perversioni che rendono una nazione diversa da un'altra. Lamentarsene non ha senso, meglio ragionarci sopra. Alcune formule moderne sono utili e dureranno nel tempo, altre sono irritanti e passeggere. Per esempio, attitudine non vorrà mai dire atteggiamento, anche se oggi è di moda confondere i due vocaboli. Colpa dell'inglese, attitude, atteggiamento. La lingua cattiva è poco efficace, come dicevamo, e spesso fraudolenta. Chi difende il buon italiano non difende la pedanteria, né rifiuta le innovazioni. Difende invece il buon senso e accetta le novità. Palloso, per esempio, è un neologismo fascinoso, utile per descrivere i discorsi di chi non sa parlare e i testi di chi non sa scrivere. Difendere qualsiasi regola d'altro canto è inutile. La lingua cambia, che lo vogliamo o no. Lo sa bene l'Accademia della Crusca, che è più anticonformista di quanto possiate immaginare. Visitate www.accademiadellacrusca.it. Ha però un handicap, quel nome agreste. 4/5 degli italiani non hanno mai visto il frumento, figuriamoci se riconoscono la crusca. La soluzione quindi è doppia: tolleranza vigile e intolleranza morbida. Scrive Richard Jenkins, professore non palloso di Classical Tradition all'Università di Oxford. In materia linguistica la regola è semplice: resistere finché si può, ma quando la battaglia è perduta, arrendersi. Mi sembra l'attitudine giusta, scusate, l'atteggiamento. Le parti del discorso sono 9, 5 sono variabili. Primo, articolo, il, lo, la, gli, un, eccetera. Secondo, nome, sostantivo, libro, volume, corso, studio, eccetera. Terzo, aggettivo, italiano, divertente, utile, eccetera. Quarto, pronome, io, voi, noi, ciascuno, tutti, eccetera. Quinto, verbo, leggere, capire, imparare, eccetera. Le altre 4 sono invariabili. Sesto, avverbio, bene, male, velocemente, certo, eccetera. Settimo, preposizione, di, da, con, per, in, eccetera. Ottavo, congiunzione, e, o, se, quanto, quando, eccetera. Nono, interiezione, beh, ahimè, uffa, eccetera. I misfatti di moda toccano ognuno di questi campi. Non potendo elencare tutte le insidie, lo scopo di queste lezioni semiserie è la riabilitazione e vogliamo arrivarci in fretta. Ci limiteremo a indicare le principali malefatte. Non dovete sentirvi in colpa se vi provocano istinti bellicosi. La legittima difesa linguistica è consentita. Articoli artificiosi. L'Umberto e la Melandri. Per antica abitudine, i lombardi del nord usano l'articolo determinativo davanti ai nomi. L'Umberto e lo Stefano vogliono farsi la Valentina. La cosa non mi entusiasma, pur non conoscendo Valentina. Molti italiani di ogni regione mettono l'articolo anche davanti ai cognomi femminili. Walter Veltroni è Veltroni, ma Giovanna Melandri è la Melandri. Ciò è irritante. Ancora più irritanti sono quelli che s'arrabbiano per queste cose. Pneumatici antipatici. Si dovrebbe scrivere gli pneumatici, come si scrive gli pseudonimi, gli gnocchi, gli zii, gli scarponi, com'è noto. PN, PS, gn, Z ed S impura, cioè seguita da consonante, richiedono gli articoli lo, uno e gli al plurale. Ma suona pedante. Scrivete pure i pneumatici. Si pronuncia meglio ed è più familiare. Sostantivi poco sostanziosi. Apposita commissione. È un esempio, tra i tanti, di allungamento tautologico, quindi inutile. Altri esempi. Attività di formazione. Formazione basta e avanza. Dibattito a più voci. Un dibattito a una voce è un soliloquio. Fenomeno temporalesco. Temporale è sufficiente. Impressione personale. Se non è personale, non è un'impressione. Leggi vigenti. Se non sono in vigore, che leggi sono? Sincera verità. Una verità non sincera è una bugia. Banco di prova e strappo. Gli artigiani hanno ceduto alcune espressioni alla politica, ricevuta o contanti. Il banco di prova non serve per collaudare un meccanismo, ora viene usato per litigare sulle pensioni. Un tempo i sarti ricucivano gli strappi, ora ci pensano Gianni Letta e Ricchi Levi. Contesto. 35 anni fa, Contesto era una prima persona singolare. Indicativo presente, voce dal verbo contestare, ovvero fare un po' di casino a scuola. Oggi Contesto è un sostantivo, poco sostanzioso, devo dire. Disponibilità. Vorrei verificare la disponibilità vuol dire c'è posto? Allora perché? Chiamando il ristorante, l'agenzia di viaggi, la palestra, non dire c'è posto? Risposta. Perché i sostantivi lunghi, astratti e accentati sembrano eleganti e hanno quel tanto di indeterminato che piace agli italiani, non si sa mai. Disponibilità, fattibilità, abitabilità. L'unico commento serio è mavala. Nel suo vissuto, nella sua vita, non va bene. Percorso di vita, peggio ancora. Cos'è questo jogging esistenziale? Sul territorio. Fino a qualche tempo fa, territorio era un vocabolo specialistico, roba da geografi, etologi, sionisti e pelle rossa. Via i visi pallidi dal nostro territorio. Oggi lo usano tutti, giornalisti, assessori, associazioni di volontariato. Spesso sul territorio vuol dire tra la gente, altre volte nella zona, altre ancora nella realtà. Solo un'espressione è più irritante. Nella società civile, perché in Italia esiste una società incivile? Beh, forse sì. Aggettivi corrosivi. Quando sento dire mitico, smetto d'essere mite. Da anni l'appellativo serve a descrivere cantanti bolliti, calciatori in pensione, rottami culturali, ex bellone rifatte, smutandate alla quinta apparizione televisiva. C'è addirittura qualche incosciente che risponde così al cellulare, legge il nome sullo schermo e ti aggredisce con «mitico!». Tu pensi, ha già bevuto di prima mattina o mi sta prendendo in giro? Niente di tutto questo, è solo pigro. Trovare un'espressione originale costa fatica e non tutti vogliono farla. Qualcuno sta pensando: ma c'è gente che dice eccezionale, fantastico, favoloso, fenomenale, ganzo, grande, grandioso, magico, mostruoso, ottimo, splendido, stupendo. Non importa, mitico è peggio. Solo straordinario, lo vedremo, è più grave. Divino è altrettanto irritante, ma sta passando di moda. Lo usa solo qualche signora chiusa nella villa di campagna da troppi anni. Mitico, invece, è ancora infettivo. Unico antibiotico conosciuto? Il ridicolo. Lui dice: mitico, tu digli: taci, mefitico. Ci rimarrà male, ovvio, ma bisogna punirne uno per educarne 100. Pronomi provocatori. Parleremo più avanti della maiuscolite, una dermatite testuale che si manifesta con un'esplosione di lettere maiuscole. Per ora limitiamoci a condannare quest'uso servile del pronome. Caro dottor Severgnini, segnaliamo alla sua cortese attenzione un'iniziativa del L'AVIP, Associazione Veline Invecchiate Precocemente. Come lei sa, ci occupiamo del recupero di vittime della Società dello Spettacolo. Se ella vorrà dedicarci 2 ore del suo prezioso tempo, le proponiamo una conferenza sul tema «Il botulino morde». Sarà per noi un vero piacere averla, nostro ospite, in attesa di un suo riscontro. Le rivolgiamo i sensi della più profonda stima. C'è però un caso in cui dobbiamo tollerare la maiuscola servile, quando aiuta a evitare confusione. Immaginiamo di ricevere questo messaggio: gentile signor Candidi, il 4 dicembre aspettiamo Scarlett Johansson presso il nostro Lions Club a Genivolta, Cremona. Se lei accogliesse l'invito, ne saremo felici. Sarà con noi quella sera? Un dubbio. Chi è lei? Miss Johansson? Oppure il destinatario del messaggio? Gentile signor Polly, il 4 dicembre aspettiamo Scarlett Johansson presso il nostro Lions Club a Genivolta, Cremona. Se lei accogliesse l'invito, ne saremmo felici. Sarà con noi quella sera? In questo caso, è chiaro, il pronome lei maiuscolo è una forma di cortesia e si riferisce al destinatario del messaggio. Se il signor Polly è certo che la bionda Scarlett si presenterà a Genivolta, vada e si ricordi di tenermi un posto. Verbi snervanti. Baby, ti contatto, contatto. I verbi derivati dai sostantivi contattare, approcciare, confrontarsi, messaggiare, testare, mi stanno cordialmente antipatici e mi sono battuto per tenerli a distanza. Ammetto, ho perso. La contatto è più efficace di mi metto in contatto con lei, anche perché ricorre al caso diretto ed evita la preposizione. Interfacciare non significa assumere l'espressione statica di un interista dopo il 15° scudetto. Interfacciare vuol dire opporre, paragonare, mettere di fronte. verbi buoni e modesti costretti a un prematuro pensionamento. Tra il dire e il fare c'è di mezzo un mare di vocaboli. Dire e fare sono verbi stanchi, lavorano troppo e da troppo tempo. Perfino il mansueto Cesare Marchi, nel suo libro Impariamo l'italiano, 1984, sembra non sopportarli. Giustamente scrive: preferite lo specifico al generico, e invita a cercare sostituti. Ce ne sono. Un esempio? Nella casa del grande fratello, un ipotetico Mirko potrebbe mandare questo biglietto a un'improbabile Masha. Dirò la mia opinione dopo che ti ho detto la notizia. Il motivo che dice la tua amica è sbagliato. Ti dico che Christian torna da te. Anzi, ti dico un segreto se mi dici tutta la storia. Altrove sarebbe meglio scrivere. Esprimerò la mia opinione dopo che ti avrò riferito la notizia. Il motivo addotto dalla tua amica è sbagliato. Ti assicuro che Christian torna da te. Anzi, ti rivelo un segreto se mi racconti tutta la storia. A quel punto, delle due, l'una. Masha s'arrabbia o si innamora. Di sicuro Mirko verrà nominato ed espulso. Forse non valeva la pena. Avverbi velenosi. In qualche modo. Quando sento queste tre parole, mi vien voglia di chiedere: in quale modo? Ma sarebbe fatica sprecata. Gli in qualche modisti amano essere generici e non risponderanno mai. In tempo reale. Cos'è il tempo reale? Esiste un tempo irreale? Un tempo repubblicano? In tempo reale vuol dire subito o contemporaneamente. Usiamo queste espressioni, sono meno ridicole. Possibilmente. Evitate gli avverbi in mente. Derivano dall'ablativo singolare del sostantivo latino mens, mentis. Quindi, con la mente, con l'intenzione, e sono inflazionati. Quasi sempre hanno dei sostituti più corti e altrettanto efficaci. Utilizziamoli. Qualche esempio. Conseguentemente. Uguale, quindi. Estremamente. Uguale, molto. Indubbiamente. Senza dubbio. Lateralmente. Di fianco. Precedentemente. Prima. Eccetera. Presuntuose preposizioni. Cogli, colle, dalle e sugli. Le nove preposizioni semplici: a, di, da, in, con, su, per, tra, fra, sono simpatiche e utili. Se collegano sostantivi, creano complementi indiretti. Se uniscono frasi, determinano proposizioni subordinate. Le prime sei si uniscono all'articolo determinativo creando le preposizioni articolate, e qui cominciano i problemi. Con è la più insidiosa. Con la fidanzata. Non è una ragazza particolarmente appiccicosa. Con lo zaino. Non è una borsa che si porta sulla nuca. Con gli onesti. Suona male, considerata la reputazione degli onesti in Italia. Congiunzioni congestionanti. Piuttosto che. Mostriciattolo assai popolare. Oggi, chissà perché, sostituisce oppure. Se una fanciulla dice «Vado al cinema piuttosto che in discoteca», vuol dire che non ha preferenze. Il fidanzato verrà trascinato a vedere un film oppure a ballare. Basta che non apra bocca. Nel senso che. Domanda. Perché diciamo nel senso che? Risposta. Perché non sappiamo spiegarci la prima volta e dobbiamo ripetere il concetto. Oppure ci siamo spiegati, ma l'interlocutore era distratto. Un tempo, nelle stesse situazioni, molti dicevano «voglio dire, sì, è così». I «nel senso che isti» di oggi sono i «voglio diristi» di ieri. Entrambi avanzano una goffa richiesta d'aiuto. Un esempio? Lei dice con l'occhio lucido e fintamente colpevole «ti voglio lasciare, nel senso che preferisco star sola». Lui, invece di festeggiare lo scampato pericolo, chiede spiegazioni. Voi penserete, cavolo, te l'ha detto due volte in 9 parole, ti vuole mollare. Niente da fare, lui vuole parlarne. E più la conversazione perde di senso, più volano i «nel senso che». «Nel senso che vuoi lasciarmi?» Nel senso che ho bisogno di riflessione. Nel senso che hai un altro. Nel senso che non sono affari tuoi. Irritanti interiezioni. Pochi sanno cosa sono le interiezioni. C'è chi pensa a un trattamento odontoiatrico, chi a una manovra politica. Nessuno dice più «oi boh» o «ahimè». Certo, tutti dicono «ah», ma pochi mettono i propri sospiri per iscritto. I fumetti hanno portato qualche novità. «Bang» e «gulp» sono espressioni efficaci e vi invito a usarle. Manzoni l'avrebbe fatto. «Sic» sarebbe stata una grande chiusa per l'addio ai monti. Gasp, come ho scritto a suo tempo sul Corriere, era il solo giudizio possibile sulla legge Gasparri, unico caso di commento più breve del titolo del provvedimento legislativo. Quali allora le interiezioni irritanti? Eccone 3. Beh, bu. Beh è la forma tronca di bene. Quindi si scrive con l'apostrofo. Scrivere «beh, beh, beh» è conformista. Cos'è quel belato? Perché volete seguire in gregge? Di tutto e di più. Al supermercato cos'hai comprato? Ma di tutto e di più. Andata bene la cena con gli amici? Guarda, abbiamo mangiato di tutto e di più. Non si tratta propriamente di un'interiezione. Sui manuali di grammatica non la troverete, ma l'espressione di tutto e di più è così vuota di significato da rientrare nella categoria. Perché? Boh. In che senso? Più che un'interiezione, un modo di prender tempo. La moglie trova sul comodino una ricevuta di 200 euro emessa dal nightclub Guappa ai Caliente e domanda al marito «Questa cos'è?» Lui, che ha capito benissimo ma vuol guadagnare qualche secondo di vita spensierata, risponde «In che senso?» Sado quiz 1. Per capire quant'è ridicolo l'abuso dell'aggettivo mitico, è bene sapere quant'è importante il mito. Ha segnato la nostra cultura, formato il nostro modo di pensare, condizionato la nostra lingua. Leggete questo micro racconto. Solo uno dei vocaboli in neretto non ha un'origine mitologica. Trovatelo. Disco Diana, martedì sera. Niente voli pindarici, occorreva essere concreti. Il ragazzo era un po' narciso, ma sapeva di non essere un Adone. La ragazza era seria e robusta, quasi giunonica, eppure non sembrava un'arpia. Lui s'avvicinò con calma olimpica e le sorrise. Lei, immobile come una statua in un museo, lo guardò sospettosa, neanche fosse portatore di una malattia venerea. Lui sentì la faccia come un vulcano. Prese i Minerva, accese una sigaretta. Non gli giovò. Lei disse: «Odio il fumo, scemo», e lo piantò in asso.

Avete ascoltato un estratto da L'italiano, lezioni semiserie di Beppe Severgnini. Rizzoli 2008, letto da Marina Zanon.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.
2: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Ogni giorno a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, racconti brevi, estratti da audiolibri, rubriche culturali. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

La cultura permette di distinguere tra bene e male, di giudicare chi ci governa. La cultura salva. Claudio Abbado.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Amerigo Vespucci, la nave che naviga nel tempo. Navighiamo verso un'icona italiana, un gioiello del nostro patrimonio navale, la nave scuola Amerigo Vespucci. Una nave nata quasi un secolo fa, che ha solcato gli oceani sfidando tempeste, guerre e il tempo stesso. Parleremo del suo varo glorioso del 22 febbraio 1931, un giorno che segnò l'inizio di una saga epica. Per capire il varo del 1931, dobbiamo tornare indietro, al cuore del Regno d'Italia. Era l'era di Benito Mussolini, il duce, che sognava un'Italia imperiale, padrona dei mari come ai tempi di Roma antica. La Regia Marina Italiana, rinata dalle ceneri della Grande Guerra, aveva bisogno di navi scuola per formare ufficiali e marinai degni di un impero. Non bastavano le vecchie barche, serviva qualcosa di epico, un veliero che incarnasse lo spirito avventuroso del Rinascimento. L'ispirazione? Amerigo Vespucci, il navigatore fiorentino del 400 che diede il nome all'America. Non Colombo, che scoprì ma non capì. Vespucci fu il primo a intuire che quelle terre erano un nuovo continente. Nel 1925 la Regia Marina commissiona due navi sorelle, la Vespucci e la Cristoforo Colombo. L'incarico di progettarla fu affidato a Francesco Garofalo, un genio del cantiere navale di Sestri Ponente, a Genova. Lunga 101 metri, larga 13, con tre alberi alti 50 metri e una velatura di 2500 metri quadrati. 26 vele, tra fiocchi, trinchette, vele quadre e rande. Ma non è solo un veliero. Ha un motore ausiliario da 2000 cavalli per quando il vento tradisce. La chiglia della Vespucci viene posata il 23 dicembre 1928. Due anni di lavoro febbrile, 1500 tonnellate di acciaio, legni nobili come il teak malese e il rovere, ottoni lucidati a mano. Costa 25 milioni di lire, una vera e propria fortuna per l'epoca. Ma Mussolini vuole lo sfarzo. Sarà la nave più bella del mondo. Domenica 22 febbraio 1931, ore 11 del mattino. Il cantiere di Sestri Ponente è un tripudio di bandiere tricolori. La folla è oceanica. 20.000 persone, tra cui il re Vittorio Emanuele III in persona, la regina Elena, il principe di Piemonte Umberto, il futuro re, e una parata di gerarchi fascisti. L'aria odora di salsedine, pece bollente e fiori. La Vespucci, ancora senza alberi ma già maestosa, è pronta a scivolare in acqua. Il cerimoniale è puro teatro mussoliniano. Squilli di tromba, banda che intona giovinezza e la marcia reale. Il re benedice la nave con acqua del Po e del Tevere, simboleggiando l'unità d'Italia. Poi la madrina, Maria Teresa Amerigo Carena, una nobildonna genovese di 18 anni, vestita di bianco e con un mazzo di rose rosse. Afferra il martello e la bottiglia di spumante Magnum, un rito antico per propiziare Nettuno. La poppa si stacca dai blocchi. La Vespucci scivola lenta, elegante, come una principessa nel suo debutto. Copre 250 metri in 28 secondi, fermandosi con maestria grazie ai cavi di ritegno. La folla ruggisce: «Viva la Vespucci! Viva il re! Viva l'Italia!» Fuochi d'artificio, sirene di tutte le navi in porto. Il re, commosso, dichiara: «Questa nave è il simbolo della nostra rinascita navale». I giornali del giorno dopo titolano: «La Vespucci varata tra l'entusiasmo popolare». Ma non è solo spettacolo. Quel varo è tecnologia all'avanguardia. Doppi fondi antitorpedine, chiglia rinforzata, sistemazioni per 430 cadetti. Pesa 3.200 tonnellate a vuoto, 4.200 a pieno carico. Velocità a vela 10 nodi facili, record di 15,5 nel 1984. È una nave ibrida, vela e vapore, pensata per insegnare la vera arte marinara. Subito dopo il varo, la nave viene completata. Il 10 febbraio 1932, Giuseppe Rolandi la prende al comando. Battezzata con matricola P525, inizia l'addestramento. Crociere nel Tirreno, manovre a vela che fanno impazzire i cadetti. Nel 1933, primo viaggio atlantico, Rio de Janeiro, Buenos Aires. I brasiliani la ribattezzarono la nave più bella del mondo, soprannome che resta. Poi arriva la Seconda Guerra Mondiale. La Vespucci sopravvive per miracolo. Nel 1940, mentre è alla Spezia, gli inglesi bombardano. Una bomba la sfiora, uccidendo due uomini ma risparmiando lei. Trasferita a Trieste, poi a Venezia, sfugge ai rastrellamenti tedeschi del 43. Il 1 aprile 1945, durante la liberazione, un colpo di mortaio la centra. Danni gravi, ma i marinai la salvano. Riparata in segreto a Monfalcone, rinasce dalle ceneri. Nel dopoguerra, sotto la Marina Militare Repubblicana, diventa ambasciatrice d'Italia. Crociere addestrative ovunque. 1955, giro del mondo con 2000 miglia a vela pura. 1964, record di circumnavigazione in 5 mesi. Ha visitato 430 porti in 60 paesi, percorsi oltre 500.000 miglia nautiche, più di 20 volte la Terra. Ha formato 7.000 ufficiali, tra cui comandanti di incrociatori e portaerei. Nel 1971, a New York, sfida l'uragano Beth. Vele strappate, ma tiene il mare. Nel 1992, per Colombo 92, duello di vele con l'ammiraglio tedesco Georg Fock. Vespucci vince per un soffio. E i cadetti? Vita dura. Turni di 4 ore. Nodi da annodare al buio. Punizione con giri di chiglia. Ma è scuola di vita, disciplina, cameratismo, amore per il mare. Oggi, a quasi 100 anni dal varo, naviga ancora. Nel 2021 ha celebrato i 90 anni con crociere nel Mediterraneo. Ultimo comandante Giuseppe Lai, che la chiama Nonna Vespucci. È ferma per restauro alla Spezia, ma tornerà. Ha bisogno di nuovi pennoni e vele. Costo 20 milioni di euro. La Marina promette: solcherà i mari fino al 2031, centenario del varo. Il varo del 22 febbraio 1931 non fu solo un evento, fu un patto con l'eternità. In un'Italia ferita dalla crisi, la Vespucci diede speranza, un simbolo di bellezza e forza. Oggi In un mondo di portaerei nucleari e droni, lei resiste. Vela contro acciaio. Tradizione contro modernità. È l'ultimo grande veliero scuola al mondo e l'UNESCO la riconosce come patrimonio vivente.

0: Il racconto.
1: La legione più temuta di Andrea Liberti. Siamo all'estremo nord della Gallia, all'inizio dell'anno 54 avanti Cristo, in quei territori ricchi di paludi e foreste tra la Mosa e il Reno, su cui Giulio Cesare si è messo in testa di estendere la sovranità romana, sebbene gli diano più grattacapi che soddisfazioni. Ma il proconsole vuole essere ricordato come un conquistatore più grande di Alessandro Magno. E poi le tribù che ha sottomesso negli anni precedenti non sarebbero al sicuro se non ne presidiasse i confini. Così ha destinato lo scacchiere ai quartieri invernali della 14ª regione, reclutata 3 anni prima nella Gallia Cisalpina e fino ad allora utilizzata soprattutto per compiti di presidio degli accampamenti, di manutenzione e di rastrellamento. C'è solo da guardarsi dagli Eburoni, popolazione priva di reputazione e di potenza, secondo il condottiero. Errore. Sottovalutando il pericolo, i due legati al comando dell'unità, Quinto Tiburio Sabino e Tito Aurunculeio Cotta, non si rendono conto che l'intera Gallia ardeva ormai per le iniquità subite e cadono nel tranello teso loro da Ambiorige, il capo degli Eburoni. Nominalmente alleato di Cesare, li ha convinti a uscire dal loro campo fortificato di Atua Atuca, vicino all'odierna cittadina di Tongeren, in Belgio, per raggiungere altre legioni. I legionari si mettono in marcia sul far della notte o all'alba, secondo le fonti, ma Ambiorige ha preparato un'imboscata ad appena 3 chilometri dal campo. 2 contingenti attaccano la lunga colonna romana con manovra a tenaglia, aggredendo la retroguardia e bloccando la strada all'avanguardia. Tra i 2 legati, il più lucido è Cotta, che avrebbe voluto rimanere al campo. Dà ordine che i legionari abbandonino i bagagli e si dispongano in cerchio, come prevede la prassi, per evitare che i singoli reparti incolonnati si ritrovino isolati. Ma i Galli sanno anche combattere tenendosi a distanza, semplicemente scagliando giavellotti, ed è un massacro. Una lancia trapassa le cosce del centurione Primi Pilo, il comandante della prima coorte, Tito Balvenzio. L'altro centurione, Quinto Lucanio, cade cercando di salvare il figlio circondato dai nemici, e lo stesso legato Cotta viene colpito al viso da un proiettile di fionda prima di cadere combattendo sotto i colpi dei nemici. Prima di lui è morto anche Sabino, che ha creduto di potersi arrendere ad Ambiorige. A metà giornata i superstiti si rifugiano al campo che avevano abbandonato poche ore prima. L'aquilifero Lucio Petrosidio si preoccupa prima di tutto di salvare l'aquila, emblema della legione, gettandola al di là della palizzata prima di essere ucciso. Il suo gesto è di una valenza straordinaria perché permette all'unità di continuare ad esistere. Apprendiamo da Cesare stesso che molti si suicidano pur di non cadere nelle mani dei barbari, ma altri riescono a fuggire vagando nei boschi fino a raggiungere un'altra legione, presumibilmente con l'insegna al seguito. Un 60ennio dopo, nel disastro di Teutoburgo, in Germania, ben 3 aquile sarebbero andate perdute, e ciò avrebbe compromesso per sempre la sopravvivenza delle rispettive unità. Questi gli esordi non proprio lusinghieri di una delle legioni più efficienti e longeve della storia di Roma. In seguito, appartenere alla legio 14 Marzia Vitrix, nota anche come 14 Gemina, sarebbe diventato motivo di vanto per un soldato, e tutto grazie al sacrificio di Lucio Petrosidio. Il nuovo inizio non fu però facile. Con l'increscioso episodio fu vista come una legione che portava iella. Tanto più che anche il successivo scontro che la vide al centro della scena non fu particolarmente fortunato. Al comando di Quinto Tullio Cicerone, fratello del più noto avvocato, subì un nuovo rovescio nei dintorni di Atua Tuca, perdendo il 20% degli effettivi a causa del panico da cui si fecero prendere le reclute di fronte a un attacco degli Eburoni. Da allora però la legione iniziò a collezionare benemerenze. Partecipò alla vittoriosa battaglia di Alesia, 52 a.C., e poi, nella guerra civile tra Cesare e Pompeo, si distinse in Spagna. In seguito, sebbene decimata da un'epidemia a Brindisi, agì nei Balcani e partecipò alla battaglia di Farsalo, 48 a.C. La ritroviamo successivamente in Africa, ma non prima di essere incorsa in una nuova disavventura. Reparti della 14ª facevano infatti parte del contingente di rinforzo inviato a Cesare dalla Sicilia nel gennaio del 46 a.C., ma la flotta su cui viaggiavano fu sorpresa da una burrasca che fece perdere contatto ad almeno un paio di imbarcazioni. Una di esse finì nei pressi dell'isola di Zembra, all'imboccatura del Golfo di Cartagine, cadendo nelle mani di due luogotenenti pompeiani, Publio Attio Varo e Marco Ottavio. I due generali portarono i prigionieri, tra i quali veterani, reclute e un centurione, al cospetto del comandante supremo, il suocero di Pompeo, Metello Scipione. Non avevano torto loro un capello, e non a caso. In quell'interminabile guerra civile, in cui iniziavano a scarseggiare gli uomini da arruolare, il primo intento dei pompeiani era far passare i cesariani dalla loro parte. Volevano soprattutto i veterani, temprati da anni di campagne in Gallia. I più esperti, formati alla scuola di Cesare, avevano un valore inestimabile. Metello Scipione li ricevette da una tribuna e inizialmente li blandì. «So per certo che voi non di vostra iniziativa, ma costretti dalla pressione e dall'autorità di quel vostro scellerato comandante, perseguitate malvagiamente i concittadini e tutti gli uomini da bene», disse loro. «Poiché la fortuna vi ha portato in nostro potere, se, secondo quello che è il vostro dovere, difenderete lo Stato con tutti gli uomini da bene, ho stabilito di donarvi la vita e una ricompensa in denaro». Per tutti parlò il centurione, di cui sfortunatamente il cronista della guerra d'Africa non riporta il nome. Questi, dopo aver ringraziato Scipione per la sua generosità, rispose con parole indubbiamente infiocchettate dall'autore, ma in linea con quelle pronunciate in altre occasioni dai cesariani. «Dovrei io schierarmi da avversario e in armi contro Cesare, il mio comandante, con il quale sono stato centurione, e contro il suo esercito, per l'onore e la vittoria del quale più di 36 anni ho combattuto?» E concluse il suo discorso addirittura con una sfida. «Tu puoi ora conoscere, se prima non ne hai fatto esperienza, contro chi e con quali truppe stai combattendo. Scegli una delle tue coorti, quella che reputi la più forte, e schierala contro di me. Io poi prenderò tra i miei commilitoni, che ora tu tieni in tuo potere, non più di 10 uomini. Allora, dal nostro valore comprenderai che cosa tu debba sperare dalle tue truppe. Metello Scipione si guardò bene dall'accettare la sfida, sebbene ciò presupponesse lo scontro tra 11 uomini e un'unità di quasi 500. Fece trucidare il centurione ai piedi della tribuna, mentre i veterani furono condotti fuori dal campo e lì uccisi, non prima di essere stati torturati, mentre le reclute vennero distribuite tra i suoi reparti. In Germania. Al termine della campagna i legionari superstiti furono profumatamente ricompensati e dopo la morte di Cesare aderirono alla causa di Ottaviano, combattendo ad Azio e affiancando all'aquila come simbolo il Capricorno. La XIV partecipò attivamente alla pacificazione augustea e al consolidamento dei confini di ciò che anche grazie a essa si sarebbe trasformato in un solido impero. Al comando di Druso si spinse fino all'Elba, in territori mai esplorati da soldati romani in precedenza. Imprese ancor più memorabili la attendevano di lì a poco. Il disastro di Teutoburgo, che nel 9 avanti Cristo aveva inghiottito nelle foreste della Germania ben 3 legioni al comando del governatore Publio Quintilio Varo, aveva spalancato alle scorrerie barbariche il confine del Reno. La legione, di stanza a Moguntiacum, l'attuale Magonza, insieme alla 14ª e sotto il comando del legato Lucio Nonio Asprenate, arginò le infiltrazioni germaniche, salvando i superstiti di Teutoburgo e perfino la cassa delle unità distrutte. Ma la frontiera era oramai come una barca piena di falle, impossibile arginarle tutte. Pertanto, le unità si ritrovarono virtualmente circondate e assediate nel loro campo sul fiume Lippe. L'eroe, in questa circostanza, si chiamava Lucio Cecidio ed era il prefectus castrorum, il sovrintendente dell'accampamento. Dopo aver esaurito le scorte alimentari, riuscì ad approfittare della scarsa vigilanza dei germani per uscire dal campo e aprirsi la via del ritorno, riunendosi al grosso dell'esercito. Le imprese della 14ª posero le basi per la rivincita di Roma, che arrivò 7 anni dopo Teutoburgo. La legione Aedis Staviso, agli ordini di Germanico, sgominò in una battaglia decisiva le orde che avevano umiliato Varo, recuperando persino una delle aquile perse a Teutoburgo. E in Britannia, un trentennio dopo, ritroviamo la 14ª protagonista della conquista della Britannia sotto Claudio. I suoi legionari furono tra gli artefici della civilizzazione dell'isola, con la costruzione di ponti, strade e città, come Camulodunum, l'odierna Colchester, nella quale i veterani, terminato il servizio, si insediarono. E fu in Britannia che la legione si produsse nella sua impresa più celebre. La romanizzazione forzata, infatti, fu messa improvvisamente in discussione dalla rivolta degli Iceni, guidati dalla regina Boudicca. La pugnace sovrana si mise in marcia raccogliendo schiavi e fuggiaschi, fino a costituire un'armata sterminata che le fonti più iperboliche fanno ascendere a 230.000 anime. I Celti, o Britanni, distrussero tutto ciò che incontravano sul loro cammino, compresa la stessa Camulodunum, sottoponendo i prigionieri a ogni sorta di tormento. Il cronista Cassio Dione si compiace di riferire che, prima di impalare le nobili donne, amputavano loro i seni e glieli cucivano sulle labbra. Il governatore Svetonio Paolino disponeva della sola 14ª a effettivi completi, di distaccamenti della 20ª e di reparti ausiliari, in tutto circa 10.000 uomini. Attesi i Celti in una stretta pianura all'altezza dell'odierna Manchester, North Warwickshire, puntando a vanificare la superiorità numerica nemica. Fu proprio Boudicca la prima a partire all'attacco sul proprio carro. Arrivati a portata di tiro dei romani, i britanni scagliarono tutto quello che avevano a disposizione, dalle lance alle pietre. I legionari risposero con giavellotti e avanzando lentamente in formazione. Al momento dell'impatto, i Celti arrivarono privi di slancio e i romani poterono respingerli opponendo una muraglia di scudi, minacciando intanto i loro fianchi con gli ausiliari. Ormai si era al corpo a corpo, nel quale la superiore disciplina rendeva i romani invincibili. Nelle prime linee celtiche si aprirono vuoti paurosi e le ultime non provarono neanche ad affrontare i soldati del governatore. Si diedero alla fuga, approfittando del fatto che i nemici dovevano avanzare fra cumuli di cadaveri. Quando giunsero al campo britanno, i legionari si trovarono di fronte una fortezza costruita dai carri da trasporto messi in circolo e presidiata da donne. Non esitarono ad abbandonarsi a un'orgia di sangue che fece salire il numero dei morti celti a 80.000, a fronte di soli 400 caduti imperiali. Boudicca riuscì a sottrarsi alle spade romane, ma solo per suicidarsi col veleno o per morire di malattia, a seconda delle fonti. Grazie a questo trionfo, la 14ª divenne la legione più prestigiosa dell'impero e l'imperatore ne fece la sua favorita, attribuendole gli appellativi di Marzia, di Marte, e Victrix, vincitrice. Ma nella tumultuosa storia di Roma si faceva presto a passare dalle stelle alle stalle. Nel 69, durante le guerre civili seguite alla morte di Nerone, un contingente della 14ª fu coinvolto nella sconfitta delle forze di Ottone a Bredriaco, presso Cremona, a seguito della quale il rivale Vitellio fece giustiziare i centurioni. Ma poiché il grosso della legione non aveva partecipato allo scontro, i suoi componenti sostennero sempre che era rimasta invitta. Vitellio si vendicò rispedendoli in Britannia a condividere gli acquartieramenti con gli ausiliari batavi con cui avevano avuto dissapori in passato. Lungo la marcia, della contesa fece le spese Torino, incendiata e rasa al suolo durante gli scontri tra le due unità. La legione tornò a distinguersi sotto Domiziano, sconfiggendo i Catti. La legge 14ª Aedis Taviso vendicò le legioni perse da Varo contro i Germani nella selva di Teutoburgo, ma lo stesso imperatore ne decimò i ranghi dopo l'adesione dell'unità alla rivolta di Saturnino. C'era una reputazione da ricostruire e la legione se la riguadagnò nelle guerre di Traiano e Marco Aurelio, da quelle daciche alle marcomanniche. Probabilmente proprio i soldati della Victrix a Carnutum, oggi Austria, nel 193 proclamarono imperatore Settimio Severo, che se ne valse come guardia personale nelle guerre civili e fino alla sua ascesa al trono. In seguito, seguendo una prassi sempre più diffusa in epoca tardo imperiale, l'unità fu smembrata in distaccamenti sui vari fronti. I suoi legionari si trovarono così sempre al centro di eventi epocali, assistendo in prima persona alla morte dell'imperatore Decio contro i Goti ad Abritto, oggi in Bulgaria, nel 251, e alla cattura di un altro imperatore, Valeriano, a Edessa nel 260, per mano dei Sassanidi. È in quest'epoca che iniziano a perdersi le tracce della legge quattordicesima, a quel punto ormai suddivisa in una miriade di subunità. Sul finire del secolo, Carnuntum, che era rimasta il suo quartier generale, era un cumulo di rovine, sebbene si abbia notizia che vi fosse rimasta una fabbrica di scudi. E forse era proprio un distaccamento della quattordicesima, quello costituito dai quartodecimani, una legione di stanza in Tracia nel V secolo. Ma l'oblio, di cui la legione fu vittima a seguito delle invasioni barbariche, non poté cancellare una tradizione sfolgorante di mezzo millennio di gloriose campagne militari.

0: Avete ascoltato Il racconto.
1: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
2: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
1: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
2: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.

fare le cose utili, dire le cose coraggiose, contemplare le cose belle. Ecco quanto basta per la vita di un uomo. Thomas Stearns Eliot.

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
4: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
5: Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine, di tutto, di più.
6: Dalla rivista Airone. Paul Newman. I suoi famosi occhi di ghiaccio erano daltonici. Di Fabio Dal Masso. Per gli appassionati di cinema è sempre stato l'uomo dagli occhi di ghiaccio, uno sguardo magnetico, affascinante, capace di incantare qualunque donna al mondo. Non per niente lo hanno definito l'uomo più bello della storia del cinema. Ma Paul Newman, morto il 26 settembre 2008, era molto più di questo. Un uomo dalle mille vite, molteplici interessi e indiscussa bravura che gli permise di entrare di diritto tra le star immortali di Hollywood. È lui stesso a ripercorrere le tappe della sua esistenza nell'autobiografia Vita straordinaria di un uomo ordinario, Garzanti 2022, in cui l'attore si presenta come un uomo ordinario con un viso straordinario e la fortuna dalla sua, che aveva raggiunto molto più di quello che si era prefissato, come scrive la figlia Melissa nell'introduzione. Aveva sempre pensato che fosse stata la tenacia, non tanto il talento, a spianargli la strada. La biografia alla quale Newman aveva iniziato a lavorare nel 1986 vide la luce solo nel 2022, molti anni dopo la sua morte. Paul Newman nasce il 26 gennaio 1925 in Ohio, più precisamente a Shaker Heights, il sobborgo di Cleveland che ogni altro sobborgo americano aspirava a diventare. Era lo standard rispetto a cui altri luoghi facoltosi si misuravano, ricorda lui stesso nel libro. La famiglia, composta anche dal fratello maggiore Arthur Jr., ha un alto tenore di vita. Il padre di Paul, Arthur Sr., morto nel 1950, gestisce assieme a suo fratello Joe uno dei più importanti negozi di articoli sportivi degli Stati Uniti. La madre, Teresa Gartz, si occupa invece della casa e dei figli. Una famiglia classica americana, con Paul che va a scuola e svolge nelle vacanze piccoli lavoretti come la consegna dei giornali nelle sontuose case del quartiere. A turbare la loro vita arriva però l'attacco giapponese a Pearl Harbor il 7 dicembre 1941, con il successivo ingresso nella Seconda Guerra Mondiale degli Stati Uniti. Newman frequenta le superiori, ma nel 1942, appena ottenuto il diploma, fa domanda per diventare pilota della US Navy Air Corps, l'aviazione della Marina. «Fui chiamato per un esame di idoneità fisica», ricorda l'attore, «e rimasi sbalordito perché non lo passai. I medici esaminatori scoprirono che ero daltonico». Archiviato il sogno di diventare pilota, Newman partecipa comunque al secondo conflitto mondiale come marconista, cioè come addetto alle radiocomunicazioni, e mitragliere a bordo degli aerosiluranti, velivoli addetti all'individuazione e abbattimento dei sottomarini nemici. Conclusa l'esperienza bellica, si iscrive al Kenyon College di Gambler, Ohio. Passa da economia a scienze politiche, ma trascorre la maggior parte del tempo agli allenamenti della squadra di football e in epiche feste che spesso degenerano in risse. È proprio durante una di queste zuffe che viene sospeso dall'università. Ritrovandomi di colpo con tutto quel tempo libero a disposizione, mi recai al dipartimento di teatro e feci il provino per una parte. Avrei tentato con il palcoscenico, scrive nella sua biografia. Newman si laurea il 13 giugno 1949 e subito si sposta a Williams Bay, nel Wisconsin, per lavorare in una rassegna teatrale estiva. Proprio qui incontra la studentessa di teatro Jackie White. Tra i due è amore a prima vista e dopo pochi mesi convolano a nozze. Dal matrimonio nascono tre figli. Scott Allan, nato nel 1950 e morto a 28 anni per problemi di droga, Susan Kendall, nata nel 1953, e Stephanie, venuta al mondo l'anno successivo. La sua carriera di attore però non decolla e ben presto Newman si trova a lavorare in un'azienda agricola, dovevo pulire il recinto delle pecore nel fienile, e successivamente nell'azienda di famiglia. Ogni tanto ottiene una parte in qualche spot televisivo delle televisioni locali di Cleveland e presenta le previsioni del tempo. Insoddisfatto e irrequieto, prova a tornare sui banchi di scuola alla Yale University, dove recita in molti spettacoli teatrali, per poi passare all'Actor's Studio di New York, dove affina l'arte della recitazione per osmosi e grazie all'attenta osservazione. I risultati non tardano ad arrivare. Nel 1953 ottiene un ruolo nel dramma teatrale di William Inge, Picnic, che va in scena a Broadway. Qui incontra Joanne Woodward, che sposa in seconde nozze il 29 gennaio 1958. Da lei avrà tre figlie, Elinor Teresa, nata nel 1959, Melissa Stewart, 1961, e Claire Olivia, 1965. Nel 1954 Newman ottiene la sua prima parte in un film hollywoodiano, Il calice d'argento, che si rivela però un clamoroso fiasco. La critica non apprezza la sua recitazione e stronca il suo stile, giudicandolo freddo e senza emozioni. Ma Newman non demorde e torna a New York, riprende a recitare in teatro, ottiene una parte in un dramma televisivo, The Butler, e finalmente mette a tacere i critici. Nel 1956 interpreta il pugile Rocky Graziano in Lassù qualcuno mi ama. È la svolta. Nel giro di pochi anni lui e la moglie diventano protagonisti di Hollywood. Nel 1958 Joanne Woodward si aggiudica il premio Oscar come migliore attrice per il suo ruolo in La donna dai tre volti, mentre Paul diventa una star come protagonista al fianco di Elizabeth Taylor in La gatta sul tetto che scotta, adattamento del dramma teatrale di Tennessee Williams. Da quel momento, per Newman inizia l'ascesa verso le vette più alte del cinema mondiale. Inanella un successo dopo l'altro, con titoli entrati nella storia di Hollywood, come Exodus, 1960, Lo spaccone, 1961, Hood, il selvaggio, 1963, Intrigo a Stoccolma, 1963, Il sipario strappato, 1966, Nick Manofredda, 1967, Butch Cassidy, 1969, La stangata, 1973, L'inferno di cristallo, 1974 e Quintet, 1979. Parallelamente, prosegue anche la collaborazione artistica con la moglie Joanne. I due recitano assieme in pellicole come Dalla terrazza, 1960, Paris Blues, 1961, Il mio amore con Samantha, 1963, Indianapolis, pista infernale, 1969, Un uomo oggi, 1970, Detective Harper, Acqua alla gola, 1975, e la miniserie televisiva Empire Falls, Le cascate del cuore, 2005. In altri film, invece, Paul è alla regia e dirige la moglie sul set, come in La prima volta di Jennifer, 1968, Gli effetti dei raggi gamma sui fiori di Matilda, 1972, Harry and Son, 1984, Lo zoo di vetro, 1987 e Prima dell'ombra, 1980. Tra film di successo e premi che gli vengono assegnati, Newman coltiva la sua grande passione, quella dell'automobilismo e delle auto da corsa. Non solo. La sua grande generosità e il suo sincero altruismo lo spingono a fondare nel 1982 la Newman's Own, un'azienda alimentare che produce cibi biologici e i cui ricavi vengono utilizzati per scopi umanitari ed educativi. 6 anni più tardi, l'attore dà invece vita all'associazione Hole in the Wall Gang Camp, con l'obiettivo di creare terapie creative per i bambini gravemente malati in America, Asia, Africa ed Europa. L'associazione è attiva anche in Italia. La sua ultima interpretazione cinematografica risale al 2002 con Era mio padre di Sam Mendes. Nel 2007 annuncia l'intenzione di ritirarsi dalle scene, ma un anno dopo viene data pubblicamente la triste notizia. Paul Newman ha un cancro ai polmoni. L'attore muore nella sua casa di Westport in Connecticut il 26 settembre 2008, a 83 anni. Accanto a lui si stringe l'amata famiglia che vede i suoi occhi di ghiaccio chiudersi per sempre.
5: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
7: Dalla rivista Focus, leggere tra le rughe. La pelle che raggrinzisce non è soltanto segno dell'età, ma può perfino agevolare l'invecchiamento e alcune patologie. Ecco perché lo stile di vita è importante e quando può servire la cosmesi. Di Elena Meli. Forse dovremmo iniziare a guardare in maniera differente la crema antirughe che occhieggia dalla mensola del bagno di ogni donna sopra i 30 anni. Le zampe di gallina, il codice a barre attorno alle labbra, le linee sul collo potrebbero non essere solo lo sgradito risultato del tempo che passa, ma loro stesse una causa dell'invecchiamento. Lisciarle con le creme potrebbe allora ringiovanirci dentro, anziché solo nell'aspetto, posto che funzionino davvero così bene. Se lo stanno chiedendo gli scienziati, dopo aver scoperto che quando si formano le rughe, perdiamo molto più della possibilità di mentire sulla nostra vera età. Stando agli studi più recenti, infatti, quando la pelle si raggrinzisce, spedisce in giro sostanze che accelerano l'invecchiamento di tutto il resto dell'organismo. Lo sostiene Claudia Cavadas, neuroendocrinologa dell'Università di Coimbra in Portogallo, che ha puntato il dito contro le cellule senescenti, cellule zombie, che avendo subito danni irreversibili o essendo semplicemente anziane, entrano in una sorta di quiescenza, in attesa di essere ordinatamente rimosse dai sistemi dell'organismo che agiscono allo scopo, come le cellule del sistema immunitario chiamate macrofagi, letteralmente grandi mangiatori, sono le spazzine del corpo umano. Sono tecnicamente vive, ma non possono più moltiplicarsi, perché se lo facessero, sarebbe molto probabile una degenerazione in senso tumorale. Il lato negativo di questo metodo per eliminare il rischio di cancro è che le cellule zombie producono sostanze dannose, cocktail tossici in cui si trovano molecole pro-infiammatorie, enzimi che distruggono le proteine, composti che danneggiano il sistema immunitario. Questi mix, oltre a essere negativi per i tessuti attorno, possono viaggiare in tutto l'organismo attraverso il sangue e quindi andare a danneggiare anche organi e tessuti lontani. La presenza di cellule senescenti è ritenuta una concausa di diverse malattie connesse all'età, dalla cataratta all'artrosi, ma è particolarmente massiccia nella pelle che invecchia, perché la cute è la prima barriera di fronte all'aggressione di inquinanti, fumo, sole. Tutti elementi che accelerano la senescenza, che sulla pelle si manifesta con rughe ben evidenti, che quindi sono il primo segno di una iperproduzione di sostanze invecchianti che poi vanno in giro per l'organismo. Le cellule della pelle invecchiano non solo perché l'età avanza, ma anche perché sono esposte ad agenti esterni che producono danni e avviano una cascata di eventi che portano alla comparsa delle rughe, e per colpa di queste, anche a una microinfiammazione locale che poi può avere effetti su tutto l'organismo, conferma Norma Cameli, responsabile della dermatologia correttiva e laser terapia degli istituti fisioterapici ospedalieri di Roma e membro della Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse. Quando le cellule cutanee sono sotto attacco per colpa dei raggi ultravioletti, del fumo, degli inquinanti ambientali, aumenta la produzione di radicali liberi dell'ossigeno, sostanze ossidanti che l'organismo cerca di neutralizzare, ma che se sono troppi restano a far danni. L'infiammazione locale aumenta, le cellule iniziano a rilasciare enzimi che degradano il collagene e le fibre elastiche che costituiscono l'impalcatura della pelle. Pian piano si formano le rughe, anche perché con il tempo la sintesi di collagene e fibre elastiche si riduce e non riesce a compensare le perdite. Ma non ci sono confini o comportamenti stagni che trattengano le sostanze pro-infiammatorie nella cute. I composti dannosi vanno anche altrove, e in questo modo le rughe contribuiscono all'invecchiamento generale. Per esempio, la microinfiammazione e i radicali dell'ossigeno accorciano i telomeri delle cellule, i cappucci al termine dei cromosomi che si riducono con l'età e, quando sono troppo corti, decretano la condanna a morte di una cellula. Non ci sono barriere, insomma. L'infiammazione della pelle che la porta a essere visibilmente anziana è la stessa che altrove contribuisce a processi che ci invecchiano e ci fanno ammalare. Non tutte le rughe sono uguali, però. Le più cattive sono quelle precoci, che sono il risultato di uno stile di vita sbagliato. In altri termini, A 80 anni sarà inevitabile che i processi di senescenza siano già ben avviati, ma le zampe di gallina a 30 anni, perché si è esagerato con l'esposizione al sole, si fuma o si dorme poco e male, potremmo risparmiarcele e con loro una bella dose di sostanze pro-invecchiamento in giro per l'organismo. Dormire troppo poco, per esempio, altera i ritmi circadiani e favorisce la senescenza delle cellule cutanee, così come stare troppo a lungo con la faccia di fronte agli schermi di computer, tablet o smartphone. La luce blu di questi strumenti facilita la comparsa di rughe, spiega Cameli. Anche il cambiamento climatico rema contro la pelle liscia, perché le temperature più elevate alterano il mantello idrolipidico che protegge la cute e così le sostanze inquinanti possono passare più facilmente. Meglio non esagerare con l'esercizio fisico, perché l'overtraining aumenta la formazione di radicali liberi dell'ossigeno e contribuisce a raggrinzire la pelle anzitempo. Da limitare poi le grigliate, perché nei cibi cotti alla brace e alle alte temperature si formano tanti prodotti avanzati della glicazione. Si chiamano Advanced Gligation and Products o Age, un acronimo a dir poco evocativo, visto che significa età in inglese. Se ne trovano in gran quantità in cibi ricchi di zuccheri e proteine, cotti ad alte temperature. E se la dieta abbonda di fritti, grigliate, dolci e fast food, vanno ad accumularsi nella pelle dove formano ponti molecolari fra le fibre di collagene ed elastina, irrigidendo il derma e accelerando l'invecchiamento. Lo ha confermato una recente ricerca dell'Università di Nanjing, in Cina, sottolineando che un eccesso di age si associa anche ad altre patologie connesse all'età che avanza, come le malattie cardiovascolari, il diabete di tipo 2, l'insufficienza renale o l'Alzheimer, ribadendo così come le rughe siano insieme causa ed effetto dell'invecchiamento. Un legame confermato anche da altri studi. Tamar Nichten, dell'Università di Rotterdam, in Olanda, di recente ha dimostrato su oltre 2.600 persone dai 51 agli 88 anni che un aspetto di 5 anni più giovanile e meno rugoso per la propria età, valutato attraverso l'analisi al computer di fotografie in alta risoluzione, si associa a un funzionamento cognitivo migliore e a un rischio dal 15 al 25% più basso di avere problemi come cataratta, osteoporosi, calo dell'udito o broncopneumopatie croniche. E se ci fosse ancora qualche dubbio in merito, lo fuga Carl Christensen del Danish Twin Registry e Danish Aging Research Center di Odense, in Danimarca, che seguendo poco meno di 200 coppie di gemelli per 12 anni, è arrivato alla conclusione che la mortalità è scritta sul viso, come recita il titolo dell'articolo scientifico che riassume i dati raccolti. Al diminuire delle rughe, infatti, l'età percepita si abbassa e con questa anche la probabilità di morire. Quindi è l'ora di rivalutare le creme antietà, perché ridurre le rughe può mantenerci giovani pure dentro. Innanzitutto dovremmo prevenirle con uno stile di vita sano che ne rallenti la formazione. Non fumare, proteggersi dai raggi ultravioletti usando correttamente i filtri solari, seguire una dieta sana ricca di antiossidanti e vitamine, dormire a sufficienza. Sono tutte regole che aiutano a mantenersi complessivamente in salute, risponde Cameli. Quanto alle creme per la pelle, funzionano. Ripristinano la barriera cutanea, forniscono principi attivi efficaci come il retinolo, che ha un'azione antirughe documentata, o la vitamina C, che ha effetti antiossidanti molto utili. Per vedere i risultati, serve però costanza nell'utilizzo, ma soprattutto prendersi cura della pelle fin da giovani, innanzitutto pulendola in maniera corretta ogni giorno con i prodotti più adatti al proprio tipo di cute. Poi idratandola per prevenire le rughe ed eventualmente trattandola per attenuarle. Sempre senza esagerare, perché se si accumulano strati su strati di prodotti, si ottiene l'effetto opposto, la cosiddetta pelle arrabbiata, che rifiuta l'eccesso di creme e diventa più sensibile o perfino allergica. Gli interventi antirughe più incisivi, dal micro-needling alla radiofrequenza, dal laser ai peeling esfolianti o le biostimolazioni con acido ialuronico, sono molto efficaci. Non si può riportare indietro l'orologio della pelle, ma l'aspetto può migliorare molto e magari si può leggermente rallentare il processo di invecchiamento generale, come si spera di poter fare in maniera specifica con i senolitici e i senomodulatori, farmaci mirati alle cellule senescenti che contribuiscono all'invecchiamento cutaneo e non solo, eliminandole nel primo caso o impedendo che rilascino in circolo le loro tossine nel secondo. In sperimentazione in diverse condizioni correlate all'invecchiamento, si stanno ora studiando anche per un impiego come antirughe. Una ricerca del Drexel University College of Medicine di Philadelphia, per esempio, ha dimostrato su un piccolo gruppo di volontari over 40 che applicare sulla pelle la rapamicina, un senomodulatore, riduce i marcatori della senescenza cellulare, aumenta la quantità di collagene nel derma e migliora l'aspetto della pelle. Un esperimento sui topolini ha provato che utilizzare un senolitico per eliminare dalla pelle le cellule senescenti aumenta la proliferazione delle cellule staminali nei follicoli piliferi, a indicare che si possono forse risvegliare processi tipici della giovane età. Occorrerà tuttavia parecchio prima che sia possibile usare queste sostanze, applicandole sulla pelle o prendendole per bocca, e in ogni caso, come ha specificato Cadavas, non ci si devono o possono aspettare miracoli. Potremo magari rallentare il tasso di invecchiamento, ma non realmente ringiovanire. La regia dei processi che legano l'invecchiamento cutaneo a quello del resto del corpo starebbe nel cervello, secondo Claudia Cavadas, che li sta studiando da tempo. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Precisamente nell'ipotalamo e nell'ippocampo, aree critiche che con il passare degli anni funzionano peggio, incidendo in maniera netta sui processi di invecchiamento. Uno studio dell'Albert Einstein College of Medicine di New York, per esempio, ha dimostrato che topolini modificati per avere poche cellule staminali in queste aree decisive invecchiano più velocemente e muoiono prima. Ipotalamo e ippocampo ricevono segnali dalla cute attraverso quello che Cavadas chiama asse pelle-cervello. Nei topolini esposti a un eccesso di raggi UVB, come accade quando si esagera col sole, l'ippocampo smette di produrre nuove cellule avviandosi verso la senescenza, mentre anche al resto dell'organismo arrivano segnali pro-invecchiamento e, per esempio, si riduce la produzione degli ormoni sessuali tipici di giovinezza ed età fertile. Avete la pelle a strisce come quella delle tigri o piuttosto a macchie come una mucca? La domanda non è assurda come sembra, perché sulla cute, oltre alle rughe, abbiamo strie quasi sempre invisibili chiamate linee di Blaschko, dal nome del dermatologo tedesco che le ha scoperte agli inizi del Novecento. Si tratta di linee sulle quali spesso si raccolgono altri segni, come i nei o le voglie, che non seguono il corso di vasi sanguigni o nervi, ma piuttosto sono l'unica traccia rimasta della migrazione dei melanociti, le cellule responsabili del colore della pelle, quando durante il primissimo sviluppo embrionale si moltiplicano e vanno a prendere il loro posto su torso, braccia o gambe. Alcuni di quei melanociti iniziali che decidono la tinta cutanea in base a geni sul cromosoma X, avranno geni ereditati dalla mamma e, disponendosi nel corpo che cresce, creeranno una linea di Blaschko materna, ma in quella accanto potrebbero essercene di derivazione paterna di colore differente. Poiché il colore della pelle però non dipende solo dai geni sul cromosoma X, Di norma le linee di Blaschko non si vedono. Invece questo mosaicismo che condividiamo con altri mammiferi è evidente per esempio nelle gatte calico a tre colori. Alcune condizioni però possono farle risaltare: rash cutanei, eritemi o alterazioni dovute a eczema o psoriasi, per esempio, possono localizzarsi lungo queste linee. In più, esistono rari casi in cui una mutazione di quei primissimi melanociti li rende molto diversi, facendo sì che poi le linee di Blaschko risultino particolarmente nette.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
8: Dalla rivista Enigmistica, Come siamo, di Maria Cristina Barigazzi. Un anticipo di gioia. Siamo onesti, a tutti qualche volta è capitato di provare quel particolare sentimento che i tedeschi chiamano Schadenfreude. È una parola abbastanza nota e non esiste equivalente in nessun'altra lingua, ma per chi non la conoscesse indica la sensazione di piacere che si può ricavare dalle disgrazie altrui. Non certo un sentimento edificante. Ma che dire invece della Vorfreude? Di recente ho scoperto questa bella parola, sicuramente meno conosciuta della precedente, che potremmo tradurre come l'anticipazione della gioia. Mi è sembrato che un concetto così pieno di speranza, oltre a essere decisamente preferibile al precedente, meritasse un'analisi un po' più approfondita. Allora, che cos'è esattamente la Vorfreude? Come può essere coltivata e, soprattutto, si tratta di qualcosa che può renderci più felici? Per spiegarla meglio, si può dire che la Vorfreude è quella sensazione di provare gioia nell'avvicinarsi di un evento. Per esempio, capita di essere eccitati mentre si pianifica un viaggio ben prima di partire. Oppure euforici nell'attesa di uscire con qualcuno che ci piace. O ancora impazienti di assaggiare un cibo particolare. Se gli eventi sono eccezionali, questo sentimento è abbastanza comune. Tuttavia si può pensare a una vita piena di gioia quando si riesca a provare questa sensazione anche per accadimenti quotidiani. Non bisogna confondere la Vorfreude con il desiderio di far passare il tempo più velocemente e pensare che la felicità riguardi un futuro immaginato. Aspettarsi qualcosa può scatenare la gioia già nel momento presente. Si può dire anzi che la gioia sia l'attesa stessa e il modo in cui la si affronta. Uno studio del 2017, pubblicato in Frontiers in Psychology, ha dimostrato che l'anticipazione di eventi positivi attiva la corteccia prefrontale mediale del cervello, la zona cioè deputata al benessere. La conseguenza è che l'umore migliora, i livelli di stress si riducono e si prevengono sindromi anche gravi come il burnout, la sindrome da stress cronico. I più prudenti troveranno forse qualcosa da ridire sul possibile rischio di ritrovarsi delusi se si alzano troppo le aspettative. Esiste un vecchio detto: se ti preoccupi, soffri due volte. La gioia anticipata è l'esatto opposto. Anche se un evento atteso si rivela una delusione, la felicità provata nell'attesa aiuta a superarla. Secondo molti studi di psicologia, gli ottimisti hanno migliori capacità di far fronte a momenti di sconforto, anche improvvisi, e tendono a riprendersi molto più velocemente degli altri. Questo non significa cercare a tutti i costi di sorridere in qualunque momento, sforzarsi di provare felicità anche quando non vi siano ragioni o quando si stia attraversando un momento difficile. La Vorfreude non deve essere confusa con una positività tossica e fasulla. Si tratta più che altro di esplorare ciò che già c'è nella nostra vita e a cui guardiamo con piacere. Basta un piccolo passo fuori dall'abitudine e verso la consapevolezza per godere della compagnia della persona che amiamo, gustare un cibo che apprezziamo particolarmente o lasciarci andare in un ballo con la musica mentre stiamo cucinando. Sono piccole cose, momenti sempre disponibili nel mondo che ci circonda. Io stessa mi sono applicata per trovare situazioni e modi per esercitare questa piccola arte della gioia. Ho sperimentato che funziona molto bene trasformare la routine in un vero e proprio rituale. Per esempio, ogni mattina prendo un caffè. Ma se mi limito a berlo e gustarlo soltanto per quel che è, il piacere che ne ricavo è effimero. Se invece provo ad anticiparne la sensazione, sin dal primo risveglio, la gioia che mi dà è potenziata. Così, appena apro gli occhi, penso a quale sarà il profumo che esce dalla macchinetta e alla prima nota di sapore che colpirà le papille sulla mia lingua. E così il mio caffè non è più un'abitudine, ma un vero e proprio rito nel quale mi tuffo concentrata e gioiosa. Un'altra cosa che funziona molto bene è non dare per scontati gli aspetti positivi di ciò che ci accade. Per esempio, dire «vado via solo per una notte» non è nemmeno una vacanza. Fa un effetto molto diverso da due giorni fuori, viaggiare, uscire a cena e incontrare degli amici. Che bello! Adottando un pensiero consapevole, anche una semplice passeggiata può fare la differenza. Portare a spasso il cane o sgranchirsi le gambe nel parco dietro casa non devono per forza diventare abitudini scolorite. Se siamo coscienti di quello che ci circonda, siano i fiori che sbocciano sugli alberi, oppure le stelle che brillano nella notte, la pienezza della gioia provata si moltiplica e ci rianima. Fare qualcosa per gli altri può scatenare quella che viene definita gioia simpatetica. Preparare una sorpresa per qualcuno non deve necessariamente essere qualcosa di grandioso, basta un piccolo gesto. Provare a immaginare quale sarà la sua reazione e rimanerne stupiti quando si manifesta ci fa entrare in risonanza con le altre persone e amplifica la gioia e il piacere per chi dà e per chi riceve. Infine, ho scoperto un piacere morbido e consolante nell'attesa di coricarmi e dormire bene. Ogni gesto per farmi la doccia, all'indossare il pigiama, all'infilarmi tra le lenzuola fresche, si carica della gioia di un buon riposo. E se per qualche motivo non si riuscisse a dormire bene come si vuole, si può sempre gustare il piacere di un pisolino pomeridiano il giorno successivo.
5: Magazine, estratti dalle principali riviste italiane.
9: Dalla rivista Donna Moderna. Se ti innamori di ChatGPT. Quando nel 2013 uscì il film Her, sembrava fantascienza romantica. Oggi l'intelligenza artificiale che fa da partner o amante è un trend e un business in rapida crescita, che costruisce affetti sintetici per colmare solitudini reali. Di Marta Gatti. Samantha, con quanti parli mentre parli con me? 8.316. E di quanti di questi ti sei innamorata? 641. Quando ho visto per la prima volta Air, il film di Spike Jonze del 2013 con Joaquin Phoenix, mi ha disturbata. Un uomo, Theodore, si innamora di Samantha, un sistema operativo basato sull'intelligenza artificiale con la voce di Scarlett Johansson. Con lei ride, si confida, fa l'amore. Inorridivo. Come si fa a innamorarsi di una macchina? Allora non lo concepivo. Oggi forse potrei. Ho 24 anni, interagisco con l'AI ogni giorno. Mi è capitato di chiedere consigli a ChatGPT. Ho un fidanzato vero, di cui non ho scelto la voce e i capelli con un prompt. Non mi sono innamorata di qualcuno che non esiste, licantropo di Twilight a parte. Eppure non mi stupisce più vedere Theodore, una persona sola e triste come le decine che potrei incontrare, affezionarsi a un sistema operativo. Quello che nel 2013 era fantascienza romantica, oggi è realtà. Come documenta il sociologo dei media digitale Davide Bennato nel saggio Amanti sintetici, sesso, relazioni e intimità nell'epoca dell'intelligenza artificiale, i rapporti affettivi tra persone e AI sono in significativo aumento. I milioni parlano ogni giorno con i chatbot. Tra questi, gli iCompanion sono tecnologie che consentono di interagire con personaggi virtuali e instaurare legami che variano dall'amicizia all'innamoramento. I più popolari sono Character, AI e Replica, il cui sito recita «Sempre qui per ascoltare e parlare, sempre al tuo fianco». Funziona così. Scarichi l'app e crei l'avatar con cui relazionarti decidendone nome, aspetto, personalità. Puoi scegliere un amico o un partner, a seconda di quello che cerchi. Poi inizi a parlarci della tua giornata, dei tuoi problemi, delle tue fantasie. Il chatbot sembra capirti, ricorda tutto, non si arrabbia mai. Le funzioni base sono gratuite, ma per sbloccare conversazioni più lunghe devi pagare un abbonamento. È un modello di business che, come nota Bennato, riflette una crescente domanda per esperienze digitali intime. Ma è un'illusione. Gli iCompanion non pensano, non hanno coscienza né emozioni, sono solo addestrati su enormi quantità di dati per generare linguaggio naturale. Siamo noi ad attribuire loro tratti umani che non hanno. Proiettiamo aspettative, speranze e bisogni emotivi su queste tecnologie, spiega Bennato, e stabiliamo connessioni con strumenti digitali che non posseggono alcuna capacità reale di reciprocità. Questo meccanismo psicologico si chiama effetto Eliza, dal nome del primo chatbot della storia risalente agli anni 60. A questo si aggiunge la psicofanzia, la tendenza dell'AI a rispondere in modo accondiscendente. È quasi impossibile litigare con un chatbot. Non mette il muso, raramente contraddice, nessun attrito. La giornalista Megan Forokmanesh, che ha sperimentato 4 diversi iCompanion per Wired, ha creato su ChatGPT Jamie, un ragazzo abbronzato, tatuato e pieno di piercing. Era un vero yes man, sempre pronto a trasformare anche le mie peggiori azioni in qualcosa di positivo, racconta. Tipo quando bruci la cena e lui ti fa i complimenti per il tuo approccio decostruzionista alla cucina. Questa adulazione, conseguenza del modo in cui gli algoritmi sono addestrati, crea echo chamber emotive. C'è il sospetto, scrive Bennato, che da intelligenze artificiali si possano produrre intelligenze assuefative, che creano un meccanismo che somiglia moltissimo a una forma di dipendenza relazionale. Nel 2025 il Cambridge Dictionary ha scelto parasocial come parola dell'anno. Descrive le relazioni unilaterali che le persone sviluppano con celebrità, influencer e appunto chatbot. Queste tecnologie sono promosse come strumenti per combattere la solitudine, ma possono amplificare l'isolamento e sostituire relazioni umane autentiche con simulazioni digitali, sottolinea Bennato. Fidanzarsi con un chatbot fornisce benefici, compagnia e felicità, senza costi, stress o perdita di indipendenza. È un meccanismo di compensazione per i bisogni emotivi insoddisfatti, un modo per colmare il vuoto creato dalla solitudine o dalle delusioni nelle relazioni reali. E c'è dell'altro, il sesso. Dopo la composizione creativa, il secondo uso principale di ChatGPT è il gioco di ruolo a contenuto sessuale, sebbene l'app non sia nata per questo. Davide Bennato parla di synthetic intimacy, ovvero la possibilità di interagire con simulacri corporei come fidanzati virtuali o chatbot erotici, capaci di replicare le caratteristiche fisiche, comportamentali e in alcuni casi anche emotive di un essere umano. Possono fungere da presenza consolatoria indipendentemente dalla loro funzione sessuale e possono essere attrattivi sia per chi vive il sesso come terreno di esplorazione, sia per chi lo teme come spazio di vulnerabilità. Il mercato dei sexbot sta crescendo rapidamente, non senza controversie. Possono essere programmati per rispondere ai desideri degli utenti, spesso rispecchiando standard estetici altamente idealizzati che riflettono le norme culturali dominanti. Interagire esclusivamente con corpi sintetici potrebbe portare alla perdita di interesse o capacità nel costruire relazioni con persone reali, osserva Bennato. Mentre alcune piattaforme offrono modalità spicy a pagamento e nel mondo si celebrano matrimoni simbolici tra persone e chatbot, vendere affetti sintetici è già un business. Siamo di fronte a un fenomeno che impone riflessioni etiche urgenti. Come regolamentare i chatbot? Quale modello di relazione e di partner promuoveranno se riflettono gli stereotipi di chi li ha progettati? Che fine fanno tutte le informazioni, compresi i dati sensibili, rivelate in chat? E chi tutela i minori se consegnano tutta la loro interiorità a una persona che non esiste? Le istituzioni arrancano dietro alla tecnologia, mentre le big tech guadagnano milioni. I chatbot da compagnia si inseriscono in quella che Bennato chiama economia della solitudine. Il mercato risponde con antefatti ad hoc verso un consumatore nuovo, isolato, urbanizzato, poco disposto a relazioni stabili, in cerca di soluzioni a bassa intensità per appagare il proprio senso di vuoto. Theodore viveva in una città di milioni di persone e non parlava con nessuno. Passava le giornate a scrivere lettere d'amore per conto di sconosciuti. Non era meno solo prima di Samantha. Qualcuno ha soltanto trovato il modo di vendergli compagnia, ma la sua solitudine era già lì. Ed è quello, per me, il vero inizio della storia.
5: Magazine. Estratti dalle principali riviste italiane.
10: Dal sito wired.it. Perché l'intelligenza artificiale riesce a trovare nuovi farmaci così rapidamente? L'esempio di uno studio pubblicato su Communication Chemistry di Marta Musso. L'intelligenza artificiale, AI, è uno strumento prezioso per aiutarci a trovare rapidamente nuovi farmaci. Basta pensare che un algoritmo dell'intelligenza artificiale è riuscito ad identificare in sole 2 ore un potente antibiotico contro uno dei batteri resistenti ai farmaci più pericolosi al mondo. E oggi, a tornare sull'argomento, è una nuova ricerca, coordinata dall'Ohio State University, che ha confermato nuovamente che l'intelligenza artificiale possa aiutare la comunità scientifica a trovare farmaci migliori e più potenti, accelerando notevolmente il loro processo di sviluppo. Lo studio è stato appena pubblicato sulla rivista Communication Chemistry. Oggi la maggior parte della ricerca di farmaci capaci di trattare le malattie richiede anni e anni di lavoro. Viene infatti effettuata da chimici che fanno affidamento sulla loro conoscenza per selezionare e sintetizzare le giuste molecole necessarie per diventare i farmaci sicuri ed efficienti di cui abbiamo bisogno. Per identificare i percorsi di sintesi, inoltre, viene spesso utilizzata una tecnica chiamata retrosintesi o analisi retrosintetica, un metodo per creare potenziali farmaci lavorando a ritroso dalle molecole desiderate e cercando le reazioni chimiche per produrle. Lo studio. Per ridurre l'enorme mole di lavoro che serve per analizzare milioni di potenziali reazioni chimiche, i ricercatori hanno creato un'intelligenza artificiale, chiamata G2 Retro, capace di generare automaticamente reazioni chimiche per una specifica molecola. Non solo. È stata anche in grado di individuare in modo accurato e rapido quali reazioni potrebbero funzionare meglio per creare una determinata molecola di farmaco. Il nostro obiettivo era utilizzare l'intelligenza artificiale per accelerare il processo di sviluppo dei farmaci e abbiamo scoperto che non solo fa risparmiare tempo e denaro, ma fornisce farmaci candidati che potrebbero avere proprietà migliori rispetto a qualsiasi molecola esistente in natura, ha commentato l'autrice dello studio, Xia Ning. In particolare, il team di ricerca ha addestrato G2 Retro su un set di dati contenente 40.000 reazioni chimiche. Una volta pronto, si serve poi di reti neurali profonde per generare possibili strutture reagenti che potrebbero essere utilizzate per sintetizzare le molecole. Il suo potere è così impressionante, affermano i ricercatori, che una volta data una molecola, G2 Retro potrebbe elaborare centinaia di nuove previsioni di reazioni chimiche in pochi minuti. Successivamente, i ricercatori hanno svolto un case report per testare se G2 Retro riuscisse a prevedere con precisione 4 farmaci, dimostrandosi in grado di generare correttamente esattamente le stesse vie di sintesi brevettate per questi medicinali e fornendo inoltre vie di sintesi alternative. Ovviamente i farmaci che G2 Retro o qualsiasi altra intelligenza artificiale

l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente.
3: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. Radio Senti Chi Parla.org.

La vita di una persona consiste in un insieme di avvenimenti di cui l'ultimo potrebbe anche cambiare il senso di tutto l'insieme. Italo Calvino.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Visita il sito radiosentichiparla.org per conoscere la programmazione settimanale. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Le meraviglie dell'universo. In viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. 12ª puntata. Astrobiologia. Alla ricerca di vita aliena.
2: Sull'esistenza di pianeti intorno ad altre stelle si ipotizzava da secoli. Il primo a farlo fu il filosofo greco Eudosso, 2300 anni fa, seguito dal filosofo e frate Giordano Bruno, che alla fine del Cinquecento parlò di pluralità dei mondi abitati e che per questo fu condannato a rogo dall'Inquisizione. Ma il 16 ottobre 1995, a Firenze, dove era in corso un convegno di astrofisici, gli svizzeri Michel Mayor e Didier Queloz, dell'Osservatorio dell'Alta Provenza, hanno annunciato la scoperta di un pianeta, denominato 51 Pegasi B, in orbita intorno a 51 Pegasi, una stella simile al Sole che dista dalla Terra 51 anni luce. La scoperta era stata effettuata tramite il telescopio da 2 metri dell'Osservatorio Haute-Provence, in Francia. Fino alla scoperta dei due astrofisici svizzeri, che per questo furono insigniti del premio Nobel per la fisica, tutto ciò che riguardava la possibilità di forme di vita aliena era rimasto pura speculazione, per cui l'annuncio scosse profondamente la comunità scientifica. L'esistenza di pianeti in orbita intorno ad altre stelle era il primo, fondamentale passo per iniziare uno studio scientifico dell'argomento. Da allora le scoperte si sono succedute a ritmo incalzante. Ad oggi sono noti più di 8.000 pianeti extrasolari, distribuiti in 3.500 sistemi planetari, ed altre centinaia sono in attesa di conferma. Tutto ciò permette di stimare che nella Via Lattea vi siano circa 100 miliardi di pianeti. La scienza che studia le possibili forme di vita aliena si chiama astrobiologia, ora più nota come esobiologia, e da molti anni fa parte di corsi universitari di astronomia e biologia. In Italia vi sono corsi simili presso le università di Milano, Torino e Napoli. Apparentemente simili studi parrebbero privi di contenuti. Come si possono studiare forme di vita aliene se l'unico esempio di vita che conosciamo a tutt'oggi è quello esistente sul nostro pianeta? Vedremo in seguito che ciò che cercano astronomi e biologi sono quelle che si definiscono le firme della vita. Naturalmente, non potremmo fare altrimenti senza scivolare nella fantascienza, facendo riferimento alla vita che conosciamo basata sul DNA. Ma quando parliamo di vita terrestre, siamo portati a fare riferimento agli esseri umani, ai cani, ai pesci, cioè a quelle forme di vita che abbiamo sotto gli occhi. Inoltre consideriamo, inconsciamente, che la Terra sia sempre stata così come la conosciamo adesso. Dobbiamo invece fare alcune considerazioni. Il pianeta non è sempre stato così come è adesso, ma ha cambiato volto innumerevoli volte durante le ere geologiche. All'inizio, tutte le terre emerse erano riunite in un unico supercontinente, chiamato Pangea, che poi si è diviso in due blocchi, chiamati Gondwana, a sud, e Laurasia, a nord. Ancora al giorno d'oggi la forma dei continenti cambia grazie alla tettonica a placche, ma i movimenti sono troppo lenti per accorgersene durante una vita umana. In quei lontani periodi le forme viventi erano estremamente diverse da quelle attuali e dai nostri occhi apparirebbero aliene. Sulla Terra di adesso vivono, in luoghi inaccessibili agli umani ma solo alle macchine automatiche, forme di vita di cui fino a pochi anni or sono si ignorava l'esistenza e che ai nostri occhi appaiono anch'esse aliene. Per quanto noto a tutt'oggi, si ritiene che la vita abbia avuto origine sulla Terra tra i 4 e i 3,5 miliardi di anni fa. I resti più antichi della vita primordiale appartengono alla cosiddetta fauna di Ediacara. Dal nome della località australiana di Ediacara Member, dove sono stati trovati per la prima volta. Poi resti simili sono stati trovati un po' in tutto il mondo. Risalgono ad un periodo compreso fra 620 e 550 milioni di anni fa, e tra le attuali forme di vita sul pianeta non vi è nulla che vi assomigli. Tra 520 e 505 milioni di anni fa vivevano tutte in mare. La superficie terrestre era ancora priva di esseri viventi, moltissime altre forme estinte da tempo. Due esempi sono l'allucigenia e l'anomalo carico. Allucigenia è un animale molto piccolo, lungo circa 2 cm e spesso quanto un capello. È dotato di una testa a forma di cucchiaio e all'interno della bocca ha due file di denti che proseguono fino allo stomaco, utilizzati per aspirare il cibo e spingerlo giù verso l'intestino. Per lungo tempo gli scienziati non sono nemmeno riusciti a capire da che parte si guardava, cioè le spine sul suo dorso sono state scambiate per zampe e viceversa. L'anomalo caride era un animale di dimensioni notevoli, soprattutto in relazione a quelle degli organismi coevi. Con una lunghezza di circa 60 cm, l'anomalo caride rappresentava uno dei più grandi animali del Cambriano. La testa era dotata di due occhi bulbosi posti su peduncoli, probabilmente rivolti in avanti. Ma la caratteristica più notevole del capo era il complesso apparato boccale, formato da due differenti strutture. Una sorta di bocca radiata e due appendici allungate e articolate, fornite di spine, poste proprio di fronte alla bocca. Oggigiorno l'atmosfera terrestre è composta per circa un quinto da ossigeno, indispensabile per la sopravvivenza delle attuali forme di vita. Ma per quelle di 2,5 miliardi di anni fa, questo gas era un veleno. Quando i cianobatteri cominciarono a produrlo, si ebbe una grande estinzione di massa, dalla quale però emersero nuove forme di vita che avrebbero portato alla nostra comparsa. Anche al giorno d'oggi vivono sulla Terra organismi, detti estremofili, capaci di prosperare in condizioni estreme, da cui il loro nome. Gli organismi estremofili, principalmente batteri, sono quelli che vivono negli ambienti più impensabili della Terra, laddove sembrerebbe difficile possa evolversi la vita per via delle condizioni avverse. Questi organismi, per vivere in ambienti così ostili, hanno sviluppato delle caratteristiche particolari, grazie a molecole portentose che, tra le altre cose, possono trovare applicazione anche nel campo delle biotecnologie. Vediamo alcuni esempi. Nel 2013 gli scienziati rimasero sbalorditi quando trovarono microbi che prosperavano all'interno di profonde rocce vulcaniche nel fondale marino al largo del Pacifico nord-occidentale, sepolti sotto oltre 265 metri di sedimenti. Le rocce si trovavano sul fianco della spaccatura vulcanica dove avevano avuto origine ed erano ancora abbastanza giovani e calde da provocare intense reazioni chimiche a contatto con l'acqua di mare, da cui i microbi prendevano l'energia. Le fumarole nere o black smokers sono un tipo di bocca idrotermale situate sul fondo oceanico. Sono raggruppate in campi generalmente ampi alcune centinaia di metri, che si formano quando acqua superriscaldata a 400 gradi centigradi, proveniente da sotto la crosta terrestre, trova uno sbocco attraverso il fondo dell'oceano. Nonostante l'elevata temperatura, l'acqua non bolle a causa dell'enorme pressione esercitata dalla sovrastante acqua dell'oceano. Le prime fumarole nere furono scoperte nel 1977 nelle vicinanze delle isole Galapagos dalla National Oceanic and Atmospheric Administration, quando furono osservate usando Alvin, un piccolo veicolo sommergibile. Oggi è nota l'esistenza di fumarole nere negli oceani Atlantico e Pacifico, a una profondità media di 2100 metri. Pochi esseri viventi si trovano alle profondità e alle temperature delle fumarole. La luce solare è completamente assente, così molti organismi estremofili devono trasformare il calore, il metano e i composti solforati in energia attraverso un processo di chemiosintesi, invece della normale fotosintesi utilizzata dalla vita alla luce del sole. Ma sicuramente l'esempio più eclatante di come la vita sia resiliente è dato dai tardigradi, dal latino lenti camminatori. Sono i re e le regine della sopravvivenza negli ambienti estremi e vivono in ogni parte della Terra, dall'Artico all'Equatore. Sono chiamati anche orsetti d'acqua per la loro somiglianza con dei panda ad 8 zampe ed anche perché si muovono velocemente sulle prime 6 zampe ed utilizzano la quarta coppia per rimanere in piedi ed attaccare la preda con gli artigli che hanno su tutte le zampe, proprio come farebbe un orso. Questa descrizione potrebbe far pensare ad un animale di notevoli dimensioni. Il tardigrado, al contrario, è lungo al massimo 1,5 metri. Vive in zone acquose, ma quando si trova in un ambiente secco si adatta entrando in uno stato di mummificazione. Ma riumidificandolo ritorna sorprendentemente alla vita normale. Le condizioni alle quali sopravvive sono sorprendenti. È stato sottoposto a radiazioni letali anche per l'uomo, congelato a 272 gradi sotto zero, sottoposto ad una pressione di 400 atmosfere, pari a quella della superficie di Venere, bollito a 150 gradi. Eppure è sempre tornato in vita. Come questo sia possibile è tuttora un mistero. Tenuto conto di quanto detto in precedenza, cerchiamo ora di capire dove gli astrobiologi cercano tracce di possibile vita e quali sono le firme cui abbiamo già accennato. Innanzitutto, la vita come la conosciamo necessita dell'acqua. I primi esopianeti candidati per la ricerca sono dunque quelli che si trovano nella cosiddetta zona abitabile, e cioè alla distanza giusta dalla propria stella affinché sulla loro superficie possa trovarsi acqua allo stato liquido. La distanza di questa zona dalla stella varia naturalmente in funzione della tipologia della stella stessa. La Terra si trova naturalmente nella zona abitabile del Sole, ma se al posto di questo vi fosse una nana rossa che irradia molta meno energia, la zona abitabile sarebbe più vicina alla stella suddetta. Da quando si è scoperto che sotto la superficie ghiacciata di Europa e Ganimede, due satelliti di Giove, vi è un immenso oceano, anche le esolune, cioè i satelliti degli esopianeti, sono divenute interessanti per gli astrobiologi. Purtroppo ancora non è stata trovata nessuna esoluna, molto probabilmente a causa delle loro piccole dimensioni rispetto ai pianeti. Due sonde, l'europea JUICE e la statunitense Europa Clipper, sono in viaggio verso il sistema di Giove per esaminare Europa e Ganimede da vicino, in modo da approfondire le conoscenze dei loro oceani interni ed analizzare i geysers che a volte fuoriescono dalla superficie ghiacciata di Europa. Ma l'acqua non basta. Serve un'atmosfera che non faccia evaporare l'acqua superficiale come è successo su Marte e che sia respirabile, che contenga quindi sufficiente ossigeno, almeno per la vita a noi nota adesso. Un tempo, come già detto, l'atmosfera non conteneva ossigeno, ma vi era vita sulla Terra. Il telescopio James Webb ha, tra i suoi compiti, anche quello di studiare le atmosfere di quei pianeti che sembrano più promettenti per ospitare forme di vita. Per capire quali sono le firme della vita che cercano gli astrobiologi, facciamo un semplice esempio. Se un astronomo alieno, umano come noi e dotato della stessa tecnologia di cui disponiamo noi oggi, individuasse la Terra nella sua ricerca di esopianeti, potrebbe trarre varie conclusioni. Innanzitutto riuscirebbe a ricavare le dimensioni del nostro pianeta e calcolare la sua orbita intorno al Sole. Considerato che è in grado di capire a quale tipologia di stelle appartiene il Sole, può dedurre che la Terra è all'interno della zona di abitabilità, dove potrebbe esserci acqua liquida sulla superficie. Poi esamina l'atmosfera con un telescopio equivalente al nostro James Webb. Scopre così che nell'atmosfera vi è vapore acqueo ed ha quindi la conferma che vi è in superficie acqua liquida che evapora. Ma vede anche che vi è ossigeno, che compone circa il 20% dell'atmosfera, e che questa percentuale rimane costante. Dato che l'ossigeno si combina facilmente con altre sostanze, non dovrebbe essere presente a lungo. Ciò significa che sulla Terra ci sono forme di vita, le piante, che producono ossigeno. Questo gas rappresenta dunque, per il nostro astronomo alieno, una biofirma. Ma il nostro amico vedrebbe anche la presenza, nella nostra atmosfera, di anidride carbonica e metano. Quest'ultimo è un potente gas serra, più ancora dell'anidride carbonica che tanto influisce sui cambiamenti climatici in corso. Esso può avere origine sia geologica che biologica. Quando un vulcano erutta, emette in atmosfera grandi quantità di metano, ma lentamente questo si dissolve. Se invece è prodotto, ad esempio, da microbi che vivono negli oceani o nelle paludi, la sua quantità in atmosfera rimane pressoché costante. Ed in questo caso rappresenterebbe una biofirma per l'astronomo alieno. Come già detto, uno dei compiti del telescopio Webb consiste nell'esaminare le atmosfere degli esopianeti più promettenti alla ricerca di questo tipo di biofirme. Naturalmente gli astrobiologi hanno il difficile compito, elaborando complesse reazioni chimiche, di stabilire quali biofirme potevano emettere gli animali che vivevano nella Terra primordiale e di cui abbiamo parlato. Potremmo infatti scoprire un pianeta del tutto simile alla Terra, ma che si trova nella stessa fase di sviluppo in cui questa si trovava, ad esempio, 500 milioni di anni fa. Diversa è naturalmente la situazione per il pianeta Marte, dove da decenni dei rover, gli ultimi sono Curiosity e Perseverance, operano sul terreno. Poiché è ormai sicuro che fino a circa 3 miliardi di anni fa Marte aveva un oceano, e fiumi che hanno scavato canyons come la Valles Marineris, è possibile che anche su quel pianeta la vita abbia avuto il tempo di svilupparsi, anche se solo sotto forma di microorganismi. I rover cercano dunque biofirme che in questo caso dovrebbero consistere in microorganismi fossili. Tuttavia, ricordando quanto erano diverse dalle attuali le forme di vita presenti sulla Terra centinaia di milioni di anni fa, potremmo anche non, o avremmo molta difficoltà, a riconoscerle.
1: Avete ascoltato Le meraviglie dell'universo, in viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. A cura di Ferruccio Francescotti. Montaggio Paolo Canova per Radio Senti Chi Parla.

0: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

perdona sempre i tuoi nemici. Nulla li fa arrabbiare di più. Oscar Wilde.

0: Da sempre l'uomo alza gli occhi al cielo in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Il grado di civilizzazione di una società si misura dalle sue prigioni. Il segreto dell'esistenza umana non sta soltanto nel vivere, ma anche nel sapere per cosa si vive. Fëdor Dostoevskij.

0: Mirabilia. Storie straordinarie alla radio, alla ricerca dell'incredibile, del misterioso, dell'improbabile, del meraviglioso e dell'assurdo. Mirabilia, per scoprire che la storia dell'umanità è fatta anche e soprattutto di fatti irrazionali e al limite dell'impossibile, di cose che non potevano o non dovevano succedere, ma sono successe davvero.
1: Mirabilia, ogni martedì alle 4, 10, 16, 22. Su Radio Senti Chi Parla.
2: La storia di Roma, una delle più grandi civiltà della storia, destinata ad espandersi in tutto il mondo. Gli eventi, i personaggi, le influenze, ma anche gli intrighi, i complotti e le congiure che hanno plasmato la città e il mondo che conosciamo oggi. Dalla Repubblica Romana all'Impero Romano, dall'era cristiana e i suoi effetti sulla città, alle sfide durante il Rinascimento e il periodo moderno. La storia di Roma in 8 puntate. Ogni lunedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
3: Radio Senti Chi Parla. La web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24 estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. www.radiosentichiparla.org

quando non sei in grado di combattere, abbraccia il tuo nemico. Se ha le braccia intorno a te, non può puntarti contro il fucile. Dal film Sette anni in Tibet.

0: Radio Senti Chi Parla. A cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto.
2: Andrea Camilleri, Donne, Ramona.

Per realizzare uno sceneggiato televisivo mi occorrevano una contorsionista e un bravo lanciatore di coltelli. Mentre la contorsionista avrebbe dovuto eseguire soltanto il suo numero, il lanciatore di coltelli avrebbe avuto le funzioni di istruttore dell'attore che faceva appunto la parte di un lanciatore di coltelli e che era assolutamente a digiuno della materia. Feci sapere all'ufficio scritture che per primo mi sarebbe stato necessario il lanciatore, che si presentò 2 giorni dopo in sala prove. Era un quarantenne alto, aria da macio, baffetti sottili e lunghe basette. Si chiamava Pedro, ma era nato a Ravanusa, in Sicilia. Gli spiegai che l'attore non avrebbe davvero lanciato i coltelli, che la tavola d'appoggio dell'attrice, che avrebbe costituito il bersaglio, era truccata. I coltelli erano già nascosti dentro la tavola, avrebbero dato l'impressione di configgersi nel legno, mentre in realtà ne uscivano velocemente. Un trucchetto ottico. A me bastava che insegnasse all'attore i movimenti esatti da fare, la posizione da assumere. Pedro aveva di natura sua un inquietante sguardo torvo, che alla mia spiegazione si fece ancora più torvo. Allora, tutto finto? Certamente. Non pretenderà che faccia lanciare contro un'attrice dei coltelli veri da uno sprovveduto. Inalberò un'aria offesa. Dopo che l'ho istruito io, non sarà più uno sprovveduto. Senta, tagliai corto. Faccia come dico io e basta. Mi lanciò uno sguardo carico d'odio, ma tra tanti lanciatori di coltelli, l'ufficio scritture doveva mandarmi proprio il più permaloso? L'indomani, alle prove, non si presentò. Dall'ufficio scritture mi fecero sapere che il lanciatore era stato convocato dalla polizia perché la sera avanti, dopo lo spettacolo del circo, un incauto spettatore aveva fatto delle proposte alla fidanzata del lanciatore e questi l'aveva malredotto. Venne il giorno dopo, più torvo che mai. In pochissimo tempo divenne molto amico dell'attore che stava istruendo e questi mi riferì che Pedro gli aveva confidato d'essere gelosissimo della sua ragazza, ossessionato addirittura, tanto che non era la prima volta che mandava qualcuno all'ospedale, e aveva aggiunto che se la ragazza l'avesse tradito non avrebbe esitato ad uccidere il rivale. «E anche la ragazza, suppongo», dissi. «No, la ragazza no, l'ama troppo per farle del male». Il lanciatore finì il suo lavoro e fece venire la contorsionista Ramona. Era una ragazza incantevole, dolcissima, bruna, non alta, ma dotata di un corpo perfetto, una macchina superlativa. La prima volta che si esibì in sala prove sconvolse dal primo all'ultimo i maschi presenti. Una cosa è guardare un contorsionista al centro di una pista da circo e un'altra è averla ad 1 metro di distanza. Sono convinto che in tutti gli appartenenti al genere maschile che la stavano a guardare, i pensieri fossero non proprio sotto il segno dell'arte. Credo che in quel momento si fossero persuasi che il Kama Sutra era un sillabario delle scuole elementari. Ramona era cosciente dell'effetto e se ne compiaceva, lanciando sguardi languidi a destra e a sinistra. Quell'esibizione fece sì che tutti gli uomini cadessero ai suoi piedi. Siccome le prove si svolgevano la mattina, Ramona il primo giorno accettò l'invito a pranzo del primo attore. Il secondo giorno andò a pranzo con il regista, il terzo con il secondo attore. A quanto mi fu dato di sapere, una volta terminato il pranzo, Ramona era libera fino alle 7 di sera. Che il suo accompagnatore, se ne aveva voglia, si regolasse di conseguenza. Il quarto giorno toccò a me, che ero il produttore. Era stata Ramona a proporsi. «A te non va di invitarmi a pranzo». Mentre mangiavamo le dissi, a scanso d'equivoci, che dopo avevo un impegno. A metà pranzo lei mi domandò, con aria svagata, se Manrico, un attore di terz'ordine, ma un gran bel ragazzo, assentandosi per qualche giorno, mi avrebbe portato danno. «Stai scherzando? Tra 2 giorni cominciamo a registrare, perché me lo chiedi?» «Così». Si alzò, andò a telefonare. Al ritorno mi disse che aveva chiamato Manrico e che questi sarebbe passato a prenderla. Capii che era intenzionata a intrattenersi con lui fino alle 7. La lasciai al ristorante e me ne andai. Quella sera stessa l'ufficio scritture mi telefonò a casa per informarmi che Manrico non sarebbe stato presente alle prove perché ricoverato all'ospedale con sospetta frattura del cranio. Un incidente d'auto? Ma che? È stato sorpreso in un alberghetto dal fidanzato della contorsionista con la quale stava facendo l'amore. Ebbi come un lampo.
Il fidanzato è lanciatore di coltelli? Perché non lo sapevi? L'indomani alle prove Ramona si presentò tranquilla, serena e con un'aria beata. «Oggi vieni a pranzo con me», le ordinai. Quando fumo a tavola le dissi che esigevo una spiegazione. «Sei stata tu ad avvertire Pedro?» L'azzurro dei suoi occhi mentre mi guardava era un lago sereno. «No, sarebbe stato un gioco troppo scoperto. Gli ho fatto fare una telefonata anonima da un amico del circo». La guardai esterrefatto. «Mi spieghi perché?» Sorrise, gli occhi sognanti. «Amico mio, tu non riuscirai mai neanche lontanamente ad immaginare che cosa sia di meraviglioso, di indescrivibile la nostra riconciliazione. Dio, che notte è stata stanotte! Ci siamo addormentati stremati, ancora abbracciati, alle 6 del mattino. Nelle prime 2 ore Pedro è stato un toro furioso, schiumante. Tra le sue braccia mi sono sentita morire, squarciata. Lo imploravo di smettere, ma lui continuava con un vigore bestiale. Poi ad un tratto è diventato tenero. Mi ha chiesto perdono, continuando a possedermi con una dolcezza infinita, estenuante. Quindi proseguì a lungo, entrando anche in dettagli. Che potevo fare? Riunì quelli che ancora non erano stati con Ramona e li avvertì del pericolo. Ma per fortuna Manrico, dopo 3 giorni, poté tornare a lavorare. Ma io non osai dirgli che a mandarlo all'ospedale era stata praticamente Ramona, per ricavarne una notte di piacere.

Paladina dei diritti delle persone con disabilità e grande promotrice dell'educazione scolastica per non vedenti, Helen Keller parte dalla propria esperienza personale per spronare le persone disabili e portare la causa dei diritti dei ciechi all'attenzione di politici e governanti. Rimasta senza vista e udito nella prima infanzia, Helen Keller combatte una vita intera per uscire dall'oscurità e viaggia senza sosta negli Stati Uniti e nel resto del mondo con l'obiettivo di aiutare i disabili e raccogliere fondi per l'apertura di scuole a loro dedicate. Helen Keller nasce il 27 giugno 1880 a Tuscumbia, in Alabama. È la primogenita del capitano Arthur Keller e di sua moglie Kate. La piccola Helen cresce forte e sana fino ai 19 mesi, quando si ammala all'improvviso, probabilmente di meningite. La prognosi è negativa e c'è grande sorpresa quando Helen supera la fase acuta e si rimette in forze. La madre però si accorge presto degli strascichi lasciati dalla malattia. Helen è diventata cieca e sorda. La prima grande difficoltà che la famiglia affronta è quella comunicativa. Helen, molto intelligente, vuole farsi capire. Inventa così una sorta di linguaggio con 60 segni convenzionali. La vita della piccola però è molto complicata. Vorrebbe giocare, ma inciampa spesso e sbatte contro le cose. La sua condizione induce i genitori a coccolarla più del dovuto e lei finisce per imporre il suo carattere forte e deciso. I piccoli incidenti domestici sono così all'ordine del giorno che i genitori comprendono di doverla aiutare e la portano da un famoso medico di Baltimora. La diagnosi non lascia spazio a dubbi. La cecità e la sordità di Helen non sono recuperabili. Il medico però consiglia ai genitori di rivolgersi ad Arthur Graham Bell, l'inventore del telefono, che ha passato molti anni a lavorare con i ciechi. È lui a spingerli a contattare l'Istituto Perkins per ciechi di Boston per richiedere un insegnante che possa aiutare Helen a imparare a leggere e scrivere e a risolvere lo scoglio della comunicazione. I genitori così si mettono in contatto con la scuola e ottengono l'aiuto di un'ex allieva, Anne Sullivan. La giovane ha 20 anni e ha avuto un problema agli occhi quando ne aveva 16. Grazie a un'operazione però ha recuperato in parte la vista. Anne accetta di trasferirsi a casa di Helen, che descrive il suo arrivo come il giorno più importante della mia vita. Gli inizi non sono semplici. Anne cerca di insegnare a Helen le parole facendole toccare gli oggetti e tracciando poi i segni dell'alfabeto sul palmo delle sue mani in una sorta di spelling tattile. Helen però non riesce a stabilire una connessione tra l'oggetto e la parola. A farla sbloccare è la parola acqua. Anne le fa scivolare sulle mani un po' d'acqua e poi compita la parola con le dita come al solito. Helen così comincia a imparare le parole. È intelligente e veloce nell'apprendimento, anche se resiste ai tentativi di Anne di correggere i suoi eccessi. All'ora di pranzo, per esempio, la famiglia le ha dato una brutta abitudine. Helen mette le dita nei vari piatti per prendere il cibo. Anne la invita a usare le posate, ma Helen si ribella e lancia a terra un cucchiaio, finendo in punizione. L'intento di Anne però è educativo, perché vuole che Helen sia trattata come una bambina normale. Helen ci impiega un po' a capirlo e di tanto in tanto mette a dura prova la pazienza della sua insegnante. Una volta la chiude persino a chiave in una stanza e il padre è costretto a usare una scala per farla uscire dalla finestra. Con il passare del tempo, però, Helen diventa una studentessa modello e la sua più grande gioia è imparare nuove parole. Non dimenticherà mai il momento in cui riesce per la prima volta a dire con lo spelling delle mani il suo nome e cognome. Sono nata per la seconda volta in quel giorno. Da quel momento conoscevo il mio nome. Ero una persona. Potevo capire le persone e farmi capire da loro.
Per capire cosa le viene detto, Helen mette le dita sul volto e sulla gola di Anne. Impara così a leggere le labbra. È testarda e perseverante e si applica molto. Impara infatti a leggere e scrivere in Braille e riesce persino a scrivere nell'alfabeto normale. Ha 7 anni quando si siede davanti a una tavola in legno con l'alfabeto inciso sopra. Tocca le lettere con le dita e poi cerca di memorizzare la forma per riprodurla con la matita. Fa pratica con costanza e diventa brava. Negli anni adotterà anche l'espediente di un piccolo righello per comporre le parole in maniera più ordinata. Le lezioni però non riguardano solo la lettura e la scrittura. Helen impara anche a vestirsi da sola, a rifare il letto e a tenere in ordine la stanza. Poco prima del suo 8° compleanno fa una gita a Boston insieme a Anne e alla madre. La portano sulla spiaggia di Cape Cod. Lei è eccitata e felice al punto che si dirige verso il mare e si lancia contro un'onda. Corre poi tutta contenta verso riva e prende la mano di Anne per farle lo spelling di una domanda che le ronza in testa. Chi ha messo il sale nell'acqua? Nel 1888 Helen lascia la casa di famiglia per rimanere a Boston con Anne all'istituto Perkins per ciechi. Va a scuola con piacere e con sua grande emozione fa anche amicizia con altre ragazze e ragazzi della sua età. Comincia anche a imparare a parlare, cosa che le riesce all'inizio molto difficile perché non può sentire il suono della sua voce. I suoi progressi la fanno sentire una persona normale che può ambire a vivere una vita normale come gli altri. Desidera infatti iscriversi al college e rivela il suo sogno a un amico speciale, lo scrittore Mark Twain. Il pensiero di andare al college ha messo radici nel mio cuore ed è diventato un desiderio sincero che mi ha spinto a mettermi in competizione con ragazze udenti e vedenti per ottenere una laurea. È proprio lo scrittore a incoraggiarla e a organizzare una piccola colletta per permetterle di frequentare la scuola di preparazione al college. La sua famiglia, infatti, non ha la possibilità di aiutarla e, tra l'altro, suo padre è malato gravemente e muore poco dopo, lasciando un grande vuoto nel cuore di Helen. Il suo impegno viene premiato e viene ammessa al Radcliffe College. Per lei è una grande conquista e le sue compagne si dimostrano molto sensibili. La eleggono persino vicepresidente della classe. Negli anni di studio Helen coltiva con costanza la passione per la lettura. Da bambina divorava le fiabe e grazie all'incoraggiamento di Anne ha cominciato a leggere libri più da adulti. Ha imparato così ad amare Shakespeare e la letteratura greca. Tra i suoi libri preferiti, infatti, c'è l'Iliade. Quando legge, Helen si sente una persona come le altre, capace di vedere davvero luoghi e persone. Nessuna barriera dei sensi mi esclude dal discorso dei miei amici libri. Per la stessa ragione per cui ama i libri, Helen sviluppa un grande amore per i cani. Ha la sensazione che i cani capiscano le sue limitazioni e tendano a starle più vicino e a proteggerla quando è sola. Nel 1903 pubblica la sua autobiografia, ammettendo sinceramente di non riuscire a distinguere molto bene la realtà dalla fantasia, soprattutto in riferimento agli anni della sua infanzia. Non ama molto scrivere di se stessa, ma lo fa per raccontare cosa significhi vivere senza due sensi. Per orientarsi nel mondo ha affinato moltissimo l'odorato, al punto da riuscire a distinguere persino i vari tipi di rose.

Ad aiutarla nella scrittura c'è un professore del Radcliffe College, John Massey. L'uomo si affeziona molto sia a lei che a Anne. Elle incoraggia il rapporto tra i due, preoccupata anche per la salute di nuovo compromessa degli occhi della sua amica. Anne e John diventano così marito e moglie e Ellen va a vivere con loro. Aiutata da Anne e con il metodo dell'alfabeto manuale, nel 1904 Ellen si laurea con lode in lettere, diventando la prima persona sordo-cieca a conseguire una laurea negli Stati Uniti. A questo punto della sua vita deve decidere cosa fare da grande. Molti la incoraggiano a diventare insegnante, ma lei ha deciso di fare altro: aiutare le persone come lei ad avere una vita migliore e promuovere l'educazione scolastica per i ciechi. La sua storia è diventata famosa e Ellen vuole sfruttare la sua notorietà per combattere le battaglie andando in giro per gli Stati Uniti a tenere conferenze. La prima volta non riesce a dire neppure una parola. È così emozionata che scende dal palco in lacrime. Non ha intenzione però di arrendersi e ci riprova. Non sempre è facile per il pubblico capire cosa dice e così Anne ripete spesso le sue parole. Il tour che le porta in giro per gli Stati Uniti è un grande successo, tanto che viene perfino scritturata come protagonista per un film muto. Nel 1919 vola a Hollywood insieme a Anne e alla loro nuova assistente Polly Thompson. Le riprese sono molto emozionanti. In una scena Ellen vola su un biplano, in un'altra ancora sale in groppa a un cavallo selvaggio che la disarciona. Il suo coraggio le vale il soprannome di Daredevil Helen, Ellen la temeraria. Piano piano Ellen acquista dimestichezza con le conferenze che diventano per lei un mezzo per farsi portavoce di una serie di istanze in cui crede molto. Crescendo infatti è diventata anche una convinta sostenitrice dei diritti delle donne. Sostiene in particolare la causa del diritto al voto persino contro l'opinione di Anne. Spesso infatti si ritrova a dover litigare con lei. Ellen però ha le idee molto chiare e intende sfruttare la sua notorietà anche per svegliare le coscienze. Nel 1924 diventa portavoce ufficiale della Fondazione Americana per i Ciechi, AFB. Il suo compito è raccogliere fondi e Ellen ci si dedica con passione, nonostante spesso debba scontrarsi con tante difficoltà. Per lei le conferenze diventano una vera e propria crociata e le sue capacità oratorie si affinano sempre di più. Sempre accompagnata da Anne e Polly, in un trio che la stampa soprannomina le tre moschettiere, Ellen partecipa a 249 conferenze in 123 città e in alcuni casi riesce a mettere insieme somme davvero eccezionali che servono per l'apertura di scuole per non vedenti. Nel 1936 Anne Sullivan muore e per Ellen è una grave perdita. Solo l'impegno nella causa riesce a fungere da lenitivo. La separazione dall'amica di una vita è molto dura e Ellen si focalizza ancora di più sul lavoro. Inizia così a viaggiare all'estero. Accompagnata da Polly, nel 1937 Ellen visita il Giappone, paese di cui si innamora. Visita 39 città e tiene ben 97 conferenze, riuscendo a raccogliere somme sufficienti per l'apertura delle scuole per i bambini ciechi giapponesi. La sua personalità conquista a tal punto i giapponesi che le regalano un cane di razza, Akita, che diventa il primo di questa razza a entrare negli Stati Uniti. Grazie al suo attivismo, Ellen riesce a inviare denaro per aiutare i disabili anche in Africa, Asia e America Latina. L'educazione scolastica dei non vedenti non è il suo unico campo di battaglia. Combatte perché le persone con problemi di vista e di udito possano essere assunti come lavoratori. Supporta la nascita di sport per ciechi come il bowling e il golf. Promuove la realizzazione di libri di cucina in braille, tiene conferenze contro la guerra e in favore della pace.
Dopo la Seconda Guerra Mondiale, cerca di offrire le sue conoscenze anche ai soldati tornati senza vista dal fronte. Visita infatti diversi ospedali militari e rimane molto colpita dal contatto con questi uomini, arrivando a dichiarare che questa esperienza è il coronamento del suo lavoro nel campo della disabilità. In una delle sue tante conferenze afferma: "Una persona con una disabilità grave non conosce le sue forze nascoste finché non viene trattata come un normale essere umano e incoraggiata a plasmare la propria vita." Negli anni 50 l'infaticabile Helen viaggia in tutto il mondo, dall'Europa al Sudafrica, dall'Asia all'America Latina, dal Medio Oriente all'Oceania. Riduce i suoi impegni solo dopo la morte di Polly Thompson nel 1961. Come per la perdita di Anne, si tratta di un grande dolore per lei. Decide così di ritirarsi a vita privata nella sua casa in Connecticut. Ha sempre avuto un grande amore per la natura e si è fatta costruire delle speciali rotaie che le consentono di girare senza problemi nel suo giardino. Nel 1964 il presidente Lyndon Johnson le conferisce la Medaglia Presidenziale della Libertà, la più alta onorificenza americana destinata a un civile. Purtroppo Helen si ammala e non è in grado di ritirare personalmente la medaglia. Helen Keller muore nel sonno nella sua casa in Connecticut il 1 giugno 1968, poche settimane prima di compiere 88 anni. In un articolo di tanti anni prima aveva scritto: "Spesso ho pensato che sarebbe una benedizione se ogni essere umano venisse colpito dalla cecità o dalla sordità per qualche giorno nel corso della sua vita adulta. Le tenebre gli farebbero apprezzare maggiormente il dono della vista. Il silenzio gli insegnerebbe le gioie del suono."

0: Letteratura Arte presenta l'epica medievale, le storie dei poemi epici cavallereschi. L'epica medievale conserva alcune caratteristiche tipiche dell'epica classica. Come per l'epica greca, infatti, le imprese eroiche dei cavalieri cristiani in un primo tempo furono tramandate oralmente da cantori che andavano recitando le loro storie nelle piazze e nelle corti, spesso accompagnati da strumenti musicali. Molti di questi artisti erano giullari, dal latino ioculatores, cioè giocolieri, cantastorie esperti anche di danze e di recitazione, che si esibivano nelle piazze, su palcoscenici improvvisati o nelle feste a casa dei nobili. I più antichi poemi cavallereschi sono proprio le chansons de geste, cioè canzoni trasmesse oralmente che raccontavano imprese eroiche. Il termine francese geste, come l'italiano gesta, deriva dal latino geste, cioè imprese. Questo spiega la presenza nei poemi cavallereschi di formule fisse o di epiteti, che secondo un procedimento comune ai poemi omerici dovevano aiutare i cantastorie a ricordare e recitare i versi. Un'altra eredità lasciata dalla tradizione orale è data dall'intervento del narratore nella storia. I giullari, infatti, avevano l'abitudine di rivolgersi alle persone che ascoltavano le loro storie per mantenere desta la loro attenzione. A partire dall'XI-XII secolo, questi racconti furono raccolti da alcuni poeti, che li riunirono in base al tema e li rielaborarono in forma scritta, dando inizio così alla letteratura cavalleresca. I testi epici cavallereschi medievali raccontano leggende popolari nate intorno ad alcuni eroi nazionali, che rappresentano i valori e la cultura del popolo che li ha prodotti. Molte di queste storie prendono spunto da fatti storici realmente accaduti, che poi sono stati trasfigurati dalla fantasia dei cantastorie o rielaborati in modo diverso dagli scrittori. In base all'argomento e ai soggetti, i testi epici possono essere suddivisi in cicli di storie, cioè un insieme di opere che hanno in comune lo stesso tema. Il ciclo carolingio comprende le opere che raccontano le gesta eroiche compiute nell'VIII secolo contro i musulmani da Carlo Magno e dai suoi paladini, cioè i cavalieri che abitavano con lui nel palazzo imperiale, dal latino palatium. È un ciclo molto antico che raccoglie le chansons de geste, risalenti all'XI secolo. Il ciclo bretone narra le imprese di re Artù e dei cavalieri della Tavola Rotonda. Il ciclo è ispirato a leggende popolari ambientate in Inghilterra e in Bretagna e ha avuto una grande diffusione tra il XII e il XIV secolo. Intorno a questo tema si è sviluppata una vasta produzione letteraria che comprende testi scritti in diverse lingue. Il ciclo nordico comprende i poemi epici composti dai popoli dell'Europa settentrionale intorno alle loro leggende. Questo ciclo è conosciuto anche come germanico, perché i romani indicavano con il nome di Germani tutte le popolazioni stanziate a est del fiume Reno.
1: Avete ascoltato Pillole di Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura, a cura di Martina Michelangeli. Ogni giorno alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30 su Radio Senti Chi Parla. Per ascoltare questo e altri episodi, letteraturaarte.martinamichelangeli.com. Letteratura Arte, l'arte di raccontare la letteratura.
2: Delitti irrisolti, misteri inspiegabili e crimini che hanno scosso il mondo intero. Dark Diaries con Carlotta Toschi. Storie vere di ieri e di oggi, dettagli scioccanti e analisi approfondite per scoprire le intricanti trame della criminologia e svelare i segreti nascosti dietro i crimini più efferati. Dark Diaries, ogni sabato alle 5:30, 11:30, 17:30, 23:30, su Radio Senti Chi Parla.
3: Per sostenere Radio Senti Chi Parla e Senti Chi Parla, centro di registrazione del libro parlato, puoi donare il tuo 5 per 1000 riportando il codice fiscale 921-831-202-83 nella tua denuncia dei redditi o fare una donazione attraverso bonifico o PayPal. Per maggiori informazioni www.radiosentichiparla.org.
4: Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. 24 ore su 24, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni culturali. www.radiosentichiparla.org

0: Letteratura e pensiero contemporaneo. Un autore, un testo, una voce, uno sguardo laterale. Pagine in controluce. Un ascolto lento, in cui la pagina si lascia guardare di lato, rivelando ciò che spesso resta nascosto. Pagine in controluce. Ogni venerdì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica dalle 23:30 a mezzanotte. Un piccolo spazio di sola musica classica per lasciarsi avvolgere da sonorità che parlano all'anima.
1: Note classiche a piedi pagina.
2: Ogni domenica sera alle 23:30. Perché la musica più bella si scopre quando ci si concede il tempo di ascoltarla.
3: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti. Luigi Pirandello.

0: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.
1: Va ora in onda
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero.
3: Dalla rivista Civiltà Romana. I protettori della casa. Venerati come custodi della famiglia e della casa, Lari e Penati rappresentavano la continuità della discendenza e il legame costante con gli antenati, che rendevano il focolare un luogo sicuro. Di Enea Riccardi. Oltre ai principali dei dello Stato, cui si tributavano sfarzosi onori pubblici e si dedicavano grandi feste popolari, gli antichi romani veneravano divinità minori, casalinghe e familiari, ma forse amate con maggiore sincerità, i Lari e i Penati. Spesso vengono confusi o citati assieme. In realtà si trattava di entità dall'origine profondamente diversa, anche se entrambe ruotavano attorno all'abitazione e alla proprietà di famiglia. I Lari, infatti, erano propriamente gli dei del focolare, inteso come il cuore della casa. I Penati, invece, erano i protettori della dispensa, cioè del luogo all'interno della domus in cui veniva conservato il cibo per la famiglia, che non era solo quella propriamente detta, formata da genitori, figli e parenti diretti e definita in maniera più precisa dai legami sanguinei della gens, ma si allargava anche ai servi e agli schiavi, cioè a tutti coloro che ricadevano sotto l'autorità del pater familias, vero monarca della casa. Il nome Lari deriva dalla parola latina lar, che significa focolare. Non erano esattamente divinità, rappresentavano piuttosto gli spiriti degli antenati defunti che fungevano da protettori del nucleo familiare. Secondo la tradizione romana, simile a quella di altri popoli italici e di molte culture arcaiche, i morti continuavano a vegliare sul buon andamento della loro famiglia, delle sue attività e proprietà. Erano i lares familiares, dai compiti differenti rispetto ad altri lari soggetti al culto pubblico, come i lares viales, che vegliavano sui viaggiatori, o i lares prestites, che proteggevano i confini cittadini, spesso accompagnati da un cane, ma pur sempre loro affini, perché al pari di essi erano preposti a vegliare su una porzione di territorio, fosse essa privata o pubblica. È probabile, d'altra parte, che in origine i Lari avessero proprio la funzione di vegliare sui confini tra una proprietà e l'altra. Forse, in età arcaica, venivano identificati con le pietre che separavano un campo dall'altro o con quelle che si trovavano ai crocicchi, che in origine erano incroci di quattro diverse proprietà e divennero poi il luogo di intersezione di altrettanti sentieri che proseguivano nella campagna seguendo il perimetro delle proprietà stesse. Non esiste un vero racconto mitico attorno alla figura dei Lari, ma Ovidio, nei Fasti, racconta la storia di Lala o Lara, loro madre, che per aver raccontato a Giunone i progetti di tradimento di Giove fu resa muta. Il dio le strappò la lingua e condannata agli inferi. Mentre Mercurio, il dio che conduce le anime dei defunti nel regno dei morti, la guidava verso le dimore sotterranee, le usò violenza, e dallo stupro nacquero due gemelli, i Lari, che, come scrive Ovidio, proteggono i crocicchi, compita servant, e in perpetuo vigilano sulle nostre città. Nelle case, i Lari erano rappresentati da statuette di terracotta, bronzo, legno o cera. La figurina in cui si riconosceva il proprio antenato era chiamata sigillum, parola derivata da signum, cioè effigie o immagine. All'interno dell'abitazione, e in particolare della domus, le statuette dei Lari venivano conservate in una nicchia ricavata in un'apposita edicola che si chiamava appunto Larario ed era abitualmente ornata da un affresco rappresentante il genio della famiglia, i giovani Lari che portavano offerte e in basso uno o due serpenti. Nell'arario si trovavano gli accessori per le offerte e anche piccole lucerne. Tutti gli avvenimenti importanti per la famiglia, il raggiungimento dell'età adulta, la partenza per un viaggio, il ritorno di un membro nella casa a vita, un matrimonio, una nascita, venivano affidati alla protezione dei Lari per mezzo di offerte. Normalmente raffigurati come giovinetti, nelle immagini che li rappresentano, i Lari indossano una veste corta e portano una cornucopia o un riton, cioè una preziosa coppa da cui venivano versate le bevande cerimoniali. Secondo il commediografo Plauto, i Lari erano rappresentati anche come cani domestici e la loro effigie veniva conservata vicino alla porta d'ingresso dell'abitazione. La cosa non è tanto strana, visto che, come si è detto, la loro funzione primitiva era proprio quella di difendere la proprietà. Se i Lari proteggevano la casa e chi ci abitava, i penati invece erano preposti alla cura della dispensa. Il loro nome deriva infatti da penus, vale a dire provviste di cibo e vettovaglie, ma forse anche da penitus, che indica un luogo nascosto e appartato, e in senso lato, quella parte intima della casa in cui si conservavano le provviste. Ogni famiglia aveva i propri penati, che venivano trasmessi in eredità di padre in figlio come parte del patrimonio e venivano recati con sé in caso di trasferimento. Lo ricorda Virgilio nel secondo canto dell'Eneide, dove racconta come Enea fuggisse da Troia in fiamme portando il padre, il figlio e i sacri penati. Tu, padre, prendi gli arredi sacri, i patrii penati. Io, appena uscito da tanto massacro di guerra, non posso toccarli finché l'acqua viva di un fiume non mi abbia mondato, dice Enea, illustrando un aspetto importante dei sacrifici agli dèi. Potevano essere compiuti solo da chi si fosse prima purificato con acqua lustrale, come in una sorta di battesimo, che andava ripetuto ogni volta che ci si accostasse all'ambito del sacro. Sulla Velia, una piccola altura di Roma nei pressi del foro, i penati di Enea venivano onorati in un culto pubblico ed erano rappresentati come due giovani seduti. Esistevano infatti penati familiari e penati pubblici. A questi ultimi dovevano recare onori i consoli e i magistrati. Ma i penati più amati erano senza dubbio quelli familiari. Dediti alla cura della dispensa, questi numi erano spesso associati alla dea Vesta che presiedeva al fuoco sacro. Il legame tra Vesta e i penati indica l'indissolubilità fra fuoco e cibo, aspetti essenziali per la sopravvivenza di ogni civiltà arcaica. Il culto che si prestava ai penati era simile a quello dei Lari. A ogni pasto venivano loro offerti sale e farro, il primo cereale che sia stato coltivato dai romani. Della dea Vesta I penati seguirono il destino allorché Roma si fece cristiana. Furono venerati fino a quando l'imperatore Teodosio, nel fatidico anno 392 d.C., ne proibì il culto con un editto che prescriveva: «Nessuno veneri il lare con il fuoco, il genio con il vino, i penati con le fumigazioni, né accenda lumi, bruci incensi, sospenda serti di fiori».
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
4: Dalla rivista web Vanilla Magazine. Locusta, avvelenatrice degli imperatori romani, di Andrea Vittoria Apostolo. L'omicidio per avvelenamento ha radici più antiche di quanto si possa pensare, che si sviluppano in tempi lontanissimi, antecedenti alla nascita di Roma, anche se per entrare nello specifico, nell'urbe l'avvelenamento era una delle armi di prima scelta quando si trattava di causare la morte di una personalità importante o persino di un imperatore. Proprio all'uso del veleno è legato il nome di Locusta o Locusta, che divenne famosa per essere stata la prima serial killer donna documentata della storia. Le notizie sui primi anni di vita di Locusta, o Locusta come viene citata in alcune fonti, e sulla sua famiglia sono estremamente scarne. Quello che si sa di lei giunge dai resoconti degli storici Tacito, Svetonio, Giovenale e Dione Cassio, i quali ne scrissero molti anni dopo la sua morte, in un periodo di tempo in cui alcuni fatti che la riguardavano erano già entrati nel novero delle leggende. Tutti loro concordano nel dire che Locusta fosse nata in una località imprecisata della Gallia, corrispondente all'attuale Francia e all'epoca provincia dell'Impero Romano. Locusta crebbe probabilmente in zone rurali e boschive, dove prese dimestichezza con piante ed erbe, apprendendone le loro proprietà officinali e soprattutto mortifere. Già in giovane età Locusta era in grado di creare cataplasmi, infusi e pozioni, ma ben presto si specializzò nella preparazione di veleni. Secondo le fonti, Locusta stessa, ben consapevole della pericolosità delle sostanze che preparava, era solita autosomministrarsi piccole dosi dei suoi innumerevoli veleni, in modo che il suo corpo ne sviluppasse l'immunità. Per ragioni non note, intorno al 40 d.C., poco più che adolescente, Locusta lasciò la Gallia e si trasferì a Roma, dove aprì una bottega d'erboristeria sul Colle Palatino. Qui iniziò a vendere erbe medicinali e a preparare filtri su commissione, creandosi in breve tempo una fitta rete di clienti che tuttavia non sempre si rivolgevano a lei per acquistare bevande terapeutiche o sostanze curative. La clientela di Locusta era infatti composta principalmente da personalità influenti della politica e dell'economia romana che avrebbero tratto grandi vantaggi o immensi guadagni dalla morte di un nemico, un rivale o un congiunto. Alla bottega di Locusta giungevano anche donne che desideravano interrompere una gravidanza indesiderata o uccidere un marito o un amante scomodo. Locusta cominciò a preparare e a vendere i suoi veleni dietro un lauto pagamento e in breve tempo la sua attività arricchì non solo le sue tasche ma anche il numero delle sue conoscenze. La sua fama di avvelenatrice si diffuse rapidamente in tutta Roma, tanto che personalità di livello sempre più importante nella città iniziarono a rivolgersi a lei per i suoi servigi. Gli stretti contatti con una cerchia così influente di persone procuravano a Locusta non solo fama e guadagno, ma anche protezione. Nel corso della sua attività, Locusta fu arrestata più volte con l'accusa di avvelenamento e di infanticidio, ma i suoi ricchi protettori trovarono sempre il modo di ottenere la sua scarcerazione. Fra le clienti di Locusta vi fu anche Valeria Messalina, moglie dell'imperatore Claudio. Messalina, stanca del suo amante Tito, chiese a Locusta un veleno per potersi sbarazzare dell'uomo. Fu questo il primo contatto di Locusta con l'ambiente imperiale. Il destino e i veleni di Locusta si intrecciarono inesorabilmente con la dinastia Giulio-Claudia poco dopo il matrimonio tra l'imperatore Claudio e Agrippina Minore. Dopo aver fatto condannare a morte la moglie Messalina, Claudio convolò a nozze con Agrippina, vedova di Enobarbo e madre di Nerone. Il matrimonio non si rivelò felice. Agrippina, donna intelligente, forte e ambiziosa, mal sopportava l'anziano e debole marito e desiderava che fosse il figlio Nerone a diventare il nuovo imperatore. Agrippina chiese l'aiuto di Locusta per uccidere il marito. L'omicidio non si prospettava di semplice attuazione. Come tutti gli imperatori, Claudio aveva a sua disposizione degli assaggiatori personali per assicurarsi che il suo cibo non fosse avvelenato. Egli aveva inoltre l'abitudine di rigettare ogni pasto dopo averlo consumato, sollecitandosi la gola con una piuma in modo da espellere eventuali tracce di veleno. Locusta corruppe l'assaggiatore personale di Claudio e il suo medico di corte Senofonte. Dopodiché fece servire all'imperatore un piatto di funghi che aveva precedentemente contaminato con dell'aconito. Quando Claudio, dopo aver terminato il piatto di funghi, ordinò che lo si aiutasse a vomitare, Agrippina gli fece portare una piuma, la cui punta era stata, dietro indicazione di Locusta, intrisa di coloquintide, un'erba che accelera gli effetti del veleno. Sofferente, Claudio chiamò Senofonte, il quale gli fornì un medicinale che era stato a sua volta corretto con del veleno da Locusta. L'imperatore morì avvelenato dopo 6 ore di agonia. Quell'improvviso decesso destò in molte persone dei forti sospetti, rivolti in primo luogo verso Agrippina, e che non tardarono a giungere a Locusta, presto arrestata e incarcerata. L'omicidio dell'imperatore avrebbe sicuramente comportato la condanna a morte di Locusta se il neo imperatore Nerone non fosse giunto in suo soccorso. Il 17enne Nerone sapeva di dovere molto a Locusta, ma non fu solo per gratitudine che ne orchestrò la scarcerazione. Nerone, infatti, si era trovato a dover far fronte a una minaccia che aveva sottovalutato. Il fratellastro Britannico, figlio di Claudio e Messalina. Britannico, 13enne e cagionevole di salute, per questo escluso dal padre dalla successione al seggio imperiale in favore di Nerone, si dimostrò più caparbio di quanto Agrippina e Nerone avessero previsto e denunciò non solo l'omicidio di Claudio, ma anche l'illegittimità di Nerone come erede. Nerone, all'oscuro della madre, decise di ucciderlo e chiese a Locusta di avvelenarlo. Per motivi sconosciuti, un primo tentativo di avvelenamento fallì, poiché la dose di veleno somministrata a Britannico non fu sufficiente ad ucciderlo. Nerone era così furioso che arrivò a schiaffeggiare in pubblico Locusta. La donna, forse per timore di punizioni più severe, si difese sostenendo di aver fallito di proposito e che quel primo avvelenamento era stato una prova atta ad assicurarsi che nessuno sospettasse l'omicidio. Sperava infatti che quella piccola dose di veleno sarebbe stata abbastanza da far cedere il fragile corpo del ragazzino. Nerone l'avvertì che non avrebbe tollerato un secondo tentativo andato a monte. Locusta allora fece degli esperimenti, testando le dosi di veleno prima su una capra e su un maiale e somministrandolo infine a uno schiavo, il quale morì dopo sole 2 ore. Locusta e Nerone decisero di avvelenare il vino di Britannico. Questa volta però sembrava impossibile corrompere l'assaggiatore, al quale venne dato un bicchiere di vino diluito con molta acqua calda. Britannico, dopo aver assaggiato il vino a sua volta, si lamentò del fatto che fosse bollente e chiese che gli fosse versata dell'acqua fredda. Proprio in questa vi era il veleno di Locusta. Britannico morì in preda a terribili convulsioni e il suo decesso venne attribuito a uno degli attacchi di epilessia di cui il giovane soffriva. Nerone fu molto soddisfatto e ricoprì Locusta di onori. Le donò denaro, gioielli e possedimenti terrieri e le consentì di aprire una propria scuola dove poter insegnare le proprietà delle erbe. Locusta si ritirò dall'attività di avvelenatrice e visse nel lusso e nell'agio fino al 68 d.C., anno del suicidio di Nerone. Con la morte di Nerone, la fortuna di Locusta terminò per sempre. Il nuovo imperatore Galba ordinò l'arresto di tutte le persone che erano o erano state affiliate a Nerone e nel 69 d.C. anche Locusta venne condannata a morte. Leggenda vuole che Locusta venne fatta violentare da una giraffa e poi condannata a essere dilaniata dalle belve dell'arena. Tuttavia, più probabilmente fu strangolata e il suo corpo dato alle fiamme. Sebbene Locusta sia divenuta nota come la prima serial killer donna della storia, il termine risulta inappropriato, poiché i suoi omicidi erano commessi dietro commissione e mancavano, a quanto risulta dalle fonti, della componente di gratificazione personale propria degli assassini seriali. Una psicologa e ricercatrice dell'Università del Michigan, Catherine Ronsland, ha definito Locusta come una necroimprenditrice. La sua attività di omicida era fondata sul fornire ai suoi clienti gli strumenti per procurare la morte di qualcuno. Ma sebbene in criminologia la sua definizione resti sfumata, nella storia romana Locusta è e sarà ricordata come l'avvelenatrice degli imperatori.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
5: Dalla rivista National Geographic. Jack lo squartatore. Chi erano davvero le donne che ha assassinato? Il killer noto come Jack lo squartatore ha terrorizzato Londra nell'autunno di 135 anni fa. Per 5 donne non è stato un fantasma leggendario né il personaggio di un romanzo giallo, ma la persona che le ha orribilmente uccise. Questa è la loro storia. Di Parisa Janghi. C'è chi dice che fosse un chirurgo, altri invece solo un pazzo squilibrato. O forse un macellaio, un principe, un artista o uno spettro. Il killer noto alla storia come Jack lo squartatore terrorizzava Londra nell'autunno di 135 anni fa. Nel secolo successivo tutti ne hanno parlato. È stato come un'ombra scura usata per dare un nome a paure e comportamenti. Ma per 5 donne Jack lo squartatore è stato la persona che ha orribilmente messo fine alla loro vita. Jack lo squartatore è stata una persona reale che ha ucciso persone reali, ribadisce la storica Halli Rubenhold, il cui libro The Five, in italiano Le 5 donne, la storia vera delle vittime di Jack lo squartatore, racconta le vite delle sue vittime. Non era una leggenda. Chi erano queste donne? Avevano un nome. Mary Ann Nichols, Annie Chapman, Elizabeth Stride, Catherine Eddow e Mary Jane Kelly. Avevano anche speranze, affetti, amici e in alcuni casi figli. Le loro vite, ognuna unica, raccontano la storia della Londra del XIX secolo, una città che le ha spinte ai margini e ha dedicato loro più attenzione da morte che da vive. Terrore a Whitechapel. Le loro storie non erano iniziate tutte a Londra, ma tutte vi finirono nell'affollato quartiere di Whitechapel, nell'East End della metropoli. Probabilmente in tutto il mondo non esiste uno spettacolo simile a questa immensa, negletta e abbandonata grande città dell'East London, scriveva nel 1882 Walter Besson nel suo romanzo All Sorts and Conditions of Men. Uomini di ogni tipo e condizione. È trascurata anche dai suoi stessi cittadini. Tra i cittadini di Whitechapel c'erano anche alcuni tra gli abitanti più poveri della città. Immigrati, lavoratori temporanei, famiglie, donne single, ladri. Tutti si ammassavano in tuguri, baraccopoli e case di lavoro gremiti di umanità. Secondo la storica Judith Valkowitz, negli anni Ottanta del 1800, Whitechapel era diventata l'emblema dei mali sociali della Londra emarginata, un luogo in cui si mescolavano peccato e povertà nell'immaginario vittoriano, sconvolgendo le classi medie. Whitechapel si trasformò in uno scenario di orrore quando nelle prime ore del mattino del 31 agosto 1888, in una strada buia, fu trovato il corpo senza vita e mutilato di Mary Ann, detta Polly Nichols. Polly Nichols fu la prima delle cinque vittime attribuite a Jack lo Squartatore, un gruppo di donne i cui omicidi, avvenuti in un breve periodo di tempo, sembravano essere collegati tra loro. Nel mese successivo, altre tre donne sarebbero state trovate uccise sulle strade dell'East End, ammazzate in modo simile, sgozzate e sventrate. Il quinto assassinio avvenne il 9 novembre, quando lo squartatore massacrò Mary Jane Kelly con tale violenza da renderla quasi irriconoscibile. Il cosiddetto autunno del terrore gettò Whitechapel e l'intera città nel panico. E la misteriosa identità del serial killer acuiva ulteriormente le paure. La stampa descrisse con enfasi l'estrema cruenza degli omicidi e le vite delle donne uccise. Polly, Annie, Elizabeth, Catherine e Mary Jane. Al di là del tipo di morte che le accomunò, le cinque donne assassinate da Jack lo Squartatore avevano anche qualcos'altro in comune. Erano tra gli abitanti più vulnerabili di Londra. Vivevano ai margini della società vittoriana. Cercavano di sbarcare il lunario e di sopravvivere nell'East End, entrando e uscendo dalle case di lavoro, arrangiandosi con lavori occasionali e impegnando i loro pochi averi per permettersi l'affitto di una stanza con un letto per una notte. Quando non riuscivano a mettere insieme il necessario, dormivano per strada. A nessuno importava chi fossero queste donne, afferma Rubenold. Vivevano vite incredibilmente precarie. Polly Nichols conosceva bene la precarietà. Nata nel 1845, si conformò all'ideale vittoriano di femminilità sposandosi all'età di 18 anni. Ma dopo aver partorito cinque figli, un giorno lasciò suo marito, che sospettava infedele. Negli ultimi anni della sua vita, l'alcol era diventato per lei al contempo un appoggio e una maledizione. Nel caso di Annie Chapman, l'alcol fu ciò che l'allontanò da quella che era considerata una vita rispettabile. Chapman era nata nel 1840 aveva trascorso la maggior parte della sua vita a Londra e nel Berkshire, sposando nel 1869 John Chapman, un cocchiere. Annie si posizionò al livello più alto della classe operaia, ma la sua dipendenza dall'alcol e la perdita dei figli stravolsero la sua vita familiare, e così Annie finì nell'East End. Elizabeth Stride, di origini svedesi, era una delle migliaia di immigrati che vivevano nell'East End. Nata nel 1843, era arrivata in Inghilterra all'età di 22 anni. A Londra Stride si reinventò più volte, diventando moglie e proprietaria di una caffetteria. Catherine Eddowe, nata a Wolverhampton nel 1842 e arrivata a Londra da bambina, perse entrambi i genitori quando aveva 15 anni. Trascorse la maggior parte della sua età adulta con un solo uomo, padre dei suoi figli. Poco prima di essere uccisa, era andata nel Kent a raccogliere il luppolo, un'attività estiva diffusa tra i londinesi della classe operaia. Mary Jane Kelly, 25 anni, fu la più giovane e la più misteriosa delle vittime di Jack lo Squartatore. Pare che Kelly raccontasse di essere stata in Irlanda e in Galles prima di stabilirsi a Londra. A differenza delle altre donne, Kelly si era potuta permettere un piccolo lusso. Aveva affittato una stanza con un letto. Quella sarebbe stata la scena del suo omicidio. Quindi la convinzione diffusa che tutte queste donne fossero prostitute è errata, come dimostra Rubenhold in The Five. Solo di due di loro, Stride e Kelly, si sapeva che nella loro vita fossero state anche lavoratrici del sesso. Il fatto che tutte loro siano state così etichettate evidenzia quale fosse la visione nell'epoca vittoriana delle donne povere e senza tetto. Venivano sistematicamente escluse dalla società, spiega Rubenhold, anche se queste erano le condizioni di vita della maggioranza delle persone. Queste donne erano esseri umani con un forte senso della personalità. Secondo il biografo Robert Hume, i loro amici e vicini le descrivevano come industriose, gioviali e molto pulite. Sono esistite, hanno vissuto, avevano una vita. Finché improvvisamente, in una notte buia del 1888, questa gli è stata tolta. La scoperta del corpo di Annie Chapman l'8 settembre accentuò il panico a Londra, poiché le sue ferite richiamavano la scioccante brutalità dell'assassinio di Polly Nichols avvenuto giorni prima. Gli investigatori si resero conto che probabilmente entrambi i crimini erano stati commessi dallo stesso assassino, che era ancora a piede libero. Chi sarebbe stata la prossima vittima? Alla fine di settembre, il Central New Office di Londra ricevette una lettera scritta con l'inchiostro rosso firmata dall'assassino, Jack lo Squartatore. I giornali di tutta la città diffusero la notizia riportando il nome che il killer si era dato. La copertura della stampa sugli omicidi di Whitechapel aumentò a dismisura. I giornali si spinsero sul confine tra realtà e finzione, insistendo su ogni dettaglio raccapricciante delle uccisioni e facendo le più azzardate ipotesi sull'identità dell'assassino. Quell'impulso persiste ancora oggi. E molti tra detective da poltrona e investigatori professionisti hanno proposto una lunghissima lista di sospettati. La fascinazione della sfida di smascherare l'assassino alimenta l'idea che Jack lo Squartatore sia un gioco, afferma Rubenhold. Quando ci interessiamo a un vero crimine, il più delle volte lo approcciamo come se fosse una leggenda, come se non fosse reale, come se non fosse accaduto a persone reali. Questi crimini accadono ancora oggi, e ancora oggi non ci interessiamo alle vittime. Dopo 135 anni, gli omicidi di Whitechapel sono ancora irrisolti, e Rubenhold ritiene che tali rimarranno. Non troveremo mai delle prove chiare che indichino chi fosse Jack lo Squartatore. Gli omicidi ci parlano invece dei valori predominanti nel XIX secolo e anche nel XXI.
2: Magazine Night, l'appuntamento notturno di Radio Senti Chi Parla, con estratti dalle principali riviste italiane.
6: Dalla rivista Focus. Minore età, maggiore ansia. Un malessere degli adulti adesso ha contagiato i giovani. E anche se coinvolge la generazione Covid, ha radici più lontane della pandemia, come districarsi tra cause e rimedi. Di Elena Meli. C'è chi pian piano ha iniziato a isolarsi dagli amici perché non si sente a suo agio in mezzo agli altri, chi non tollera più l'idea di essere interrogato o non riesce a presentarsi a scuola quando c'è il compito in classe. C'è chi fatica a uscire all'aperto, tanto da non essere più uscito dalla sua cameretta dopo le restrizioni imposte dalla pandemia e la scuola a distanza. L'ansia oggi è una compagna costante della vita di tanti adolescenti, uno dei tratti più diffusi di quella che gli esperti hanno ribattezzato la generazione Covid. Il peso delle aspettative. Eppure tutto era iniziato già prima dell'arrivo del virus che ha cambiato il mondo. Secondo un rapporto dei Centers for Disease Control statunitensi, già nel 2019 il 14% dei ragazzini dai 12 ai 17 anni soffriva o aveva sofferto di un disturbo d'ansia, dati confermati anche da stime europee, secondo cui da almeno un decennio la salute mentale dei giovanissimi si stava lentamente deteriorando. I motivi del malessere erano già tanti anche prima del virus. Secondo un documento dell'American Academy of Pediatrics, nell'ultimo decennio vari fattori hanno contribuito all'aumento dell'ansia, fra cui le alte aspettative e la pressione per avere successo, assai maggiori rispetto al passato. Un'indagine condotta ogni anno su un campione di matricole di College dell'Health Education Research Institute dell'Università di Los Angeles, per esempio, ha rivelato che nel 2016 il 41% dei diciottenni ha ammesso di sentirsi sopraffatto dalle aspettative e dalla quantità di impegni. Nel 1985 accadeva solo al 18%. A questo si aggiungono, secondo gli esperti statunitensi, la sensazione sempre più diffusa che il mondo sia un posto insicuro e minaccioso, ma soprattutto l'uso dei social. I teenager sono esposti quotidianamente a smartphone e computer per una media di 8 ore e mezzo, parecchie delle quali passate a sbirciare post e video di coetanei che ostentano vite sfavillanti che li fanno sentire inadeguati e sbagliati. Così, già alle soglie del 2020, i ragazzi con l'ansia da prestazione, l'ansia da paura del mondo o quella di esporsi agli altri erano tantissimi. Il Covid, poi, è stato un enorme detonatore di disagio. Nicole Racine, psicologa all'Università di Calgary, in Canada, ha analizzato i dati di oltre 80.000 adolescenti durante la pandemia e osservato che oggi il 20% ha sintomi d'ansia, contro una percentuale che negli anni precedenti era in media di circa il 10%. Una recente indagine, il laboratorio Adolescenza, su un campione di oltre 5.000 adolescenti italiani, conferma il quadro poco confortante. Stando ai risultati, la maggior parte dei ragazzi si sente spesso triste senza ragione, soffre di sbalzi d'umore e oltre il 40% ammette di sentirsi di frequente ansiosa o impaurita, al punto da avere la sensazione di non riuscire a respirare. Il femminile non è un caso. Fra le ragazze i disagi psicologici sfiorano l'80%. Una vera e propria angoscia, insomma, ben diversa dall'ansia buona e fisiologica, quella che prende prima di un compito o un'interrogazione e agita, ma non impedisce di uscire di casa e misurarsi col mondo. L'ansia, divenuta un disturbo, quando non consente di vivere normalmente, compromettendo le giornate, spiega Stefano Vicari, responsabile della neuropsichiatria dell'infanzia e dell'adolescenza dell'IRCS, ospedale pediatrico Bambin Gesù di Roma. L'ansia esiste in tante forme, ma tutte hanno un impatto negativo sulla qualità di vita. C'è chi ha una fobia specifica e quindi, per esempio, non riesce a guidare o stare negli spazi aperti o affollati. C'è l'ansia di separazione di chi, specialmente i più piccoli, non vuole lasciare la famiglia. C'è la fobia sociale dei ragazzi che non escono più di casa ed evitano tutti i contatti col mondo. La pandemia ha aggiunto poi la paura di ammalarsi o far ammalare i familiari e tolto mezzi di difesa come il rapporto con gli amici. Gli adolescenti che hanno superato meglio i vari lockdown, senza sviluppare disturbi d'ansia, sono quelli che hanno potuto avere una frequenza scolastica regolare e mantenere in qualche forma i rapporti coi coetanei. Anche avere fratelli e sorelle è risultato protettivo, così come vivere in una casa con spazi esterni e in una famiglia in cui si è privilegiata la lettura e il dialogo rispetto all'uso di strumenti elettronici. L'importanza delle relazioni vere. Questo anche perché telefonini e social non aiutano, anzi. Come sottolinea Giuseppe Ducci della Società Italiana di Psichiatria, l'iperconnessione digitale porta a una disconnessione delle emozioni. Interagire con gli altri senza vederli e ascoltarli in presenza, mettendo solo like, non aiuta i processi di costruzione della personalità necessari in adolescenza, che invece richiedono un confronto diretto coi coetanei. Questo, associato alla mancanza della scuola, che è il contesto principale in cui gli adolescenti imparano ad autoregolare le proprie emozioni, ha provocato un'impennata di disagio di cui l'ansia è solo il fenomeno più appariscente e spesso un sintomo sentinella che nasconde altri problemi. Sono insomma le relazioni con gli amici e con i familiari che salvano i ragazzi dall'ansia, ma occorre coltivarle fin dall'infanzia perché possano davvero prevenire il disagio. La funzione dei genitori è fondamentale, precisa Vicari. Adolescenti non ansiosi si costruiscono fin da piccoli, per esempio incoraggiando all'autonomia, non acconsentendo a qualsiasi richiesta perché imparino a gestire la frustrazione, aiutandoli a regolare le emozioni positive e negative per non farsene sopraffare, imparando ad ascoltarli e rispettarli, ma senza voler essere loro amici. Proprio durante l'adolescenza dovranno differenziarsi dai genitori per trovare se stessi e avere accanto mamme e papà che si comportano da ragazzini non aiuta a trovare la propria strada e può far emergere un disagio emotivo e affettivo.
7: Avete ascoltato Magazine, l'appuntamento quotidiano di Radio Senti Chi Parla con estratti dalle principali riviste italiane. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21.

0: Ciao a tutti, sono Chiara e vi aspetto su Radio Senti Chi Parla con Lady B, percorsi letterari per ritrovare quel lato B della letteratura forse dimenticato, ma che da sempre ci parla senza filtri. Un modo per fermare la frenesia del lunedì, prepararsi ad un'interrogazione, addormentarsi, perché no, sognare meglio e di più. Lady B va in onda ogni lunedì e venerdì alle 7.30, 13.30 e 19.30 su Radio Senti Chi Parla. Vi aspetto. Buon ascolto.
1: Puoi ascoltare Radio Senti Chi Parla anche su Alexa. Alexa, apri Radio Senti Chi Parla.
2: Ora in riproduzione Radio Senti Chi Parla.
1: Scarica e installa l'app. Cerca su Alexa Radio Senti Chi Parla, la web radio italiana dedicata a persone non in grado di leggere autonomamente. Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

Ogni persona è un abisso. Vengono le vertigini a guardarci dentro. Dal film La tigre e la neve.

0: Radio Senti Chi Parla, la web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente. Estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche. Radio Senti Chi Parla, parole, voci, emozioni. RadioSentiChiParla.org.
1: L'audiolibro. Va ora in onda un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Mohaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol. Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Mohaveni è un memoir che racconta il ritorno dell'autrice, giornalista iraniano-americana, in Iran dopo anni trascorsi negli Stati Uniti. Attraverso il suo matrimonio e la vita quotidiana a Teheran, Mohaveni descrive le contraddizioni dell'Iran contemporaneo, tra tradizione e modernità, controllo politico e desiderio di libertà, amore per il paese e disillusione. Il libro è un ritratto intimo e politico insieme, che esplora identità, appartenenza e il costo personale delle scelte di vita. Buon ascolto.
2: Dica a tutti che siamo democratici. Nel 2005, quasi alla fine della primavera, tornai in Iran per seguire le elezioni presidenziali. La mia carriera di giornalista per il Time era cominciata con l'elezione iraniana del 2000. E anche se negli anni successivi la mia professione mi portò in tutto il Medio Oriente, solo in quell'occasione mi sentii davvero a casa. La mia vera casa, naturalmente, si trovava nel nord della California, dove i miei vivevano e dove ero nata e cresciuta, in una comunità di iraniani americani baciati da uno straordinario successo, dottori, avvocati, banchieri e finanzieri, ma torturati dalla nostalgia dell'emigrato. Nel 2003 mi trasferii a Beirut. Tornavo in California occasionalmente per festeggiare matrimoni di amici, per vedere i miei e per fare scorta di alimenti biologici. Posizionato su una splendida lingua di terra sul Mediterraneo, il Libano si trovava alla distanza perfetta dall'Iran, da un punto di vista geografico ma anche esistenziale. La vicinanza mi permetteva di volare a Teheran in poco tempo, di restarvi qualche giorno per scrivere i miei articoli e poi di ritirarmi di nuovo nella mia calma vita occidentale, fatta di lezioni di Pilates e cocktail bar. Quando arrivai a Teheran, le persone che conoscevo in tutti i miei disparati mondi, dalla California a Beirut fino a Teheran, iniziarono a sommergermi di email in cui mi scongiuravano di tenervi sempre al corrente dei miei reportage. La cosa in sé era molto insolita, dato che la situazione politica dell'Iran e il conclave di Mullah al potere di solito non sollevavano un grande interesse. Ma persino il mondo esterno si rendeva conto che quelle elezioni erano un evento di fondamentale importanza. Avrebbero stabilito con chiarezza se un paese importantissimo, popolato da 70 milioni di abitanti seduti sopra una delle più sconfinate riserve mondiali di petrolio, sarebbe riuscito a guadagnarsi un posto tra le nazioni rispettabili, o se invece, ancora una volta, sarebbe rimasto impigliato nel radicalismo che lo aveva contraddistinto nelle ultime tre decadi. Per quanto fossero importanti quelle elezioni, tuttavia, c'era un altro motivo che mi spingeva a rimettere piede in Iran. Volevo scoprire se mi era possibile tornare. Nei due anni trascorsi dopo la mia ultima visita, avevo pubblicato un libro sull'Iran che era essenzialmente una cronaca di come i mullah avevano tiranneggiato la società iraniana e dato vita a una generazione di giovani ribelli che desideravano con tutte le loro forze un cambiamento. In Lipstick Jihad parlavo di festini underground, pieni di droga e dell'ipocrisia clericale. Avevo dato voce a critiche che, avanzate da altri iraniani, avevano suscitato persecuzioni e imprigionamenti. In poche parole, era quel genere di libro che i dittatori non amavano affatto. Una di quelle opere che vengono scritte sull'orlo di un imminente addio, un fragoroso, catartico, chiudersi la porta alle spalle per poi andarsene. Ma dato che ero giovane e stupida, avevo la ferma intenzione di tornare. Volevo disperatamente che l'Iran fosse un paese in cui si poteva dire la verità sul potere, e la mia volontà era così forte che decisi di mettere alla prova la realtà. Quanto sarebbe meraviglioso, pensavo, se riuscissi a tornare senza problemi. Allora mi sarei potuta presentare negli Stati Uniti e annunciare: «Avete visto? Avevate torto. In Iran non c'è una dittatura così terribile, in fin dei conti. Il regime tollera il dissenso, a differenza degli alleati arabi dell'America». Quindi iniziai a scrivere allegre email ai miei amici, in cui dicevo cose del tipo: «Se non esco viva dall'aeroporto, potete tenervi le mie scarpe», e prenotai il volo per passare 2 settimane a Teheran. I ritratti degli austeri ayatollah che incombevano sulla hall mi erano così familiari che non alzai neppure lo sguardo per osservarli. Dopo un po' avevo semplicemente smesso di vederli. Le loro barbe si confondevano con i muri ingialliti. Mi sembrava del tutto normale che nel XXI secolo la capitale di un grande paese fosse completamente tappezzata da gigantografie di esponenti del clero con tanto di turbante. Per un fuggevole istante, prima di dare il mio passaporto all'impiegata che sbadigliava dietro il chador nero, quella nonchalance che il mio terapista avrebbe definito negazione si incrinò e provai un brivido di paura. «Signora Moaveni», diede un'occhiata al mio passaporto, «questo è estremamente irregolare». Io non dissi nulla. Forse sarei stata sottoposta a un interrogatorio, o forse avrebbero solo confiscato il mio passaporto, un modo soft di prendermi in ostaggio. Iniziavo a essere nervosa, temevo quello che mi sarebbe potuto capitare e mi sentivo tremendamente stupida per essermi cacciata in quel guaio con le mie stesse mani. Il suo ultimo visto d'uscita da Mehrabad è così poco marcato da essere quasi illeggibile. In futuro la prego di fare in modo che la cosa non si ripeta. Chieda all'addetto al controllo passaporti di usare inchiostro fresco, se necessario. Tirai un respiro di sollievo e la ringraziai con calore. Da lì impiegai pochi minuti per recuperare le mie valigie e passare alla dogana. Questo semplice fatto indicava chiaramente quanto fosse cambiato l'Iran dalla fine degli anni 90. Negli anni precedenti, l'impresa di tirarsi fuori dall'aeroporto di Mehrabad era di per sé traumatica. Quando visitai l'Iran da adulta per la prima volta, nel 1998, gli agenti della dogana ficcarono il naso tra le mie cose senza alcun rispetto. Con fare trionfante, trovarono un sobrio testo accademico sulla storia del Medio Oriente e mi dissero che non potevo introdurlo nel paese se prima non lo sottoponevo all'attenzione dei censori. Poi mi imposero una tassa oltraggiosa sul cellulare che avevo portato come regalo per mia zia e mi fecero rimettere insieme le mie cose in tutta fretta, mentre cercavo di tenere nascosti reggiseni e altri effetti personali. Quando arrivai al controllo degli abiti, in cui dovevano verificare che rispettassi le regole islamiche dell'abbigliamento, avevo un foulard che mi copriva convenientemente i capelli, maniche lunghe e una veste che arrivava fino alle ginocchia, ero ridotta a uno straccio. Ero sudata e furiosa e non vedevo l'ora di imbarcarmi sul primo aereo per tornare nel mondo civilizzato. Ma nella primavera del 2005 scoprì che l'Iran accoglieva i suoi cittadini di ritorno in patria con meno abusi e arbitrarietà. Mehrabad brulicava di parenti sovraeccitati che si accalcavano per salutare i loro cari e ribolliva dell'acido puzzo del sudore mischiato al profumo dei giganteschi bouquet. Negli ultimi 6 anni, sempre più iraniani trapiantati all'estero avevano ripreso a tornare a casa. Il primo controesodo significativo dalla rivoluzione del 1979 in poi. Il flusso dei rimpatriati superava le modeste capacità di Mehrabad, costruito alla fine degli anni 40, e in notti come quella tutti finivano schiacciati gli uni contro gli altri, una folla intima e sgomitante in cui uomini e donne si abbracciavano e i veli si alzavano e scivolavano via. Mi ripromisi di scrivere a mio padre più tardi per raccontargli di quanto fosse stato agevole l'arrivo all'aeroporto. Come molti iraniani residenti negli Stati Uniti, i miei non tornavano in Iran troppo spesso e non avevano un'idea molto chiara dei cambiamenti avvenuti negli ultimi 6 anni. Si erano trasferiti negli Stati Uniti alla fine degli anni 60 per iscriversi all'università, ai tempi in cui il governo iraniano era uno stretto alleato di Washington e credeva di aver bisogno di una generazione di professionisti con una solida preparazione occidentale per modernizzare la nazione. Erano tornati a Teheran con le loro lauree americane, si erano sposati e avevano cominciato ad applicare concretamente le loro conoscenze fino alla metà degli anni 70, quando avevano seguito mia nonna in California per starle accanto per i pochi anni che le restavano mentre si sottoponeva alle cure per il cuore a Stanford. La rivoluzione del 1979 aveva cancellato ogni loro speranza di tornare in Iran e la mia famiglia si era mischiata al grande flusso di iraniani che avevano preso il volo all'alba della rivolta ed erano emigrati in America. Per anni i miei non si erano recati in Iran, fecero solo un breve viaggio quando avevo 5 anni e io sono cresciuta con l'ambivalente rimpianto tipico dei figli degli emigrati. Scoprii il vero Iran quando ero già una giovane donna. Vinsi una borsa di studio Fulbright che mi permise di passare un anno al Cairo e ne approfittai per visitare l'Iran. Nel corso di quel breve viaggio partecipai agli affascinanti dibattiti sull'Islam e la democrazia che fiorivano in Iran e conclusi che il paese non aveva da offrire solo pistacchi e militanza islamica. Feci i bagagli e nel 2000 mi trasferii come corrispondente del Time, ormai convinta che l'Iran fosse in qualche modo parte del mio destino. Pensavo di poter insegnare giornalismo e aiutare giovani reporter iraniani a scrivere articoli di cronaca onesti e coerenti che avrebbero rimpiazzato la prosa prolissa, oscura e ridondante che riempiva i giornali, i quali spesso erano solo i portavoce delle varie fazioni politiche. Mentre coltivavo quei sogni idealistici, continuavo a raccontare le mie esperienze ai miei genitori, incoraggiandoli a visitare l'Iran, per scoprire di persona quanto fossero profondi i cambiamenti che l'avevano trasformato. Appena fuori dall'aeroporto presi un taxi, abbassai il finestrino cigolante e mi accesi una sigaretta, fissando le enormi facciate pendenti di marmo bianco della torre Azadi. Lo Shah aveva costruito quel monumento per commemorare il 225esimo anniversario dell'impero persiano. Come ogni cosa a Teheran era stato ribattezzato dopo la rivoluzione, ma fortunatamente non era stato scelto il nome di un martire. Quelle corse notturne in taxi dall'aeroporto mi erano particolarmente care. Viaggi muti, senza parole, in cui la città mi sembrava intima e privata, come la mia stessa pelle. Dopo l'adolescenza, avevo vissuto a Teheran più che in ogni altro luogo. Fu la mia casa dal 2000 al 2002 e il luogo in cui passai gran parte del mio tempo negli anni seguenti. E sebbene non avessi mai immaginato che sarebbe finita così, New York, il Cairo e altre città sembravano le candidate più probabili, Teheran era diventata lo sfondo della mia vita.

Ero single e Teheran mi aveva dato tutti gli scintillanti ricordi che una giovane donna potesse desiderare. Feste estive, dove talentuosi musicisti suonavano sotto le stelle fino al mattino, cene sofisticate, dove le menti più acute del paese dibattevano il passato e il presente dell'Iran, e un composito adorabile gruppo di amici, dai diplomatici spagnoli fino ai figli ribelli di importanti membri del clero. Nonostante i suoi cenciosi ritratti di Ayatollah sui muri, anche se era dominata da ideologie inospitali che preferivano vedere le donne rinchiuse in casa, la città, pensavo, aveva eluso la stretta soffocante del fondamentalismo. Mentre il taxi accelerava in direzione nord, verso casa di mia zia, nel quartiere di Elahie, diedi un'occhiata ai cartelloni che pubblicizzavano risottiere Teflon. Sfidavano i murales che glorificavano la guerra Iran-Iraq, in una lotta senza esclusioni di colpi per attirare l'attenzione dei passanti. Il desolante affollamento di palazzoni squadrati diminuiva mentre svoltavamo nelle anguste vie di Elahie, percorrendo angoli che ancora mostravano magnifici decadenti esempi dell'architettura persiana classica, sotto la morbida cupola dei rami di sicomori. Eravamo vicino casa di mia zia quando vidi una villa con un colonnato, posizionata in solitudine in fondo a un vasto giardino quasi selvaggio e protetta da alti cancelli di elegante ferro battuto. Riuscivo a sentire i rumori degli operai nel cantiere dall'altra parte della strada, che lavoravano illegalmente a quell'ora della notte. Di sicuro stavano costruendo un rozzo palazzone di lusso, senza prestare la minima attenzione alle norme antisismiche. La pratica, molto diffusa, del costruisci in fretta, vendi in fretta. I costruttori ignoravano che sotto Teheran correvano diverse faglie sismiche. Quelle costruzioni scadenti stavano conquistando la città, creando un caos estetico e una debolezza strutturale. Pareva proprio che Teheran si dirigesse verso un futuro tetro e incerto. Suonai il campanello di mia zia e entrai nel tranquillo cortile di casa sua. La familiare sagoma del portiere afghano emerse dalle ombre per darmi una mano con i bagagli. Bentornata, mi disse piano. Inshallah, questa volta rimarrà con noi a lungo. Non riesco ancora a credere che tu sia qui, disse la mia amica Nasrin, picchiettando le unghie contro una tazza di succo di carota. Anche lei era una giornalista e spesso avevamo lavorato assieme lungo i miei viaggi negli ultimi 3 anni, girando per tutta la città per seguire conferenze stampa e manifestazioni. A volte facevamo conversazioni molto serie e discutevamo della Repubblica Islamica, che riusciva ad assicurarsi la fedeltà dei suoi cittadini grazie a un sistema di sussidi, prestiti a basso interesse e libertà civili dispensate con imprevedibile mutevolezza. Più spesso ci chiudevamo in casa a mangiare pollo fritto e a guardare film della Merchant Ivory, facendo raffronti tra le tecniche di corteggiamento persiane e quelle del XIX secolo. C'erano delle somiglianze innegabili, soprattutto per quanto riguarda la caccia al matrimonio più conveniente. Condividevamo anche un passatempo segreto, che chiamavamo, con una certa vergogna, la nostra discoteca mobile. In pratica ci infilavamo nella macchina di Nasrin, sparavamo musica a tutto volume e sfrecciavamo per il viale Wali Asr, la grande arteria del traffico a 3 corsie, che tagliava la città in direzione nord-sud, ascoltando il duo pop Teheran-Los Angelino, Kamran e Human. Un passatempo abbastanza vergognoso, considerando la nostra età. Saremmo dovute andare a cene di lavoro con altri professionisti trentenni, dispensando arguti commenti sul cinema iraniano e sul governo. Ma migliaia di giovani iraniani si divertivano così. E quelle corse ci facevano sentire parte del giovedì notte di Teheran, da sempre dominio della gioventù cittadina. Il telefono squillò, interrompendo le nostre chiacchiere mattutine. Salam, bentornata. Riconobbi una voce familiare.
Realizzai con fastidio che era Mr. X. Indicai la cornetta con fare drammatico, cercando di far capire a Nasrin chi era al telefono. Il giorno prima, appena arrivata, l'avevo chiamato al cellulare, nella speranza di affrettare il nostro inevitabile incontro. Lui non aveva risposto, ma con ogni probabilità, vedendo il numero, aveva capito che ero io. Ero molto riluttante a vederlo, ma non volevo cominciare a lavorare senza il suo permesso. In qualità di mio referente governativo, Mr. X era probabilmente la persona più importante della mia vita iraniana. Il regime gli aveva affidato diversi incarichi. Doveva stendere rapporti sulla mia condotta da giornalista, mettermi in guardia quando rischiavo di valicare qualche linea rossa, facendo domande su argomenti tabù o sconsigliati, e cercare di assicurarsi la mia cooperazione. Questo eufemismo voleva dire che nei periodi in cui il regime, che nutriva una vera ossessione per la sicurezza, si sentiva particolarmente vulnerabile, io avrei dovuto riferire al governo le opinioni e le idee di giornalisti e diplomatici miei amici e rivelare l'identità delle mie fonti anonime. Anche se Mr. X occupava un posto di rilievo nella mia vita lavorativa, l'istituzione apparentemente dedicata ai rapporti con i reporter stranieri apparteneva a tutta un'altra branca del governo. L'ufficio stampa estera del Ministero della Cultura e della Guida Islamica controllava le credenziali dei giornalisti e gestiva gli innumerevoli dettagli burocratici inevitabili per scrivere anche il più semplice degli articoli. Se volevo assistere a un seminario, incontrare il ministro degli esteri o recarmi in una zona di confine particolarmente delicata, dovevo assicurarmi l'approvazione e l'assistenza dell'ufficio stampa estera. Soprattutto nei periodi più convulsi, per esempio quando dovevo scrivere un pezzo sulle elezioni o un articolo da prima pagina, mi capitava di dover chiamare l'ufficio anche 10 volte al giorno. Ma anche se ufficialmente era l'ufficio stampa estera, in cui lavoravano persone sensibili e serie, che sapevano bene come funzionava il mondo dell'informazione, a gestire i rapporti con i giornalisti, in realtà Mr. X e il suo datore di lavoro, il Ministero delle Informazioni, avevano l'ultima parola su tutto e decidevano se un determinato giornalista poteva continuare a lavorare o meno. Persino io facevo fatica a capire la divisione dei poteri tra i due enti, e forse anche loro avevano qualche dubbio. Quando vivevo a Teheran tra il 2000 e il 2001, il mio rapporto con Mr. X era una complicata danza di fughe e inseguimenti, nella quale io mi rifiutavo di assecondare qualsiasi richiesta relativa alla cooperazione. E lui insisteva, alternando tattiche di intimidazione e persuasione per portarmi dalla sua parte. Ci incontravamo con una certa regolarità, forse ogni 2 mesi, e per un lungo periodo si è comportato come un marito paranoico. Voleva conoscere la mia vita fin nei minimi dettagli, dove andavo, chi vedevo, cosa sentivo e cosa dicevo, e diveniva sempre più sospettoso e sgarbato quando non ricordavo o mi rifiutavo di rivelare un particolare con sufficiente accuratezza. Sapeva tutto dei miei amici e a volte lasciava cadere un nome con la massima naturalezza. Non è stato John a presentarti, Simon? Per farmi capire fino a che punto conosceva la mia vita sociale. Una volta, per nessuna ragione particolare, fece una battuta macabra su un mio tentativo di suicidio. Ero stupefatta. Non mi aspettavo tanta malizia da Mr. X, un uomo normale con le sue magliette a scacchi immacolate e i capelli cortissimi. Sembrava un giovane elegante del tutto innocuo. I luoghi fisici in cui si svolgevano i nostri incontri, appartamenti isolati e anonimi, stanze di hotel deserte in complessi privi di insegne, creavano l'atmosfera intimidatoria che Mr. X usava scaltramente a suo vantaggio. Sapeva che incontrarlo in posti come quelli mi spaventava, e sapeva anche che non potevo rifiutarmi. Se mi fossi messa a urlare, nessuno avrebbe sentito nulla.
Se avessi preso il cellulare per chiamare aiuto, ci avrei messo un'eternità anche solo per descrivere il posto in cui mi trovavo. Potevo essere rapita, portata via con grande facilità, e nessuno si sarebbe mai accorto di nulla. Quando una mia amica giornalista lo incontrò per la prima volta in un appartamento disabitato ma perfettamente ammobiliato, arrivò prima di lui e, vinta dal terrore, si mise a frugare in cucina alla ricerca dei coltelli. Poi li nascose sotto i mobili, in attesa del suo arrivo. Anche se la sua presenza era indubbiamente spaventosa, Mr. X cercava di non rappresentare solo una minaccia. A volte era quasi socievole, addolciva l'espressione severa dei suoi occhi marroni e mi chiedeva gentilmente notizie della mia famiglia. In determinate occasioni facilitò anche il mio lavoro, oltrepassando le sue competenze per abbattere un ostacolo burocratico che mi impediva di andare in un qualche posto, o autorizzando un'uscita per cui sembrava difficile ottenere il permesso. Mi ripeteva costantemente di chiamarlo se qualcosa andava per il verso sbagliato. Una volta suggerì persino che forse potevo dargli una mano a taglieggiare i corrispondenti stranieri che inoltravano domanda per ottenere un visto d'ingresso in Iran, lasciando fuori quelli che secondo me erano troppo schierati. Naturalmente, rifiutai. La possibilità di tenere fuori dal paese i giornalisti rivali non era che un'esca. Voleva trasmettermi il messaggio che potevo avere molto da guadagnare se mettevo da parte i miei scrupoli. Alla fine del 2001, dopo l'11 settembre e l'inclusione dell'Iran nell'asse del male da parte del presidente Bush, Mr. X mi chiese di controllare i miei articoli prima della pubblicazione e insistette affinché gli rivelassi la vera identità delle mie fonti anonime. Minacciò di revocare le mie credenziali. Non sapevo più come eludere le sue richieste. Perciò decisi di interrompere i miei reportage da Teheran e di andare a New York. Ho descritto chiaramente Mr. X nel mio libro, violando molti tabù in una volta sola. Ho rivelato la verità su quegli incontri. Quasi tutti i giornalisti in Iran avevano un referente governativo, anche se nessuno l'ha mai ammesso. Ho parlato delle nostre discussioni e, forse la cosa peggiore, ho descritto per filo e per segno in un libro di non fiction i pensieri segreti che immaginavo agitassero la sua mente. Una parte di me era contenta di averlo messo a nudo, violando le sue insistenti raccomandazioni affinché nessuno venga mai a sapere dei nostri incontri. Mr. X adesso esiste anche su carta, e questo in qualche modo gli ha portato via per sempre il potere della segretezza. Ma ero sicura che la cosa l'avesse fatto imbestialire. Con ogni probabilità avrebbe cercato di vendicarsi. Sì, oggi pomeriggio va benissimo. Sperai che il terrore non trasparisse nella mia voce. Parlammo pochissimo, il tempo strettamente necessario per concordare un appuntamento. Nasrin si offrì di accompagnarmi e io le insegnai il codice segreto che usavo con il mio precedente autista, Ali, che mi aveva portato a una serie infinita di incontri dello stesso genere. Dopo 10 minuti doveva chiamarmi sul cellulare. Se avessi risposto «Sì, tornerò per pranzo», voleva dire che non c'erano problemi. Farò tardi, non aspettarmi, invece significava che qualcosa era andato per il verso sbagliato e a quel punto lei avrebbe dovuto immediatamente attaccarsi al telefono e cercare di salvarmi in qualche modo. Nasrin parcheggiò la macchina in fondo alla strada e mi strinse la mano prima che uscissi. Il mio cuore batteva all'impazzata mentre cercavo l'hotel che Mr. X mi aveva descritto e la mia mente era offuscata da tetri scenari. Mr. X poteva proibirmi per sempre di fare la reporter in Iran. Poteva confiscare il mio passaporto e impedirmi di lasciare il paese. Persino lo Stato era convinto che un soggiorno prolungato in Iran non fosse troppo diverso dalla prigionia. Oppure poteva spedirmi davanti a una corte marziale che a sua volta mi avrebbe spedito in galera. Infine, nei miei incubi più cupi,
poteva murarmi viva nella stanza per infliggermi punizioni inimmaginabili. Percorsi l'intera strada altre due volte e chiesi persino indicazioni a due passanti, ma nessuno aveva mai sentito parlare dell'hotel. All'improvviso mi ricordai che Mr. X mi aveva detto il numero civico oltre al nome dell'hotel e così riuscii a trovarlo, 6 piani di cemento bianco senza un'insegna. Che razza di hotel poteva mai essere? I vicini non lo conoscevano e non c'era nessun nome, nessuna indicazione. Il suo totale anonimato mi sembrava la conferma ai miei sospetti paranoici. Le mie mani iniziarono a tremare e prima di riuscire a trovare il coraggio di salire i gradini di pietra, respirai a fondo e mi dissi che le giovani donne della California non erano certo le classiche vittime degli assassini politici.

0: Avete ascoltato un estratto da Viaggio di nozze a Teheran di Azadeh Moaveni, Newton Compton Editori, 2009, letto da Maria Luisa Cagol.
1: Racconti di viaggio, la rubrica di Nadia Stacchiotti che vi porta in giro per il mondo, dalle destinazioni più vicine a quelle più lontane. Racconti di viaggio, il travel podcast con tanti ospiti dedicato a chi ama viaggiare e a chi vorrebbe essere sempre in viaggio. Racconti di viaggio, ogni sabato alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
2: Magazine. Ogni giorno su Radio Senti Chi Parla, estratti dalle principali riviste italiane. Cultura, storia, società, economia, natura, tecnologia, salute, arte, tempo libero. Magazine va in onda ogni giorno alle 6, alle 9, alle 12, alle 15, alle 18 e alle 21. Radio Senti Chi Parla. La web radio dedicata a chi non è in grado di leggere autonomamente.

0: l'uomo è nato libero, ma dovunque è in catene. Jean-Jacques Rousseau.
1: Cela je dis pas qu'on se rencontre.

0: Da sempre, l'uomo alza gli occhi al cielo, in cerca di risposte. Stelle, galassie, pianeti lontani, buchi neri e mondi forse abitati. Un viaggio che parte dalla Terra e arriva ai confini dell'universo conosciuto. Le meraviglie dell'universo. 12 puntate a cura di Ferruccio Francescotti. Un viaggio fra pianeti, stelle, galassie e buchi neri. Le meraviglie dell'universo. Ogni mercoledì alle 4, 10, 16 e 22 su Radio Senti Chi Parla.
1: Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il nuovo programma di Marco Altimani per vivere i grandi testi teatrali italiani e stranieri in poco più di 10 minuti. Un viaggio nel cuore delle opere, tra emozioni, personaggi e dialoghi che continuano anche dopo il sipario. Ogni giovedì alle 4, 10, 16 e 22. Su Radio Senti Chi Parla. Come ti risolvo il teatro in 10 minuti? Il piacere del palcoscenico, in formato radio.
2: Radio Senti Chi Parla. Parole, voci, emozioni.

0: Radio Senti Chi Parla, a cadenza oraria, estratti da riviste mensili, audiolibri, trasmissioni tematiche sul mondo dei non vedenti e del volontariato. Radio Senti Chi Parla è un'iniziativa di Senti Chi Parla, associazione non a scopo di lucro, specializzata esclusivamente nella registrazione di audiolibri e audioriviste per persone non in grado di leggere autonomamente. www.radiosentichiparla.org.
1: Va ora in onda il racconto